0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Quindi in 2 Corinzi capitolo 4 Paolo ci parlerà del ministero, cosa significa essere un servo di Dio e cosa è che ha dato lui la forza per continuare a servire Dio in mezzo a tante afflizioni e tante difficoltà. Cominceremo a leggere in capitolo 3 perché voi sapete che nel testo originale della parola di Dio non ci sono né capitoli né versetti, sono stati aggiunti dopo. Per comodità, per avere un modo di fare referenza a scritture. Ma nella lettera originale era scritto come una lettera che tu scrivi a tuo zio. Cominciava e continuava. E quindi il discorso che Paolo fa in capitolo 4 comincia veramente in versetto 17 di capitolo 3. Ora il Signore, lo Spirito, è dove... Lo spirito, dove è lo Spirito del Signore, lì vi è libertà. E quindi due settimane fa abbiamo parlato il patto della legge, il patto della grazia. Noi come cristiani non abbiamo un elenco di regole da seguire, perché abbiamo visto anche, no? Ricordate i 10 comandamenti? Quanti avete superato quella prova? Nessuno. Quindi l'unica speranza è la grazia di Dio. E dove c'è lo Spirito Santo c'è libertà. Tante persone non credenti, se divento credente poi è una vita noiosa, una vita ristretta, una vita, una barba totale, no? Essere un cristiano. Al contrario, solo i figli di Dio hanno conosciuto la vera libertà. Io non devo andare in discoteca, ubriacarmi, a drogarmi per avere la felicità. Io ho la felicità perché Gesù è dentro la mia vita. No? Non devo andare da un psicologo a mettermi sul divano a raccontare tutti i miei problemi. Ho il Padre Celeste, posso raccontare tutto a Lui. E non solo, ma Lui è capace anche di guarirmi. Invece gli uomini si aggrappano a altri uomini fallaci, come che loro potrebbero avere una risposta per la loro vita. Ma dove c'è lo Spirito Santo c'è vera libertà. Vera libertà, vera gioia, vera pace. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in un specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. E abbiamo visto nello studio precedente come contempliamo Gesù. Contempliamo Gesù nella sua parola, contempliamo Lui nella preghiera. No, parlando con Lui, trascorrendo tempo con Gesù. E contempliamo il Signore nel volto anche dei nostri fratelli e sorelle, vivendo in comunità, servendo il Signore insieme. Viene rivelata la gloria di Dio. in capitolo 4, perciò. Quindi, sempre quando c'è la parola perciò, collega quello che è stato detto prima a quello che sta per dire. Quindi, visto che noi abbiamo la libertà in Cristo, visto che non siamo più sotto la legge, ma siamo sotto la grazia, visto che lo Spirito Santo, mentre noi contempliamo Cristo, sta trasformando la nostra vita da gloria in gloria, perciò avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo di animo. Allora Paolo userà due volte questa frase e qui in versetto 1 e in versetto 16. Versetto 16, perciò noi non ci perdiamo di animo. Perché sapete che ognuno di noi come credenti in questo cammino con Cristo, ci saranno momenti quando noi saremo tentati di perderci di animo. Amen. E io, essendo pastore, tante volte direi, sono stato tentato di perdermi di animo. Tante delusioni, tante afflizioni, però vedremo che queste cose hanno un scopo nel piano di Dio per la vita di ognuno di noi. La cosa che voglio farvi notare qui, in versetto 1, quando Paolo parla di ministero, che è solo la parola servizio, ok? Tante volte nel mondo cristiano, noi pensiamo al pastore alla chiamata al ministero, giusto? O un altro che lì guida la lode, o quello diacono con l'anziano, quell'evangelista, lui ha la chiamata al ministero. Però notate qui che Paolo, cosa dice qui? Perciò avendo questo ministero, per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo di animo. Ci, chi è ci? Tutti i credenti. Ogni credente è chiamato e ognuno di voi avete un ministero. Sapete? Non è solo il pastore che è chiamato al ministero. Ogni credente nato di nuovo. Voi avete un ministero che Dio vuole usarvi per la sua gloria. Dio vuole usare la vostra vita per rivelare la faccia di Gesù. Vuole che i tuoi colleghi, i tuoi parenti, i tuoi vicini di casa guardino la tua vita, vedono in te la gloria di Dio e sono attirati alla gloria di Dio e vengono e dicono: ma c'è qualcosa di diverso in te, non riesco a mettere e capire, ma c'è qualcosa nella tua vita che è diverso. E quindi Paolo ha avuto tanti combattimenti, tante difficoltà, tante afflizioni, ma lui ha detto, ricordando questo fatto, no? Versetto 18 in capitolo 3, che Cristo, lo Spirito Santo, ci sta trasformando da gloria in gloria. Noi non stiamo andando indietro come credenti, noi stiamo andando avanti, da una gloria minore a una gloria maggiore, che sarà completato in quel giorno che vedremo la faccia di Dio veramente. Come abbiamo cantato, che bel giorno sarà quando quella tromba suonerà e lo Spirito Santo dirà: sposa mia, sale qui sopra con me. E vedremo, Giovanni dice che noi vedremo il Signore come Egli è e saremo come Lui, saremo trasformati. Paolo dice in 1 Corinzi 15, un attimo, un batter d'occhio, ci spoglieremo di questo corruttibile e ci investiremo dell'immortalità. E quindi Paolo, anche in mezzo alle afflizioni, le difficoltà nel servire Dio, lui ha potuto tenere sempre il suo sguardo verso l'eternità. E anche noi dobbiamo fare così. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandiamo noi stessi alla conoscenza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. Avete mai notato quando cerca di evangelizzare la gente e sembrano ciechi? Ma come non puoi vedere? Perché sono ciechi. Loro sono legati spiritualmente, come eravamo tutti noi. E anche parlando questa mattina con Marina, perché sapete, i bambini sono, anche se sono grandi, sono sempre i tuoi figli. E lei è tanto afflitto perché suo figlio sta attraversando questo momento. Ma io ho detto, guarda, se può darsi che il Signore userà questo per la sua salvezza. Perché io penso che la maggior parte di noi abbiamo conosciuto il Signore in un momento di difficoltà. Non quando tutto andava perfetto. Perché quella difficoltà ci ha fatto rendere conto, qui non c'è da aggrapparsi. Qui non c'è speranza, ho provato questo, ho provato quello, ho provato l'altro. Forse dovrei provare Dio. E quindi il mondo è cieco, è una cosa spirituale. E infatti Paolo dice che nei quali quelli che non credono, il Dio, piccolo Dio, di questo mondo ha accecato la mente, affinché non risplende loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Ricordate quando Filippo ha chiesto a Gesù, rivelaci il Padre, mostraci il Padre. Cosa ha detto il Signore? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Chi ha visto me, ha visto Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore. E noi stessi siamo vostri servi per l'amore di Gesù. Quindi Paolo non predicava se stesso, lui non predicava che lui aveva frequentato la scuola di Gamaliel a Gerusalemme, non predicava la Calvary Chapel, o l'Assemblea di Dio, o la Chiesa Battista, lui predicava Cristo. Tante volte, purtroppo, fratelli, noi non predichiamo Cristo, predichiamo la nostra Chiesa, la nostra dottrina, predichiamo noi stessi, io ho fatto questo, io ho fatto quello, ma Paolo dice, io non predico me stesso, io predico Cristo crocifisso. E questo è il nostro messaggio. Gesù ha detto, se io sarò innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me stesso. Nostro compito come credente è sempre di metterci indietro e innalzare Cristo davanti alla gente, di dire, guarda il Salvatore del mondo, guarda Gesù cosa ha fatto per te. La gloria che noi abbiamo credente è come la gloria della luna, è una gloria riflessa. Ma Gesù è il sole, è colui che è il fonte della luce. Perché il Dio che disse splende la luce delle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Allora qui Paolo ci porta alla creazione. Ricordate Genesi capitolo 1? Dio disse sia la luce e la luce fu. Dio ha creato in un attimo il spettro elettromagnetico, che oggi sappiamo, perché gli antichi pensavano che la luce era solo una cosa brillante, e ora sappiamo che è energia. Non solo la luce visibile, ma i fotoni del sole, no? È un'energia che viaggia attraverso lo spazio, tutte le radioonde. E quindi come Dio da nulla ha creato la luce, così anche nella nostra vita. È bello qui perché, cioè, noi pensiamo quando Dio ha creato la luce, quando Dio ha creato l'universo. Mamma mia, che opera potente! Siete d'accordo? E Paolo dice che quando siamo nati di nuovo non è stato un miracolo meno potente. Quando Dio ha aperto i nostri occhi, quando lo Spirito Santo si è rivelato in noi. È una potenza. Dio ha fatto un miracolo in noi. E magari noi non conosciamo tutti i termini teologici o non conosciamo neanche tutti i libri della Bibbia, ma possiamo raccontare alle persone come quell'uomo, no, che era malato, e quando hanno chiesto chi ti ha fatto, lui ha detto: io non so chi è questo Gesù, so solo che io prima ero così e adesso sono cambiato. E quindi ognuno di noi abbiamo vissuto il Vangelo, se siamo nati di nuovo, e possiamo dire alla gente: guardi, io non conosco tutte le cose della Bibbia, però so che la mia vita è così e ora è così. Io ho sperimentato la potenza di Dio. Dio ha cambiato la mia vita e può cambiare la tua vita. Io ero in questi problemi e ho gridato al Signore e il Signore mi ha soccorso. Perché a volte pensiamo: devo fare la scuola biblica, devo fare questo, no, prima di annunciare il Vangelo. No, non è così per niente. Noi dobbiamo solo raccontare quello che Cristo ha fatto per noi. Che io ero nel buio e Dio ha acceso la luce. E la gloria di Dio risplende nel mio cuore. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. E quindi Paolo usa il paragone di un vaso di terracotta per farci comprendere veramente l'importanza del nostro ruolo nel rilevare la gloria di Dio. No, questo tesoro, la gloria di Dio, Cristo in noi, la speranza dell'eternità, Dio ha deciso di mettere in questi vasi di terra. E io sono una testimonianza vivente di questo. No? Io non volevo essere mai un pastore, un predicatore. Avevo paura di parlare con la gente. E anche tante volte io chiedo al mio Signore: perché mi hai chiamato di fare pastore? Non sono proprio tagliato per fare il pastore. E questa è la risposta: perché l'eccellenza non sia di te. Che nessuno può dire: ah, vedi com'è bravo a parlare, vedi com'è... No, dicono: mamma mia, è veramente la grazia di Dio. Anche nel nostro movimento, al contrario di tanti movimenti negli Stati Uniti, la maggior parte dei nostri pastori non hanno mai frequentato una scuola biblica. Questo non è normale, perché in tutte le denominazioni negli Stati Uniti tutti hanno frequentato il seminario o la scuola biblica, hanno una laurea come ministro di culto. Invece il nostro movimento è nato in questo risveglio dei hippie negli anni 70. Chuck Smith ha frequentato la scuola biblica, era un pastore, diciamo, ha fatto la strada normale. Ma poi tanti drogati, tanti disadattati, tanti alcolizzati, tanta gente con tanti problemi, Dio li ha trasformato. Hanno cominciato a servire nella chiesa, c'era questo risveglio. Poi gente cominciava a chiamare da altre parti, lì nella California: manda qualcuno qui. E magari c'ha questi giovani che servivano la chiesa, ha detto: fratello, perché non vai te? E adesso alcuni di questi giovani sono pastori di chiese anche di 10.000 membri. Ma non hanno mai frequentato la scuola biblica. E magari tanti altri movimenti guardano un po' noi, siamo un po' un enigma. E io: ma come, tu non hai neanche frequentato la scuola biblica? Perché l'eccellenza non sia di noi, ma sia di Dio. Che la gloria va a Dio. Se tu pensi di un vaso di terracotta, cosa ci vuole per fare un vaso di terracotta? Pensate un attimo. Cosa ci vuole? Ci vuole la terra, acqua, fuoco. Sì, ci vuole terra, acqua, sole, fuoco, cosa hai detto? Terra, acqua, fuoco. L'artigiano, bravo. E Paolo usa questo paragone per farci comprendere veramente quanto siamo importanti noi, no? Noi

Ora anche sulla tavola dei libri, no? Sacchetti di terra nel mio giardino, 50 centesimi, quanti li comprerete? Neanche uno. Dice, ma perché devo comprarlo? Vado a casa mia a prendere un po' di terra. Non vale niente. Non vale niente, vale zero. E Paolo sta dicendo che noi, perché noi siamo questi vasi di terra, la terra può formarsi in quel vaso? No. Cosa può fare la terra? Niente. Niente, è terra. È morta. Non vale niente, non può fare niente. Ma nelle mani del Maestro, che lui mette la sua acqua. E l'acqua nella parola di Dio, cos'è? È lo Spirito Santo, acqua viva, ma anche la parola di Dio. Efesini dice che Gesù ha lavato la sua chiesa con la parola, il fuoco dello Spirito Santo. Cioè, per fare un vaso ci vuole, la terra fa in pratica niente. Cosa fa la terra? Si rende disponibile. È l'unica cosa che può fare, essere lì. E questo è l'unico che dobbiamo fare noi. Essere disposti ad essere modellati, essere disposti che Cristo versa la sua acqua in noi, essere disposti che Cristo ci mette nel suo fuoco. Siamo disposti? Paolo era un uomo disposto. E Paolo dice, io sono un vaso di terra, ma l'eccellenza è di Dio. Il tesoro è Dio. Io sono niente. Noi siamo stati afflitti in ogni maniera, ma non ridotti a estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù sia manifesta nei nostri corpi. Noi che viviamo, infatti, siamo di continuo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, così che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Quindi c'è un processo, se noi vogliamo essere vasi per contenere la gloria di Dio, dobbiamo essere disposti a morire. Paolo qui non sta parlando che lui in qualche modo sta completando il sacrificio di Cristo, come alcuni fraintendono questi passi. Perché l'opera di Cristo è compiuta, è perfetta. Nessuno di noi credenti moriamo per procurare la salvezza di un'altra anima. Però, è anche vero che se vogliamo vedere la vita di Cristo manifestata in noi, noi dobbiamo essere disposti a morire. Vi do un esempio. Diciamo che la settimana prossima io vengo qui in chiesa e dico, fratelli, guarda che c'è un'isola in Asia, in qualche parte, ci sono 10.000 persone che abitano su questa isola e nessuno è andato mai a proclamare il Vangelo di Cristo. C'è qualcuno qui nella chiesa di Montebellone che è disposto a rinunciare alla sua vita qui in Italia, a rinunciare al suo lavoro, a rinunciare alla sua famiglia, a rinunciare la pasta al forno, per andare lì a portare la buona novella a questa gente? Comprendete? Qualcuno dovrà morire in un certo senso, magari non fisicamente, ma devo morire a me stesso. Magari devo morire i miei sogni, che io avevo il sogno di restare qui in Italia e mangiare pasta al forno ogni domenica e fare un sacco di soldi. Ma lo Spirito Santo dice, ma quella gente ha bisogno di sentire la mia parola. Sei disposto?

0: Disponi la tua terra nelle mie mani che posso modellarlo per la mia gloria. È questo che Paolo sta dicendo. Io sto morendo, io sto sacrificando la mia vita in modo che voi potete ricevere la vita di Dio. Comprendete, no, il concetto? Noi credenti dobbiamo morire. Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 24, ha dichiarato: in verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Quindi se vogliamo noi come credenti produrre frutto per la gloria di Dio, dobbiamo morire. Ma se noi siamo, no, io non voglio morire. Quanti di voi volete morire? Io no. Io confesso, io non voglio morire. È contro la mia natura di morire. Voglio preservare la mia vita. Io non voglio andare in quell'isola. E che ne so che tipo di cibi mangiano là. Magari dovrò vivere in una baracca, al freddo, nella pioggia. Lasciamoli là. Ma questo sarebbe il cuore di Dio per quella gente. Comprendete che la Chiesa oggi, noi siamo le mani, i piedi, la bocca di Cristo. E Dio sta cercando terra, che non vale niente, non serve niente, ma terra disposta. E dice: ok, Signore, io sono terra, non ho grandi doni, non so parlare, non so suonare la chitarra o il violino, ma quello che ho do a te, quello che io offro a te, usala per la tua gloria, modella la mia vita come un vaso che può contenere la tua gloria. E Paolo dichiara che attraverso le sue afflizioni veniva operato questa morte di se stesso e la vita di Cristo. Ma è una cosa che accade per fede. Versetto 13: ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo. Sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produce il ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Quando Paolo ha conosciuto il Signore sulla strada di Damasco, ricordate cosa ha detto il Signore? Prima ha chiesto chi era, poi lui ha chiesto cosa devo fare. E il Signore dice: vai a Damasco, un uomo verrà da te, eccetera, eccetera. Lui era ubbidiente, dice: Signore, adesso... Lui poteva dire: ok, ho accettato Gesù nella mia vita, adesso torno a Gerusalemme a insegnare nel seminario di Gamaliele. Ma Paolo era un uomo che è stato talmente toccato dallo Spirito Santo e da Gesù. Lui ha detto: Signore, io sono disposto a sacrificare la mia vita per altre persone. Io sono disposto a viaggiare come missionario, andare nelle terre pagane, mangiare cibo che non mi piace, vivere sotto la pioggia, in modo che loro possano avere la vita eterna. Ma c'è un costo per noi. È un passo di fede. Noi possiamo rinchiudere: no, io non voglio morire. E il Signore dice: va bene, non puoi contenere neanche la mia gloria. Perché per sperimentare la gloria di Dio, la potenza di Dio, dobbiamo sperimentare prima la morte. Morire noi stessi non è facile, la carne combatte. Perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Allora, magari voi che siete più giovani ancora non potete comprendere cosa vuol dire questo passo, ma dopo 45 anni, penso che tutti quelli che abbiamo più di 45 anni comprendiamo, no? Io a 45 anni gli occhi cominciavano ad andare via e vanno sempre peggio. E non è tanto fastidioso che devo mettere gli occhiali per leggere la Bibbia, no? Perché quello che mi dà fastidio, perché come io sono un operaio, no? Voi sapete, io costruivo le case in America, sempre sai, falegname, idraulico, elettricista. Quello che veramente mi dà fastidio è quando io sono in un angolo che è un po' buio, non c'è tanta luce, non riesco a vedere tipo una vita, ed è molto frustrante perché tutta la mia vita ho fatto questo. Ho vissuto, ho mangiato da questo. Ed è molto, dico, mamma mia, sono rimbambito. Cioè, una cosa che per me qualche anno fa era facilissimo. Adesso io sono lì quasi cieco, no? Signore, fammi vedere dove è la testa di quella vita, no? Mi sembra ridicolo, come Signore, aiutami, metti un po' di luce. Non riesco a fare queste cose più, perché l'uomo esteriore va, e Paolo usa proprio, va in rovina, va letteralmente in deprimento, cioè va a scemare, a marcire, ma quello interiore no. Paolo dice, io gloria nella mia debolezza perché nella mia debolezza si manifesta la sua forza. E quindi per noi credenti l'afflizione non è una cosa di cui noi dobbiamo correre via, ma dobbiamo per fede abbracciarla. Ed è questa è una cosa che adopererà la vita in me, mi renderà più simile a Gesù. E possiamo fare una di due cose, possiamo indurre il nostro cuore e dire no, io non accetto questo, io non voglio questo, però avremo anche gravi conseguenze che il Signore ci metterà su una mensola. Va bene, non vedrai la gloria, non vedrai le mie potenti operazioni nella tua vita né nella tua famiglia. Ora possiamo per fede dire, Signore, non capisco questa cosa, ma lo abbraccio. Signore, fai la tua opera in me. Fai quell'opera profonda in me. Perché io voglio essere un vaso ripieno della tua gloria. Io voglio che quando guardo il mio vaso di terra dicono, mamma mia, vedi la gloria di Dio? Solo Dio può fare questo. No? Come Paolo dice nella prima lettera, diranno Dio è in mezzo a voi. Infatti, versetto 17, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi un smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Questo versetto è bellissimo, si potrebbe fare un messaggio solo su questo versetto, perché Paolo fa un paragone. Vedete tutti gli aggettivi in questo versetto? No? Lui parla di afflizione, quali sono gli aggettivi che sono attaccati all'afflizione? Leggera? È nostra, esatto. C'è un altro? È solo per un momento. Guardiamo un secondo, sempre in Secondo Corinzi capitolo 11, vediamo la leggera afflizione di Paolo. Capitolo 11, versetto 23. Sono essi ministri di Cristo, parla da stolto. Io lo sono più di loro, nelle fatiche molto di più, nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigioni, spesso in pericolo di morte. Quindi questo è tipo la, come si dice, le medaglie, se vogliamo chiamarle, no? Di Paolo, servendo Cristo. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferate meno 1. Voi comprendete di cos'è, no? Una frusta a diverse code, intrecciato con pezzi di metallo e vetro e ceramica, con la schiena nuda, 39 colpi da un uomo forte e atletico, con tutta la sua forza. Quindi vuol dire che tutta la tua schiena era un carne lacerata. 5 volte, non una volta, 5 volte lui è stato frustrato in questo modo. E di solito quando venivano fatti queste cose, 39 colpi, sapete perché fermavano 39 e non continuavano? Perché di solito superando 40 colpi la persona moriva, era fatale, e perciò fermavano a 39, quindi lo portavano quasi a morire e poi lo lasciavano così. 3 volte sono state battute con le verghe. Una volta sono stato lapidato. Lapidato, pietre in testa. A Iconia, lui è stato gettato fuori dalla città perché pensavano che era morto. Quindi immaginate che i tuoi vicini di casa ti trascinano in mezzo alla strada e con le pietre cercano di ammazzarti con le pietre, e ti colpiscono talmente tante volte con le pietre che loro sembra che sei morto. Poi alzano il tuo corpo tutto come una bambola e ti gettano fuori la città. 3 volte ho fatto un naufragio. Quindi 3 volte lui è stato sulla nave, finiti male. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Quindi un giorno e una notte nel Mediterraneo aggrappato un pezzo di legno. Tutto per Gesù. Lui poteva stare a Gerusalemme e dire, ah, no, per me no, grazie. Ho la mia vita comoda qua. Sono stato spesso volte in viaggio fra pericolo di fiume, pericolo di ladroni, pericolo da parte dei miei connazionali, pericolo da parte dei gentili, pericolo in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli. Nella fatica, nel travaglio, sovente, nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuno, nel freddo, nella nudità. Oltre a queste cose esterne, quindi questa è solo la sofferenza fisica che ho subito per il Vangelo, oltre a queste cose esterne, ciò che mi assila quotidianamente la solitudine per tutte le chiese. Quindi anche l'angoscia mentale che magari lui sentiva, sai, una chiesa ci sono i eretici e quel fratello si è sviato dalla verità. Sapete, pesano, no? Quella persona si è allontanata, quella persona ha rinnegato Cristo. A voi sembra che lui ha avuto leggere afflizione? A me non mi sembra leggeri. Allora, come poteva Paolo dire che erano leggeri? Lui poteva affermare che erano leggeri perché lui li paragonava a un'altra cosa. Lui li paragonava alla gloria eterna che lo stava aspettando. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi un smisurato. Quindi l'afflizione che noi soffriamo sulla terra è leggera, ma la gloria è smisurata. Smisurata, eccellente peso eterno di gloria. Quindi Paolo poteva vedere queste afflizioni che abbiamo letto come leggeri perché lui capiva quale gloria lo aspettava. Noi come credenti soffriremo tutte le afflizioni, quindi non pensare, ah mi spaventi fratello, non voglio soffrire, nessuno vuole soffrire. Però nelle afflizioni possiamo avere due atteggiamenti, un atteggiamento di fede, dire Signore ok, fai la tua opera in me. Trasformami Signore da gloria in gloria nell'immagine di tuo figlio Gesù. Or possiamo non aver fede e dire no, io non accetto questo, arrabbiarci con Dio, arrabbiarci con gli altri. Ma poi Dio non userà la nostra vita. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quindi questo capannone, questo pulpito, le sedie in cui siete seduti, sono temporanee. Ma guardate le anime intorno a voi, quelle sono eterne. Noi non porteremo né il Porsche né il Ferrari in cielo con noi. Non ci sono posteggi auto. Ma possiamo portare le altre anime. E Paolo avrà portato tante. Immaginate quante persone. E Paolo parla ai Corinzi e dice: il mio più grande desiderio è di presentare voi come una sposa immacolata davanti tuo sposo. Amen. Immaginate che gioia sarà per noi di presentarci davanti a dire: Signore, guarda tutti quelli che ho portato con me. Non sarà tanto bello che arriveremo solo. Ehi, io non ci voglio arrivare solo. Voglio arrivare con tanti e dire: Signore, eccoli qua.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Cari ascoltatori di Radio Evangelo, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica completiamo il discorso sugli apologisti, cominciato con la lettera a Diogeneto. Prenderemo in esame, seppure brevemente, l'opera più famosa di Tertulliano, Apologia del Cristianesimo. Prima di parlarvi dell'opera, spenderemo poche parole sull'autore. Tertulliano nasce a Cartagine e studia nelle scuole di grammatica e di retorica. Probabilmente esercitò per qualche tempo la professione di avvocato. Ne sarebbe la prova la sapiente organizzazione di quella autentica arringa che è l'Apologia del Cristianesimo di cui parleremo. Nato in famiglia pagana, non è da pensare che la sua conversione al cristianesimo avvenisse in troppo giovane età, poiché ciò non gli avrebbe consentito di acquistare una così larga cultura classica. D'altra parte, quando scrisse l'Apologia, che deve essere datata intorno al 197, Tertulliano doveva avere da tempo abbracciata la fede cristiana, dimostrando di possedere già una vasta cultura biblica. L'Apologia del Cristianesimo è un'opera esplicitamente diretta a dei magistrati e quindi vi si parla più di diritto o di giustizia umana che non di teologia. Soprattutto si bada più a sgretolare la religione pagana che non a convincere della bontà della religione cristiana, il che del resto è un poco la tattica di tutti i primi scrittori cristiani. Ma veniamo alla lettura di alcuni brani dell'opera. Cominceremo a leggere l'Apologia dal capitolo Non condannare senza indagare. Se, dopo tutto, è certo che noi siamo dei grandi delinquenti, perché mai veniamo trattati da voi stessi diversamente dai nostri simili, mentre per una stessa colpa dovrebbe esservi trattamento uguale? Quando gli altri sono accusati di tutte le cose che a noi vengono imputate, essi possono con la propria voce o per mezzo di una voce pagata provare la propria innocenza. Essi hanno facoltà di risposta, di contraddittorio, perché non è affatto lecito condannare qualcuno senza che sia stato difeso ed ascoltato. Ai cristiani non è invece permesso di dire ciò che li discolperebbe dall'accusa, farebbe rifulgere la verità dei fatti, impedirebbe al giudice di commettere un'ingiustizia. Si desidera solo ciò che serve ad aizzare l'odio pubblico, la confessione di un nome, non l'indagine su una colpa. Tertulliano prosegue la sua appassionata difesa dei cristiani, accusando quindi le autorità di illegalità procedurali. Nel portare però avanti la sua apologia, arriva ad una conclusione. Il motivo di tanta persecuzione altro non è che l'odio per un nome. Ecco cosa dice. E che dire dei molti che si danno ad occhi chiusi ad un tal odio verso quel nome che anche quando recano a qualche cristiano una favorevole testimonianza vi mescolano l'obbrobrio per quel nome? Brava persona, Caio Seio, peccato che sia cristiano. E ad un altro: mi meraviglio che Lucio Tito, uomo così saggio, sia ad un tratto divenuto cristiano. Nessuno si pone il problema se Caio sia una brava persona e Lucio una persona assennata perché cristiano, oppure sia cristiano perché brava persona ed assennata. Non pochi poi vengono a patti per questo odio anche con i propri interessi, rassegnandosi a subire un danno pur di non ricevere presso di sé coloro che odiano. Il marito non più geloso ripudia la moglie divenuta pudica. Il padre, che sopportava tutto, disereda il figlio fattosi docile.
Il padrone, un tempo indulgente, punisce lo schiavo divenuto fedele. Appena uno, assumendo quel nome, si redime, diventa odioso. Non si calcola il bene che ne è derivato, quanto l'odio per i cristiani. Dunque, se l'odio è per il nome, qual è mai la colpa di un nome? Quale accusa potete recare a dei nomi, se non che un tal vocabolo ha un suono forestiero e di cattivo augurio, ingiurioso o sconveniente? Ma il vocabolo cristiano, secondo l'etimologia stessa della parola, deriva da unzione. Anche quando voi lo pronunciate, cristiano, perché voi non avete una cognizione esatta neppure del nome, risulta composto da dolcezza e bontà. Si odia dunque in uomini innocenti anche l'innocente nome.

Tertulliano però, nella sua perorazione a favore del cristianesimo, si preoccupa anche di parlare del Dio dei cristiani. Quello che noi adoriamo è un Dio unico, con la parola che comanda, la mente che dispone, la virtù che tutto può. Dal nulla egli trasse, per servire di ornamento alla propria maestà, questa gigantesca mole, con tutto il contorno degli elementi, dei corpi, degli spiriti, in virtù del quale fu dato al mondo il nome greco di cosmo, cioè ornamento. Egli è invisibile, anche se lo si vede, inafferrabile, anche se presente attraverso la grazia, inconcepibile, anche se i sensi umani lo possono concepire, perciò vero e grande. Le altre cose che si possono vedere, afferrare, concepire, sono minori di quanto appaiono agli occhi che le invidiano e alle mani che le toccano e ai sensi che le scoprono, ma ciò che è infinito è conosciuto appieno solo da se stesso. Ciò che ci fa comprendere Dio è proprio il non poterlo comprendere. Così la potenza della sua grandezza lo rende palese ed ascoso agli uomini. Ed è questa la maggiore colpa di coloro che non lo vogliono riconoscere, che non lo possono ignorare. Volete voi che proviamo l'esistenza di Dio dalle opere sue, così grandi e belle, dalle quali siamo conservati, sostenuti ed anche atterriti, e volete che lo proviamo dalla testimonianza dell'anima stessa? Essa, benché stretta nella prigione del corpo, benché circonvenuta da una cattiva educazione, benché snervata dalle passioni e dalla concupiscenza, benché sottomessa ai falsi dei, quando però torna in sé, come uscendo dall'ebbrezza, dal sonno o da qualche malattia, e ritrova il proprio senno, chiama Dio questo solo nome, perché quello è proprio al vero Dio. Gran Dio, buon Dio, e come Dio vuole, è il grido di tutti, e lo invoca anche come giudice. Dio lo vede, e ancora mi raccomando a Dio, e Dio me lo restituirà. O testimonianza dell'anima naturalmente cristiana. Infine, pronunciando tali frasi, non si rivolge al Campidoglio, ma al cielo. Essa conosce infatti la vera fede del Dio vivente. Da lui e di là, infatti, discende.

L'Apologia di Tertulliano è un'opera ampia e meriterebbe di essere letta per intero, per essere valutata nella sua grandezza. Noi però siamo costretti a leggere solo alcuni brani presi qua e là. Vediamo per esempio cosa dice sul tema «Il cristiano non odia e non si vendica». Se ci è ordinato di amare i nemici, chi mai potremmo noi odiare? D'altra parte, se ci è proibito di rendere la pariglia a chi ci ha oppresso, per non divenire di fatto pari suo, a chi mai potremmo fare del male? Potete giudicare infatti voi stessi su tale argomento. Quante volte avete incrudelito contro i cristiani? Vuoi in ossequio delle vostre leggi, vuoi per i vostri personali risentimenti. Quante volte anche, al di là del vostro pensiero, il popolo a noi nemico di propria iniziativa ci assalì con pietre e con le fiamme. Ma lungi da noi il pensiero che la nostra religione divina possa vendicarsi con il fuoco degli uomini, lamentarsi di sofferenze nelle quali essa viene provata. Se infatti noi volessimo agire, non dico da vendicatori segreti, ma da nemici dichiarati, mancheremmo forse della forza dei reparti e delle schiere? I Mauri, i Marcomanni, gli stessi parti, o un altro popolo, per quanto numeroso essa sia, pur sempre però di un solo paese, e racchiuso entro i propri confini, saranno essi forse più potenti di una gente sparsa per tutto il mondo? Siamo di ieri, ma abbiamo già riempito il mondo e tutti i vostri territori, le città, le isole, le fortezze, i municipi, le borgate, gli stessi accampamenti, le tribù, le ducerie, la reggia, il senato, il foro. Abbiamo lasciato a voi solo i templi. Noi possiamo contare i vostri eserciti. In una sola provincia saremmo in maggior numero. Di quale guerra non saremmo capaci? Non avremmo il coraggio necessario, anche se fossimo impari di numero noi che tanto volentieri ci lasciamo trucidare, se di fronte alla nostra dottrina non ci fosse imposto di lasciarci uccidere piuttosto che di uccidere.

Avviandoci alla conclusione della lettura di quest'opera di Tertulliano, vogliamo leggervi il capitolo finale che va sotto il titolo Il martirio. Dunque voi dite, perché vi lamentate se vi perseguitiamo, dato che desiderate la sofferenza? Non dovreste piuttosto amare coloro che vi consentono di soffrire come voi volete? Certo, lo vogliamo, ma allo stesso modo della guerra che nessuno sopporta volentieri, per i terrori e per i pericoli che reca con sé. Tuttavia, si combatte con tutte le proprie forze, e chi si lamentava del combattimento, una volta raggiunta la vittoria, ne gode per la gloria ed il bottino che ha conquistati. Il combattimento è per noi l'essere tratti davanti ai tribunali, dove col pericolo della nostra testa combattiamo per il trionfo della libertà. Orbene, è una vittoria ottenere ciò per cui si è combattuto, e questa vittoria ha per effetto la gloria di piacere a Dio e il bottino della vita eterna. Ma noi soccombiamo, certamente, dopo aver vinto però, perché noi vinciamo quando siamo uccisi, o in altre parole, evadiamo quando soccombiamo. Chiamateci pure gente da sarmenti o da palo, poiché voi ci legate ad un palo formato da una mezza asse con un giro di sarmenti allo scopo di bruciarci. Questo è il genere della nostra vittoria, questa è la nostra tunica palmata, su tale cocchio celebriamo il nostro trionfo. Questa stessa testardaggine che voi ci rinfacciate è un insegnamento. Chi infatti alla vista di tale ostinazione non si sente turbato e non ricerca che cosa vi sia al fondo di questo mistero? Chi quando l'ha scoperto non si accosta e quando si è accostato non desidera di soffrire per acquistarsi intera la grazia di Dio, per ottenere il perdono completo in cambio del proprio sangue? Ogni colpa, infatti, con quel sacrificio è perdonata. Ed ecco perché vi ringraziamo per le vostre sentenze. La differenza tra le cose divine e le umane è che mentre noi siamo da voi condannati, siamo assolti da Dio. E con queste parole Tertulliano chiude la sua opera sull'apologia del cristianesimo e chiudiamo ancora noi questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. E Dio vi benedica.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vangelo, vi auguriamo come sempre un buon ascolto. Senza altri preamboli, vogliamo prendere in esame il contenuto di una telefonata che ci invita a rispondere alla seguente domanda: perché Dio concedeva all'uomo di unirsi con più di una donna, per esempio vedi Abramo? Era forse un Dio di comodo? E ancora, i primi uomini non peccarono di incesto? Chi ci ha rivolto la domanda si riferiva evidentemente al primissimo periodo della storia biblica e dell'esistenza dell'uomo. E prima ancora di parlare del peccato di incesto eventualmente commesso dai primi uomini e perché era concesso agli uomini di unirsi con più di una donna, desideriamo commentare la frase se Dio era un Dio di comodo. Probabilmente si vuol sapere se Dio ha agito in maniera diversa attraverso la storia degli uomini, cioè se ha mutato d'avviso e ha chiesto a noi quello che non ha chiesto ai primi nostri progenitori e ha concesso a loro quello che invece ha negato a noi. A parte il fatto che noi non siamo in grado di giudicare l'operato di Dio, in quanto siamo la cosa creata, e l'argilla, come ci insegna la Bibbia, non potrà mai entrare nel merito di quanto opera il vasellaio, oppure domandargli perché mi hai formato così. Quindi, fatta questa necessaria premessa, è indubbio che Dio ha consentito, per certe particolari condizioni ambientali, che alcuni fatti che oggi ci scandalizzano avessero invece allora veste di normalità. Adamo, per esempio, si accoppiò con Eva, la donna che Dio gli aveva messa accanto e che egli stesso, cioè Adamo, definì ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Era la donna uscita da lui, dalla sua costola. I figli di Adamo e di Eva erano necessariamente fratelli e sorelle, eppure si accoppiarono tra di loro, e se così non fosse avvenuto, la generazione degli uomini si sarebbe arrestata con loro. Questa unione fu possibile in virtù del fatto che non era presente in quei primissimi uomini la repulsione morale che è presente oggi tra consanguinei. Insomma, condizioni ambientali irripetibili imposero a quei primissimi uomini accoppiamenti che oggi, in virtù di una morale acquisita attraverso il corso della storia, chiamiamo giustamente incesto, ma che allora incesto non era, perché non esisteva neppure una morale. Ora, Dio non poteva chiedere in quel tempo il rispetto di una legge morale che gli uomini non conoscevano ancora, legge che, se fosse stata conosciuta ed applicata, non avrebbe consentito il progredire della generazione umana. Veniamo ora alla prima parte della domanda, che ci chiede perché Dio concedeva all'uomo di unirsi con più di una donna. Evidentemente Dio è nel mirino di chi ci ha posto la domanda. Noi spesso addebitiamo a Dio quello che invece dobbiamo addebitare all'uomo e soltanto all'uomo. Dio ha concesso all'uomo una sola donna. Questa è stata in ogni tempo la sua assoluta e sovrana volontà. Ma l'uomo ha giudicato questa volontà troppo rigida e ha seguito il corso della sua volontà e della sua carnalità. Gesù stesso afferma agli interroganti giudei che Mosè permise di mandar via le mogli per la durezza dei loro cuori, ma da principio non era così. Ripetiamo questa affermazione di Gesù: ma da principio non era così. Possiamo dunque dire che gli uomini, essendo stati disubbidienti, hanno preso la mano a Dio e la poligamia è stata più o meno tollerata, più o meno permessa, ma questo naturalmente per un certo tempo.
La Bibbia ci ricorda che il primo uomo a prendere due mogli fu Lamech, che poi era discendente di Caino. È tutto dire. Sono i disobbedienti che trasgrediscono la legge di Dio. Coloro invece che amano il Signore si dilettano ad obbedire alla sua sovrana volontà, restano quindi nell'ambito di questa volontà divina. Chi ci ha posto la domanda menziona Abramo come un uomo poligamo. Abramo ha avuto una sola moglie, Sara, e rimase fedele a Sara tutto il tempo della sua vita. L'esperienza che Abramo ebbe con Agar, la donna egiziana da cui ebbe un figlio, Ismaele, da cui nacque poi un popolo, il popolo ismaelita, non fu voluta da Abramo, ma da Sara, sua moglie. Sara aveva per serva Agar e concesse spontaneamente e volutamente questa sua serva al marito, motivando questo suo gesto con le seguenti parole. Parole che ritroviamo scritte nel primo libro della Bibbia, cioè in Genesi, capitolo 16, verso 1. Ecco, l'Eterno mi ha fatta sterile. De, va dalla mia serva, disse ad Abramo, forse avrò una progenie da lei. Ed Abramo dette ascolto alla voce di Sara. Ma crediamo che questa esperienza di Abramo fu unica e irripetuta, perciò non si può parlare di due donne nella vita di questo che fu il più grande patriarca della storia biblica, ma di una sola, cioè Sara. In conclusione, il Dio ha sempre voluto per l'uomo una sola donna, e questa volontà è pienamente ribadita da Gesù e da tutto il Nuovo Testamento. Se nel passato così non è stato, la responsabilità non si può certo far risalire a Dio.

Un'ascoltatrice cattolica chiede se dobbiamo considerare il Vecchio Testamento anche oggi che abbiamo il Nuovo Testamento. Dobbiamo rilevare che non pochi, come la nostra ascoltatrice, sono quelli che hanno sollevato nel tempo tale quesito, per non parlare addirittura di quanti hanno manifestato nei riguardi dell'Antico Testamento poco apprezzamento, ritenendo che esso fosse stato dato soltanto al popolo ebraico e come se fosse decaduto e si occupasse soltanto di vecchie storie. Pensano che basti solo il nuovo e ritengono inutile cercare un senso spirituale. Ne è derivato così un deprezzamento di esso e la sua lettura è stata giudicata come facoltativa e non essenziale per la fede. I suoi rapporti con il Nuovo Testamento sono stati esaminati di conseguenza con uno spirito critico che né sottolineava le differenze e né dimenticava i profondi vincoli. Va subito precisato che noi non condividiamo tale concetto, in quanto, alla luce della parola di Dio, il Vecchio Testamento viene ritenuto parte integrale della rivelazione divina. Pertanto è importante per una chiara comprensione di esso una lettura che sia scevra da qualsiasi pregiudizio, pronti ad ascoltare quello che veramente ci viene detto senza badare al suo linguaggio, a volte un po' aspro, ma certamente ricco di succo vitale. Crediamo a questo punto, proprio per ribadire l'importanza che esso acquisisce nel suo contesto, sottolinearne la nota principale, il messaggio essenziale che Dio ha voluto trasmetterci attraverso esso. Perché possiamo leggerlo con frutto. L'Antico Testamento annunzia la venuta del Messia. Ed è proprio sotto questo profilo che vanno inquadrati i vari avvenimenti che caratterizzeranno la storia del popolo ebraico. Esso è il libro della testimonianza dei credenti, che attendono una grande manifestazione di Dio. Perciò è il documento necessario per la nostra preparazione spirituale, per renderci attenti a quello che sta per accadere da parte di Dio. Diceva uno scrittore cristiano che, dato il carattere di attesa di un evento non ancora adempiuto, l'Antico Testamento è ancora pieno di imperfezioni, di titubanze. Vi si riflettono tutte le incertezze di chi, nell'oscurità, vede da lontano una luce, il cui raggio diventerà sempre più luminoso, i cui contorni non sono netti, le immagini ancora oscillanti, i segni ancora oscuri. Non si può dire, continuava questo scrittore, che l'Antico Testamento sia tutto, fin nei dettagli, cristologico, ma la speranza del Cristo, a volte più fulgida, a volte meno nitida, non vi fa mai veramente difetto. L'annuncio del Cristo si può leggere nel patto, nella legge, nel sacerdozio, nella profezia. Esso non fa altro che proclamare che cosa è il Cristo. Di conseguenza, chi vuol leggere il Nuovo Testamento senza l'Antico si espone a non comprendere la rivelazione che vi è annunziata, e chi legge ovviamente l'Antico senza il Nuovo rimane a mezza via e si condanna ad una paralisi spirituale, poiché rifiuta di vedere la luce che ora è apparsa. Poiché se è vero che l'Antico Testamento, come poc'anzi detto, proclama che cosa è il Cristo, è altrettanto vero che il Nuovo dice chi è il Cristo. E noi non vorremmo concludere la nostra risposta senza esserci soffermati, almeno brevemente, su questa meravigliosa armonia tra l'Antico e il Nuovo Patto, che non vuole essere altro che la buona novella di Dio a tutti gli uomini. Gli angeli della notte di Natale annunziavano ai pastori la grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. Così è questo Evangelo di Dio una buona notizia e grido.
che ha risuonato per mezzo dei profeti in tutto il mondo. Così tutti i prigionieri del peccato, i colpiti dalla morte, i vinti di Satana, sono da lui, senza loro merito, giustificati, salvati, vivificati, e con ciò riacquistano pace e tornano a Dio. Per questo cantano e lodano il Signore. La novità di cui tutto il Nuovo Testamento è testimone è dunque che le antiche promesse si sono compiute in Gesù di Nazaret. L'Antico Testamento, che Gesù e gli Apostoli chiamano la Sacra Scrittura, palesa la sua verità. Dalla nascita fino alla morte e fino alla resurrezione, la vita di Gesù è tutta intessuta dalla realizzazione di passi che vengono volta per volta citati a chiarimento e a prova. Per questo stesso motivo, gli evangelisti e gli apostoli leggono l'Antico Testamento tipologicamente, interpretano i principali eventi come tipi di fatti che dovevano palesarsi nel futuro, e le principali persone dell'Antico Testamento come figure che attendono la loro realizzazione. Così l'uscita dal paese di Egitto come il tipo della salvezza dalla schiavitù del peccato, Abramo come la figura dei credenti, Davide come una delle figure di Gesù Cristo. Speriamo che la nostra ascoltatrice sia rimasta soddisfatta di questa nostra risposta, e il nostro auspicio è che possa comprenderne finalmente l'importanza che tutta la parola di Dio assume alla luce della volontà del Signore. E noi crediamo che questa indissolubilità fra i due testamenti quale condizione prima per comprenderne la lettura.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Prima Corinzi 11. È un capitolo bello interessante, bello denso. Probabilmente non lo faremo tutto quanto questa sera, perché tratta due argomenti principali, e quindi vediamo come riusciamo a muoverci. Vi ricordate da dove stiamo venendo? Stiamo venendo dai capitoli da 8 a 10, in cui Paolo fa tutto un discorso. Veniamo dai capitoli 8, 9 e 10, in cui Paolo ha affrontato il tema della libertà cristiana, che però va controbilanciata con l'amore e anche il sacrificio, eventualmente rinunciare ad alcuni nostri diritti per amore del Signore, per amore del ministero, per amore degli altri. E quindi il versetto 1 del capitolo 11, in realtà non so perché sta nel capitolo 11, perché è proprio la conclusione di quello che ha detto al capitolo 10, perché vi ricordate, lui parla spesso del suo esempio di apostolo, come lui ha applicato queste cose a sé, al suo team. E quindi versetto 1: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. In effetti, il rinunciare ai propri diritti, anche legittimi, anche leciti, abbassarsi, umiliarsi, sacrificarsi per amore, è un esempio che vediamo in Paolo, ma vediamo prima in Gesù. È vero? Siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. E se Gesù, il Figlio di Dio, è sceso dal cielo, si è spogliato della sua gloria, ha rinunciato alle sue prerogative, si è abbassato al punto di essere uomo e di morire come l'ultimo degli uomini, il più umile degli uomini, allora se questo è l'esempio che abbiamo in Cristo, seguiamo il suo esempio. E se Paolo dice siate i miei imitatori, significa che possiamo farcela, vero?

0: Certe volte noi abbiamo questo approccio. Quando iniziate una sfida, una partita, un gioco, con l'idea che non ce la farete mai, vi do un suggerimento: non lo iniziate proprio, perché è molto probabile che non ce la farete, se già avete l'idea che non ce la farete. Ma se avete l'idea che ce la potete fare, che ve la potete giocare, è diverso, giusto? Noi spesso, vabbè, Gesù, Gesù, Paolo, vabbè, è Paolo. Però qui Paolo dice: siate miei imitatori, significa che possiamo farcelo, non è lontano dalla nostra portata. Ora nel capitolo 11 cambia argomento e parlerà prima dell'autorità e del contegno delle donne nella Chiesa e poi del modo corretto di fare la cena del Signore. La cena del Signore è uno dei due sacramenti, cioè cose che Gesù stesso ha lasciato alla Chiesa e che sono valide per noi perché sono i due fondamenti biblici del Nuovo Testamento e sono il battesimo e la cena del Signore. E quindi lui parlerà della cena del Signore, questo secondo aspetto, perché evidentemente i corinzi sono disordinati nel modo in cui lo fanno. Ma in realtà, come quello che dice, sembra cambiare completamente tema. Ma come vedremo è molto attinente a quello che ha appena detto e che vi ho appena riassunto. Or io vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Dice, ora io vi lodo, pur avendo tanti problemi, i corinzi, i credenti, Paolo riesce in qualche modo sempre a trovare un modo per lodarli. Ci avete fatto caso? Una ragione la trova per lodarli. Qui li loda perché? Due motivi. Perché si ricordano delle cose che provengono da lui e perché ritengono i suoi ordinamenti esattamente come lui li ha trasmessi loro. Quindi questa lode, questo potremmo dire complimento da parte di Paolo. Noi spesso non siamo così buoni e pazienti con i nostri fratelli da trovare sempre in loro motivi di lode. Certe volte alcuni di loro sono così pesanti, così insistenti, così problematici che da un po' ci stanchiamo, diciamo. E certe volte quando squilla il telefono e leggiamo quel nome, ancora, silenziamo, abbassiamo, non siamo spesso così pazienti. Ma Paolo riusciva ad amare questi credenti, nonostante tutto quello che abbiamo visto fino adesso, e a lodarli addirittura. Comunque adesso parla, dopo questo, parla del fondamento di cosa? Il fondamento dell'autorità, che è qualcosa che è alla base di tutto quello che sta per dire adesso. Avete fatto caso come in questa epistola lui parta da dei problemi specifici che si trovano in quella chiesa per andare poi a andare più nel generale e a partire da quel problema specifico poi parlare di principi più generali, più fondamentali, più importanti, che vanno oltre il caso particolare del problema in sé. E quindi quello che di cui vuole parlare qui è il fondamento che vuole dare è quello del concetto di autorità. Esiste nella Chiesa una sorta di catena di comando, così come esiste nell'esercito o esiste nell'azienda, no? Quello, sopra di quello c'è quell'altro, sopra di quello c'è quell'altro, ognuno risponde non a quello che sta in cima, ma ai vari gradi, cioè, avete capito? Io sono impiegato, rispondo al capo ufficio, il capo ufficio risponde, che ne so, al funzionario, il funzionario risponde al dirigente, eccetera. È una catena, si chiama una catena di comando, non una catena di Sant'Antonio, una catena di comando. E qui dice che il capo di ogni uomo chi è? Cristo. Ogni uomo sarebbe ogni uomo credente che è sottoposto direttamente all'autorità di Gesù. Poi dice il capo della donna è l'uomo, cioè la donna credente, è sottoposta direttamente all'uomo, quale uomo? Il marito o il padre se non è sposata, e nella Chiesa ai leader della Chiesa, il pastore, i responsabili, gli anziani. E poi dice il capo di Cristo chi è? Dio, cioè nel suo ruolo di Messia, nel suo ruolo di Salvatore, di sommo sacerdote, Cristo è sottoposto a un'autorità, a colui che lo ha mandato, cioè Dio il Padre. E io credo che questo, proprio questo terzo rapporto, è il rapporto che ci aiuta a definire tutta la questione, perché certe volte il rapporto tra l'uomo e Cristo è un rapporto debole, non per Cristo ma per l'uomo. Certe volte il rapporto tra la donna e l'uomo è debole, parlo di autorità, eh? Il rapporto di Gesù rispetto al Padre è perfetto, perché Gesù era completamente e perfettamente sottomesso alla volontà del Padre, quindi possiamo imparare molto da Lui. E quindi ogni uomo, cioè il capo di Cristo è Dio. Perché dico che questo ci aiuta a definire meglio la questione? Perché definisce proprio il concetto di sottomissione da un punto di vista cristiano. Non sempre leadership e sottomissione sono termini che nel mondo cristiano equivalgono a quello che è nel mondo pagano, anzi, in realtà direi che sono quasi opposti, perché il concetto di leadership spirituale è molto diverso, è opposto a quello del mondo. Allora, Gesù, essendo sottomesso perfettamente al Padre, amava il Padre, giusto? Gioiva nello stare alla presenza del Padre, cercava il Padre, e il Padre faceva altrettanto con il Figlio. Era un rapporto meraviglioso, è un rapporto meraviglioso, è un rapporto di sottomissione, ma un rapporto meraviglioso. Quindi, in altre parole, non era un peso per Gesù essere sottomesso al Padre, era un motivo di gioia, e quindi era una sottomissione volontaria. E questo è quello che vuole operare lo Spirito Santo nelle nostre vite: insegnarci il concetto di autorità, insegnarci il concetto di sottomissione, ma in un modo tale che lo opera nei nostri cuori e che lo porta a diventare un nostro desiderio, qualcosa che noi riconosciamo e che vogliamo e che cerchiamo e che arrendiamo volontariamente. Ma notate, in questa catena di comando nessuno è senza un'autorità sopra di sé. Cioè, la donna non può dire: ah, ma perché io devo essere sottomessa all'uomo? Perché anche l'uomo è sottomesso a Cristo, e anche Cristo è sottomesso al Padre, quindi il Padre è alla fine. Un attimo su questa parola capo. Il capo, che vuol dire il capo? La testa, l'idea è la testa. Può essere tradotto anche sorgente, fonte. Ci sono alcuni che preferiscono quest'altra interpretazione, perché non vogliono accettare che sia un discorso di capo, di autorità. E quindi dicono: ma si può tradurre anche sorgente, fonte, quindi dice che è da lì che viene quello e da quell'altro viene quell'altro. Però in realtà il concetto è lo stesso, perché provenire da implica sempre nella Bibbia un legame di dipendenza e di ubbidienza. E nel piano di Dio la donna proviene dall'uomo. Sono uguali da un punto di vista di dignità, sono uguali da un punto di vista di valore, ma il fatto che Dio ha creato prima l'uomo e poi la donna, e soprattutto la donna dall'uomo, non è né casuale e né irrilevante, cioè, perché Dio non fa nulla di casuale o irrilevante. Quindi l'ha fatto e lo ha, come dire, rinforzato nella scrittura. Anche Paolo lo usa quando insegna questo concetto e ricorda che la donna è venuta dall'uomo. Quindi ha un significato, e tenete a mente tutto questo. Quindi provenire da o essere capo di è la stessa cosa, perché chi proviene da, come un figlio che proviene dal genitore, proviene e anche soggetto alla sua autorità. Ora parliamo del velo. Ovviamente i versetti che seguono sono oggetto di molta controversia. Era controverso per loro, Era un problema, voglio dire, era un problema per loro a Corinto. Quindi non ci deve stupire se è controverso anche per noi. Voglio chiarire alcuni punti. Ci sono, in questi versetti che stiamo per leggere, degli elementi spirituali, ci sono anche però degli elementi naturali e degli elementi culturali, e dobbiamo riuscire a discernere tra queste cose. Dobbiamo comprendere bene. Credo tuttavia che non si tratti di qualcosa che sia essenziale ai fini della salvezza, che dovrebbe preoccuparci a tal punto da dividere addirittura il corpo. Non credo che la Chiesa di Gesù Cristo si debba dividere su queste questioni. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto, scusate, fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse razza. Dice, ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto. Ogni uomo, ovviamente stiamo parlando di chi? Ogni uomo in generale, tutti gli uomini del mondo? No, sta parlando degli uomini nell'assemblea, sì, nella chiesa. Che prega o profetizza, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire pregare e cosa vuol dire profetizzare? Pregare significa parlare a Dio, profetizzare significa parlare da Dio, da parte di Dio. Quindi sta parlando in qualche modo dell'adorazione, di quello che avviene nel culto, in chiesa. Quindi siamo nel contesto della chiesa. E vale lo stesso per la donna, perché dice anche per la donna che prega o profetizza. Ma questa cosa avviene in due modi opposti. Perché? L'uomo che prega e profetizza fa vergogna al suo capo. Qual è il capo dell'uomo? Chi è il capo dell'uomo? Cristo. Quindi fa vergogna a Cristo se ha il capo coperto. La donna fa vergogna al suo capo, che è l'uomo, se ha il capo scoperto. Capite?
1: Sì.
0: Sono due opposti, due cose, cioè uno deve avere il capo coperto, l'altro deve avere scoperto. Se non lo fanno così, fanno vergogna, cioè mancano di rispetto davanti alla loro autorità, che è per l'uomo Cristo, per la donna l'uomo. In qualche modo c'è questa differenza, è netta. In qualche modo uomo e donna devono mostrare di essere sotto autorità. In due modi diversi, ma entrambi devono dimostrare di essere sotto autorità. Questo secondo me è il principio generale, questo è il principio universale, che è valido anche per noi. Ognuno di noi è sotto autorità e ognuno di noi deve dimostrare di essere sotto autorità, uomini o donne. Il come invece dimostriamo di essere sotto autorità, sempre secondo me, invece ha carattere culturale e naturale e può cambiare il come dimostriamo di essere sotto autorità. Per qualche ragione Paolo vuole che l'uomo mostri la sua sottomissione avendo il capo scoperto e la donna invece il capo coperto. Ma perché? E qui dobbiamo parlare di questioni culturali, per forza. In quella cultura le donne portavano un velo, qualcosa che le copriva. Non è il velo delle donne musulmane che copre integralmente e lascia solo gli occhi, era una copertura sul capo e che poteva coprire anche parte della faccia, ma non era una cosa integrale. E questo nella cultura di Paolo e la cultura di quei tempi, anche pagana, era un simbolo della umiltà della donna, della sottomissione della donna. Ma della donna cristiana era anche un simbolo di pietà e di castità, di fedeltà. Quindi la donna d'onore, la donna santa, la donna pia, era la donna coperta da un velo. Va bene? Mentre non avere il velo dava esattamente il messaggio opposto, cioè che era una donna ribelle, era una donna indipendente, era una donna anche disponibile da un certo punto di vista, avete capito quale? Quindi una donna dai facili costumi. Le prostitute non portavano il velo. E questo era un chiaro messaggio per gli uomini: ehi, sono disponibile. Ok? E a Corinto c'era forte questo problema, sì, se vi ricordate, della prostituzione, ed era anche molto legata ai culti pagani. C'erano le prostitute del tempio che la notte scendevano, adoravano, avete capito? E quindi questo era il contesto. Che cosa può essere successo nella chiesa di Corinto? Può essere successo che le donne nella chiesa che si sono convertite e hanno scoperto la loro libertà in Cristo, questo ci riporta ai capitoli precedenti, abbiano detto: ma io ho il diritto, sono libera in Cristo, quindi ho il diritto di non portare più questo fastidioso velo, sono libera. Ma facendo così, quindi approfittando della propria libertà in Cristo e dei propri diritti di credenti, facendo così si attiravano cosa? Il biasimo e la condanna delle persone intorno, che invece interpretavano questo in un'altra maniera, ed erano quindi di scandalo e offendevano, un po' come il discorso dei cibi sacrificati. Vi ricordate? Paolo dice: voi potete mangiare quello che vi pare, potete addirittura mangiare nei templi, però se lo fate usando la vostra libertà, perché ognuno di noi può mangiare di tutto, però se lo fate rischiate di scandalizzare le persone. E quindi lui dice: a motivo di coscienza, non della tua ma della sua, evita. E poi dice: se io devo scandalizzare mio fratello perché mangio la carne, io rinuncio completamente alla carne per amore. Quindi il discorso secondo me non è molto distante, sta dicendo: voi avete dei diritti, ma potete rinunciare ai vostri diritti se potrebbe essere interpretato, frainteso dagli altri, anzi dovete farlo. E secondo me questo è molto probabile che fosse così, che le donne di Corinto, le credenti, stessero rischiando questa cosa. O forse, sempre per la loro libertà, volevano essere uguali agli uomini. È possibile che ci fosse anche questo elemento, no? Intendo dire uguali in modo sbagliato. In un certo senso la donna, abbiamo detto, e l'uomo sono uguali, stessa dignità, stesso valore, ma in un altro senso Dio ha stabilito che abbiano ruoli diversi, e quindi questo della sottomissione è un esempio. E in effetti anche questa seconda lettura secondo me è corretta, perché non sembra, Paolo non parla tanto di questioni morali qui, di immoralità, ma parla di questioni di autorità. E io credo che ci possa essere anche questo problema, la donna che vuole essere uguale all'uomo. E ciò spiegherebbe il perché Paolo ci tenga a sottolineare invece la differenza nel dire: lei si deve mettere il velo, lui non se lo deve mettere. Lui sta sottolineando questa differenza. L'uomo e la donna sono diversi, hanno autorità diverse, e questo si manifesta anche in questo frangente. L'uomo quindi non deve portare il velo nell'assemblea, perché se lo facesse, cosa direbbe? Il velo parla di sottomissione all'autorità. Se l'uomo portasse il velo nell'assemblea, cosa direbbe? Qual è il messaggio che direbbe? Che lui non ha autorità lì, è un sottomesso. Mentre, non deve essere così, mentre la donna lo deve portare, perché altrimenti cosa si direbbe? Che lei ha autorità se non porta il velo qui. E ha autorità ovviamente sull'uomo, e questo disonorerebbe l'uomo. Non so se avete capito questo discorso, a me sembra molto chiaro, più avanti forse sarà un pochettino più chiaro. Dice che la donna che non porta il velo è come se fosse rasata, fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasata. Evidentemente una donna che era rasata portava vergogna a suo marito, e in realtà l'essere rasata a quei tempi era un brutto segno, perché in genere significa che erano donne adultere quelle che venivano rasate, che si radevano il capo. Comunque, versetto 7: poiché quanto l'uomo non deve coprirsi il capo, perché l'immagine è la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Di nuovo, l'uomo è in qualche modo in relazione a chi? A Dio. Mentre la donna è in relazione a chi? All'uomo. Ma qui c'è un elemento diverso. Va bene? Qual è l'elemento? Prima l'elemento era sottomesso a capo di, perché proviene da. Ora l'elemento è essere la gloria di. Dice che l'uomo è la gloria di Cristo e la donna è la gloria dell'uomo. Credo in questo senso. La posizione di autorità di Dio sull'uomo. Autorità esprime guida, autorità esprime protezione. L'autorità di Dio sull'uomo ha degli effetti benefici, non è un male, è un bene sull'uomo. E quindi gli conferisce gloria, onore. Un uomo onorato agli occhi di Dio è un uomo sottomesso a Dio. E quindi la sua, gli dà gloria, bellezza, santità all'essere sottoposto a Dio. Allo stesso modo l'autorità dell'uomo sulla donna dovrebbe avere la stessa valenza di guida, di protezione, e dovrebbe avere degli effetti benefici sulla donna. La dovrebbe abbellire, la dovrebbe pulire, santificare, la dovrebbe rendere una donna pia e onorevole, al punto che ogni moglie dovrebbe essere la gloria del marito. E questo secondo me è molto coerente, per esempio, con quello che Paolo dice in Efesini. Vi ricordate? Quando dice mogli siate sottomesse ai vostri mariti, e poi dice mariti amate le vostre mogli. Andiamoci un attimo, Efesini capitolo 5, dice al versetto 23: poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Di nuovo c'è un discorso di capo, giusto? Ci siete? Efesini 5:23. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Per fare cosa? Per dominare su di lei? No, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola. E ancora, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, di nuovo la parola gloria, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Secondo me qui è lo stesso concetto. La chiesa sotto la guida, la cura, la protezione, l'autorità di Cristo beneficia di tutto questo e sboccia. È più bella, è gloriosa, questa è la sua gloria. E così anche rispetto al proprio marito, perché qui sta facendo questo tipo di analogia tra la Chiesa e Gesù e la moglie e il marito. Quindi, tornando a 1 Corinzi 11, l'uomo è la gloria di Dio, è l'immagine di Dio, e la donna è la gloria dell'uomo. E di nuovo, per questa ragione, l'uomo non si deve coprire e la donna invece si deve coprire. Ci siete? Non vi siete persi? Meno male. Volevo, prima di arrivare al 10, volevo sottolineare anche questo aspetto, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Qui sta di nuovo parlando dell'ordine della creazione, che come ho detto non è casuale, né irrilevante, e è sempre un altro argomento a sostegno dell'autorità dell'uomo. Versetto 10. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità, a motivo degli angeli. Questo secondo me è la sintesi di tutto. La donna deve avere un segno di autorità su di lei. Magari nella nostra cultura un segno di autorità non è il vero, o potrebbe non essere il vero, ma qualcos'altro. In realtà, quando una persona viene da fuori e non è mai stata in una chiesa evangelica ed entra e vede le donne con il velo, non dice ah tutto chiaro, dice ma che significa? Sì. È più perplesso che questo. Che cosa significa? Significa che il velo nella nostra cultura occidentale non trasferisce quel tipo di messaggio che trasferiva qui. Capite quello che sto dicendo?
1: Sì.
0: Qui il principio è che la donna deve avere un segno di autorità su di sé. Ma nella nostra cultura non potrebbe non essere proprio il velo, anzi, potrebbe dare un senso opposto. Mentre a Corinto era chiarissimo, perché un non credente entrava, vedeva le donne coperte e diceva questo era quello che vuole Paolo da Corinto, perché in realtà non avveniva così. Vuole che le persone vengano e dicono: ah, queste sono donne pie, sante, sottomesse ai loro mariti. Quale potrebbe essere invece un segno di autorità della donna oggi rispetto al marito o all'uomo? Potrebbe essere il modo in cui parla, il modo in cui risponde, il modo di porsi. Oggi la donna è molto diversa dalla donna di questo periodo, è molto più emancipata, è molto più libera di parlare, di intervenire. Quindi la donna che comunica direttamente o indirettamente: mio marito è un idiota, stai zitto, non capisci niente, quindi con il modo di parlare manifesta e dice chiaramente che non è sottoposta al suo marito, quella secondo me oggi è una donna che sta contravvenendo a questo che sta dicendo Paolo, è una donna irrispettosa che manca verso l'autorità del marito, più che il velo, cose di questo tipo. E poi dice: a motivo degli angeli. È interessante questa cosa qua, non dice molto di più, non lo spiega, non lo lascia intendere, ma sottolinea semplicemente che in qualche modo gli angeli che cosa fanno? Ci osservano. Lo sapevate che gli angeli ci osservano?
1: Sì.
0: Ma la scrittura dice anche di più, che gli angeli ministrano e servono ai credenti. Lo sapevate questo? Ci sono gli angeli custodi? Non c'è magari l'angioletto custode come la gente si immagina, ma ci sono gli angeli custodi.
1: Sì.
0: In un certo, nel senso che ministrano verso di noi e quindi ci osservano. Anche adesso probabilmente gli angeli stanno osservando quello che stiamo dicendo, quello che stiamo facendo, come adoriamo, come preghiamo, e loro come angeli comprendono benissimo il concetto di autorità, perché loro sono sottomessi a Dio e conoscono benissimo il concetto di autorità, molto, secondo me molto più, hanno un concetto molto più chiaro rispetto a noi uomini dell'autorità di Dio. Può essere che una donna senza segni di autorità nell'adorazione a Dio, quindi in presenza degli angeli, sia qualcosa di offensivo o di scandaloso per loro, questo a motivo degli angeli, e di conseguenza possono in qualche modo non ministrare come dovrebbero, come potrebbero rispetto a queste donne. Oppure, come credono alcuni, ma questa è un'interpretazione molto, molto forte, che degli angeli evidentemente malvagi potrebbero essere tentati di avere un qualche tipo di contatto o di relazione con donne libere, ribelli, disponibili. Infatti abbiamo parlato prima, è un'interpretazione forte, non manca di elementi che potrebbero validarla. Abbiamo parlato prima della prostituzione pagana, in realtà il culto ai demoni e l'occultismo ha molto a che fare con la sessualità.
1: Sì.
0: Non mi chiedete perché e come, ma c'entra tanto, e quindi l'occultismo, la manifestazione demoniaca c'entra in queste cose, e questi che sostengono questa interpretazione la ricollegano un po' a quello che è successo in Genesi 6, vi ricordate?
1: Sì.
0: Quando si parla di questi figli di Dio che hanno ha iniziato ad avere rapporti con le figlie degli uomini, da cui ci sono nati i giganti, eccetera. Questa è tutta una lettura molto interessante, affascinante, non ha tantissime basi nella scrittura, ma non, neanche possiamo dire che non sia valida. Quindi queste persone anche leggono questo, danno questo tipo di lettura a questa parola, a motivo degli angeli. Non di meno, versetto 11: né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Questo un po' per contrabbilanciare questo discorso. È vero che la donna viene dall'uomo, no? In Genesi questo è l'ordine di Dio, ma anche è vero sempre in Genesi che Dio ha stabilito che l'uomo nasca dalla donna. Quindi anche l'uomo in un certo senso viene dalla donna. E in Efesini, se vi ricordate, quando parla di sottomettersi, prima ha detto: sottomettetevi gli uni agli altri. Ok? Questo un po' per dare un equilibrio a tutto questo discorso. In effetti, secondo me, il problema non è tanto la sottomissione di donne rispetto agli uomini, che per molte donne è un problema. Secondo me è la sottomissione in generale che è un problema per l'uomo, per l'uomo come, inteso come uomo e donna. Noi abbiamo un problema con la sottomissione in generale, e qui Paolo sta parlando proprio di questo. Poi dice: giudicate fra voi stessi, è conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, poiché la chioma le è stata data per copertura. Qui dice: giudicate voi stessi. In altre parole, Paolo sta dicendo: io non sto dicendo cose strane, cose che voi non potete comprendere e che in qualche modo non neanche approvate. Non sto dicendo cose assurde, anzi sto dicendo cose che voi comprendete bene, che potete addirittura giudicare voi stessi. È come se vi richiama un pochettino, ma rifletteteci un attimo, cose che loro già sanno, al senso comune. E poi dice: è conveniente o appropriato che la donna preghi senza essere coperta. Ora cambia leggermente argomentazione, come ho detto si riferisce più al senso comune, e parla di ciò che è appropriato, ciò che è considerato opportuno, appropriato, conveniente o sconveniente. Di nuovo, anche questo concetto è molto legato all'epoca, alla cultura e alle cose di questo tipo. Poi dice: la natura stessa non insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma. Qui parla di natura, non è chiarissimo cosa intenda per natura, cosa c'entri in questo discorso, ma possiamo dire che generalmente, in termini così quasi universali, le donne in generale hanno i capelli più lunghi degli uomini e gli uomini capelli più corti o niente, capelli pure, anche questa è una possibilità. E questo di nuovo sembra essere il tratto distintivo dei due generi, l'uomini e la donna sono diversi. Tendenzialmente, universalmente, le donne hanno sempre i capelli un po' più lunghi e gli uomini i capelli un po' più corti. E in qualche modo sta dicendo che i capelli lunghi sono per la donna un segno della sua femminilità, e in effetti i capelli sono un segno di femminilità, mentre i capelli corti per gli uomini sono un segno di mascolinità. Va bene? Ora, se qualcuno vuole essere contenzioso, noi non abbiamo una tale usanza, e neppure le chiese di Dio. Anche questo verso è controverso. Il verso è controverso. Che vuol dire noi non abbiamo una tale usanza? Quale usanza? Di essere contenziosi o di far mettere il velo alle donne? Questo è un po' l'oggetto della controversia. Lui dice: noi non abbiamo una tale usanza, e neppure le chiese di Dio. Ma prima ha detto: se qualcuno vuole essere contenzioso. Ora, da come lo dice, come lo pone la nostra versione e molte altre versioni che sono scritte da persone che comprendono il greco, sembra che stia parlando della contenzione. Qualcuno vuole essere contenzioso, noi non abbiamo un tale atteggiamento, noi non vogliamo essere contenziosi, né noi né le chiese di Dio. E secondo me è un'interpretazione valida. Ma molti sottolineano anche come la parola usanza non è una parola che parla di atteggiamenti, ma di pratiche. Noi non abbiamo una tale usanza, quella, sempre secondo gli esperti, è una parola che parla di pratiche religiose, di usanze, di modi, e questo invece sosterrebbe di più l'altra interpretazione, che stia parlando del velo, che sta dicendo che è una cosa tipica di Corinto e da altre parti non c'è la stessa usanza. Quindi ci sono elementi per tutte e due le interpretazioni. Se vi interessa, fate ricerca voi, a me non è che mi interessa tanto. Quello che mi interessa di più è la prima parte del versetto, più che la seconda. Qual è la prima parte del versetto? Che non dobbiamo essere contenziosi, giusto? Noi non dobbiamo essere di quelli che litigano, discutono e si fanno sempre prendere, soprattutto da queste cose secondarie. Sinceramente non ne vale la pena. Io sono nella chiesa da tanti anni, molti di voi sono nella chiesa da tanti anni, e di queste discussioni su queste cose ne abbiamo sentite tante, ognuno c'ha ragione, ognuno c'ha... Il problema quando sorge quando le persone litigano, discutono e si separano su queste questioni, e è molto molto triste, e fanno di questa, come di altre cose, una cosa assolutamente quasi fosse fondamentale. E io ne ho di storie da raccontare a riguardo. Ci sono quelli che dicono: dobbiamo assolutamente farlo mettere, perché se no è un'offesa davanti al Signore, è una cosa che non si può fare, è davvero un peccato terrificante. E altri invece dicono: no, io non lo metterò mai, per carità. Io ritengo che per rispetto e amore, cose che stiamo dicendo qua, dovremmo essere semplicemente aperti, eventualmente anche a rinunciare alle nostre convinzioni, ai nostri diritti. Per cui io vi suggerisco di essere molto tranquilli su queste cose secondarie. La vostra salvezza non è in dubbio, forse un po' del vostro orgoglio, però anche là, cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare noi? Nella nostra chiesa, per esempio, non richiediamo che la donna porti il velo, quindi le donne sono libere di non portare il velo. Se viene una persona abituata, una donna abituata a portare il velo e ha questa convinzione, ed è successo, noi non gliel'abbiamo tolto, non abbiamo detto: togliti quel coso, per carità, se no non puoi entrare qui, va bene? E quindi ci sono persone che, avendo questa convinzione, sono venute e l'hanno messo. Ci sono anche persone che sono venute e lo mettono nella loro chiesa, e quando vengono nella nostra chiesa non lo mettono. Anche questo è da condannare? No, perché ognuno agisce secondo coscienza. La prima dice: io lo faccio per il Signore, la mia convinzione è di portarlo, quindi lo metto. La seconda dice: io lo faccio per il Signore perché rispetto le persone che stanno in questa chiesa e quindi non lo metto. Capite quello che voglio dire? Non dobbiamo essere troppo rigidi su queste cose. Io potrei, vi ho detto questo esempio, che io non porto giacca e cravatta, e ne sono grato al Signore, ma se sono chiamato a andare o presenziare o predicare in un'altra chiesa dove è richiesta la giacca e cravatta, potrei mettermela, e non sarebbe un problema, cioè, sarei scomodo, però non penso che il Signore mi apprezza di più, non penso che mi apprezza di meno, ma lo faccio per rispetto a loro. Però potrei anche scegliere a un certo punto di voler dare un altro messaggio ed andare senza cravatta, dicendo: fratelli, io so che per voi è importante, ma avete mai pensato che uno possa insegnare senza giacca e cravatta? Capite quello che voglio dire? L'importante è che non lo facciamo per orgoglio, per superbia o perché non vogliamo rinunciare a... ma che c'è una qualche sottomissione. A me è capitato una volta di predicare, stavo suonando, e quindi ho appoggiato la chitarra e da dove stavo suonando ho iniziato a predicare. E poi mi hanno detto, io non pensavo che... E poi mi hanno detto: è una cosa che non abbiamo mai visto, uno che non predica da lassù dal pulpito. Sai, io ho detto: davvero? La volta successiva mi hanno fatto predicare e mi hanno chiamato lassù proprio, no? Però voglio dire, certe volte il nostro essere diversi può aiutare le persone a vederla in un modo diverso. Certe volte li può scandalizzare, non vogliamo farlo, certe volte li può aiutare, vogliamo farlo. Quindi quello che sto dicendo, non so se se mi avete capito, perché spesso sono un po' contorto quando dico le cose, è che possiamo essere molto tranquilli su queste cose, va bene? E non avere, magari abbiamo i nostri approcci, magari come donna puoi avere il tuo velo di scorta nella borsa o in macchina, come gli uomini hanno i loro cacciaviti, coltellini, eccetera, eccetera. Non si sa mai. Molto tranquillo, va bene?

Cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, Patrizia ci leggerà i versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?»

Quando Gesù giunse a Betania, Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. La morte, che la Scrittura Santa definisce l'ultimo nemico, aveva inferto il suo colpo definitivo. Aveva ghermito una giovane vita e l'aveva spezzata. Quando riflettiamo seriamente sulla nostra vita, siamo costretti a riconoscere che non è altro che un cammino verso la morte, che ne costituisce il tragico epilogo. Karl Barth si chiese e risponde: quale significato ha la vita umana? Ha il significato di un affrettarsi verso il sepolcro. L'uomo cammina lesto incontro al suo passato. Tale passato, nel quale non esiste più un futuro, sarà per noi l'ultimo. Tutto ciò che siamo passerà e verrà distrutto. Ogni uomo conosce bene questa realtà. Della morte nessuno può parlare per esperienza. Chi parla della morte parla di qualcosa di cui non potrebbe parlare. Certamente la morte incombe all'uomo come qualcosa di sicuro, ma non come una certezza che rende certi, bensì al contrario, come sorgente di incertezza. Dal momento in cui uno inizia ad esistere, tutto lo avvicina alla morte. E in questa corsa che siamo costretti a fare, non è possibile fermarsi e neppure rallentare. L'impronta della morte è su di noi, che giorno dopo giorno ne portiamo i segni, tanto che non è possibile, e non sarebbe neppure intelligente, tentare di non pensarci o cercare di ignorare questa realtà incombente, attuale e minacciosa. Davanti ad essa possiamo solo avvertire un senso di smarrimento, di impotenza, come quando si è al cospetto di qualcosa di grande, di solenne, che ci supera e ci sovrasta con la sua potenza ostile. È il grande no che incombe come una pesante, oscura ombra sulla nostra vita. L'affermazione del Signore Gesù: io sono la resurrezione e la vita, costituisce l'unica risposta, la sola speranza che ci viene offerta dall'incombere del Re degli spaventi. Alla luce di questa sublime affermazione, sappiamo che la morte è una nemica che è stata vinta dal Signore Gesù Cristo risorto, ma non è stata ancora distrutta, è ancora presente e ancora colpisce le persone. Le parole di Gesù ci infondono coraggio, ci infondono speranza, fornendoci la visione di una realtà che oltrepassa l'orizzonte di questa vita. Siamo chiamati a riflettere sopra questa realtà.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

cari amici, fratelli e sorelle, stiamo parlando del periodo durante il quale Cristo regnerà. È il millennio. E durante questo regno di Cristo l'uomo sarà di nuovo messo in una condizione ideale, come nel giardino dell'Eden, per offrirgli ancora una volta una occasione di provare se egli preferisce servire Dio o Satana. Durante i mille anni Satana rimarrà sempre legato nell'abisso e non potrà tentare nessuno. Tutti i nemici di Cristo saranno distrutti. La terra produrrà cose buone in abbondanza. Il Figlio di Dio regnerà con giustizia e santità. Nessuna malvagità sarà commessa pubblicamente. Gli uomini saranno liberi di adorare Dio o di non adorarlo. L'adorazione non sarà forzata. Molti uomini offriranno con gioia il loro cuore e la loro fedeltà a Dio, ma altri cuori non si piegheranno interamente dinanzi all'Eterno e lo serviranno piuttosto per convenienza che per propria spontanea volontà. E per distinguere esattamente quali di essi sono rigenerati e quali no, Dio permetterà che gli uomini vissuti in questo tempo siano messi ancora una volta alla prova, poiché egli non vorrà che nella nuova creazione si ripeta la storia della ribellione degli angeli e non permetterà assolutamente che la disobbedienza alla sua volontà si infiltri anche nel cielo. Così, alla fine del regno messianico, Satana sarà sciolto per brevissimo tempo e sarà lasciato libero di agire come vuole, ed egli tenterà e guiderà gli uomini a ribellarsi ancora a Dio. Potrebbe sembrare più naturale e plausibile che tutti quelli che saranno vissuti in questo regno ed avranno goduto le benedizioni di Dio non vogliano più rivoltarsi contro di lui. Ma la onniscienza di Dio rivela che anche in quel tempo molti uomini si ribelleranno. Ma gli uomini dal cuore rigenerato non cadranno sotto la tentazione del maligno, ma quelli che non hanno voluto purificare interamente il loro cuore saluteranno con gioia l'apparizione di Satana. Questi saranno numerosi come l'arena del mare e muoveranno guerra contro il Signore dei suoi santi. Questa sarà la rivolta più grande che sia mai stata organizzata e molte nazioni vi prenderanno parte. Cristo la permetterà in un primo tempo. Poi, quando questi uomini avranno rivelato appieno il contenuto ed i sentimenti del loro cuore non rigenerato e crederanno di aver quasi raggiunto lo scopo della loro ribellione, dal cielo scenderà il castigo di Dio che distruggerà i malvagi. L'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi. Gli occhi si distruggeranno loro nelle orbite. La loro lingua si consumerà nella loro bocca. Dal cielo discese del fuoco e le divorò, e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia ed il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Riflettiamo su questo mentre ascoltiamo un brano musicale.

naturalmente amici in ascolto e fratelli e sorelle, quello che stiamo dicendo lo troviamo scritto nella parola del Signore. L'Apostolo Giovanni continua il racconto della

Allora per la resa finale dei conti e in quel giorno nulla di immondo e di corrotto potrà resistere nella presenza della sua santità. Perciò anche la terra ed il firmamento, contaminati dalla presenza del peccato, dalla presenza di Satana, spariranno e non saranno più trovati. Pietro nella sua seconda epistola al capitolo 3, nei versi 10 e 12, ci racconta come ciò avverrà. Leggiamo esattamente queste parole: gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse, poiché tutte queste cose hanno da dissolversi. I cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, poiché, essendoci stata l'ultima risurrezione, quella di tutti i miscredenti e di tutti i malvagi, i ribelli alla volontà di Dio, tutti questi compariranno davanti al trono per il giudizio e saranno giudicati secondo le loro opere. Infatti, dei libri saranno aperti nei quali tutte le loro opere vi si troveranno scritte. Poi sarà aperto un altro libro. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Soltanto coloro che avranno il loro nome scritto in questo libro saranno salvati. Notiamo la differenza nel contenuto dei libri e del libro della vita. Nei primi vi saranno scritte le opere fatte nella vita, e queste, perché imperfette, non daranno diritto alla vita eterna, ma piuttosto risulteranno in condanna per tutti quelli che saranno giudicati. Mentre il libro della vita contiene soltanto i nomi di coloro che avranno accettato l'opera di redenzione di Gesù. E questo darà diritto di godere le benedizioni di Dio nella nuova creazione. Questo libro servirà anche a mostrare la follia degli increduli. Chi lo avesse voluto avrebbe potuto essere salvato per grazia. Perciò non vi sarà scusa alcuna per nessuno. Anche oggi chi vuole accettare Gesù come Salvatore, come Redentore, è ancora nel tempo per poterlo fare. Quindi in quel giorno non ci saranno scuse per nessuno, perché l'opportunità l'hanno avuta tutti di accettare liberamente Gesù. Una precisazione si rende necessaria a questo punto. Se i salvati avranno già ricevuto prima del millennio la vita eterna, un corpo immortale e glorioso, chi saranno coloro che riceveranno la salvezza in questa occasione? Il versetto non lo spiega, ma possiamo pensare che forse qui si accenna a quegli uomini vissuti nel millennio, i quali avranno accettato la salvezza in Cristo. Tutti gli altri saranno condannati. I malvagi, gli increduli e tutti gli altri, dopo un severo giudizio, saranno gettati nello stagno di fuoco. Qui vi troveranno l'anticristo, il falso profeta, Satana e gli angeli ribelli. Così coloro che li hanno serviti e seguiti nella loro vita sulla terra li raggiungeranno anche nella punizione eterna. La morte e l'Hades saranno anch'esse gettate quivi. E questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. La prima morte è la semplice separazione dello spirito dal corpo. La seconda morte sarà invece la eterna separazione dello spirito dalla presenza di Dio, fonte di vita. E saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, poiché da questo luogo non vi sarà più speranza di uscita o speranza di redenzione. Quindi in questo periodo, ancora una volta, Gesù darà la possibilità all'umanità rimasta di poter scegliere se servire lui oppure il male.
come vediamo,

Gesù tenta continuamente di riacquistare gli uomini a sé e fare in modo che possano diventare nuovamente delle creature redente, salvate, che possono comunicare liberamente col suo Dio e col suo Signore. Per oggi abbiamo terminato, ci rendiamo conto che è un argomento abbastanza complesso, soprattutto se dato in puntate, dato a brevi tratti, ma speriamo che chi è interessato a questi argomenti possa personalmente prendere la parola di Dio e approfondire questi argomenti in modo da trarne un vantaggio spirituale per l'anima sua. Il Signore ci benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici in ascolto, bentornati all'ascolto di questa trasmissione che ha lo scopo di diffondere la conoscenza della parola di Dio mediante uno studio biblico accessibile a tutti. Oggi desidero iniziare questo studio leggendo nel Vangelo di Marco il versetto 45 del capitolo 10, dove è scritto: «Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti». Come vedete, nel Vangelo di Marco Gesù è presentato come servo di Dio, e questo realizza la profezia di Isaia, capitolo 42, versetto 1 e 2, che dice: «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade». Oggi abbiamo spesso notizie di azioni di protesta, di marce di protesta. Tutti ci dicono che cosa si dovrebbe fare per migliorare la situazione, ma in realtà spesso non fanno altro che andare qua e là senza concludere niente. Il Signore Gesù invece venne con l'amabilità della sua natura umana e con la pienezza della sua divinità per fare del bene. Ma questo è solo l'inizio del Vangelo, perché Gesù morì e risuscitò. Poi disse ai suoi discepoli: «Andate». Solo così il Vangelo fu completo. E tale è oggi il Vangelo. Lo stile dell'evangelista Marco, dato che stiamo facendo un piccolo riassunto prima di entrare nel Vangelo vero e proprio, lo stile dell'evangelista Marco è conciso, un po' brusco, ma efficace, e non è per niente rozzo. Marco non è mai prolisso, ma va subito al cuore della questione. Ne segue che questo è il Vangelo dell'azione e della realizzazione. Qui la figura di Gesù non si adorna di belle frasi e interessanti racconti, ma è quella di un uomo sempre pronto ad agire. Lo stile di Marco dunque è semplice, adatto a persone comuni. In particolare è interessante notare che la congiunzione «è» ricorre in questo Vangelo più di qualsiasi altra parola. Dicono gli studiosi ben 1331 volte. Io non le ho contate, ma se avete qualche dubbio potete farlo voi stessi. Ora, non sembra, ma quella è una parola molto significativa se viene usata nella giusta maniera. Infatti è una parola che fa pensare all'azione. Io penso che Marco scrisse il Vangelo a Roma e soprattutto per i romani, che di solito erano piuttosto attivi e stimavano molto la potenza e l'azione. Perciò questo Vangelo è tanto breve che anche una persona attiva e molto occupata può leggerlo facilmente.

sono poche citazioni dall'Antico Testamento e gli usi e costumi ebraici vengono di solito spiegati, e questo conferma che il Vangelo fu scritto principalmente per dei non ebrei. Inoltre c'è da notare che mentre nel Vangelo di Matteo abbiamo una genealogia di Gesù, perché un re deve avere una genealogia, nel Vangelo di Marco non c'è nessuna genealogia, perché un servo non ha bisogno di una genealogia, ma ha bisogno di referenze. Un servo, infatti, deve svolgere i compiti assegnatigli e basta. Vedremo tutto questo dettagliatamente studiando questo Vangelo. Suggerisco perciò a questo punto di aprire la Bibbia esattamente al Vangelo di Marco e al capitolo 1 di detto Evangelo. Questo capitolo 1 è probabilmente il più denso di contenuto di qualsiasi altro capitolo della Bibbia, se si eccettua il primo capitolo della Genesi. Questo capitolo, infatti, Marco capitolo 1, tratta infatti dell'attività di Giovanni Battista, dopo essersi rifatto alle profezie di Isaia e Malachia, parla poi del primo anno dell'attività pubblica di Gesù e segue ancora Gesù durante un operoso giorno di sabato. Il capitolo termina con lo strepitoso miracolo della guarigione di un lebbroso. Infine, nonostante tutto quello che aveva da fare, vediamo ancora in questo capitolo 1 del Vangelo di Marco, vediamo che Gesù si dedicò alla preghiera. Ciò che particolarmente colpisce in questo capitolo 1 del Vangelo di Marco è l'assenza della genealogia di Gesù, che, come sappiamo, occupa un posto notevole invece nel Vangelo di Matteo. E abbiamo anche già detto il perché. Un re ha bisogno di una genealogia, un servo ha bisogno di referenze e non di un certificato di nascita. Ciò che veramente importa in questo Vangelo di Marco non sono quindi i suoi antenati, ma le sue azioni, cioè le azioni di Gesù. Perciò quello che qui si mette in rilievo sono le realizzazioni del servo dell'Eterno. Ora però, mentre ci accingiamo a studiare questo Vangelo, chiediamo a Dio di farci avere sempre un'intima comunione con Lui. Cominciamo dunque con leggere i primi tre versetti del capitolo 1 del Vangelo di Marco. Io spero che voi abbiate una Bibbia in modo che possiate seguirmi in questa lettura. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio, come è scritto nel profeta Isaia. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. V'è una voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo non è l'inizio dell'attività né di Giovanni né di Gesù. Si tratta solo dell'inizio del Vangelo. Quando il Signore Gesù venne su questa terra, morì sulla croce e risuscitò per la salvezza di chi crede in Lui. Questo è il Vangelo, miei cari amici. Vi sono dunque tre inizi registrati nella Bibbia. Li citiamo qui in ordine cronologico. Il primo inizio si può così esprimere secondo il Vangelo di Giovanni. In principio era la parola. Ci si riferisce a un inizio qui senza tempo, prima che esistesse il tempo. E qui la mente umana può solo procedere a tastoni. Si tratta infatti di un inizio logico più che cronologico, perché secondo il nostro modo di pensare dobbiamo avere un qualche punto di riferimento quando parliamo del passato. Ad esempio, se io vedo un aereo in cielo, suppongo che vi debba essere un aeroporto da qualche parte. Posso anche non sapere dove sta, ma so che quell'aereo deve essersi levato in volo da qualche pista. Così, quando io contemplo l'universo, so che ebbe inizio e che deve esserci Dio, ma non so niente di quell'inizio.

Dio infatti esce dall'eternità per farsi incontro a noi. Ed è proprio questo il nostro punto di riferimento, lì dove Dio si incontra con noi. Risalendo poi nel passato, per quanto sia possibile, ci rendiamo conto che Dio esisteva già prima. Abbiamo poi nella Bibbia un secondo inizio, espresso dalle prime parole della Bibbia. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Qui si esce dall'eternità e si entra nel tempo vero e proprio. E sebbene tanti abbiano cercato di fissare la data di nascita dell'universo, in realtà nessuno ne sa niente. Le ipotesi al riguardo vanno da 6.000 anni a 3 miliardi di anni. Ora quindi noi sappiamo ben poco, ma quando saremo alla presenza del Signore e cominceremo a conoscere come Egli stesso ci conosce, allora ci renderemo conto che sulla terra abbiamo visto soltanto come in un antico specchio di rame, cioè in maniera molto vaga e imprecisa. Abbiamo poi un terzo inizio, quello del Vangelo, come leggiamo appunto nel primo versetto di Marco, principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliolo di Dio. Questa frase è fondamentalmente la stessa di quella che troviamo all'inizio della prima lettera di Giovanni. Lui infatti così scriveva nella sua prima lettera quello che era dal principio. Abbiamo qui una data, cioè il momento in cui il Figlio di Dio si è incarnato. Gesù Cristo stesso, dunque, è il Vangelo, la buona notizia della salvezza. Poi Marco, che cita poco l'Antico Testamento, riporta due profezie. A dire il vero, i romani ne sapevano poco di profezie, ma Marco qui vuole dimostrare che colui del quale sta parlando non ha bisogno di una genealogia, ma solo di referenze. E tali referenze, nel caso di Gesù, risalgono ad Isaia e Malachia. Giovanni e Marco, quindi, affermano entrambi che la venuta di Giovanni Battista realizzava le profezie relative a colui che sarebbe stato il precursore del Cristo. Ed ecco dunque il versetto 4 di questo Evangelo. Apparve Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. In questo versetto c'è una sfumatura di significato che credo sia importante cogliere. Infatti la preposizione greca eis indica scopo, fine. Ne segue che il battesimo di Giovanni era amministrato non semplicemente per la remissione dei peccati, ma piuttosto in vista della remissione dei peccati. Perciò il ministero di Giovanni Battista preparava quello di Gesù, e solo Gesù Cristo è colui che rimette i peccati. Quindi al di fuori di Gesù non c'è né salvatore né salvezza. Questo deve farci riflettere, per vedere in chi abbiamo posto la nostra fede, in Cristo o in qualcun altro.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Eccoci qua con voi, cari amici, con la buona novella. 30 preziosi minuti da spendere assieme per meditare sui sacri scritti. Nel Vangelo leggiamo che Gesù un giorno disse ai suoi discepoli: «Venite qui con me e riposatevi un poco». Ebbene, questa è la nostra odierna esortazione. Lasciate tutte le cose da fare e venite per pochi minuti qui con noi. Riposatevi un poco al sereno ascolto della parola di Dio e vi farà tanto, tanto bene. E infatti, tanto per cominciare, per preparare un'atmosfera di calma e di pace, date ascolto con noi a questo bell'inno che ci è giunto poco tempo fa da Roma.

nostra meditazione quest'oggi ha per titolo Abbiamo trovato. L'inno che è appena finito ha per titolo Cercate prima il regno di Dio. Cercare. La vita è una ricerca. Tommaso Kempis, il grande mistico, ha questo da dire nel soggetto della nostra ricerca. Quando Gesù è presente, tutto va bene e nulla sembra difficile, ma quando Gesù è assente, tutto è gravoso. Quando Gesù non parla dentro di noi, ogni consolazione è di poca importanza, ma se Gesù pronuncia una sola parola, si sente un gran conforto. Non è forse vero che Maria Maddalena si levò tosto dal luogo ove piangeva quando Marta le disse «Il Maestro è qui e ti chiama?» Felice quell'ora in cui Gesù ci chiama dalle lacrime al gaudio dello Spirito. Quanto sei arido e insensibile senza Gesù? Quanto sei stolto e vano se brami qualche cosa fuori di Gesù? Non ti sembra questo maggior danno che se perdessi il mondo intero? E che ti può dare il mondo senza Gesù? Essere senza Gesù è un insopportabile inferno, essere invece con Gesù è un paradiso delizioso. Se Gesù è con te, nessun nemico ti potrà nuocere. Chi trova Gesù trova un prezioso tesoro, anzi, un bene che è sopra ogni bene. E chi perde Gesù fa una perdita enorme, molto più grave che se perdesse tutto il mondo. Estremamente povero è colui che vive senza Gesù, ma chi è con Gesù possiede ricchezze incalcolabili. Questa è la grande arte, saper conversare con Gesù. Ed è grande prudenza saper trattenere Gesù con noi. È stolta dunque la tua condotta se in qualche altro confidi o cerchi conforto. È meglio aver contrario tutto il mondo che offendere Gesù. Dunque, fra tutti i tuoi cari, sia Gesù solo l'oggetto di speciale amore. Possa il Signore aiutare ognuno di noi ad avere costantemente questa sete e questa ricerca del Signor Gesù Cristo. Ed ora eccovi un altro inno che ci parla di Lui.

Per la nostra meditazione apriremo ora le Sacre Scritture al Vangelo di Giovanni e al primo capitolo leggeremo il passaggio che è compreso fra il 35esimo e il 41esimo versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio e, se possibile, seguirla con noi. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero: «Rabbì», che interpretato vuol dire maestro, «dove dimori?» Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono e videro ove dimorava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, il fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni ed aveva seguito Gesù. Egli per primo trovò il proprio fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che interpretato vuol dire il Cristo, e lo condusse da Gesù. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora a meditare su questo passaggio. Abbiamo trovato. Quanta gioia portano queste parole, dalle cose più banali alle cose più serie. Qui in California James Marshall a Sawmill gridò: «Ho trovato!» E tale grido echeggiò ovunque, portando in quell'anno, nel 1848, migliaia di persone in California spinte dalla febbre dell'oro. E quel suo grido, nel greco Eureka, divenne il motto di questo stato. Questo naturalmente ci ricorda l'autore originale di tale frase, Archimede, quando trovò la formula del peso specifico e corse via per le strade di Siracusa gridando appunto «Eureka!». Ho trovato. Nelle pagine della Bibbia pure questo grido giunge a noi festoso. «Ho trovato», disse la donna che aveva perduto la dramma. «Questo, mio figlio, era morto ed ora io l'ho ritrovato», disse il padre del figlio al prodigo. Ma fra tutte le persone del mondo che emisero tale esclamazione di gioia, io non credo che noi possiamo trovare alcuno che lo disse con così tanta gioia e con così tanta validità come Andrea e l'altro discepolo che l'accompagnava. Abbiamo trovato il Messia! Per secoli, dal momento della caduta, Dio aveva promesso la salvezza in un Messia. Il popolo ebreo lo aveva cercato per secoli e lo attendeva ad ogni momento. Ogni ragazza sognava ad essere lei la benedetta che avrebbe avuto il privilegio di poterlo concepire nel suo seno. Ogni vecchio, sentendo avvicinarsi l'ombra della morte, scrutava ogni volto cercando di vederlo. Ed ecco che questi due corrono e dicono a Simone: «Abbiamo trovato il Messia!». Può darsi? E come? Dove lo trovarono? Nel Tempio di Gerusalemme, dove il clero lo aspettava? Lo trovarono forse là fra il clero dotto, ben nutrito e ricco, splendidamente adornato nei loro paramenti sacerdotali? Lo trovarono fra la classe aristocratica colta e raffinata, orgogliosa e gelosa delle proprie tradizioni tramandategli dai padri? No! Lo trovarono nella solitudine del deserto fra un piccolo gruppo di poveri e semplici artigiani uniti attorno ad uno vestito di pelle d'animali che predicava non la supremazia della Chiesa, non la supremazia della legge, ma un totale ravvedimento e una completa conversione da tutto il passato. Non l'avevano trovato fra la dottrina della maggioranza, non l'avevano trovato restandosene comodi come erano col resto della gente, no, essi avevano voluto vedere di là
dal proprio naso, avevano voluto aprire la loro mente, avevano osato mettere in dubbio la propria religione, la propria chiesa, il proprio clero, i loro antenati, avevano separato Dio dalla chiesa e avevano deciso di credere solo alla sua parola. Questi, insomma, avevano cercato ed ecco ora avevano trovato. Amici ascoltatori, può darsi che si trovi qualche cosa senza che la si cerchi? Impossibile. E così è della salvezza. È una buona cosa credere che ne abbiamo bisogno. È una cosa buona credere che c'è Dio e che dobbiamo essere riconciliati con Lui, salvati dalle conseguenze dei nostri falli. Ma amici, dobbiamo darci da fare, e se per anni e anni siamo stati membri di una chiesa e mai abbiamo trovato quivi la salvezza, mai siamo stati liberati dal peccato, ma anzi ci siamo trovati legati più che mai dai peccati e dalle leggi, facciamo come questi due. Usciamo fuori, apriamo la nostra mente, osiamo darci da noi alla ricerca di questo promesso Messia. Sì, è vero, Andrea e il suo compagno rischiarono di essere presi per creduloni, per visionari, di essere considerati scismatici, ma loro cercavano la salvezza della loro anima, cercavano una relazione con questo Dio che è onnipotente e onnipresente, e volevano trovarlo e volevano sperimentarne la comunione e il perdono. E così uscirono fuori, aprirono i loro occhi e i loro orecchi, cercarono e trovarono. Oggi, come al tempo di Andrea, ci sono pure tante persone religiose che vanno regolarmente in chiesa, gente brava, onesta, sincera, che crede fermamente in Dio, che vuole la sua salvezza. Ma dove trovarla? In una chiesa? No, amici, non è nella chiesa, è in un Salvatore. La salvezza è in una persona. È in questo Gesù che Andrea e il suo compagno trovarono vivente sulle rive del Giordano. Ora, per loro fu un'esperienza del tutto nuova, perché era vero sì che il Messia era atteso, ma fino a quel giorno nessuno lo aveva trovato. Ma con noi, o amici, non è così. Noi sappiamo chi è il Messia, noi sappiamo che è venuto, noi sappiamo che la salvezza appartiene a Lui. Così che fare? Ebbene, tutt'oggi, 2000 anni dopo la sua venuta, il Messia è ancora trovato da tante persone. Noi abbiamo la gioia di vedere nella nostra chiesa ogni anno persone adulte venire e testificare con un battesimo che sì, pure loro hanno trovato il Messia. Ma di nuovo ecco che queste lo hanno trovato perché lo hanno cercato nello stesso modo di Andrea e del suo compagno, nel modo di Pietro, di Giovanni e di tutto il resto dei discepoli. Anche queste non l'hanno trovato nelle tradizioni in cui erano nate, né nell'uso né nella ricchezza della Chiesa stabilita, ma l'hanno invece trovato nella semplicità di un piccolo povero gruppo di credenti che pure porta il nome del Battista. Anche loro hanno capito che la potenza, la verità, non è in chi dà il messaggio, ma è nel messaggio stesso. E così l'hanno accettato, hanno creduto, e d'un tratto si sono accorte che fra noi c'era un altro più grande di noi, uno di cui nessuno poteva essere degno di sciogliergli i calzari dei piedi. E noi li abbiamo diretti a questo, che pure oggi additiamo a voi, dicendovi: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E queste lo hanno seguito e lo hanno obbedito e sono venute fra noi e si sono lasciate immergere nell'acqua per testimoniare a tutte che per loro la vecchia vita era passata ed una nuova stava cominciando assieme a questo vivente Salvatore che venne per cercarci, morì per redimerci, risorse per star sempre, sempre con ognuno che in Lui crede. Che gioia nel loro cuore, che gioia nel nostro. Abbiamo trovato colui che ci ha salvato dai nostri peccati, che ci ha fatto liberi, che ci ha redento da tutte le nostre iniquità, e noi ci siamo dati a seguirlo. Ora, amici in ascolto, tutti voi siete stati esposti
allo stesso messaggio che Andrea udì sulle rive del Giordano. Messaggio che non richiede bontà, virtù o ricchezza, ma che esige ravvedimento, contrizione e conversione. Anche voi, io sono certo, siete convinti che il Vangelo ci indica l'unica via di salvezza in Cristo Gesù. E così, ascoltatori, se mai l'avete fatto, eccovi oggi l'opportunità di lasciar tutto e di imitare questi discepoli che non solo trovarono il Messia, ma che divennero colonne nella sua Chiesa. E qui vogliamo fare una breve osservazione. Vedete, non occorre essere pronti o capire tutto, sentirsi bravi o meritevoli. Andrea e il suo compagno, come il resto dei discepoli, non sapevano nulla di Gesù, solo avevano capito che egli aveva parole di vita eterna, e quello che loro fecero fu di mettersi a sua completa disposizione. Volevano unirsi a lui, credendo ciecamente alla sua parola, anche se essa contrastò con gli insegnamenti ricevuti dalla loro chiesa o dai loro padri, e così, come erano semplici pescatori analfabeti, si dietro a seguire il maestro che li chiamò a sé. Eppure meritevole notare che Andrea e il resto dei discepoli potevano dire: siamo ancora troppo giovani e vogliamo divertirci. Potevano dire: se veniamo con te ci metteremo in contrasto con le nostre famiglie, trascureremo gli affari, il nostro lavoro. Potevano, ma non lo fecero, perché sentirono in loro una forza che li chiamava alla vita, ad una nuova vita, e così lasciarono tutto e si misero a seguire questo maestro a loro additato da Giovanni, e lo ubbidirono e si lasciarono seppellire nel battesimo per risorgere in una nuova vita con il loro maestro. E qui pure dobbiamo dire due parole su Giovanni. Questi due erano suoi discepoli, e quando il maestro Gesù apparve, Giovanni non si ingelosì, non volle tenere a sé i suoi discepoli, anzi fu proprio lui che li indirizzò a Gesù. Vedete, amici, Giovanni aveva pienamente compreso la missione della Chiesa, cioè quella di portare le anime a Cristo. I credenti non appartengono alla Chiesa, non appartengono a una denominazione, non sono suoi da sfruttare o da tenere, ma sono suoi per istruire nelle vie del Maestro e per mandarli a Lui. La Chiesa oggigiorno deve fare quello che Giovanni disse e fece. Bisogna che diminuisca affinché Lui, Cristo, ingrandisca. L'enfasi non deve essere sulla Chiesa, sul clero, sulla denominazione, ma su Cristo Gesù, perché è Lui l'agnello che salva, non la Chiesa, è Lui che ci perdona da tutti i nostri peccati e non il clero, è Lui che deve ricevere gloria e onore e non una denominazione o gli uomini che ne sono a capo. Giovanni non esaltò se stesso, non cercò un seguito, né fama, né credito, né onore. Additò ai suoi e a tutti quelli che andavano a lui Cristo, quale unica via di salvezza. E così, amici, noi facciamo oggi. Al principio di questa meditazione abbiamo detto che l'esclamazione più gioiosa, il miglior "ho trovato", fu quello di Andrea e del suo compagno. Ma ora mi accorgo che non è vero. Il miglior grido, la più gioiosa esclamazione sarà quella, o amici, che uscirà dal vostro cuore, ora o più tardi, quando voi mediterete su questa verità e diverrete convinti da essa, e avendo sentito nel cuore la strana ma continua incontestabile voce di Cristo che vi chiama, voi pure, volendo riconoscerlo per il Messia, vi darete a Lui. Amici, se lo fate, io vi dico che pure voi, oggi come quei due discepoli tanti anni fa, pure voi troverete nel cuore una convinzione che vi farà dire: abbiamo trovato il Messia. Oh, amici, sì, questo è possibile. Noi che vi parliamo, così lo abbiamo trovato. Egli non è lontano, egli si fa trovare se lo cercate. Lo volete sentire parlare nel vostro cuore? Ebbene, in silenzio, chinate il vostro capo,
Togliete via dal vostro cuore il frastuono del mondo, le preoccupazioni della vita e qualsiasi altra voce, qualsiasi altro richiamo. Spingete fuori la voce di Satana che ora con insistenza vi dà mille ragioni per cui non dovreste neppure pensare a Cristo. Per cui vi dice che non dovreste nemmeno pensare alla vostra anima né ascoltare l'Evangelo. E poi, da voi, chiedete a Cristo che vi parli e lo sentirete che vi inviterà e che vi spingerà fuori dal passato come ha spinto noi tutti ad una nuova vita, ricca, abbondante, eterna. E allora pure voi sarete contenti e pure voi sarete gioiosi, non perché avrete trovato oro, fama, amicizia e posizione, ma perché avrete trovato il Messia e avrete sperimentato la sua trasformatrice salvezza. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari amici che ci hanno ascoltato. Fa sì che per mezzo del tuo Spirito anche loro

Amici in ascolto, se noi continuiamo a leggere il resto del nostro testo, noteremo come questi discepoli, dopo aver trovato il Messia, fecero tre cose. Prima lo seguirono, poi testimoniarono ad altri di lui e infine portarono altre persone a lui. Amici, questo è essenziale per ogni vero discepolo, per ogni credente. E se voi oggi avete trovato questo Gesù vivo e reale, anche voi vorrete seguirlo. Anche voi vorrete dire ad altri di ciò che è successo in voi quando gli avete dato il controllo della vostra vita, ed anche voi vorrete portare altre anime a lui, alla stessa vostra esperienza di salvezza. Non vorreste far questo? E quale miglior modo per cominciare se non di scrivere due righe a noi e dirci della vostra decisione? Questo vi aiuterà a mettervi decisivamente dalla sua parte, vi aiuterà a crescere nella fede e in più ci farà gioire pure noi e ci darà anche l'opportunità di mandarvi una copia della sua parola e di conoscervi almeno per posta. Se poi c'è qualche cosa che non avete capito, volete maggiori spiegazioni, allora di nuovo scriveteci e noi vi risponderemo personalmente. Amici, dipendiamo interamente da voi. Voi siete i nostri sponsors e siccome tanti di voi vi siete espressi favorevolmente verso questi nostri programmi, siamo certi che vorrete aiutarci a tenerli in onda qui su questa stazione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Vogliamo Barabba. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 38 a 40. E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo colpa in lui». Ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Allora gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Ora Barabba era un ladrone. Pilato aveva compreso che Gesù non costituiva una minaccia per Roma. Gesù parlava di cose che andavano oltre la comprensione di Pilato. Probabilmente la sua dottrina gli sembrava assurda, ma certamente non aveva trovato nulla in Gesù che lo rendesse degno di morte. Per Pilato quello era un caso spinoso. Il Vangelo di Luca ci informa del fatto che Pilato tentò addirittura di passare il caso ad Erode per liberarsene. Luca 23, 6 a 12. Ma Erode glielo aveva rimandato indietro. Pilato non voleva accontentare coloro che glielo avevano consegnato, ma non voleva neanche farseli nemici per evitare una rivolta.

egli pensò che probabilmente c'era un modo per liberarlo facendo anche bella figura. Siccome era usanza che egli liberasse un prigioniero in occasione della festa di Pasqua, credette di poter liberare Gesù in quel modo. «Volete dunque che vi liberi il re dei Giudei?» Riferendosi a Gesù con quel nome, Pilato si stava prendendo gioco dei Giudei che glielo avevano consegnato e allo stesso tempo faceva leva su un sentimento popolare che avrebbe potuto portare la folla a schierarsi dalla parte di Gesù, come Pilato avrebbe voluto. Ma Pilato non aveva fatto i conti con le aspettative messianiche dei Giudei. Pochi giorni prima, Gesù era stato accolto come re Messia al suo arrivo in Gerusalemme. Lo leggiamo in Giovanni 12, versi da 12 a 14. Ma ora non doveva essere incoraggiante vederlo legato nelle mani dei romani. Inoltre Gesù stesso in pubblico aveva parlato della sua morte, mentre i giudei si aspettavano un Messia che vivesse per sempre. Giovanni 12, 31 a 34. Poteva davvero essere quello il Messia? Così quella folla di giudei, incitati e manipolati dai loro capi, come leggiamo in Matteo 27:20, non diede la risposta che Pilato si auspicava. I giudei preferivano infatti liberare Barabba. Barabba aveva partecipato ad una rivolta, come leggiamo in Marco 15:7. Era un ladrone, ribelle e omicida. Quindi almeno era un combattente, uno che sapeva farsi valere, non come quel Gesù, che stava lì, docile e silenzioso, mentre lo maltrattavano. Quella piccola folla di giudei quel giorno fece la sua scelta. Essi non compresero che quell'uomo docile, che si lasciava maltrattare dalle guardie, era davvero il loro re, anche se non era il re che loro si aspettavano. Inconsapevolmente, gridando di liberare Barabba, essi stavano attuando il piano di Dio. Gesù infatti era un re venuto per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per le loro vite. Non dobbiamo avere troppa fretta nel condannare quei giudei. Probabilmente se ci fossimo trovati al loro posto, anche noi avremmo gridato «Vogliamo Barabba!». I Barabba di questo mondo attirano molto di più i nostri sguardi e la nostra ammirazione. Sembrano rispondere di più ai nostri standard per un re, un condottiero. Tuttavia Dio ha scelto la pazzia della croce per redimere ognuno di noi. Ricordiamoci, come leggiamo in 1 Corinzi 1:25, che la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini.

0: programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro 3:10. A giudicare da queste parole, l'universo non sembra destinato a fare una bella fine. Ma di cosa sta parlando Pietro? Ciao a tutti, questo è l'ottavo e ultimo episodio della serie Fede sotto attacco basata sulla seconda Pietro. Come abbiamo visto nello scorso episodio, Pietro stava incoraggiando i suoi lettori a resistere a quello che sarebbe stato l'attacco più grande sferrato contro la loro fede in Gesù, quello degli scettici che avrebbero ridicolizzato la fede sostenendo che il tempo passava e le promesse di Gesù continuavano a non realizzarsi. L'espressione il giorno del Signore è molto utilizzata nella Bibbia e indica generalmente un giorno in cui Dio manifesta la sua ira verso tutti i suoi nemici. Pietro, in coerenza con quanto aveva insegnato Gesù, sta ricordando ai suoi lettori che il giorno del Signore, per eccellenza, quello finale, quello in cui Gesù stesso tornerà per sconfiggere una volta per tutti i suoi nemici, arriverà come un ladro, inaspettato. Arriverà quando essi meno se l'aspettano. Pietro descrive il giorno finale dell'ira di Dio con un linguaggio che troviamo nella letteratura profetica dell'Antico Testamento e che poi ritroviamo in Apocalisse, un linguaggio che parla di uno sconvolgimento cosmico prima che il Signore faccia nuovi cieli e nuova terra. Non dobbiamo spaventarci di questo linguaggio. La Bibbia ha un filo conduttore dalla Genesi all'Apocalisse. L'obiettivo del Signore è il rinnovamento di tutte le cose, ristabilire un mondo in cui l'uomo possa di nuovo vivere a stretto contatto con Lui, proprio come era nel principio, nel giardino dell'Eden. Non ci stupisce quindi che la Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, ci mostri il giudizio di Dio su questo mondo per poi ricominciare con una nuova creazione, una nuova umanità dove il peccato non ci sarà più, dove i nemici di Dio non ci saranno più, dove la morte non ci sarà più e nemmeno il dolore. Insomma, dove ogni cosa funzionerà perfettamente. Ma prima di realizzare tutto questo, prima di entrare nella pienezza della nuova creazione di Dio, Gesù ritornerà non più per dare la sua vita per redimere l'umanità, cosa che ha già fatto una volta per tutte circa 2000 anni fa, ma per giudicare gli esseri umani. Pietro è certo che tutto ciò che appartiene alla vecchia creazione debba in qualche modo dissolversi prima di riapparire completamente rinnovato. Ma allo stesso tempo egli sa che la nuova creazione di Dio è già cominciata quando Gesù è risorto e il seme di questa nuova creazione è stato già piantato nei cuori di coloro che hanno creduto in Gesù, i quali sono proprio i primi frutti di questa nuova creazione. Essi non hanno quindi nulla da temere dal giorno del Signore. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Seconda Pietro capitolo 3, versetti 11 e 12. Pietro sa che i suoi lettori non hanno nulla da temere dal giorno del Signore, perché non saranno annientati, non saranno giudicati, non saranno dissolti. Anzi, essi attendono quel giorno e desiderano che si realizzi il più presto possibile. Essi attendono e affrettano la venuta di quel giorno, nel senso che tutte le loro azioni sono animate dal desiderio che Gesù ritorni. Essi non vedono l'ora che ciò accada. In vista di quel giorno essi coltivano il loro rapporto con Dio, la loro pietà, ovvero la loro devozione al Signore. Essi manifestano una condotta santa, il che non implica che essi non sbaglino mai. La parola santo ha sempre a che vedere con qualcosa che è messo da parte, in questo caso qualcosa che è riservato, speciale per Dio. Quindi una condotta santa è un comportamento che dimostra l'appartenenza a Dio, dimostra la relazione speciale che i cristiani hanno con Dio. Guardando al giorno del Signore, i discepoli di Gesù non temevano qualcosa di brutto, ma si aspettavano invece qualcosa di meraviglioso. Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui, immacolati e irreprensibili nella pace. Seconda Pietro, capitolo 3, versetti 13 e 14. I discepoli di Gesù aspettano nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Aspettano la manifestazione piena di una nuova creazione, di un'umanità completamente redenta. Nell'attesa di ciò, essi non devono lasciarsi destabilizzare da chi mette in dubbio la loro speranza, ma al contrario, devono continuare ad avere fiducia nel Signore, preparandosi ad incontrarlo, quindi curando la propria condotta con l'obiettivo di farsi trovare immacolati e irreprensibili. Immacolati e irreprensibili. A prima vista sembra un obiettivo troppo ambizioso, vero? Ma dobbiamo considerare che Pietro usa due parole che si contrappongono a quelle che ha usato in precedenza, macchie e vergogna, per definire coloro che si erano infiltrati nella comunità cristiana, ma avevano una condotta morale disdicevole. Sostanzialmente, qui Pietro sta incoraggiando i credenti ad avere una condotta diversa, immacolata, ovvero senza macchia, dal punto di vista morale, una condotta che dimostrava la loro appartenenza alla famiglia di Dio come discepoli di Gesù, al contrario di coloro che invece erano macchie e vergogne, in quanto infiltrati nella comunità cristiana senza appartenervi realmente. La parola irreprensibile non implica che i cristiani non commettano mai errori, ma indica comunque una condotta morale coerente che, se sottoposta in chiesa, non mostri tratti che possano gettare dubbi sulla loro fede. Com'è possibile avere una condotta immacolata e irreprensibile? È possibile se si tiene conto della premessa che abbiamo visto nei primi capitoli della lettera, attraverso la trasformazione interiore che Dio compie nel cristiano. Vi ricordate ciò che avevamo letto proprio all'inizio della lettera? La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Seconda Pietro 1:3. Se il cristiano può onorare Dio con la sua vita, questo è possibile solo perché Dio stesso ha operato in lui. Considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Seconda Pietro 3, versetti 15 e 16. Quello che sembra essere un ritardo da parte di Dio nell'adempiere le sue promesse è in realtà una manifestazione della sua pazienza. Egli sta lasciando tempo all'umanità per tornare a Lui. Gli scettici possono anche sollevare dubbi, ma i cristiani, forti della presenza di Dio nella loro vita, sono equipaggiati per difendere la propria fede dagli attacchi. Qui Pietro ricorda le lettere di Paolo a supporto della sua tesi. In effetti Paolo, nelle sue lettere, ha parlato molto della salvezza e del ritorno di Gesù, incoraggiando i credenti ad aspettare il ritorno di Cristo, non lasciandosi ingannare dalle difficoltà del tempo presente. Pietro non si riferisce ad un brano specifico, ma proprio a ciò che Paolo fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. Sono davvero tanti i brani che possono venire in mente. Si pensi ad esempio a brani come questo. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani 8:18. Paolo nelle sue lettere ha davvero gettato le basi per una comprensione dettagliata della salvezza attraverso la persona e l'opera di Gesù. Questo commento di Pietro sulle lettere di Paolo, che contengono temi di non facile comprensione e che quindi possono essere travisati, è un versetto più unico che raro nella Bibbia. E a distanza di circa 20 secoli bisogna riconoscere che ha avuto anche un valore profetico. Infatti già nel primo secolo c'era evidentemente chi manipolava le parole di Paolo, arrivando a conclusioni addirittura contrarie al Vangelo. Anche se, come lo stesso Pietro scrive, tutte le scritture sono in qualche modo soggette a manipolazione e ad un approccio errato, ancora oggi non possiamo negare che le lettere di Paolo siano tra quelle che danno origine alle opinioni più disparate sulla fede cristiana. Quante sette nascono ogni giorno, proprio a partire da interpretazioni di specifici passi, senza tenere conto del modo in cui inserisce queste parole nel contesto più ampio del singolo libro della Bibbia e dell'intera scrittura. Un modo molto ignorante di avvicinarsi alla Bibbia è proprio quello di leggere singoli versetti in maniera totalmente avulsa dal contesto e senza tenere conto della progressione della rivelazione di Dio nel testo biblico. Non dobbiamo essere incerti, instabili nell'avvicinarci alle scritture, ma dobbiamo avvicinarci avendo gli strumenti giusti, rispettando i testi per quello che sono. Siamo quindi arrivati ai versetti finali di questa lettera. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ora e in eterno. Amen. Seconda Pietro, capitolo 3, versetti 17 e 18. La lettera si conclude in un certo senso ricordando gli stessi principi con cui è cominciata. Pietro iniziò la sua seconda epistola evidenziando nei suoi saluti iniziali che la conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore, sono al centro della vita di chi ha ottenuto una fede preziosa in Gesù Cristo. La grazia e la pace saranno moltiplicate ai credenti man mano che crescono nel loro rapporto con Lui. Parallelamente l'epistola si conclude sottolineando la necessità per i credenti di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Insomma, dal momento che hai conosciuto Cristo, la tua preoccupazione deve essere quella di crescere sempre di più nella tua relazione con Lui. Questa è la tua priorità. Questo è il segreto per non farti trascinare nell'errore e rimanere fermo nella fede. Dal momento che hai conosciuto la grazia, l'immeritato favore di Dio nei tuoi confronti, ovvero tutto ciò che Egli ti ha donato gratuitamente perché ti ama, devi rimanere saldo sulle sue promesse. Come abbiamo detto più volte in questa serie, conoscere bene la moneta vera è sufficiente per saper riconoscere tutte le monete false. Nessuno può conoscere bene tutte le ideologie di questo mondo, ma se conosciamo bene Gesù e la sua parola, sapremo riconoscere cosa c'è che non va in qualunque ideologia dovessimo incontrare nel nostro cammino. Pietro in questa lettera ha descritto i pericoli che possono sorgere anche all'interno della comunità cristiana e ha messo in guardia sullo scetticismo che può portare a dubitare delle promesse di Dio. A distanza di tanti secoli, possiamo dire che oggi più che mai la fede è sotto attacco non solo dall'esterno ma anche dall'interno della comunità cristiana. Oggi più che in passato molti credono che il cristianesimo sia superato, molti pur dicendosi cristiani non manifestano affatto alcun attaccamento reale alla persona di Cristo. Sempre di più i discepoli di Gesù si trovano ad affrontare non solo opposizione esterna ma anche divisioni profonde all'interno della comunità cristiana, dove c'è sempre più discrepanza tra il dire e il fare. Sempre di più cresce uno scetticismo interno alla comunità, anche nei confronti della Bibbia stessa. Sorgono nuove ideologie, nuove formule di spiritualità fai da te, nuove ricette per una vita cristiana felice che spesso contraddicono il Vangelo. Ciò che fino a poco tempo prima veniva considerato giusto dal punto di vista morale, ora viene messo in dubbio e provoca divisioni anche all'interno della comunità cristiana. Dove stiamo andando? Resisterà la Chiesa? Resisterà la comunità di discepoli di Gesù a tutto questo? E come potrà resistere? Pietro non aveva dubbi. Sì, la Chiesa resisterà e continuerà ad attendere il ritorno di Cristo con fede. Ma per farlo deve continuare a crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Una relazione con una persona si evolve con il passare del tempo. Pensiamo ad esempio alla relazione con il nostro coniuge. Dopo molti anni penso sia ragionevole affermare che conosciamo il nostro coniuge meglio di quando l'abbiamo incontrato per la prima volta molti anni fa, vero? Con il Signore deve avvenire lo stesso. Più passa il tempo e più la nostra relazione con Lui si rinforza, perché impariamo a conoscere meglio le sue caratteristiche, il suo modo di guidarci nelle nostre scelte di ogni giorno, e riconosciamo sempre di più la validità dei suoi programmi per l'uomo. D'altra parte, crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore non si limita ad un fatto teorico, ma si riferisce a qualcosa di pratico, sperimentale. Ecco perché nel secondo episodio di questa serie, dal titolo Il cerchio della fede, avevamo considerato le caratteristiche che un cristiano deve curare e sviluppare nella sua vita, proprio per non diventare pigri o sterili nella conoscenza di Gesù. Più viviamo praticamente ciò che conosciamo in linea teorica, e più si incrementa la nostra conoscenza di Dio. Più si incrementa la conoscenza di Dio e più desideriamo mettere in pratica. Desideriamo pregare, desideriamo conoscere la Bibbia, desideriamo onorare Dio nella nostra vita. Insomma, più approfondiamo la nostra relazione con Dio e più si crea un bel circolo virtuoso in tutti gli aspetti della nostra vita. Alla fine di questa lettera e di questa serie ti incoraggio quindi a spendere bene la tua vita, sviluppando il tuo rapporto con Dio. Questo è il modo migliore per resistere a qualunque attacco venga portato alla fede, dall'esterno o addirittura dall'interno della comunità cristiana. Cresci nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Pensando a Gesù e a tutto ciò che ho ricevuto attraverso la sua persona e la sua opera, mi sembra giusto concludere come Pietro conclude questa sua lettera. A Lui sia gloria, ora e in eterno. Amen. Grazie a tutti per aver seguito questa serie. Alla prossima.
0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Vogliamo continuare la serie di conversazione iniziata la volta precedente. Stiamo parlando delle esperienze cristiane, naturalmente di esperienze cristiane che possiamo considerare di carattere fondamentale. E infatti nella precedente conversazione abbiamo parlato della realtà della presenza del Signore nella vita del credente, e in questa vogliamo parlare della nuova nascita.

0: Di questa esperienza abbiamo molte volte già parlato, ma sappiamo che gli argomenti cristiani, gli argomenti spirituali sono inesauribili, quindi possiamo continuare a parlarne, e parlarne proprio per affermare che stiamo intrattenendoci intorno ad un'esperienza che può essere definita veramente fondamentale. Infatti noi non crediamo ad un cristianesimo teorico, un cristianesimo che si riduce semplicemente ad accettare determinati postulati, determinati articoli di fede, ma crediamo a un cristianesimo che trasforma la vita del credente. Quando noi parliamo di nuova nascita, noi parliamo di un'opera di rigenerazione, di totale rigenerazione, quell'opera che mette il credente in una nuova posizione rispetto a Dio, rispetto alla società, rispetto a se stesso, particolarmente rispetto a Dio, perché il credente, come figlio di Dio, proprio perché è nato di nuovo, nato da Dio, entra in diretto contatto con Dio ed entra in diretto contatto con le realtà della vita dello Spirito, del Regno dei Cieli. Di conseguenza tutto cambia per lui, non è soltanto il cambiamento del suo carattere o il cambiamento del suo pensiero, ma il totale cambiamento della sua personalità. Noi possiamo riferirci a un cambiamento che include contemporaneamente la sua vita sociale, la sua vita morale, la sua vita spirituale, e tutto è cambiato in un senso sostanziale, appunto perché egli è rigenerato, è nato di nuovo.
1: Ma perché c'è bisogno di questa nuova nascita? Cioè, è possibile che l'uomo si guasti durante il corso della propria vita? Perché io so che ci sono moltissime persone che non accettano questa dottrina della nuova nascita. Per loro sono nati una volta e basta così, insomma.
0: Ma forse non possiamo esprimerci in questi termini, perché noi non siamo chiamati a dire perché c'è bisogno della nuova nascita, in quanto che noi affermiamo che l'opera della salvezza, l'opera della grazia di Dio produce la nuova nascita. Allora bisognerebbe piuttosto chiedersi se c'è bisogno di essere salvati. Quando noi abbiamo accettato il principio, il concetto che l'individuo che riconosce il bisogno di essere salvato invoca il Signore ed ottiene salvezza, noi automaticamente abbiamo affermato che l'uomo, nell'invocare il Signore, nel cercare la salvezza, accetta la nuova nascita. Infatti noi crediamo che la nuova nascita è la più eloquente delle evidenze, delle dimostrazioni della salvezza. Colui che dice di essere salvato ma non è nato di nuovo, non ha sperimentato quest'opera di rigenerazione, o cerca di ingannare gli altri o cerca di illudere se stesso, perché Gesù ha detto in una maniera assolutamente inequivocabile che se un uomo non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio, non può entrare nel regno di Dio. E quando noi parliamo di regno di Dio, parliamo appunto di quella condizione che il credente realizza quando, passando da un mondo e da un modo di vivere vissuto lontano da Dio, entra in un mondo e in un modo di vivere che lo mette in comunione con Dio e che stabilisce questa relazione con Dio. E questa è la rigenerazione, questa è la nuova nascita.
1: Cioè, io quando ti ho fatto questa domanda pensavo a questo, cioè molte persone, no, non accettano l'idea della nuova nascita perché per loro la nuova nascita è qualcosa che non c'è nessun bisogno, perché per esempio quando un bambino nasce dicono che è una, non solo una creatura di Dio, ma è un figliuolo di Dio, per cui non si vede il motivo, insomma, il perché di questa nuova nascita, insomma.
0: Io non so se sia necessario fare delle precisazioni anche di carattere filosofico. Quando noi parliamo di nuova nascita non parliamo di metempsicosi, non parliamo di reincarnazioni, questo deve essere estremamente chiaro. Noi parliamo di una nuova nascita che si realizza nella vita sempre del credente, insistendo stiamo su questo punto che è centrale. Che cosa vuol dire nuova nascita? Vuol dire che un individuo che ha vissuto una vita, indipendentemente dal numero degli anni ai quali possiamo riferirci, perché questo si può verificare per il giovane, si può verificare per l'uomo di mezza età e si può verificare anche per il vecchio, un uomo che ha vissuto già la sua vita lontano da Dio, separato da Dio, nel vizio, nel peccato, schiavo del male, raggiunto dalla potenza della grazia di Dio, viene rigenerato. Che cosa vuol dire rigenerato? È un termine che noi conosciamo, è entrato anche nel nostro linguaggio, particolarmente nel nostro linguaggio industriale, rigenerato, cioè costruire di nuovo qualche cosa con della materia preesistente. L'uomo già esiste e la sua persona dal punto di vista fisico non cambia, non ha nessun mutamento, ma quell'involucro realizzerà questa benedetta esperienza, una nuova persona. In quell'involucro ci sarà un nuovo spirito, in quell'involucro ci sarà una nuova anima, non nel senso che Dio immetta una seconda anima, un secondo spirito, ma nel senso che la potenza della grazia di Dio rigenera l'anima, rigenera lo spirito e fa di quell'uomo un uomo nuovo, nuovo a tutti gli effetti.
2: E qualcuno potrebbe, diciamo, osare di affermare che per una cosa del genere al limite non c'è bisogno della potenza di Dio, perché molte sono quelle persone che a un dato momento della propria vita decidono di cambiare, cioè se si accorgono di essere in un determinato modo che insomma provoca loro delle conseguenze negative, decidono di cambiare personalità, si sforzano di cambiare comportamento, non so, magari di diventare buoni o cose del genere. Ma a queste persone si può rispondere appunto che la nuova nascita è qualcosa di diciamo di più profondo, ma forse proprio di completamente diverso da quelle che possono essere le decisioni umane di una persona di cambiare modo di vita.
0: Noi sappiamo, e questo lo sappiamo anche per esperienza umana, per esperienza sociale, che un individuo può correggersi, un individuo può modificare certi comportamenti, un individuo può, tentando di compiere degli sforzi qualche volta sovrumani, modificare il suo carattere, ma non può mai cambiare totalmente se stesso. Il rinnovamento totale è un'opera che può essere compiuta solo dalla potenza della grazia di Dio. Quella grazia che qualche volta in maniera addirittura istantanea fa di un uomo nuovo, come stavo dicendo poco fa. Sembra addirittura incredibile che un vecchio criminale, che un uomo incallito nel male, che una persona dedita al vizio, e noi qui possiamo riferirci a tante manifestazioni, a tanti fenomeni che sono comunissimi oggi nel seno della società, nelle sfere della sessualità, nelle sfere della droga, nelle sfere della violenza, sembra quasi incredibile che un individuo in un istante solo, da un attimo all'altro, possa essere un individuo nuovo. Il criminale che diventa un santo, il violente che diventa un mansueto, dolcissimo, cortesissimo, il frodolente, l'iniquo, il vizioso che diventa un uomo desideroso di operare solo il bene e di camminare solo nella purità. Eppure questi fenomeni sono i fenomeni ricorrenti che si manifestano nel seno della cristianità, di una vera cristianità, là dove l'Evangelo è predicato in una maniera completa e quindi in maniera che coloro che lo odono possono avere una visione chiara di quello che può la grazia di Dio nella vita di tutti coloro che si schiudono per realizzarla e per riceverla.
1: Scusa, parlando proprio, cioè per ritornare a un ragionamento che ormai c'ho, diciamo, un'idea un po' davanti agli occhi, io penso che quando avviene la prima nascita, appunto come tu hai detto già, è perché c'è qualche cosa che si è deteriorato, che è andato male, e qualche cosa che lo aggiusta, e questa possiamo definirla la nuova nascita. Ma non può succedere che nel corso del tempo, dopo la nuova nascita, cioè c'è ancora una volta un deterioramento, c'è bisogno quindi di una seconda nuova nascita?
0: No, noi dobbiamo saper distinguere. Noi non è che escludiamo che anche il credente rigenerato possa cadere, possa peccare, possa anche definitivamente allontanarsi da Dio. Abbiamo delle dolorose testimonianze nella scrittura, abbiamo delle dolorose testimonianze nella storia, ma forse questi sono i casi limiti e non vogliamo riferirci a questi casi limiti, vogliamo riferirci ai casi comuni, ai casi che rappresentano la generalità. Colui che è nato di nuovo non è perfetto in maniera completa, in assoluto, ma è un figliuolo di Dio. La sua vita è stata totalmente trasformata, i suoi sentimenti, i suoi pensieri, i suoi programmi, l'indirizzo completo di quella che è la sua persona, tutto è stato cambiato secondo la parola che amiamo ripetere abbastanza frequentemente: se alcuno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono fatte di nuovo. Egli può fallire, può cadere, ma egli è un figliuolo di Dio, è un rigenerato, e quindi in questa nuova posizione anche il suo fallo e la sua caduta possono essere immediatamente ovviati con un pronto ritorno a Dio, alla fonte della benedizione, alla fonte della salute, nella richiesta del perdono, soprattutto nell'accettare la disciplina, la luce che viene dal cielo. Ma egli è un figliuolo di Dio proprio perché è stato rigenerato, perché è nato di nuovo. Sì.
1: Quindi volevo, possiamo diciamo concludere almeno per questo, che il cristiano che ha fatto la nuova nascita, cioè che ha realizzato proprio la presenza di Dio dentro il suo cuore e quindi è nato di nuovo, possiamo dire che durante il corso della sua vita è in continuo come posso dire,
0: perfezionamento.
1: È in perfezionamento, quindi anche se cade può ritornare.

0: Forse possiamo approfondire ancora di più l'argomento, ritornando su quello che in fondo abbiamo già detto. Quando un bambino nasce, quella è la sua vita, la sua prima vita, parlando moralmente, parlando spiritualmente, e noi sappiamo che è una creatura di Dio, ma sappiamo che non è un figlio di Dio. Questa affermazione può forse sembrare audace, severa all'orecchio di qualcuno, ma noi ci esprimiamo alla luce della scrittura, senza giudicare nessuno e senza condannare nessuno, tanto più che quando ci riferiamo al neonato, ai piccoli bambini, noi ravvisiamo in questi neonati, in questi piccoli bambini, delle creature di Dio in uno stato di innocenza. Perciò noi sappiamo che di loro è il regno dei cieli. Noi crediamo assolutamente che se un bambino muore in tenera età, un bambino muore nei primi giorni di vita, non ha bisogno di nessun atto sacramentale, perché di tali è il regno dei cieli, lo ha detto Gesù, lo ha affermato Gesù. Ma sono creature di Dio, perché figli di Dio sono soltanto coloro che nascono da Dio, non che sono stati creati da Dio. E vorrei citare un passo biblico. Noi dobbiamo sempre affermare le nostre verità alla luce della scrittura. Nell'Evangelo secondo Giovanni, proprio nel primo capitolo, è scritto in riferimento a Gesù che egli è venuto in casa sua, ma i suoi non lo hanno voluto ricevere. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto e i quali credono nel suo nome, sto citando proprio il verso, i quali credono nel suo nome, egli ha dato questo diritto di essere chiamati fatti figli di Dio, i quali nati non di carne o di sangue, ma sono nati da Dio. E qui noi proprio possiamo ravvisare quest'opera di rigenerazione sperimentata, realizzata da coloro che hanno accettato Gesù. La potenza della grazia di Dio compie quest'opera meravigliosa di trasformazione. L'individuo è un altro individuo rispetto alla prima nascita, la vita è un'altra vita rispetto alla prima nascita, tanto è vero che ci sono stati molti cristiani che hanno affermato, forse con un'espressione alquanto sentimentale, che loro hanno due certificati di nascita, perché se uno è il certificato di nascita relativo all'epoca che sono venuti alla luce, che sono venuti in questo mondo, il secondo è un atto di nascita ancora più valido, più importante, perché stabilisce la data nella quale loro hanno fatto il loro ingresso nel regno di Dio come figliuoli di Dio.
1: Abbiamo ricordato anche altre volte che la nuova nascita è l'esperienza di fondo, diciamo la base da dove poi il cristiano parte per progredire nelle vie dello spirito. Ma tante volte assistiamo a dei fenomeni un po' strani, direi anormali, perché la nuova nascita è la base e poi bisognerebbe progredire e crescere nelle vie dello spirito, ma ci assistiamo tante volte a dei fenomeni in cui alcuni cristiani, alcuni credenti, sì, almeno sembra, nascono di nuovo, vengono rigenerati e subito dopo ricadono diciamo nella stessa vita di prima e non progrediscono spiritualmente, ritornano indietro, oppure alcuni nascono di nuovo e lì rimangono, insomma non crescono. Appunto ti volevo chiedere, ma ci potrebbe essere una differenziazione tra esperienze ed esperienze? La nuova nascita dovrebbe essere uguale in tutti, forse qui c'è un difetto di carattere umano.
0: Ma noi possiamo dire per questa esperienza quello che possiamo dire per tante altre esperienze e che abbiamo detto per tante altre esperienze. Purtroppo qualche volta c'è la falsificazione, cioè viene individuata una manifestazione e quella manifestazione viene definita in una certa maniera, mentre in realtà non doveva essere definita in quella maniera. E mi chiarisco proprio in relazione alla nuova nascita. Qualche volta noi abbiamo incontrato delle persone che di fronte al messaggio della parola di Dio si sono arrese, si sono convinte, e questa convinzione l'hanno espressa anche con un certo entusiasmo, con un certo calore, e noi abbiamo confuso quella convinzione per conversione e abbiamo pensato che quegli individui erano nati di nuovo, perché il loro entusiasmo era un segno, era un'evidenza dal nostro punto di vista che testimoniava di questa esperienza, ma in realtà l'esperienza non c'era stata. Quindi se l'individuo, passato il momento dell'entusiasmo, è tornato a vivere la sua sua vita, è tornato a vivere la sua vita semplicemente perché quella vita non era mai stata modificata, era rimasta la loro vita, e questo è un caso. Poi ci sono dei casi, e questo l'abbiamo anche detto poco fa, che noi dobbiamo considerare tragici, casi di credenti che hanno accettato il Signore, lo hanno anche accettato con entusiasmo e con gioia, sperimentando la potenza della nuova nascita, ma non sono rimasti fermi e fedeli di fronte al Signore, è mancata la perseveranza, sono caduti, sono venuti meno, e sappiamo che costoro purtroppo sono caduti sotto un giudizio, quello che colpisce coloro che, avendo conosciuta la verità e avendo sperimentato la potenza di Dio, hanno calpestato il sacrificio di Cristo e il sangue del Calvario. E ci sono anche quelli, e questo forse è ancora un altro caso, che pur avendo sperimentato la nuova nascita non assecondano l'opera della grazia, perché questa nuova nascita si sviluppa in ulteriori esperienze nella loro vita. L'apostolo Pietro, in una delle sue epistole, scrive: come fanciulli pur ora nati, appetite il latte puro della parola affinché per esso cresciate. L'apostolo Paolo, nell'epistola agli Efesini, esorta i cristiani a seguitare verità in carità per crescere in ogni cosa verso colui che è il capo. La nuova nascita è il principio, è l'esperienza fondamentale, come giustamente hai ricordato anche tu, ma quell'esperienza, se è un'esperienza fondamentale, su quel fondamento bisogna costruire la propria vita e le proprie esperienze.
1: Possiamo appunto dire che, per quanto profonda possa essere la conversione e per quanto adesso non mi viene il termine preciso,
0: abbondante,
1: cercavo un altro termine che mi è sfuggito, comunque sarà così sentita, così profonda la conversione, c'è sempre un periodo in cui il credente deve poppare, deve cominciare dal latte, cioè il cristiano appena convertito non diventa subito adulto, penso che nessuno allora diventa adulto.
0: No, però bisogna anche ricordare un'altra cosa, e anche di questo abbiamo parlato molte volte, che nella vita dello spirito il tempo perde la misura che invece ha nelle realtà umane, e anche qui forse ho bisogno di spiegarmi meglio. Nelle realtà umane c'è del tempo che è imposto a tutti in misura uguale, ci stanno delle cose che richiedono un determinato tempo, e lo richiedono per il piccolo, per il grande, lo richiedono per colui che possiede una cultura, per colui che è incolto, mentre nelle realtà dello spirito il tempo è sempre in relazione alla disposizione che noi manifestiamo davanti a Dio, talché un credente che si arrende in una maniera totale all'azione dello Spirito Santo può raggiungere un risultato che un altro credente che stenta ad arrendersi all'azione dello Spirito Santo invece realizza in un arco di tempo molto più lungo. E infatti, sempre rimanendo sul soggetto, noi possiamo ricordare testimonianze di uomini come Saulo da Tarso, che è convertito e diventato immediatamente un predicatore dell'Evangelo, di fronte ad altri che, pur camminando insieme con Gesù per anni, sono rimasti in uno stato di immaturità, non riuscivano a comprendere il Maestro e non riuscivano a manifestare quel carattere spirituale che avrebbero dovuto manifestare. Anche oggi noi ci troviamo di fronte alle medesime realtà, ci stanno alcuni che si schiudono totalmente all'azione dello Spirito, perché lo Spirito, quello che produce la nuova nascita, e non soltanto nascono di nuovo in un attimo, ma immediatamente crescono. Noi possiamo definirli dei credenti precoci, dei bambini precoci, che immediatamente imparano a parlare, imparano a camminare, mentre degli altri anche dopo anni hanno bisogno del poppatoio. E noi possiamo ricordare proprio quello che è scritto nell'epistola agli Ebrei a questo riguardo: voi che rispetto al tempo dovreste essere uomini maturi, avete ancora bisogno del latte, avete ancora bisogno dei primi elementi. E in fondo Paolo dice le stesse parole anche indirizzandosi ai Corinti, quando ricorda che da principio non ha potuto dare loro del cibo sodo ma del latte, ma poi aggiunge: voi non potevate portare il cibo sodo e non lo potete portare neanche adesso, erano ancora rimasti immaturi. Nonostante che avessero sperimentato la nuova nascita, nonostante che fossero stati rigenerati, però erano rimasti dei poppanti in Cristo.
1: Non so se si può usare anche un altro termine, cioè che tante volte quel latte che un cristiano deve beve non lo assimila. Forse succede così umanamente, certo, fisicamente, ma sembra di vedere tanti cristiani che vivono nella benedizione oppure ricevono delle autentiche benedizioni, credo, anche in un culto.

0: una parabola che è conforme a quanto stiamo dicendo, quella del fico sterile, il padrone della vigna che si presentò insieme al vignaiuolo per dire: questo albero non produce frutto, sono già 3 anni che vengo cercandovi del frutto e non ne trovo, taglialo perché renderebbe anche inutile la terra. E il vignaiuolo che risponde: lascialo ancora un anno, io lo scalzerò, ci metterò del letame, se fa frutto bene, altrimenti lo taglierai. Le parole del vignaiuolo vanno proprio considerate in conformità a quello che tu dicevi. Non è che egli è assolutamente sicuro che scalzando l'albero e mettendo del fertilizzante l'albero sarebbe diventato fruttifero. Era un esperimento, una prova. Quindi, pronunciando questa frase, parlando in questi termini, egli accettava, metteva l'ipotesi che anche il fertilizzante avrebbe lasciato l'albero sterile. Ed è proprio così. Ci sono dei credenti benedetti da Dio, illuminati, ammaestrati a mezzo della sua parola, raggiunti in tutti i modi dalla benignità del Signore, ma come, proprio per usare la parola che tu hai detto, come tu hai detto, non assimilano quel bene che viene dal cielo, e quindi la loro condizione è una condizione anormale, possiamo dire è una condizione patologica, perché un organismo che non assimila le sostanze indispensabili per la propria crescita è un organismo malato, è un organismo affetto da qualche infermità.
1: Solo che in questo caso però l'organismo affetto da infermità, che noi per esempio possiamo vedere appunto nella malattia di un malato, è il suo malgrado che si tiene questa infermità, no? Invece nel caso del cristiano è un'infermità voluta proprio, no? Cioè non vuole assimilare, insomma.
0: Il cristiano ha la salute di Dio, nasce sano e può crescere sano, la parola di Dio ce lo dichiara apertamente, perché è l'opera della rigenerazione, un'opera della grazia, quindi è un'opera perfettissima. Quando interviene la malattia, lo stato patologico, noi dobbiamo ravvisare l'infedeltà di colui che invece di aprire totalmente se stesso di fronte al Signore oppone delle resistenze. Quali sono queste resistenze? Da che cosa vengono queste resistenze? Bisognerebbe entrare nei dettagli, perché naturalmente ci sarebbe da diversificare da caso a caso, ma una cosa è certa, che tutti coloro che hanno sperimentato l'opera della rigenerazione compiuta dallo Spirito di Dio che applica la grazia del Signore nel credente possono crescere in santificazione alla gloria di Dio. Ancora una volta vogliamo separarci da amici e fratelli, e ancora una volta indirizziamo a tutti il nostro auspicio: la pace del Signore

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci.

0: e gli disse: portatemeli qua. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetti 17 e 18.
1: A volte, dopo aver letto il giornale o visto le notizie alla televisione, ci sentiamo penosamente consci di quanto immensi siano i problemi del mondo e di quanto miseramente inadeguate le risorse disponibili per risolverli. Nel corso della guarigione dai nostri problemi, sperimentiamo spesso a livello personale questi stessi sentimenti di impotenza e di inadeguatezza. Le difficoltà personali sembrano enormi, le risorse incredibilmente limitate. Parte della ragione per cui cerchiamo a volte di occultare le nostre sofferenze, anche a noi stessi, è il volere evitare di riconoscere che per noi personalmente i problemi sono più grandi delle risorse a disposizione. Perché i nostri tentativi di curarci e guarire possano fare un qualsiasi progresso, avremo bisogno di risorse più consistenti di quelle che abbiamo. Fortunatamente Dio ha una lunga storia di costanti rapporti con persone le cui risorse sono limitate. L'abbondanza che trae da pochi pani e pochi pesci è un chiaro segno di quanto sorprendentemente ricche siano le sue risorse. Dio non ama stabilire la sua dimora fra i ben nutriti, i ben provvisti di risorse, i ben protetti contro le necessità della vita. Contrariamente alle nostre aspettative, Dio va dai bisognosi e dai poco provvisti di risorse, come siamo noi, e ci invita a far parte del suo regno. Quando vediamo quanto siano pochi i pani e i pesci in nostro possesso, ne ricaviamo la conclusione che non saranno sufficienti a nutrirci, e certamente non rimarrà nulla da poter condividere con gli altri. Ma la irreparabile limitatezza delle nostre risorse si tramuta in qualche modo in abbondanza quando queste risorse sono offerte a Dio. Quando gliele portiamo, Egli non solo ci dà quello di cui abbiamo bisogno, ma benedice le nostre risorse limitate così che ne abbiamo anche da poter dare ad altri. Sono spesso proprio le nostre limitazioni che Dio usa in modo sorprendente. Ci darà abbastanza per noi e abbastanza per gli altri. Ogni giorno, un giorno dopo l'altro, Dio accetta le nostre risorse limitate e ci sorprende con quanto può esserne fatto.
0: Sono affamata, Signore. Non sono riuscita ad avere il nutrimento di cui ho bisogno. E quello che ho è così limitato. Non credo che sia sufficiente. Come potrei dividerlo con altri? Pochi pani, pochi pesci. Non sembrano affatto bastare. Non so immaginarmi che cosa se ne potrà fare, ma li metto a tua disposizione. Accetta le mie risorse limitate, Signore. Te le porto perché tu le benedica.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Quando qualcuno per la prima volta mi mostrò questo versetto in ospedale, molti anni fa, pensai: fantastico, che cosa fa la Bibbia? Mi dice che la mia paralisi è un problema insignificante? Sulle prime pensai che l'autore stesse dando poca importanza alla mia sofferenza e mi volesse dire: coraggio, su con la vita. Pensai che questo verso ignorasse i miei problemi e che il mio peso, da un punto di vista biblico, dovesse essere considerato una cosa da nulla. Invece di esserne consolata, mi sentii piena di risentimento. Questo è il modo in cui un'adolescente ostinata ha compreso quel versetto. Ma la Bibbia non parla in modo avventato o con superficialità quando afferma che le sofferenze presenti non sono neppure paragonabili alla gloria futura. E nemmeno cerca di fare apparire minuscoli i nostri giganteschi problemi. Cosa ci potrebbe essere di più crudele che sottovalutare l'angoscia di qualcuno? Le delusioni e le sofferenze che a volte sperimentiamo sono dolorosamente reali ed è di poco conforto chi ci dice: di cosa ti lamenti? Tirati su, si sistemerà tutto. Ma la parola di Dio non è di poco conforto. Per aiutarci ad avere la giusta visione di questo versetto, Martin Lloyd Jones ha portato una semplice illustrazione. Immagina di vedere un uomo seduto ad un tavolo con una bilancia davanti a sé. Su un piatto della bilancia ci sono le sue sofferenze. L'uomo le guarda e vede che sono molto pesanti. Poi però guarda l'altro piatto della bilancia, compiacendosi del ben maggiore peso di gloria che sarà manifestato. Ciò che prima sembrava così pesante appare ora leggero come una piuma. Le sue sofferenze non sono lievi di per sé, ma diventano leggere se paragonate all'immenso peso di gloria posto sull'altro piatto della bilancia. Tutto ciò mi sembrava una bella teoria mentre mi trovavo sul letto d'ospedale. La meraviglia di Romani 8:18 divenne tale solamente dopo che costrinsi me stessa ad essere realista e a guardare i miei problemi così com'erano, nella loro completa tragicità. Poi, quando non riuscii più a sopportarne il peso, guardai l'altro piatto. Fissai lungamente, anche se con difficoltà, lo sguardo alla gloria futura. Cosa sarà questa gloria? Lewis probabilmente riuscì ad avvicinarsi più di ogni altro nella descrizione. Splenderemo come il sole, ci sarà data la stella del mattino. In un certo senso Dio ce l'ha già data. Puoi gustare questo dono guardando l'alba se ti alzi abbastanza presto. Cosa possiamo volere di più, potresti chiederti? Vogliamo qualcos'altro, qualcosa che difficilmente possa essere descritto. Essere uniti alla bellezza che vediamo, passare attraverso di essa, riceverla in noi, esserne immersi, divenirne parte. Ora siamo ancora estranei a questa realtà, ci troviamo dall'altra parte della porta. Distinguiamo la freschezza e la purezza dell'alba, ma essa non ci rende freschi e puri. Non possiamo fonderci con lo splendore che vediamo. Ma tutte le pagine del Nuovo Testamento ci sussurrano che non sarà sempre così. Un giorno, quando Dio vorrà, noi entreremo da quella porta. Quando saremo diventati perfetti in volontaria ubbidienza, saremo rivestiti di gloria, di quella gloria più grande della quale la natura è solo il primo abbozzo. La natura è mortale, noi sopravvivremo ad essa. Quando tutti i soli e le nebulose saranno passati, ognuno di noi sarà ancora vivente. La natura è solamente l'immagine, il simbolo, ma è il simbolo che la scrittura ci invita ad usare. Siamo chiamati ad entrare nello splendore che la natura riflette solo a tratti. Per me, in qualità di artista che ama tramonti, albe e cieli stellati nelle pinete di montagna, questa descrizione rappresenta uno sguardo fuggente al peso eterno di gloria che sorpasserà di gran lunga i dolori di oggi. Nel versetto seguente, Paolo sembra parlare di un modo di sbirciare alle meraviglie future attraverso la foschia, quasi allungando il collo e alzandosi in punta di piedi. La creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Ciò che di meglio possiamo sperare in questa vita è soltanto un'occhiata dal buco della serratura alla realtà gloriosa che ci attende. Tuttavia, uno sguardo è sufficiente. È sufficiente a convincerci che qualunque siano le sofferenze che ci assalgono al momento, non sono neppure da paragonare a ciò che ci aspetta al di là dell'orizzonte.
Sì, ci sono occasioni in cui non puoi fare a meno di considerare le circostanze in cui ti trovi, momenti nei quali, sospirando, ti scopri a guardare il pesante carico sul tuo piatto della bilancia. Guarda pure, ma non lasciare i tuoi occhi fermi lì per molto. C'è un altro piatto della bilancia. Sazia lo sguardo del tuo cuore con ciò che ci attende dall'altra parte dell'eternità. Scoprirai che non c'è paragone.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che è successa molti molti anni fa, perché i figli erano veramente molto piccoli. Abbiamo cercato di inculcare in loro il rispetto per gli insegnanti e per le autorità e le persone a cui si dovrebbe ubbidire. I nostri bambini hanno cominciato ad andare all'asilo all'età di 3 o 4 anni e dal loro primo giorno di scuola abbiamo cominciato a chiedere. Questa è una cosa secondo me molto importante che i genitori facciano. Cosa avete imparato oggi? Cosa vi ha insegnato la maestra o il maestro? A volte arrivavano a casa con racconti pazzeschi. Per esempio, uno mi fa: oggi la maestra ci ha raccontato che un giorno la Madonna teneva Gesù in braccio e che le guardie romane l'hanno fermata. Volevano ammazzare Gesù. Allora la Madonna ha detto: io ho solo un mazzo di fiori sotto il mantello. Fai vedere, ha detto il soldato romano. E il bambino me la raccontava proprio drammaticamente. La Madonna ha aperto il mantello e c'erano tanti bei fiori. Ai bambini sembrava una storia bellissima, a noi ha fatto un po' accaponare la pelle. Era chiaro, bisognava mettere le cose a posto. Non volevamo fare perdere la stima della maestra, non volevamo neanche dire che quello che aveva detto era una grossa leggenda, perciò abbiamo provato di prenderla un po' alla lontana. Abbiamo detto: la maestra sa molte cose importantissime, sa leggere, sa insegnare a scrivere, vi fa cantare, giocare, vi porta alla ricreazione, è una donna bravissima e la lista la facevamo più lunga possibile. Però, aggiungevamo, non legge la Bibbia e perciò non sa esattamente come stanno davvero le cose. La storia che vi ha raccontato è solo una favola, non è nella Bibbia, non può essere vera. Perché Dio non avrebbe mai fatto un miracolo per aiutare una persona che diceva le bugie. Dobbiamo pregare per la maestra perché impari a conoscere Gesù e allora racconterà le cose vere ai bambini. Così, senza lasciarci prendere dal panico, cominciare crociate, cercavamo di far capire che il mondo era diviso in due grandi categorie di persone: chi conosceva Gesù, Dio e la Bibbia, e chi no, e che bisognava imparare a ascoltare con cura e confrontare quello che si sentiva con la parola di Dio, e se necessario bisognava andare controcorrente. Questo mi fa ricordare un'altra maestra che mia figlia ha avuto. Era una donna eccezionale, era capacissima, teneva la classe in pugno senza mai alzare la voce, insegnava di tutto, anche al di fuori del programma, dalla botanica al lavoro a maglia. Alle ragazze di quinta è riuscita a dare anche qualche elemento di latino per prepararle all'impatto della scuola media. Ma soprattutto era una donna estremamente onesta, con idee molto precise in fatto di religione, ma anche con un profondo rispetto per chi aveva una fede diversa dalla sua. Quando l'andavo a trovare mi diceva sempre: la sua bambina è diversa dalle altre. Poi sorrideva e aggiungeva burbera e birbona allo stesso tempo: ma non mi domandi perché. Qualche tempo fa mi è successo una cosa molto bella e incoraggiante. Ho ricordato che l'ho vista per caso dopo che i figli erano diventati grandi. Lei era andata in pensione, era sempre dritta e energica, e quando ci siamo incontrate ha aperto la borsetta e mi fa: guardi, cosa ha tirato fuori? Una cartolina che mia figlia le aveva scritto almeno 15 anni prima dalle vacanze. È uno dei miei ricordi più cari, mi ha detto. E poi ha soggiunto: come pure la Bibbia che mi avete regalata. Me la leggo tutti i giorni.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Salmo 32, versetti 1 e 2. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Il titolo della meditazione di oggi è Essere o sembrare? Quando chiesero a Gesù: chi sei tu? Egli rispose: sono per l'appunto quel che vi dico. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 25. Infatti, in lui non c'era nessuno scarto, nessuna contraddizione tra le sue parole e quello che egli era veramente. L'apostolo Pietro ha scritto che nella sua bocca non si è trovato inganno. Queste parole le troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 22. Di tutti noi la Bibbia dice invece, nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 13, con le loro lingue hanno tramato frode. Quante volte non voglio farmi vedere come sono realmente, o pretendo di essere quello che non sono. Quante volte dico delle belle parole nascondendo i miei pensieri profondi. Posso ingannare gli altri, ma non potrò mai ingannare Dio che vede tutto. Dov'è allora il rimedio? Riconoscere il mio vero stato e andare a Dio così come sono, confessando la mia miseria. Davide dice a Dio nel Salmo 32, versetto 5: davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Dio mi conosce perfettamente e mi può dichiarare perfettamente giusto in virtù dell'opera di Cristo. Se l'ho ricevuto come mio Salvatore, il suo sangue cancella tutti i miei peccati. E se Dio mi considera giusto, nessuno mi può più condannare, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 33. Da quel momento il mio più grande desiderio sarà di vivere seguendo le orme di Cristo per la gloria di Dio e il bene del mio prossimo.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Epistola ai Romani, capitolo 4. Che diremo dunque? Che l'antenato nostro Abramo ebbe ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la Scrittura? Or Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or a chi opera la mercede non è messa in conto di grazia, ma di debito, mentre a chi non opera, ma crede, in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato». Questa beatitudine è ella soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto la giustizia, e il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era ancora incirconciso. Poiché la promessa d'essere erede al mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se quelli che son della legge sono eredi, la fede resta vana e la promessa è annullata, poiché la legge genera ira, ma dov'è non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto: «Io t'ho costituito padre di molte nazioni», dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto: «Così sarà la tua progenie». E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado d'essere madre. Ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio, ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso egli era potente di effettuarlo. Onde è che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Felice di essere in tua compagnia e grato che tu ancora una volta abbia scelto di tornare, di accompagnarci in un'altra passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Eh sì, siamo alle prese con questo Vangelo, breve ma pieno zeppo di cose interessanti, un Vangelo pieno di emozioni, di dinamicità, di azione, insomma tante cose accadono in breve tempo. Benvenuto, grazie delle lettere che continuano ad arrivare, folte e belle lunghe, grazie anche delle cartoline e dei biglietti, anche se brevi. Importante è mantenersi in contatto.

Bene, senza dilungarmi oltremodo, vie più, direi di passare subito alla lettura della prossima parte del capitolo 4. Perché prossima parte? Beh, perché fino adesso abbiamo esaminato soltanto la prima metà. Ci rimane la seconda metà. Negli incontri precedenti ricorderai, se sei mio fedele compagno di viaggio, che abbiamo esaminato la parabola del seminatore, come viene di solito chiamata. Se ricordi, io ho detto che a me piace definirla come la parabola del suolo, dei vari suoli, dei vari terreni, perché in effetti credo che lo slancio del discorso di Gesù si concentri, abbia come fuoco, come centro di attenzione appunto i diversi tipi di terreni sui quali cade il seme. Bene, ma non voglio ripetermi, non vorrei tornare su quanto abbiamo già detto, direi invece di procedere, di andare avanti. Gesù racconta altre parabole, altre storie. Perché storie e parabole? Per illustrare delle verità molto importanti, molto profonde, in termini che i suoi contemporanei, i suoi ascoltatori potevano comprendere, se volevano. Lo stesso, ovviamente, è vero anche per te e per me. Se vogliamo, possiamo comprendere, possiamo capire e far nostre le lezioni, gli insegnamenti di Gesù. Se non vogliamo, possono essere le cose più chiare di questa terra, ma rimarranno lì e non porteranno i frutti che invece possono portare.

È sempre Gesù che parla e dice: non si accende una lampada per nasconderla sotto una scatola o sotto il letto. Anzi, la si mette in alto dove può risplendere. Così tutto ciò che ora è nascosto, un giorno verrà alla luce. Badate a quello che dico. E mettete anche in pratica ciò che udite. Più lo fate, più capirete ciò che vi dico. Perché a chi ha, sarà dato. Mentre a chi non ha, sarà tolto anche quel poco che possiede. Poi disse ancora: il regno di Dio è come un contadino che semina nel suo campo. Man mano che i giorni passano, i semi germogliano e crescono, senza che si sappia come, perché è la terra che da sola fa crescere il raccolto. Prima spunta una foglia, poi si forma la spiga e infine il grano. Quando il grano è maturo, il contadino si affretta a mieterlo con la falce, perché è giunto il momento del raccolto. Gesù aggiunse: come posso descrivere il regno di Dio? Che paragone potrei usare per illustrarvelo? Il regno di Dio è come il più piccolo dei semi che voi seminate, la senape. Benché sia uno dei semi più piccoli, crescendo diventa uno degli arbusti più grandi, con lunghi rami all'ombra dei quali gli uccelli vanno a ripararsi. Gesù si serviva di molte di queste parabole per insegnare alla gente, in modo che capisse facilmente. Infatti, alla folla parlava soltanto in parabole. Quando poi rimaneva solo con i discepoli, spiegava loro ogni cosa. Quella sera Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva del lago. Quelli allora, lasciata la folla, lo fecero salire in barca, così com'era, e partirono insieme ad altre barche. Ben presto si levò una terribile burrasca. Grosse onde cominciarono ad infrangersi contro la barca, che in breve si riempì d'acqua e stava per affondare. Nel frattempo, Gesù stava dormendo, a poppa su un cuscino. I discepoli lo svegliarono, gridando: «Maestro, non ti importa che stiamo tutti per affogare?» Gesù si svegliò, rimproverò il vento e disse al lago: «Silenzio! Calmati!» Il vento cessò e subito ci fu una gran calma. Poi disse ai discepoli: «Perché eravate così spaventati? Non avete ancora fiducia in me?» E i discepoli furono presi da una grande paura e si dicevano l'un l'altro: «Chi sarà mai quest'uomo? Perfino il vento e il mare gli ubbidiscono!»

ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro di Marco, o per meglio dire il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice della tua compagnia e grato della tua scelta.

La parabola che abbiamo letto poc'anzi e l'evento della calma della tempesta si inseriscono molto bene nel Vangelo di Marco, che, come abbiamo detto, è il Vangelo dell'azione, il Vangelo dinamico. Cominciamo con la parabola, con la storia della lampada o del candeliere. Gesù comincia con una domanda, come spesso fa. Si porta forse la lampada per metterla sotto il vaso o sotto il letto? E qui mi immagino i sorrisi degli astanti. Certo che no, è una domanda retorica. Chi è quella persona così sprovveduta che accende una lampada per nasconderla? Se accende la lampada è perché ha bisogno della luce, quindi la metterà in un luogo dove farà luce, dove per esempio su uno scaffale, insomma, ecco, è talmente ovvia la cosa che neanche mi vengono le parole, non c'è bisogno di spiegarlo. Quindi con questa domanda retorica Gesù vuol farci capire che non vi è nulla che sia nascosto che un giorno non sarà manifestato, non è nulla che è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Cosa significa tutto questo? Possiamo riassumere tutto il concetto con una breve frase. La luce comporta responsabilità. La luce comporta responsabilità. Vedi, una volta conosciuta la luce, una volta che siamo stati inondati dalla luce del sole, una volta che sappiamo com'è muoversi nella luce, trovarsi al buio non è piacevole. Trovarsi nelle tenebre più assolute è una sensazione, come dire, strana, non è naturale. Il nostro istinto ci porta verso la luce, ma la luce comporta responsabilità. Nella luce dobbiamo comportarci in un certo modo. Nella luce noi portiamo avanti le nostre attività quotidiane. Lo stesso è vero nella sfera spirituale. Essere venuti a conoscenza della luce, essere stati trasportati, come ci dice la Bibbia, dal regno di tenebre al regno della luce, comporta delle responsabilità. Io devo comportarmi di conseguenza. Se sono figlio della luce, cioè se sono un discepolo di Cristo, devo comportarmi di conseguenza. Perché? Perché prima o poi tutto ciò che dico, tutto ciò che faccio, sarà esaminato. Dovrò rendere conto del mio operato. Ciascuno di noi è responsabile davanti a Dio nella misura in cui è stato illuminato. La luce della parola di Dio, la luce del libro più letto, la luce del suo messaggio splende, risplende. E sta a noi decidere se vogliamo essere sotto il raggio di questa luce o meno. Il fatto è, mia gentile amica, mio caro amico, che tu ed io stavamo nelle tenebre finché non abbiamo ricevuto la luce dell'Evangelo, cioè della buona notizia. Ma attenzione, ho usato la parola ricevuto. In un bel giorno assolato, se io me ne sto nella mia cameretta con le persiane chiuse, la finestra tappata, le tende belle tirate, il sole a me non fa né caldo né freddo. Non mi tange, per così dire. Perché? Perché ho scelto di rimanere al buio. Quindi la presenza della luce di per sé non è sufficiente. È importante, certo che è importante, ma io devo avvalermi di questa presenza. È lo stesso con la luce dell'Evangelo, la luce del messaggio di Dio. La luce c'è, il messaggio è presente. Ma sta a me
decidere se voglio essere sotto il fascio di questa luce o meno. Ora, si può avere l'impressione che l'uomo, che il genere umano e l'uomo come individuo, ovviamente anche la donna, quando parlo di uomo lo intendo in senso lato, si può avere l'impressione che l'uomo sia peccatore per debolezza o per ignoranza. L'Apostolo Paolo invece ci dice il contrario. Nel primo capitolo della sua lettera ai cristiani di Roma afferma che gli uomini hanno avuto la possibilità di conoscere Dio, ma non lo hanno onorato come tale. L'uomo quindi è peccatore perché sceglie e decide di esserlo e di rimanere tale. E questo è valido per ogni essere umano, non solo per alcuni. Dunque, noi siamo tutti perduti se non accettiamo la luce, se non accettiamo di essere, di venire sotto il fascio della luce con la L maiuscola, se non riceviamo Gesù quale Signore, quale Salvatore. Ecco perché Gesù aveva detto a chi l'ascoltava: se uno ha orecchi da udire, oda. In altre parole, se hai orecchie con le quali ascoltare, ascolta e comprendi.

Dio desidera che io reagisca alla sua luce. Dio desidera che tu reagisca alla sua luce. Cioè Dio vuole che noi abbiamo fede. Una fede che porti all'azione. Un'altra parola per fede, se questo termine ti spaventa, è fiducia. Riporre la nostra fiducia in Dio come persona e riporre la nostra fiducia sulle sue affermazioni. Infatti, aver fede significa agire in base a ciò che Dio ha detto.

Gesù diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra e dorma e si alzi la notte ed il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce. La terra da se stessa dà il suo frutto. Prima l'erba o il germoglio, poi la spiga, e poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, il contadino con la falce miete. È arrivato il momento della mietitura. Questa parabola particolare si trova solo in questo Vangelo di Marco. Anch'essa è una parabola che, nonostante le apparenze, potremmo definire drammatica. Drammatica perché c'è azione. C'è azione e ha a che fare con il regno di Dio. Qui Gesù si serve di un esempio proprio terra terra, nel vero senso della parola: la crescita del seme. A dire il vero, anche oggi sappiamo ben poco della crescita di una pianta e della produzione dei frutti. Dopo tanti anni di progresso scientifico, di ricerche, di scoperte, non ne sappiamo molto più dei nostri antenati. Certo, si conoscono meglio le piante, ma non come da piccoli semi vengano fuori alberi immensi. Esiste infatti in natura una potenza, una forza tale che, se Dio permettesse che si manifestasse improvvisamente tutti insieme, la bomba all'idrogeno al suo confronto sarebbe solo un banale petardo. Questa parabola quindi mette allegoricamente in rilievo la potenza della parola di Dio che opera nel nostro cuore e nella nostra vita. E come opera? Si diceva nella parabola che il contadino procede con la sua vita, con la sua esistenza, si alza, va a letto, poi si rialza, poi ritorna a letto, e nel frattempo il seme germoglia e fa tutto da sé. L'energia vitale in esso contenuto non ha bisogno dell'intervento del contadino. L'energia vitale, quella scintilla di vita, ha bisogno solo del terreno giusto, della temperatura giusta, delle condizioni giuste per poter germogliare. Un seme che muore per dare vita ad un'altra pianta. E se ricordi, Gesù stesso ha fatto questa bellissima analogia. Lui, il seme, che ha dato la propria vita per dare una nuova vita a te e a me. Nel caso poi a qualcuno venissero smanie di grandezza, solo perché magari, appunto, ritenendosi cristiano, si pensasse migliore di altri, Gesù ci racconta un'altra parabola, la parabola del seme di senape. Il seme di senape è il più piccolo, o è fra i più piccoli. Nonostante questo, quando germoglia, poi matura, diventa un bel arbusto. Attenzione a non crederci meglio di ciò che siamo. Il granello di senape cresce e diventa arbusto sempre e solo grazie all'intervento di Dio, a quelle leggi divine che Dio ha stabilito nell'ordine delle cose, nell'ordine della natura. E lo stesso discorso è vero in campo spirituale. Tu ed io non siamo altro che un piccolo granello di senape. Con l'aiuto di Dio possiamo crescere, possiamo dare frutto. Ma attenzione a non ritenerci migliori o più importanti o più grandi di quanto non siamo.

0: come senti? Questa è la sigla di chiusura che ci avverte, ci informa che il tempo a nostra disposizione termina qui. Ancora una volta grazie, grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. Ovviamente ci risentiremo alla prossima passeggiata, al prossimo appuntamento. Ancora grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. Grazie di essere tornato, fedele, puntuale, e grazie per averci scelti. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Benvenuti amici al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci vengono sottoposte da voi, cari ascoltatori. Quest'oggi abbiamo diverse domande. Cominceremo con quelle basate nel Vecchio Testamento, poi passeremo alle altre che hanno a che fare col Nuovo Testamento. Vi suggeriamo di seguirci con la Bibbia aperta ai passaggi citati, così potete meglio ricordare le domande e le risposte. Passiamo quindi al Vecchio Testamento. Apritelo al primo libro delle Cronache. Si chiede che scopo abbiano i primi 9 capitoli, se essi costituiscono solo un elenco di nomi oppure portano anche un messaggio per noi. Senza dubbio, lo scopo principale di questa sezione è di dimostrare, secondo le diverse genealogie, i diritti alle promesse fatte da Dio agli ebrei, eppure di dimostrare come tante delle profezie fatte si siano avverate nei loro discendenti. Ma anche questi elenchi sono parte della parola di Dio e anche qui si trova qualche cosa per cui il Signore può parlarci. Io non posso per certo ora mettermi qui a leggere questi 9 capitoli, ma posso fare 2 esempi, uno dal primo capitolo e uno dal 9. Nel primo capitolo della prima cronache leggiamo: il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi tempi la terra fu divisa. Ecco che questa frase ci dice diverse cose sull'età della terra e fin dal principio ci dice come la terra venne divisa. Certo, se voi guardate le vostre mappe vi accorgerete come l'Africa e il Brasile abbiano certe curvature, e infatti una volta erano attaccati assieme, e qui ecco che la Bibbia ci dice questo prima ancora che queste mappe fossero state fatte. Poi passiamo al 9 capitolo e troviamo scritto questo nel versetto 28: alcuni di essi dovevano prendere cura degli arredi del culto che essi contavano quando si portavano nel tempio e quando si portavano fuori. Certo, qui in questo versetto c'è un bel paragone con la Chiesa. Se noi siamo gli attrezzi, gli arredi di Dio, coloro che Dio usa per portare il regno sulla terra, ecco, allora troviamo qui una bella illustrazione che ci dice diverse cose. Prima, che siamo contati; secondo, che quando siamo fuori possiamo smarrirci e qualcuno deve saperlo per venirci a riprenderci. In altre parole, impariamo che Dio veglia su di noi, che ci guarda, che ci numera, che ci pesa. E ci sono tanti altri passaggi come questi che possano essere usati dallo Spirito Santo per parlarci. Passiamo ora a Primo Cronache, capitolo 3, e si chiede chi di loro sia l'ecclesiaste. Ebbene, qui abbiamo la lista dei discendenti di Davide. Naturalmente l'ecclesiaste è Salomone. Poi si passa al primo libro delle Cronache 21 e si chiede quali tempi erano quelli in cui si faceva la guerra. E spesso nel Vecchio Testamento troviamo questa frase: quando i re sogliono andare alla guerra. Ebbene, questo nostro ascoltatore giustamente richiede qual era quel tempo. Il passaggio parallelo in 2 Samuele 11:1 ci dice che era durante la primavera. Tale frase dovrebbe infatti essere letta quando i re potevano riprendere la guerra. In quei tempi il compito di un re era quello di far guerre o di difendersi dalle guerre che qualcuno faceva a lui. Ed ora andiamo al libro dei Proverbi. Proverbi, capitolo 1, versetto 7. Dice così: il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. E si domanda: in che senso è il principio? E questa è una bella domanda. È in questo senso che prima di imparare altro, l'uomo che cerca sapienza deve imparare a temere il Dio.
se non teme il Dio, se non crede alla sua parola, tutta la scienza che potrà imparare gli servirà molto poco, anzi lo porterà a conclusioni sbagliate e pericolose. Purtroppo questo è quello che si vede oggigiorno, dove gli uomini preferiscono credere di derivare da una scimmia piuttosto che accettare la parola di Dio. Ed ora passiamo al Nuovo Testamento, Vangelo di Marco, sesto capitolo, l'ottavo versetto legge, e qui è Gesù che parla, e comandò loro di non prendere nulla per viaggio, se non che un bastone soltanto. Il nostro interlocutore domanda perché il bastone. Ebbene, la cosa strana di questo versetto è che qui Marco menziona questa eccezione, mentre Matteo 10:10 come Luca 10:4 vietano anche il bastone, chiedendo che i discepoli vadino dipendendo totalmente dalla divina provvidenza di Dio. Alcuni commentatori dicono che Marco, nello scrivere il suo Vangelo, fece l'eccezione del bastone perché lui scriveva il suo Vangelo per i gentili in Occidente, dove si viaggiava con l'aiuto di un bastone. Per chi viaggia a piedi, un bastone serve per camminare, per difendersi dai cani randagi, per portare roba sulla spalla, eccetera, eccetera. Ancora, Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 21. Il versetto legge così: e costrinsero a portare la croce di lui un certo Simon Cireneo, il padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava da lì tornando dai campi, e si chiede perché proprio lui e perché fu costretto. Ebbene, Gesù era esausto, non poteva più portare la sua croce, un altro doveva aiutarlo. I romani potevano chiedere servizi come questi a chiunque. In questo caso lo chiedono fra tutti a Simone, perché non era un giudeo ma proveniva dalla Cirenaica. Per un giudeo sarebbe stato impuro portare la croce di un condannato, in più specie se questa era macchiata di sangue. Lo costrinsero perché naturalmente non lo voleva fare volontariamente, come il resto di tutti quegli uomini che erano là presenti non volevano farlo, come del resto neppure oggi nessuno vuol portare la croce di Gesù. Chi ci costringe a portare la croce di Gesù? L'amore che noi abbiamo per lui. Gli unici che la prendono e la portano sono coloro che ci sono costretti da questo amore, un amore che li porta a fare qualsiasi cosa per l'amato Maestro. Ed ora andiamo al Vangelo di Luca, Luca capitolo 5:8. Qui troviamo Simon Pietro che, dopo aver ubbidito Gesù, fa una pesca miracolosa, come risultato della quale questo versetto ci dice che si gettò in ginocchio davanti a Gesù dicendo: Signore, dipartiti da me perché io sono un uomo peccatore. Si chiede chi pensava Pietro che Gesù fosse. Ebbene, il miracolo operato da lui induce Pietro a vedere in Gesù non soltanto un maestro, un rabbino, ma il Signore, e così lo chiama, riconoscendo la sua divinità. Andiamo ora a Luca capitolo 6:34. Il versetto legge: e se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto. E si domanda: prestare senza aspettarsi un rimborso non nasconde forse un velo di menzogna? Eh sì, al giorno d'oggi così sembrerebbe, perché nessuno oggi vuol fare qualche cosa per niente. Se uno fa o presta, ci deve essere sempre un tornaconto personale. Ora ricordiamoci che qui si tratta di prestare, non di dare. E quello che si aspettava di ricevere era un tasso di interesse più o meno alto. La differenza che Gesù vuol far notare ai credenti sta appunto che il prestare ad un bisognoso per ricevere interesse non è affatto una cosa singolare, è fatta costantemente dalle persone del mondo. E poi veniamo a Luca 12:1 e di nuovo leggiamo il versetto:
guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. E si chiede perché si fa il paragone con il lievito e come esisteva il parallelo. Ebbene, noi tutti sappiamo l'effetto del lievito, basta un granellino di esso nella pasta che fa lievitare tutta quanta la pasta. Gesù si riferisce spesso all'esempio del lievito per dimostrare che sono le piccole cose, quelle a cui spesso noi non prestiamo neppure attenzione, che producono poi dei guai nella nostra vita. Infatti i farisei erano persone religiose, amavano Dio, ma ecco che si erano fatti prendere dall'ipocrisia. Loro ora esercitavano la loro religiosità non tanto per piacere a Dio, ma per essere visti e considerati dal popolo come persone buone e religiose, mentre invece il Dio che vede al di dentro sa che erano delle persone di peccato come tutte le altre. Ognuno ha un tipo di lievito da cui si deve guardare. Il nostro popolo ha il lievito delle tradizioni che li tiene via dalla verità della salvezza. Preghiamo che se ne guardino e lo eliminino dalla loro vita. Ed ecco, il tempo ci è sfuggito e dobbiamo terminare. Cari amici, vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture. Leggetele attentamente e quando trovate qualche cosa che vi risulta difficile, che non capite o che desiderate avere spiegato maggiormente, marcatelo. Poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, mandateci l'elenco dei vostri versetti con le domande. Noi li useremo qui in questa rubrica e così non solo ne profitterete voi, ma ne profitteranno anche gli altri che ci stanno ad ascoltare. Grazie amici per il vostro cortese ascolto. Qui Eros Bacocina che implora la benedizione di Cristo su ognuno di voi.

Abbiamo già visto come quella donna cananea ha richiesto invano l'aiuto del Signore per avere la sua figliuola, che era gravemente tormentata dal demonio, liberata, e come i discepoli non hanno collaborato con Gesù. Ora leggiamo nell'Evangelo di Matteo capitolo 15 dal verso 24: ma Gesù rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò dinanzi dicendo: Signore, aiutami. Ma egli rispose: non è bene prendere il pane dei figliuoli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Qui abbiamo un quadro meraviglioso di una persistente richiesta fatta con umiltà. Gesù risponde alla donna nominando il popolo di Israele, e questo le produsse certamente un sentimento di inferiorità. Se gli ebrei erano il popolo eletto, e di ciò erano altamente orgogliosi, non di meno i pagani si sentivano superiori agli ebrei e pertanto orgogliosi di se stessi. Non dimentichiamo che il primo secolo della nostra era fu l'apogeo della civiltà greco-romana. Tutti i popoli che erano sotto l'influenza di quella civiltà si consideravano superiori agli altri. Il mondo era dominato dalla filosofia greca, dall'arte greca, dalla musica greca, dalla religione greca e infine dalla lingua greca, che era poi una lingua internazionale. Questa donna veniva da un paese ricco che aveva accettato il mondo greco-romano e la sua civiltà. Pertanto il suo popolo si considerava superiore agli ebrei, ritenuti barbari, campagnoli e goffi. Ma ella cadde ai piedi di Gesù a dispetto di tutto. Lo adorò, non come uomo, come grande dottore, ma perché sapeva che in lui c'era la potenza di Dio. Per questo continuava a gridare: Signore, abbi pietà di me. Signore, aiutami. Allora Gesù mette a dura prova la fede della donna. In Palestina i cani non erano considerati amici degli uomini, ma bestie insignificanti, creature miserabili che s'aggiravano vagabondando per le strade, cercando e mangiando i rifiuti di ogni specie. Qualche volta però si permetteva ad un cagnolino di restare sotto la tavola per mangiare i minuzzoli che cadevano dalla mensa dei padroni. Considerata così la posizione che avevano i cani in Palestina, possiamo immaginare quanto scoraggianti avrebbero dovuto essere per la donna le parole di Gesù quando le disse che non era buono prendere il pane dei figliuoli per gettarlo ai cagnolini. Gesù aveva mai guarito gli ammalati perché erano ebrei? Quando Gesù guarì la donna che per 18 anni era rimasta paralizzata, il capo della sinagoga tentò di condannarla per essere stata sanata in giorno di sabato. Allora Gesù gli disse: «E costei che è figliuola d'Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» Gesù, chiamando la figliuola d'Abramo, voleva significare che la sua fede l'aveva fatta tale. La Bibbia ci mostra che Gesù guariva gli ammalati in vista del suo sacrificio sulla croce. Era questo il terreno sul quale operava. Egli sapeva che stava per portare i peccati e le malattie di tutto il mondo, di tutta l'umanità. E su quel duro legno che egli avrebbe compiuta l'espiazione per tutti, e con la sua morte che avrebbe pagato il prezzo di riscatto, che avrebbe soddisfatto le condizioni di redenzione dell'umanità. Col suo sacrificio avrebbe redento il corpo, l'anima e lo spirito degli uomini. La sola ragione perché egli poteva guarire i malati di tutte le razze risiedeva nel fatto che la sua morte sulla croce sarebbe stata espiatrice per tutti.

Ma allora, le promesse dell'Antico Testamento erano veramente limitate al popolo di Israele? Mosè, prima di partire dal Sinai per la terra promessa, disse a Joab: «Vieni con noi e noi ti faremo del bene, perché l'Eterno ha promesso di far del bene a Israele». In altre parole, Mosè gli faceva comprendere che se anche Joab non era israelita, poteva lo stesso essere partecipi delle benedizioni che Dio aveva promesso al suo popolo. D'altra parte, l'invito del profeta Isaia: «Voi tutti che siete assetati, venite alle acque», è molto significativo, ma è chiaro che tutti devono umiliarsi davanti al Signore, pentirsi, cambiare mente e cuore, come indica il resto di quello stesso capitolo 55 del profeta Isaia. Questa donna accettò questa condizione? Sì, l'accettò. Non si rifiutò di mettersi nell'umiliante posizione d'un cane. Sarebbe stata lo stesso soddisfatta delle briciole che cadevano dalla tavola. Gesù la mise in una posizione delicata, ma la donna non cambiò la sua umiltà in collera. Si prese le parole di Gesù e le usò a suo vantaggio. Certamente la sua fede fu grande. Possiamo molto imparare da questa donna. Come essa, anche noi dobbiamo avvicinarci a Gesù con umiltà, con fede, credendo che è il buon pastore dell'Evangelo che prende cura di noi. Se quella donna si faceva prendere dall'orgoglio, avrebbe ucciso la sua fede. L'orgoglio spesso ci priva di domandare, di continuare a chiedere, ma l'umiltà prende il suo posto, il più basso possibile, e continua a domandare, a cercare. Quando il grande compositore Giorgio Handel restò paralizzato sul lato destro del suo corpo, i suoi creditori minacciarono di mandarlo in prigione perché impossibilitato a pagarli. Questa esperienza scoraggiò tanto il musicista che perse quasi la sua fede, ma quella piccola parte di essa che gli restò fu sufficiente per fargli superare quel tragico periodo. Fu allora, infatti, che Handel scrisse il coro Alleluia nel suo grande capolavoro Il Messia. Sì, è sempre la fede che sopravvive alle umili esperienze e alle esperienze umilianti che ci fa essere vittoriosi. Anche noi, nella nostra vita quotidiana, chiediamo a Dio di darci la stessa fede che ebbe questa donna, una fede viva, una fede vittoriosa. Il Signore ci benedica.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, Patrizia ci leggerà i versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?»

Quando Gesù giunse a Betania, Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. La morte, che la Scrittura Santa definisce l'ultimo nemico, aveva inferto il suo colpo definitivo. Aveva ghermito una giovane vita e l'aveva spezzata. Quando riflettiamo seriamente sulla nostra vita, siamo costretti a riconoscere che non è altro che un cammino verso la morte, che ne costituisce il tragico epilogo. Karl Barth si chiese e risponde: quale significato ha la vita umana? Ha il significato di un affrettarsi verso il sepolcro. L'uomo cammina lesto incontro al suo passato. Tale passato, nel quale non esiste più un futuro, sarà per noi l'ultimo. Tutto ciò che siamo passerà e verrà distrutto. Ogni uomo conosce bene questa realtà. Della morte nessuno può parlare per esperienza. Chi parla della morte parla di qualcosa di cui non potrebbe parlare. Certamente la morte incombe all'uomo come qualcosa di sicuro, ma non come una certezza che rende certi, bensì al contrario, come sorgente di incertezza. Dal momento in cui uno inizia ad esistere, tutto lo avvicina alla morte. E in questa corsa che siamo costretti a fare, non è possibile fermarsi e neppure rallentare. L'impronta della morte è su di noi, che giorno dopo giorno ne portiamo i segni, tanto che non è possibile, e non sarebbe neppure intelligente, tentare di non pensarci o cercare di ignorare questa realtà incombente, attuale e minacciosa. Davanti ad essa possiamo solo avvertire un senso di smarrimento, di impotenza, come quando si è al cospetto di qualcosa di grande, di solenne, che ci supera e ci sovrasta con la sua potenza ostile. È il grande no che incombe come una pesante, oscura ombra sulla nostra vita. L'affermazione del Signore Gesù: io sono la resurrezione e la vita, costituisce l'unica risposta, la sola speranza che ci viene offerta dall'incombere del Re degli spaventi. Alla luce di questa sublime affermazione, sappiamo che la morte è una nemica che è stata vinta dal Signore Gesù Cristo risorto, ma non è stata ancora distrutta, è ancora presente e ancora colpisce le persone. Le parole di Gesù ci infondono coraggio, ci infondono speranza, fornendoci la visione di una realtà che oltrepassa l'orizzonte di questa vita. Siamo chiamati a riflettere sopra questa realtà.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
3: Nulla è uno spreco di tempo se usi l'esperienza con saggezza. Auguste Rodin, scultore francese. Nulla è uno spreco di tempo se usi l'esperienza con saggezza. Come dire che tutte le cose che fai, se te le ricordi, se le usi per bene, non sono tempo perso. Anche quel tempo che utilizzi a rifare, a fare, a rifare ancora quella cosa che non riesci a fare, che non sei riuscito fino adesso, che ti sembra essere veramente uno spreco di tempo, ma non è tempo sprecato, perché è il tempo nel quale tu impari e tu capisci che la prima strada, che ti sembrava quella giusta, a volte non lo è. La strada della tua ragione, la strada della tua logica, a volte è limitata dalla tua visione e ti accorgi che non funziona. E quindi a volte hai bisogno di alzare lo sguardo, di cambiare la direzione del tuo sguardo, di cambiare completamente la situazione. E anche questo non è uno spreco di tempo. Quando finalmente riesci a alzare il tuo sguardo dalla situazione, guardare un po' più in alto, guardare un po' più in là, allargare il tuo orizzonte e vedere che in fondo ogni giorno è un regalo. E quello che non sei riuscito a fare oggi lo farai domani. E forse domani l'altro. E come dice un vecchio proverbio, la notte porta consiglio. E tante volte quel problema che non sei riuscito a risolvere, beh, lo risolverai domani. E alla mattina ti svegli e hai la soluzione, come se fosse la cosa più semplice. Chiedi a Dio saggezza. Dio ci sfida a volte e ci dice: che cosa vuoi che io ti dia? Questa è stata la sfida che Dio ha dato a Salomone, che è diventato l'uomo più saggio della terra per quell'epoca, ma anche per la nostra. E la sua risposta è stata: Dio, dammi un cuore saggio, dammi sapienza, dammi saggezza. E così noi abbiamo bisogno di saggezza. Abbiamo bisogno di alzare il nostro sguardo e chiedere a Dio saggezza. Come posso risolvere questo problema? Come posso affrontare questa situazione? Come posso vincere il male col bene nella mia vita? Come posso, nella mia famiglia, nel mio posto di lavoro, essere una persona corretta, un cristiano che è degno di quel nome? Perché è di cristiani che si tratta. Siamo figli di Dio, ma vogliamo esserlo anche nei fatti. Non vuole essere solo una teoria, non vuole essere solo l'appartenere a una religione, a una casta. Se siamo cristiani, siamo figli di Dio, e se siamo figli di Dio, abbiamo la vita di Dio dentro di noi. E se è vero che abbiamo la vita di Dio in noi, dobbiamo imparare a lasciarla vivere. E la saggezza di Dio vuole abitare nella nostra vita. Quindi dobbiamo anche fidarci e chiedere a Dio la saggezza necessaria per ogni giorno. E così impareremo che nulla è uno spreco di tempo, nulla è sprecato nella nostra vita, tutto serve, tutto diventa esperienza che ci dà saggezza e ci dà la capacità di vivere ogni giorno come un regalo, perché è Dio che ce lo regala. Un abbraccio da Giacomo.

Eccoci qua con voi, cari amici, con la buona novella. 30 preziosi minuti da spendere assieme per meditare sui sacri scritti. Nel Vangelo leggiamo che Gesù un giorno disse ai suoi discepoli: «Venite qui con me e riposatevi un poco». Ebbene, questa è la nostra odierna esortazione. Lasciate tutte le cose da fare e venite per pochi minuti qui con noi. Riposatevi un poco al sereno ascolto della parola di Dio e vi farà tanto, tanto bene. E infatti, tanto per cominciare, per preparare un'atmosfera di calma e di pace, date ascolto con noi a questo bell'inno che ci è giunto poco tempo fa da Roma.

La nostra meditazione quest'oggi ha per titolo Abbiamo trovato. L'inno che è appena finito ha per titolo Cercate prima il regno di Dio. Cercare. La vita è una ricerca. Tommaso Kempis, il grande mistico, ha questo da dire nel soggetto della nostra ricerca. Quando Gesù è presente, tutto va bene e nulla sembra difficile, ma quando Gesù è assente, tutto è gravoso. Quando Gesù non parla dentro di noi, ogni consolazione è di poca importanza, ma se Gesù pronuncia una sola parola, si sente un gran conforto. Non è forse vero che Maria Maddalena si levò tosto dal luogo ove piangeva quando Marta le disse «Il Maestro è qui e ti chiama?» Felice quell'ora in cui Gesù ci chiama dalle lacrime al gaudio dello Spirito. Quanto sei arido e insensibile senza Gesù? Quanto sei stolto e vano se brami qualche cosa fuori di Gesù? Non ti sembra questo maggior danno che se perdessi il mondo intero? E che ti può dare il mondo senza Gesù? Essere senza Gesù è un insopportabile inferno. Essere invece con Gesù è un paradiso delizioso. Se Gesù è con te, nessun nemico ti potrà nuocere. Chi trova Gesù trova un prezioso tesoro, anzi un bene che è sopra ogni bene. E chi perde Gesù fa una perdita enorme, molto più grave che se perdesse tutto il mondo. Estremamente povero è colui che vive senza Gesù, ma chi è con Gesù possiede ricchezze incalcolabili. Questa è la grande arte, saper conversare con Gesù. Ed è grande prudenza saper trattenere Gesù con noi. È stolta dunque la tua condotta se in qualche altro confidi o cerchi conforto. È meglio aver contrario tutto il mondo che offendere Gesù. Dunque, fra tutti i tuoi cari, sia Gesù solo l'oggetto di speciale amore. Possa il Signore aiutare ognuno di noi ad avere costantemente questa sete e questa ricerca del Signor Gesù Cristo. Ed ora eccovi un altro inno che ci parla di Lui.

Per la nostra meditazione apriremo ora le Sacre Scritture al Vangelo di Giovanni e al primo capitolo leggeremo il passaggio che è compreso fra il 35esimo e il 41esimo versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio e, se possibile, seguirla con noi. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero: «Rabbì», che interpretato vuol dire maestro, «dove dimori?» Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono e videro ove dimorava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, il fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni ed aveva seguito Gesù. Egli per primo trovò il proprio fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che interpretato vuol dire il Cristo, e lo condusse da Gesù. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora a meditare su questo passaggio. Abbiamo trovato. Quanta gioia portano queste parole, dalle cose più banali alle cose più serie. Qui in California James Marshall a Sawmill gridò: «Ho trovato!» E tale grido echeggiò ovunque, portando in quell'anno, nel 1848, migliaia di persone in California spinte dalla febbre dell'oro. E quel suo grido, nel greco Eureka, divenne il motto di questo stato. Questo naturalmente ci ricorda l'autore originale di tale frase, Archimede, quando trovò la formula del peso specifico e corse via per le strade di Siracusa gridando appunto «Eureka!». Ho trovato. Nelle pagine della Bibbia pure questo grido giunge a noi festoso. «Ho trovato», disse la donna che aveva perduto la dramma. «Questo, mio figlio, era morto ed ora io l'ho ritrovato», disse il padre del figlio al prodigo. Ma fra tutte le persone del mondo che emisero tale esclamazione di gioia, io non credo che noi possiamo trovare alcuno che lo disse con così tanta gioia e con così tanta validità come Andrea e l'altro discepolo che l'accompagnava. Abbiamo trovato il Messia! Per secoli, dal momento della caduta, Dio aveva promesso la salvezza in un Messia. Il popolo ebreo lo aveva cercato per secoli e lo attendeva ad ogni momento. Ogni ragazza sognava ad essere lei la benedetta che avrebbe avuto il privilegio di poterlo concepire nel suo seno. Ogni vecchio, sentendo avvicinarsi l'ombra della morte, scrutava ogni volto cercando di vederlo. Ed ecco che questi due corrono e dicono a Simone: «Abbiamo trovato il Messia!». Può darsi? E come? Dove lo trovarono? Nel Tempio di Gerusalemme, dove il clero lo aspettava? Lo trovarono forse là fra il clero dotto, ben nutrito e ricco, splendidamente adornato nei loro paramenti sacerdotali? Lo trovarono fra la classe aristocratica colta e raffinata, orgogliosa e gelosa delle proprie tradizioni tramandategli dai padri? No! Lo trovarono nella solitudine del deserto fra un piccolo gruppo di poveri e semplici artigiani uniti attorno ad uno vestito di pelle d'animali che predicava non la supremazia della Chiesa, non la supremazia della legge, ma un totale ravvedimento e una completa conversione da tutto il passato. Non l'avevano trovato fra la dottrina della maggioranza, non l'avevano trovato restandosene comodi come erano col resto della gente, no, essi avevano voluto vedere di là
dal proprio naso, avevano voluto aprire la loro mente, avevano osato mettere in dubbio la propria religione, la propria chiesa, il proprio clero, i loro antenati, avevano separato Dio dalla chiesa e avevano deciso di credere solo alla sua parola. Questi, insomma, avevano cercato ed ecco ora avevano trovato. Amici ascoltatori, può darsi che si trovi qualche cosa senza che la si cerchi? Impossibile. E così è della salvezza. È una buona cosa credere che ne abbiamo bisogno. È una cosa buona credere che c'è Dio e che dobbiamo essere riconciliati con Lui, salvati dalle conseguenze dei nostri falli. Ma amici, dobbiamo darci da fare, e se per anni e anni siamo stati membri di una chiesa e mai abbiamo trovato qui la salvezza, mai siamo stati liberati dal peccato, ma anzi ci siamo trovati legati più che mai dai peccati e dalle leggi, facciamo come questi due. Usciamo fuori, apriamo la nostra mente, osiamo darci da noi alla ricerca di questo promesso Messia. Sì, è vero, Andrea e il suo compagno rischiarono di essere presi per creduloni, per visionari, di essere considerati scismatici, ma loro cercavano la salvezza della loro anima, cercavano una relazione con questo Dio che è onnipotente e onnipresente e volevano trovarlo e volevano sperimentarne la comunione e il perdono. E così uscirono fuori, aprirono i loro occhi e i loro orecchi, cercarono e trovarono. Oggi, come al tempo di Andrea, ci sono pure tante persone religiose che vanno regolarmente in chiesa, gente brava, onesta, sincera, che crede fermamente in Dio, che vuole la sua salvezza. Ma dove trovarla? In una chiesa? No, amici, non è nella chiesa, è in un Salvatore. La salvezza è in una persona. È in questo Gesù che Andrea e il suo compagno trovarono vivente sulle rive del Giordano. Ora, per loro fu un'esperienza del tutto nuova, perché era vero sì che il Messia era atteso, ma fino a quel giorno nessuno lo aveva trovato. Ma con noi, o amici, non è così. Noi sappiamo chi è il Messia, noi sappiamo che è venuto, noi sappiamo che la salvezza appartiene a Lui. Così che fare? Ebbene, tutt'oggi, 2000 anni dopo la sua venuta, il Messia è ancora trovato da tante persone. Noi abbiamo la gioia di vedere nella nostra chiesa ogni anno persone adulte venire e testificare con un battesimo che sì, pure loro hanno trovato il Messia. Ma di nuovo ecco che queste lo hanno trovato perché lo hanno cercato nello stesso modo di Andrea e del suo compagno, nel modo di Pietro, di Giovanni e di tutto il resto dei discepoli. Anche queste non l'hanno trovato nelle tradizioni in cui erano nate, né nell'uso né nella ricchezza della Chiesa stabilita, ma l'hanno invece trovato nella semplicità di un piccolo povero gruppo di credenti che pure porta il nome del Battista. Anche loro hanno capito che la potenza, la verità, non è in chi dà il messaggio, ma è nel messaggio stesso. E così l'hanno accettato, hanno creduto, e d'un tratto si sono accorte che fra noi c'era un altro più grande di noi, uno di cui nessuno poteva essere degno di sciogliergli i calzari dei piedi. E noi li abbiamo diretti a questo, che pure oggi additiamo a voi, dicendovi: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E queste lo hanno seguito e lo hanno obbedito e sono venute fra noi e si sono lasciate immergere nell'acqua per testimoniare a tutte che per loro la vecchia vita era passata ed una nuova stava cominciando assieme a questo vivente Salvatore che venne per cercarci, morì per redimerci, risorse per star sempre, sempre con ognuno che in Lui crede. Che gioia nel loro cuore, che gioia nel nostro. Abbiamo trovato colui che ci ha salvato dai nostri peccati, che ci ha fatto liberi, che ci ha redento da tutte le nostre iniquità, e noi ci siamo dati a seguirlo. Ora, amici in ascolto, tutti voi siete stati esposti
allo stesso messaggio che Andrea udì sulle rive del Giordano. Messaggio che non richiede bontà, virtù o ricchezza, ma che esige ravvedimento, contrizione e conversione. Anche voi, io sono certo, siete convinti che il Vangelo ci indica l'unica via di salvezza in Cristo Gesù. E così, ascoltatori, se mai l'avete fatto, eccovi oggi l'opportunità di lasciar tutto e di imitare questi discepoli che non solo trovarono il Messia, ma che divennero colonne nella sua Chiesa. E qui vogliamo fare una breve osservazione. Vedete, non occorre essere pronti o capire tutto, sentirsi bravi o meritevoli. Andrea e il suo compagno, come il resto dei discepoli, non sapevano nulla di Gesù. Solo avevano capito che egli aveva parole di vita eterna, e quello che loro fecero fu di mettersi a sua completa disposizione. Volevano unirsi a lui, credendo ciecamente alla sua parola, anche se essa contrastò con gli insegnamenti ricevuti dalla loro chiesa o dai loro padri. E così, come erano semplici pescatori analfabeti, si diedero a seguire il maestro che li chiamò a sé. Eppure meritevole notare che Andrea e il resto dei discepoli potevano dire: siamo ancora troppo giovani e vogliamo divertirci. Potevano dire: se veniamo con te ci metteremo in contrasto con le nostre famiglie, trascureremo gli affari, il nostro lavoro. Potevano, ma non lo fecero, perché sentirono in loro una forza che li chiamava alla vita, ad una nuova vita, e così lasciarono tutto e si misero a seguire questo maestro a loro additato da Giovanni, e lo ubbidirono e si lasciarono seppellire nel battesimo per risorgere in una nuova vita con il loro maestro. E qui pure dobbiamo dire due parole su Giovanni. Questi due erano suoi discepoli, e quando il maestro Gesù apparve, Giovanni non si ingelosì, non volle tenere a sé i suoi discepoli, anzi fu proprio lui che li indirizzò a Gesù. Vedete, amici, Giovanni aveva pienamente compreso la missione della Chiesa, cioè quella di portare le anime a Cristo. I credenti non appartengono alla Chiesa, non appartengono a una denominazione, non sono suoi da sfruttare o da tenere, ma sono suoi per istruire nelle vie del Maestro e per mandarli a Lui. La Chiesa oggigiorno deve fare quello che Giovanni disse e fece. Bisogna che diminuisca affinché lui, Cristo, ingrandisca. L'enfasi non deve essere sulla Chiesa, sul clero, sulla denominazione, ma su Cristo Gesù, perché è lui l'agnello che salva, non la Chiesa, è lui che ci perdona da tutti i nostri peccati e non il clero, è lui che deve ricevere gloria e onore e non una denominazione o gli uomini che ne sono a capo. Giovanni non esaltò se stesso, non cercò un seguito, né fama, né credito, né onore. Additò ai suoi e a tutti quelli che andavano a lui Cristo, quale unica via di salvezza. E così, amici, noi facciamo oggi. Al principio di questa meditazione abbiamo detto che l'esclamazione più gioiosa, il miglior "ho trovato", fu quello di Andrea e del suo compagno. Ma ora mi accorgo che non è vero. Il miglior grido, la più gioiosa esclamazione sarà quella, o amici, che uscirà dal vostro cuore, ora o più tardi, quando voi mediterete su questa verità e diverrete convinti da essa, e avendo sentito nel cuore la strana ma continua incontestabile voce di Cristo che vi chiama, voi pure, volendo riconoscerlo per il Messia, vi darete a Lui. Amici, se lo fate, io vi dico che pure voi, oggi come quei due discepoli tanti anni fa, pure voi troverete nel cuore una convinzione che vi farà dire: abbiamo trovato il Messia. Oh, amici, sì, questo è possibile. Noi che vi parliamo, così lo abbiamo trovato. Egli non è lontano, egli si fa trovare se lo cercate. Lo volete sentire parlare nel vostro cuore? Ebbene, in silenzio, chinate il vostro capo,
Togliete via dal vostro cuore il frastuono del mondo, le preoccupazioni della vita e qualsiasi altra voce, qualsiasi altro richiamo. Spingete fuori la voce di Satana che ora con insistenza vi dà mille ragioni per cui non dovreste neppure pensare a Cristo. Per cui vi dice che non dovreste nemmeno pensare alla vostra anima né ascoltare l'Evangelo. E poi da voi chiedete a Cristo che vi parli e lo sentirete che vi inviterà e che vi spingerà fuori dal passato come ha spinto noi tutti ad una nuova vita ricca, abbondante, eterna. E allora pure voi sarete contenti e pure voi sarete gioiosi non perché avrete trovato oro, fama, amicizia e posizione, ma perché avrete trovato il Messia e avrete sperimentato la sua trasformatrice salvezza. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari amici che ci hanno ascoltato. Fa sì che per mezzo del tuo Spirito anche loro vogliono riconoscere Cristo Gesù quale loro unico e totale e completo Salvatore. Fa che vedano in Lui il Messia, il Salvatore del mondo, l'agnello che è abile di togliere i loro peccati. E poi fa, o Signore, che si arrendano a Lui e che siano in questo momento da Lui salvati. Te lo chiediamo nel suo santo nome e per la loro salvezza. Amen.

Amici in ascolto, se noi continuiamo a leggere il resto del nostro testo, noteremo come questi discepoli, dopo aver trovato il Messia, fecero tre cose. Prima lo seguirono, poi testimoniarono ad altri di lui e infine portarono altre persone a lui. Amici, questo è essenziale per ogni vero discepolo, per ogni credente. E se voi oggi avete trovato questo Gesù vivo e reale, anche voi vorrete seguirlo. Anche voi vorrete dire ad altri di ciò che è successo in voi quando gli avete dato il controllo della vostra vita, ed anche voi vorrete portare altre anime a lui, alla stessa vostra esperienza di salvezza. Non vorreste far questo? E quale miglior modo per cominciare se non di scrivere due righe a noi e dirci della vostra decisione? Questo vi aiuterà a mettervi decisivamente dalla sua parte, vi aiuterà a crescere nella fede e in più ci farà gioire pure noi e ci darà anche l'opportunità di mandarvi una copia della sua parola e di conoscervi almeno per posta. Se poi c'è qualche cosa che non avete capito, volete maggior spiegazioni, allora di nuovo scriveteci e noi vi risponderemo personalmente. Amici, dipendiamo

Alleluia, alleluia. Sì, possiamo dirlo veramente con tutto il cuore. Gesù è la nostra gioia. Gesù è la nostra gioia più grande, perché grazie a Lui abbiamo la gioia della vita eterna, della salvezza eterna, quindi. E non c'è più grande gioia, come dice il canto, appunto, della salvezza. Perché quando abbiamo la salvezza dell'anima, noi abbiamo Gesù, vuol dire. E se abbiamo Gesù, la sua gioia rimane anche nel dolore, come abbiamo sentito, nel lutto, nella sofferenza, nelle lacrime. La gioia rimane, nessuno può portarcela via, neanche appunto le prove. E ringrazio Dio ancora stamattina, ho una gioia a ritrovare tutti voi che siete in ascolto. È stata una mattinata un pochettino movimentata per me stamattina, mi sono alzato presto perché sono stato in ospedale perché ieri appunto ho avuto un intervento di cataratta e stamattina dovevo andare lì per la visita di controllo, la medicazione, quindi togliere la benda e grazie a Dio sono qui. Perché sono andato talmente presto e ringrazio Dio anche per il fratello Silvano che molto presto mi ha portato lì in ospedale per essere primo qui, per essere puntuale. Ma grazie a Dio veramente sono stato puntuale come le altre volte. E che devo dire, è vero, quando ti puliscono gli occhi, ti rimuovono la cataratta. E quello loro fanno, così dicono a volte, bisogna pulire lì col laser, come fanno, non lo so, io chiudo gli occhi e loro fanno quello che devono fare. A volte li apri perché li devi tenere aperti. E quindi grazie a Dio anche per i medici che fanno questo lavoro e che lui guida veramente, li ho messi nelle mani di Dio già fin da ieri mattina, perché potesse veramente guidare le loro mani. E così stamattina proprio la dottoressa mi ha proprio detto, dice, va benissimo l'occhio, deve mettere i colliri, il solito che deve fare, che sono qui scritti, e poi vada veramente tranquillo all'altra visita di controllo. E grazie a Dio anche per questo. Il Signore veramente possa aprire i miei occhi affinché per fede io possa guardare appunto oltre queste situazioni che si presentano nella vita, oltre ogni circostanza veramente, affinché possiamo sentire la voce che dice non temere, io ti aiuto. E sì, che il Signore possa aprire i nostri occhi. E niente, quindi sono felice di essere qui. Come sempre io chiedo la vostra collaborazione, partecipazione, perché insieme possiamo passare questo tempo nella gioia di questa comunione fraterna. E il primo canto, eccolo qui pronto, che arriva ed è La ragione della vita, è il titolo del canto. E io posso dirlo anch'io, può dirlo chiunque ha ricevuto Gesù come Signore e Salvatore, che la ragione della vita è amare e servire il nostro Signore. Alleluia. Ascoltiamo questo canto. Libero la linea 011 28 02 03 04.

0: Pronto?
1: Pace del Signore a tutti.
0: Pace.
1: Sono la sorella Enza dalla Caliente Sicilia.
0: Pace.
1: Ancora? Ancora fa caldo. Gloria a Dio.
0: Ancora fa caldo. Pace a te.
1: Però ha fatto un po' di pioggia, di benedizione spirituale, speriamo che sia per tutti noi. Io, prima che leggo il mio passo di scrittura, voglio ringraziare il Signore come mi ha dato l'aiuto, la forza di alzarmi dal letto stamattina, di vedere la luce, e quante persone ci sono che non la possono vedere più. E lo voglio ringraziare dal profondo del cuore per la forza che mi dà. Solo Lui mi dà la forza.
0: Alleluia, alleluia.
1: Solo il Signore. Senza il Signore non possiamo fare nulla. Dice, domani andiamo là. No, se Dio vuole, domani andiamo là.
0: È giusto, è vero, è vero.
1: Voglio salutare un bacione a tutti i fratelli della Sicilia, di tutto il mondo intero, di Torino e contorni, a tutte le sorelle e fratelli che mi salutano e anche a quelle che non mi salutano. Perché no?
0: Gloria a Dio.
1: Allora voglio leggere, se ce la faccio, perché stamattina ho la metropina nell'occhio, perché mi trovo a fare la visita agli occhi. Gloria a Dio.
0: Anche tu, stesso problema agli occhi.
1: Allora, il Salmo 34.
0: Sì.
1: Gloria a Dio. Speriamo che ce la faccio. Gloria al Signore. Aspetta un minuto, mi metto qua vicino. Ecco. Sì, forse ce la faccio, qua c'è il sole, gloria a Dio, ma col sole mi dà fastidio.
0: Sì.
1: Il Salmo 34.
0: Ok.
1: Il Signore sia lodato.
0: Amen.
1: Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore, gli umili mi udiranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome insieme. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutto ciò che mi imputeva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, i loro volti non c'è delusione. Questo, quando l'afflitto ha gridato, il Signore l'ha esaudito.
0: Alleluia.
1: E l'ha salvato da tutti i suoi disgrazie. L'angelo del Signore è accampato intorno a quelli che lo temono e lo libera. Provate e vedete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore, o voi tutti che siete consapevoli, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. Io lo voglio ringraziare fino a qua, perché non ce la faccio a leggere, e lo voglio ringraziare come il Signore mi sta dando aiuto, forza e grazia. Ho una cataratta precoce, ma dice che non c'è da operare ancora. Il Signore fa il giorno, l'ora di ogni cosa, e io lo voglio ringraziare.
0: Grazie a Lui.
1: Con il versetto che c'è stamattina nel mio calendario.
0: Sì, dimmi.
1: Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Giovanni 15, capitolo 14.
0: Alleluia.
1: Gloria a Dio. Io voglio essere amico di Gesù.
0: E anch'io, sorella Enza, anch'io.
1: Perché i miei amici sono quelli che temono il Signore di cuor puro, quelli che ci amiamo di un amore che Dio ha dato. Perché Dio dice: amatevi gli uni e gli altri.
0: Amen.
1: Come io vi ho amato. Il Signore sul duro legno della croce ha sparso quel sangue per colpa dei nostri sbagli. E noi che cosa facciamo per Lui? Gesù vuole la lode, il ringraziamento, vuole la, come si dice, che noi ci aggrappiamo a quella croce meravigliosa per noi, perché quella croce meravigliosa ci dà la vita eterna. Che dono meraviglioso.
0: Amen.
1: E ho detto: Signore, fino che un alito avrò, ti voglio lodare.
0: Sì.
1: Ti voglio ringraziare.
0: Sì.
1: Signore, fratello, se tu mi puoi mettere il cantico 105.
0: Va bene.
1: Io mi arrendo gno. E lo dedico a tutti i carcerati, bisognosi, le vedove, gli orfani, tutti i fratelli di Torino e di tutto il mondo intero, e tutti i fratelli della Sicilia. A Dio sia la lode e la gloria in Gesù, benedetto in eterno. Che Dio ti benedice, fratello Gino, a te e alla tua famiglia.
0: Così anche a te, sorella, un abbraccio, a presto.
1: Pace,
0: sorella.
1: Pace.
0: E dopo la nostra sorella Enza, anche lei ha problemi agli occhi, ma chi può aprire gli occhi della nostra fede è Gesù, e quando Lui li apre, veramente possiamo vedere tutto quello che Lui ha preparato per noi, ha fatto per noi. Rispondo a questa telefonata intanto. Continuiamo ad ascoltare il canto.

0: pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Silvano, e ben ritrovato di nuovo. Ci siamo lasciati poco fa.
1: Sono contento, come è andata la situazione?
0: Grazie a Dio, sì, mi ha detto appunto quella dottoressa, è andata benissimo, tutto ok, mi fa. Faccia quello che deve fare, che è scritto, le gocce, integratore, tutto bene. E così sono arrivato anche puntuale qui alla radio.
1: Sono felice per te, Gino.
0: E anch'io per te che mi hai accompagnato così presto, perché veramente potevo essere il primo. Infatti ero proprio il primo quando hanno chiamato.
1: C'era... Bene, bene. Io oggi saluto la sorella Enza da Messina. C'è sempre qualcuno che mi anticipa. Bene. Io, prendendo spunto dal suo discorso, io oggi voglio condividere il versetto di oggi, che lo troviamo nel Vangelo secondo Giovanni, il capitolo 15, il versetto 14, che dice così: voi siete i miei amici se fate le cose che vi comando. Sì, la scrittura afferma che l'amico ama in ogni tempo. È nato per essere un fratello nella sventura. Un vero amico sostiene, ascolta, resta vicino in ogni situazione. Avere un amico è meraviglioso, e per poter contare sull'amicizia di Dio è qualcosa di ancora più grande. Dio è l'amico perfetto, non tradisce, non delude, non lascia mai soli, è sempre accanto a noi, pronto ad aiutarci in ogni difficoltà. La sua presenza consola nella tristezza, dona pace anche nei momenti più bui, e quando sembra che tutto stia venendo meno, la sua fedeltà resta immutabile. Come possiamo beneficiare della straordinaria amicizia di Dio? La strada è semplice, dobbiamo ubbidire alla sua parola. L'amicizia, infatti, è un legame basato sull'amore, e per fare la volontà di Dio è necessario amarlo con tutto il nostro cuore. Possiamo amarlo perché egli ci ha amati per primo. Non è difficile ricambiare l'amore di colui che ha donato il suo unigenito figlio in sacrificio per il perdono dei nostri peccati. Ubbidire al Signore è la migliore dimostrazione di amicizia che possiamo offrire. Egli ha già dimostrato attraverso Gesù quanto ardentemente desideri essere il nostro amico.
0: Amen, è vero.
1: Perfino quando eravamo suoi nemici. Amen.
0: È proprio così, anche quando eravamo nemici, è vero. Lui vuole essere amico di tutti.
1: Amen.
0: È proprio così. Grazie Silvano per questa bella meditazione che hai letto. Grazie a Dio. Grazie a Dio.
1: Grazie a te, Gino. Quello che fai tu per me è molto di più di quello che ho fatto.
0: Ma no,
1: io
0: no, siamo tutti dei servi inutili, Silvano. Noi ci adoperiamo tutti per servire Gesù, ecco, nel nostro piccolo.
1: Quante cose che hai fatto tu per me, Gino.
0: Ma no, dai, stai tranquillo. Ti abbraccio, il Signore ci benedica insieme, Silvano.
1: Che Dio ci benedica.
0: Pace, Silvano.
1: Pace, Gino.
0: Pace, pace.
1: Alla prossima.
0: E ringraziamo Dio anche per il nostro fratello Silvano. Bene, allora il prossimo occhio, stavo dicendo il prossimo occhio, perché aveva il canto qui, apri i miei occhi, Signore. È proprio così, ascoltiamolo.

0: Pronto?
1: Pronto, Gino. Dio si è lodato, benedetto che sei.
0: Alleluia.
1: Signore, perché hai portato il bravo Gino al suo posto fino a sabato.
0: Grazie.
1: Non credevo veramente che allora ci poteva essere stamattina. Eppure il Signore mi ha fatto sta grazia, essendo la radio lo stesso, e ho sentito Gino che sta bene.
0: Gloria,
1: gloria
0: a Dio,
1: sì, sia lodato il nome del Signore.
0: Alleluia.
1: Che ti benedica tanto, tanto, tanto.
0: Amen.
1: A te, a Silvano che ti ha accompagnato, e a tutti quelli che ti hanno pregato per te.
0: Grazie.
1: Il Signore ti benedica tanto.
0: Grazie, sorella Concetta, ci benedica insieme il Signore. Sono felice che anche tu sei qui stamattina insieme a tutti quelli che ci ritroviamo al sabato mattina. Quanti sono?
1: Leggo il Salmo 126, va bene?
0: Benissimo, Salmo 126. Sei pronta?
1: Sì. Canto dei pellegrini, del pellegrinaggio.
0: Ok.
1: Quando l'Eterno fece tornare i reduci di Sion, ci pareva di sognare. Allora la nostra bocca fu piena di sorrisi e la nostra lingua di canti d'allegrezza. Allora fu detto tra le nazioni: l'Eterno ha fatto cose grandi per loro. L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia.
0: Alleluia.
1: Gloria a Dio.
0: Nella gioia,
1: Eterno, fa tornare i nostri che sono in cattività, come tornano i vivi della terra nel mezzo di quelli che seminano con lacrime, mieteranno con canti di gioia.
0: Alleluia.
1: Ben van piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni.
0: Alleluia.
1: Gloria a Dio, sia lodato Gesù Cristo.
0: Il Signore ti ha messo.
1: Sei tornato con i tuoi covoni stamattina.
0: Alleluia.
1: Tu.
0: E il Signore ha messo a te questo salmo dove ci parla di gioia. Di gioia ci parla questo salmo.
1: Sì, meraviglioso sei.
0: Bellissimo.
1: Guarda, che Dio ti benedica tanto, tanto. E ti raccomando, stare attento a non fare dei sforzi.
0: Sì, sì, infatti, fare sforzi.
1: Perché io ne so qualcosa.
0: Giusto, giusto.
1: Io voglio salutare a tutti, anche la sorella Lina Colotti. Perché mi ha fatto un miracolo proprio con questa radio. E vorrei salutare Silvano, come ho detto, Samuele, tutti, Enza da Messina, tutti i fratelli e sorelle da tutto il mondo intero. Non li nomino tutti perché poi non me le ricordo, fatte le carriere, ne nomino e fatte no. Dio sia lodato perché ti dà tanta
0: Amen.
1: Salute e tanta benedizione.
0: Alleluia.
1: E una buona giornata, una buona domenica.
0: Così anche a te, un grande abbraccio, Concetta.
1: Grazie a te, grazie a tutti. Pace,
0: pace, pace, Concetta. E grazie a Dio anche per la sorella Concetta, anche lei. Così stamattina ha acceso la radio. Io non avevo detto niente sabato scorso, perché non sapevo esattamente come procedeva. Allora ho detto, poi se riesco faccio di tutto per esserci. E grazie a Dio, vedi, lui ha voluto che io potessi essere nuovamente qui insieme a voi. E perché il nostro scopo, il nostro desiderio è proprio quello di dare gloria a Dio. Ogni cosa che facciamo è per la sua gloria, testimoniare la sua parola, testimoniare il Vangelo della grazia, che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Tutti possono ricevere Gesù come Signore e Salvatore, perché questo Dio ha voluto. Dio ha voluto questo perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio Gesù, affinché chiunque, proprio chiunque, crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E noi ringraziamo Dio che ci ha dato Gesù, come diciamo sempre, grazie a Dio per Gesù. Bene, continuiamo ad ascoltare il canto che avevamo iniziato, appunto questo canto, Apri i miei occhi, Signore. Questo era anche il canto della sigla del fratello Arturo, quanti di voi magari forse si ricordano, era proprio questo il canto, Apri i miei occhi, Signore. E il Signore ci apre gli occhi del cuore, della fede, perché noi veramente possiamo cercare il suo volto, cercarlo. Continuiamo ad ascoltare il canto. Intanto la linea è libera, 011 28 03 04. Vi aspetto.

tutti. Mi porto anche i saluti dalla sorella Marley, che ha sentito, saluta il fratello Silvano, che appunto saluta tutti gli ascoltatori, tutti quelli che ascoltano, e la nostra sorella, come sempre, mi ha fatto avere il canto che ha chiesto la nostra sorella Enza da Messina. Il titolo è Io mi arrendo ogni ora. Quindi ti salutiamo anche noi, cara sorella Marley da Strambino, buon ascolto anche a te, insieme a tuo marito Luca. Il Signore vi benedica tanto anche a voi, e grazie che sei sempre così pronta, attenta, per condividere con noi dei canti che magari richiedono gli ascoltatori, che poi io magari faccio un pochettino di fatica a trovare, ma tu sei prontissima per farmeli avere. Bene, allora la linea è libera, quindi il numero di telefono 011 28 03 04. Io mi arrendo ogni ora è il canto che ha chiesto la sorella Enza.

0: Pronto?
1: Pronto? Pace a te, fratello.
0: Pace a te.
1: Bentornato.
0: Grazie. Abbiamo al telefono la sorella Lina Colotti da Grugliasco.
1: Lina Colotti.
0: Ben trovata anche a te, sorella.
1: Grazie. Volevo leggere in Giovanni 14 dal verso 15.
0: Giovanni 14 dal verso 15, sì.
1: Sì. Allora, il Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Se voi mi amate e osservate i miei comandamenti, io pregherò il Padre e egli vi darà un consolatore, perché sia con voi per sempre lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascio orfani, tornerò da voi ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono del Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò in lui.
0: Alleluia.
1: Il Signore se lo dà.
0: Sì, che belle parole che hai letto. Belle parole di Gesù, sì, meravigliose, sì, veramente.
1: Sì. Il Signore ci ama tutti il mondo, ma chi fa la sua volontà, e questo chiedo al Signore veramente, di aiutarmi a obbedire alla sua parola.
0: Sì, obbedire.
1: Tengo proprio alla sua parola.
0: Infatti,
1: voglio ringraziare anche il Signore che abbiamo avuto un colloquio con Andrea adesso, che è venuto qui. Abbiamo avuto un colloquio con il Signore. Del Signore abbiamo parlato tanto di Gesù che mi sono dimenticato io per accendere la radio.
0: Alleluia, bellissimo.
1: Poi mi è venuto così. Esattamente, che era emozionante questo colloquio con mio figlio.
0: E sei emozionata anche tu al telefono, sei emozionata e gioiosa anche tu.
1: Sì, è vero. Quando si parla di Gesù è bellissimo.
0: È vero.
1: Gesù è la nostra vita, veramente, e io lo voglio obbedire sempre.
0: È vero.
1: Allora, voglio fare i miei saluti.
0: Sì.
1: Alla sorella Concetta, che la ringrazio dei suoi saluti. Io l'abbraccio tanto nell'amore di Gesù, veramente. Amen. Nell'amore di Gesù. Poi la sorella Enza, Giulia e Chloe, la sorella, il fratello Silvano, Lina Fusillo, Grazia, la sorella Ethel, Samuele e Yolanda, Beppe e Antonella, il piccolo Samuele e il fratello Michele e la sorella Gloria, un grande amico. E a te, fratello, un abbraccio.
0: Anche a voi.
1: Grazie.
0: Anche a te, Lina, insieme a Romeo, Alessandra e Andrea, che è andato via e che possa veramente ricevere anche lui quella gioia che tu hai, che provi, che testimoni, che la possa ricevere.
1: Sì, una gioia grande. Quando si parla di Gesù, una gioia grande.
0: Alleluia.
1: E lui si è commosso tanto. E poi mi ha raccontato delle cose che poi adesso, certo, non c'è tempo di dirlo alla radio, ma poi col la prossima volta lo racconterò.
0: Possiamo condividere questa tua gioia, certamente.
1: È una gioia grande, infatti.
0: E grazie a Dio per questo, è vero. Intanto ti saluto anch'io insieme a Romeo, Alessandra, che il Signore ci benedica insieme, sorella.
1: Grazie. Pace a te, fratello.
0: Pace a voi tutti. E grazie a Dio anche per la sorella Lina Colotti da Grugliasco. Liberiamo la linea, e se vuoi anche per te la linea è libera. Quindi io mi arrendo ignor, e il canto che mandiamo in onda continuiamo ad ascoltare, ed eccolo qui.

E grazie a Dio per questo bellissimo canto che ci ricorda che appunto noi ci dobbiamo arrendere ogni ora a Gesù per ubbidire ai suoi comandamenti. È una resa che dobbiamo fare tutto il giorno, ogni ora. E niente, allora vi porto anche i saluti dalla sorella Lina Fusillo. Lei ha chiesto un canto che adesso mandiamo in onda, La tua bontà. Ecco, ci dice questo canto quanto Dio è buono dal mattino alla sera. Non è buono solo per un periodo, quando lui ci dà cose buone o non buone, Gesù è buono sempre. Ha mandato veramente a noi la sua parola e come diceva Pietro, diceva: Signore, solo tu hai parole di vita eterna. Le parole che ha letto anche Lina nel Vangelo di Giovanni, dove appunto aveva a cuore i suoi perché doveva lasciarli, e allora lui ha dato queste bellissime parole per incoraggiarli e per dire che lui se ne doveva andare, ma non li lasciava orfani. Che belle parole che dice, dice: non vi preoccupate, li stava consolando, li stava preparando che lui non ci sarebbe più. La tua bontà, eccolo che arriva, e io rispondo.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Samuele, ben trovato.
1: Grazie. Oggi per noi è un piacere poter partecipare a questo incontro radio.
0: Sì.
1: Perché come sapete noi al sabato siamo sempre impegnati nelle carceri per il culto evangelico, ma oggi siccome è un giorno particolare dove noi stiamo festeggiando il nostro anniversario,
0: alleluia,
1: siamo fuori Italia,
0: alleluia,
1: ci troviamo esattamente in Grecia a Salonicco, cioè a Tessalonica, abbiamo colto l'occasione per ascoltare la diretta dall'inizio.
0: Grazie.
1: Anche perché è una cosa che amiamo e da tanto tempo che non riuscivamo a seguire. Quindi quest'oggi vogliamo dare un messaggio, visto che possiamo, e vorrei leggere dalla lettera agli Atti, dal libro degli Atti,
0: sì,
1: il capitolo 4, dal versetto 8 al versetto 12, e poi leggerò ancora un brevissimo passo da Apocalisse 3.
0: Sì.
1: Anzi, lo farò leggere poi dopo a mia moglie, così lascio anche un po' di spazio a lei.
0: Sì.
1: Dice: allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere come che questo uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, e per la sua virtù che questo uomo compare guarito in presenza vostra. Egli, cioè Gesù Cristo, è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata e divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.
0: Allora,
1: voglio ripetere questo versetto:
0: sì,
1: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati.
0: Amen.
1: Amen. La parola ce lo dice in modo chiaro.
0: Sì, sì, sì.
1: Quell'uomo che oggi viene tanto screditato, perché si sta facendo di tutto per togliere il nome di Gesù, perché dà fastidio a molte persone. Gesù ormai è, siamo nel 2026, ha poca rilevanza. Non viene più considerato, ma già da anni non viene considerato.
0: Purtroppo.
1: Lo sappiamo da quando fu crocifisso che cosa è successo.
0: Sì.
1: Ma oggi più che mai, e ci stiamo avvicinando sempre di più all'apostasia, spostando e togliendo l'autorità del Signore Gesù Cristo, questo uomo, dice questo passo, è diventata la pietra angolare,
0: sì,
1: che i costruttori hanno rifiutata. Quindi dobbiamo fare molta attenzione, perché non solo è la pietra angolare, ma la parola ci dice che solo in lui vi è la salvezza.
0: Sì.
1: Quindi uomo, che sei donna, uomo, che sei sintonizzato su questo canale radio, è importante oggi fare molta attenzione, perché l'unica possibilità di salvezza, si sta facendo di tutto affinché non sia predicato il nome di Gesù Cristo. Oggi si può parlare di tutto. Una società non inclusiva, ma direi sostitutiva, che sostituisce il Vangelo di Cristo con tutte le altre cose del mondo e che non ha togliendo completamente questa pietra che è diventata angolare.
0: Che tristezza.
1: E togliendo anche la salvezza. Ma la parola di Dio ci ricorda che soltanto in lui, sotto il cielo, non vi è altro nome se non Gesù Cristo.
0: Alleluia.
1: Ora lascio la parola anche a mia moglie, perché
0: bene,
1: lei è desiderosa di dare un messaggio, e do lo spazio anche a lei.
0: Sì, siamo felici anche noi di ascoltarla.
2: Pace a tutti, cari.
0: Pace a te, sorella Yolanda, ben trovata anche a te.
2: Grazie. Per adattarmi al discorso di Samuele, leggo un versetto dall'Apocalisse al capitolo 3, è solo un versetto, il versetto 7, che dice così: all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi queste cose, dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Amen. Per riacciarmi al discorso che faceva Samuele, che solo in Gesù Cristo c'è la salvezza,
0: certo.
2: Qui mette in risalto anche chi ha l'autorità di aprire, l'unico che ha l'autorità di aprire l'accesso al Padre è Gesù Cristo,
0: sì.
2: L'unico che ha le chiavi per poter entrare nel cielo con il Padre, è l'unico che chiude, quindi non ci facciamo influenzare da altri pensieri, ma questo è l'autorità di Cristo, lui è l'unico che ha le chiavi per aprire l'accesso al Padre.
0: Amen.
2: E lui è l'autorità per chiudere,
0: sì,
2: a chi non dà l'accesso al Padre. E viviamo con questa certezza, perché solo in Gesù c'è la salvezza e solo lui può farci andare al Padre.
0: Verissimo.
2: Poi volevo dire, dal momento che siamo qui in Tessalonica, che Tessalonica è il vecchio nome, adesso la chiamano Salonicco, però proprio ci piaceva anche ricordare un prezioso e famoso versetto che si trova in Prima Tessalonicesi, al versetto il capitolo 4 dice così, lo leggo un po' tutto perché è tutto,
0: sì,
2: da ricordare.
0: Sì, leggi pure, leggi Yolanda.
2: Dal 13 dice così: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con lui tutti quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria.
0: Alleluia.
2: E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
0: Meravigliose parole.
2: Sono meravigliose parole, una meravigliosa promessa che,
0: certo,
2: è certezza. E per noi è una gioia ancora in più
0: trovarci
2: qui a Tessalonica, dove Paolo ha detto queste precise parole.
0: È verissimo,
2: parole,
0: è vero.
2: Ai Tessalonicesi.
0: Bellissimo.
2: E queste precise parole sono indirizzate anche a noi tutti,
0: certo,
2: a noi tutti i figli di Dio che abbiamo ricevuto il Signore Gesù e siamo quindi, siamo destinati ad andare con lui.
0: Con lui.
2: Lui ci sta preparando un luogo e a breve, cari, verrà a prendere.
0: Alleluia. Alleluia.
2: Quelli che hanno dato il cuore a lui, che gli ubbidiscono. La mia preghiera oggi è anche: rimaniamo ubbidienti, vigili,
0: sì,
2: vegliamo,
0: sì, sì,
2: e ubbidiamo alla preziosa parola di Dio.
0: Amen.
2: Che è quella che ci, grazie a questa fedeltà, all'osservanza dei suoi comandamenti,
0: certo,
2: noi potremo un giorno essere con lui. Quel giorno è sempre più vicino.
0: Amen.
2: Quindi vegliamo, cari, teniamoci, sì, desti, ubbidiamo il Signore. Consoliamoci a vicenda con queste parole, come diceva il nostro fratello apostolo Paolo,
0: sì,
2: aspettandolo continuiamo a servirlo. Io, Gino, sì, volevo anche ringraziare il Signore per come ha condotto la tua operazione.
0: Grazie a Dio, veramente.
2: Per come ha messo la mano sul chirurgo. La nostra confidenza nel Signore è pregnata dalla fedeltà.
0: Gloria
2: Dio
0: a Dio.
2: Promette e Dio mantiene le sue promesse.
0: Amen. A lui la gloria. Alleluia.
2: Gloria a Dio veramente per tutto quello che,
0: amen,
2: fa per i suoi figli. Lui ha promesso che sarebbe stato con noi tutti i giorni.
0: Fino
2: e
0: fine.
2: Così è. Noi lo possiamo sperimentare ogni giorno.
0: Alleluia.
2: Fratello Gino, adesso passo di nuovo Samuele. Io saluto tutta la fratellanza tutti quelli che ci hanno salutato, tutti quelli che ci conoscono, non faccio il nome perché sarebbe una lunga lista, ma proprio tutti, nell'amore del Signore, benedico te, fratello, che sei lì al tuo posto, sempre puntuale, e speriamo anche di vederci presto.
0: A presto, sorella, un abbraccio.
2: Pace a tutti.
0: Pace a te, Yolanda, a voi.
1: Eccomi qui, voglio soltanto ricordare, anch'io chiaramente mi aggrego totalmente alla preghiera, cioè alla richiesta di saluti di mia moglie, ma vorrei anche ricordare di pregare per la santificazione,
0: sì, sì.
1: Di pregare per i carcerati,
0: sì.
1: Per il popolo di Israele, per la Chiesa perseguitata, e ciò questa anche particolare attenzione per i carcerati, perché questa mattina c'è il culto e lo Spirito Santo possa toccare il cuore.
0: Compungere i cuori, amen.
1: Sì, perché sì. È meraviglioso vedere che proprio in quei luoghi dove gli uomini pensano che non c'è più speranza, ma questo ci porta a ricordare il ladrone sulla croce, che all'ultimo, dove nessuno avrebbe dato un centesimo perché quell'uomo fosse salvato, ma Gesù Cristo gli disse: tu oggi sarai con me in paradiso.
0: Alleluia.
1: È
0: Amen.
1: Qualcosa di impossibile agli occhi umani, alla razionalità umana, ma per il Signore Gesù lui è venuto affinché gli uomini possano giungere alla salvezza. Vuole che tutti gli uomini giungano alla salvezza.
2: Amen.
1: Quindi salutiamo, ringraziamo a te Gino che ci ha dato particolare spazio, perché ce l'hai dato, ma è una gioia per noi aver partecipato dopo tanto tempo.
0: Una gioia anche per noi, fratello e sorelle.
1: Benedica il Signore,
0: ci benedica, conduca, insieme.
1: Benedica tutti gli ascoltatori, benedica la tua famiglia, i tuoi nipoti, i tuoi figli, e a sentirci non sappiamo a quale tempo, ma diamo gloria a Dio lo stesso. Amen.
0: A presto, fratello. Signore benedica il vostro soggiorno ancora e che vi riporti in Italia.
2: Grazie, ciao.
0: Pace, pace a voi.
2: Gloria a Dio.
1: Pace.
0: E gloria a Dio anche per il fratello Samuele e la sorella Yolanda, appunto sono lì a Salonicco, che appunto è Tessalonica, quella città dove Paolo è andato e ha fondato questa chiesa e che poi ha scritto per incoraggiarli proprio a loro. La tua bontà, io ascolto e ascoltiamo ancora il canto.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono la sorella Rosanna.
1: Rosanna, gloria a Dio, gloria a
0: Dio. Ben trovata anche a te, sorella Rosanna.
1: Amen, amen. È una grazia poter essere presente, amen, e poter ancora testimoniare che il Signore è vivente, il Signore è per noi. E quindi volevo leggere al capitolo 7 di Matteo, del Vangelo di Matteo, la preghiera che dice il Signore il suo esaudimento.
0: Amen.
1: Allora, versetto 7: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa.
0: Amen.
1: Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelli che glielo chiedono? E no, e cioè glielo domandano, è la stessa cosa.
0: Sì.
1: E noi vogliamo veramente credere con tutto il nostro cuore.
0: Amen.
1: Che il Signore risponda alle nostre preghiere, perché il nostro Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sono le situazioni che sono cambiate attorno a noi.
0: Certo.
1: Siamo noi che magari andiamo avanti negli anni e le cose ci sembrano più pesanti, ma il Signore è lo stesso. E quindi questa parola parla prima a me, fratello, perché in questi giorni mi sono sentita un po' appesantita, ma il Signore vedi quanto è buono e dice: ma se voi siete malvagi e date cose buone ai vostri figli, io che sono Dio, che sono l'amore perfetto, che ho pagato ogni cosa, ho dato la mia vita per voi, ho pagato tutti i vostri peccati, tutte le vostre afflizioni, le ho violate sulla croce. Che cosa abbiamo insieme, voi ed io? Lui è il Signore, il Dio onnipotente.

0: che cuore,
1: certo,
0: e quindi ancora oggi il Signore vuole salvare, vuole liberare, vuole sanare,
1: Gloria
0: vuole guarire. Il Signore è con noi sempre. Lui non ci lascia e non ci abbandona.
1: Mai,
0: Lui
1: mai.
0: Vive nei nostri cuori e attraverso di noi Lui porta la sua parola, e quella parola tocca il cuore. Noi sappiamo che ancora oggi il Signore toccherà il cuore di qualcuno, sicuramente.
1: Sicuro, è vero, sorella.
0: È vero, dobbiamo crederlo,
1: verissimo,
0: con tutto il cuore.
1: Esatto, esatto, proprio così.
0: È la fede che abbiamo in questo Dio grande, meraviglioso,
1: Gloria,
0: misericordioso, pieno d'amore, di grazia. Per noi che l'abbiamo accettato, ma anche per chi deve accettarlo, perché il Signore sa, conosce.
1: Certo, è così.
0: Vero, fratello caro.
1: Verissimo.
0: A Dio la lode e la gloria.
1: Alleluia.
0: Andiamo avanti fiduciosi nel Signore. Non è che non abbiamo problemi, ce l'abbiamo.
1: Certo.
0: Ma come dice la sorella, quella siciliana, che non mi ricordo
1: Enza,
0: come si chiama.
1: Enza.
0: Li mettiamo ai piedi del Signore e diciamo: prenditene cura tu, Signore.
1: Amen. È così,
0: prenditene cura tu, perché io non so come fare, ma tu sì.
1: Lui sì. Amen. E noi ci affidiamo a Lui in queste
0: e
1: cose.
0: E grazie, fratello, Signore, per come ti ha sostenuto, per come ti ha portato stamattina.
1: Grazie a Dio.
0: Radio Evangelo, veramente. Beh, il Signore è con noi, fratello caro.
1: Amen,
0: il Signore
1: amen.
0: È con noi. Addio, la lode e la gloria. Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio, sorella.
0: Nell'amore del Signore, andiamo avanti.
1: Sempre avanti, amen.
0: Andiamo
1: amen.
0: Avanti.
1: Pace, sorella. Pace a te, pace.
0: Amen. Un abbraccio a tutti. Pace.
1: E dopo la nostra sorella Rosanna, sì, ascoltiamo un canto che ho preparato che ci parla della nostra vittoria che noi abbiamo grazie a Gesù. Questo canto appunto è anche un canto di adorazione e fede che ci invita a tutti noi a proclamare la vittoria che noi abbiamo grazie a Gesù. Quindi anche nei momenti di tristezza, dice questo canto, di difficoltà, la nostra vittoria è Gesù, perché Lui ha sconfitto il peccato e la morte anche per noi. Quindi è anche una preghiera questo canto che ci ricorda appunto che la nostra vittoria non dipende dalle situazioni ma dal nome potente di Gesù. E quindi noi siamo invitati da Gesù, ecco, Lui dice venite a me, quindi Lui ci invita a riposare nel suo amore e a confidare nella sua fedeltà e dichiarare con il cuore aperto che Egli è il nostro rifugio, il nostro Signore e il nostro Salvatore. La mia vittoria è Gesù, è il titolo di questo canto.

Alleluia, alleluia. Veramente, se abbiamo ricevuto Gesù come nostro Signore e Salvatore, noi dobbiamo proclamare appunto il nome di Gesù, perché è attraverso di Lui che possiamo avere la vittoria sul peccato e sulla morte, perché un giorno anche noi saremo con Gesù, passeremo l'eternità insieme a Lui. Sono promesse che Lui ha fatto, che, come ha letto la sorella Yolanda, saremo trasformati in un momento, sia che siamo morti che siamo viventi. I morti risorgeranno e i viventi trasformati. Quindi anche quelli che si sono addormentati, anzi loro ancora prima di noi, un momento prima, e poi noi viventi. Quindi veramente non è questo un grandissimo miracolo, la salvezza dell'anima? E questo appunto lo si può avere solo nel nome di Gesù, che Lui ha sconfitto il peccato e ha sconfitto la morte. E, sì, e quindi che possa essere questa canzone anche, e tutto ciò che sono i canti, tutto ciò che sono le parole di Gesù, che possono rafforzare la nostra fede, veramente. E soprattutto se ancora non hai deciso per Gesù, oggi è il giorno. Quindi oggi è un giorno, ancora oggi è un tempo di grazia, e quindi se tu non hai ancora deciso, oggi lo puoi fare. Gesù è con le braccia aperte e aspetta anche te. La linea quindi è libera, 011 28 03 04. Io sono Gino, ti ricordo che questo è un programma in diretta, e se vuoi anche tu puoi dare il tuo contributo. Puoi dare gloria a Dio, puoi testimoniare il suo amore, la sua parola, una testimonianza appunto che porti gloria a Lui. Per sempre è il titolo di questo canto, e noi per sempre abbiamo deciso di seguirlo, di lodarlo, di innalzarlo e di benedirlo. Ascoltiamolo.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono.
1: Sono la sorella Grazia da Grugliasco.
0: Grugliasco, anche tu sorella.
1: E
0: alleluia.
1: Voglio salutare tutte le ascoltatori nell'amore del Signore.
0: Alleluia.
1: E che oggi sia una giornata benedetta. Sono contento, Gino, che sei qui insieme a noi.
0: Grazie a te.
1: E
0: sì,
1: che l'operazione è andata tutto bene. Noi sappiamo che il nostro dottore è Gesù Cristo, guarda, in qualsiasi luogo andiamo. È giusto che ci siano i medici, però le mani dei medici viene sempre guidata da Cristo per i suoi figli.
0: Amen, grazie a te.
1: Amen. Niente, fratello caro, volevo condividere con voi, mi ha colpito questo, la frase del calendario di mercoledì, del 16
0: sì.
1: settembre, che dice: nessuno resti privo della grazia di Dio. E c'è un commento veramente bello.
0: Sì, il leggi pure.
1: Bambino dimmi.
0: Dico, leggi pure, ti ascoltiamo.
1: Allora dice: il mio bambino è molto curioso, delle sere a cena elenca le parole che ha sentito, ma di cui non conosce il significato. E prendendo una definizione esaudiva per ciascuno di esse, grazie a una di quelle parole in cui non si capisce aspetta, è una parola difficile, intuitivamente il significato, nel parlare comune ci sono rimaste due eccezioni, quella giuridica e quel EPS, il mistero di grazia e giustizia, è quella che riguarda la bellezza.
0: Amen.
1: Per i cristiani esse dovrebbe avere valore in entrambe le eccezioni. Eravamo tutti condannati a una vita triste e piena di paura, una vera e propria prigione, ma Dio attraverso la grazia ci salva
0: sì.
1: da tutto ciò. La grazia è un dono che ci attende, è lì per noi, quello come sono un regalo da parte di chi ci ama.
0: Amen.
1: Poi esserlo anzi perfetto, perché chi meglio di Dio sa di cosa abbiamo bisogno, perché tu dovresti farne a meno. Allora se mi hanno colpito queste parole, e che
0: sì.
1: ci sono purtroppo tante persone nel mondo che non conoscono Dio, e volevo solo raccontare un aneddoto che mi è successo l'altro giorno, che ero andata all'ospedale a fare una citoscopia. C'era un uomo molto, dire, non trasandato, un uomo abbastanza, e mi ha rivolto la parola dicendomi una stupidaggine, voleva attaccare bottone. Allora mi ha detto: quando vengo all'ospedale di Rivoli non ci sono parcheggi, mi dispiace. Ho detto: ma guarda, io quando vengo a Rivoli, ringraziando Dio, gli ho detto, prima di entrare nel parcheggio prego il Signore che mi fa trovare un parcheggio.
0: Alleluia.
1: Lo trovo sempre.
0: Alleluia.
1: Allora lui mi ha guardato e mi ha detto: no, ma è una testimone di Geova? No, no, gli ho detto, io sono un'evangelica cristiana. Allora lui mi fa: veramente anch'io ho frequentato un po' gli evangelici. Da come mai? Gli ho detto, non ho più frequentato. Ma non è facile seguire gli evangelici, mi ha detto.
0: Non è
1: allora
0: facile.
1: Sono rimasto un po' lì. Ho cercato di aprire il discorso. Sai cosa ha fatto? Si è alzato, ma non mi ha manco salutato. Se n'è andato distante da me, no? Per paura che ascoltava la parola di Dio, no?
0: E allora questa indietro,
1: parola
0: che diciamo...
1: ho detto stamattina... perché tante persone sono privi della grazia di Dio, perché se noi non abbiamo la grazia di Dio, quel dono che Cristo ci ha fatto, non possiamo comprendere la parola di Dio fino a fondo. E noi ringraziamo Dio perché Dio ce l'ha messo nel nostro cuore, la grazia, nella nostra mente, la vita eterna, quel pensiero della vita eterna, e ci fa vivere sereni, tranquilli.
0: Grazie a Dio,
1: e allora voglio ringraziare il Signore questa mattina con tutto il cuore, perché veramente Dio è un qualcosa di immenso, è un qualcosa che noi non possiamo comprendere in certi momenti. E allora ho tanto pregato per quest'uomo, anche se non mi ha salutato, che si è allontanato, no? Ho pregato per lui e ho detto: Signore, tocca il suo cuore.
0: Amen,
1: fa sì. Che veramente possa capire la grazia del Signore, che cos'è.
0: È così.
1: Amen. Ti ringrazio, fratello, dello
0: grazie
1: stato
0: anche a te,
1: che mi ho
0: sorella.
1: Dato.
0: Grazie.
1: Volevo fare questa testimonianza perché mi, come dire, quando parli a quelli del mondo, noi vorremmo che loro capirebbero, però purtroppo è così.
0: È così. È
1: e noi continuiamo a pregare.
0: Amen, amen. Mm? Grazie,
1: quindi,
0: sorella.
1: Fratello, ti do un abbraccio grande, grande.
0: Un abbraccio anche a te, sorella.
1: Voglio salutare la sorella Lina Colotti con Romeo, con Andrea e la moglie e Alessandra. Voglio salutare Alina Fusillo con un grande abbraccio, Samuele che abbiamo sentito prima, Yolanda, Adette, Antonella, il piccolo Samuele, il genitore, Massimo Noia, Riccardo, Enza da Messina, Aurora, a Silvano e a Concetta da Fiano e la sorella Ethel con un grande abbraccio. Dio ci benedica.
0: Dio ci benedica insieme. Pace, sorella, pace.
1: Amen. Pace, pace.
0: Liberiamo la linea. 10:48. Ancora abbiamo più di un'ora per stare insieme e stavamo ascoltando il canto Ti do gloria, e la gloria noi la vogliamo dare al nostro Gesù per quello che ha fatto per noi sulla croce. Continuiamo ad ascoltare questo canto, quindi la linea, se vuoi, in questo momento è libera anche per

0: Pronto?
1: Pace, pace Longino, sono Maripol.
0: Pace, ben trovata anche a te, sorella Maripol. Ben trovata.
1: Grazie, fratello, grazie. E niente, oggi voglio leggere il Giovanni 6, da versetto 60 fino a 71.
0: Vangelo di Giovanni, capitolo, hai detto 6?
1: Da versetto 60 fino a 71.
0: 6, 60, 61, ok.
1: Sì.
0: Gloria a Dio, leggi pure, ancora qui
1: Gesù. Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Amen. Udito questo, molti dei suoi discepoli dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormorava non di questo, dice loro: questo vi scandalizza? Che sarebbe dunque se dovessi vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima? E lo spirito che vivifica la carne non giova, e nulla, le parole che vi dico sono spirito e vita.
0: Amen.
1: Ma vi sono alcuni tra di voi che non credono. Gesù infatti sapeva, no, fin dal principio, che erano coloro che non credevano, e chi era colui che lo avrebbero tradito, e diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non mi è dato dal Padre mio.
0: Amen.
1: Da quel momento molti di suoi discepoli si tirano indietro e non andavano più con lui. Allora Gesù dice ai dodici: volete andarvene anche voi? E Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi ce ne andremo? Tu hai parola di vita eterna.
0: Alleluia, alleluia.
1: E noi abbiamo creduto,
0: sì,
1: e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente.
0: Alleluia.
1: Amen. E Gesù rispose loro: non ho scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. E rialludeva Giuda Iscariota, figlio di Simone, perché egli stava per tradirlo, quantunque fosse uno dei dodici. Allora lì si vede, Gesù prima annunciava che chi beve il mio sangue e mangia la mia carne ha la vita eterna. Ma aveva tanti discepoli, ma un po' non credevano e sono allontanato da lui. Dice: chi è che può credere questa cosa? Quel parlare è duro. E Gesù dice: cosa succede se vede il figlio dell'uomo e figlio dell'uomo salire dove era prima? Loro non ha creduto perché il padre sapeva quello lì che non ha creduto, anche se uno di suoi dodici era quello lì che tradirà lui. E lui ha, come posso dire, ha detto: nessuno può venire da me se non è dato dal Padre mio.
0: Sì,
1: e poi dopo aver aggiunto 12, volete andarvi anche voi? E Simone Pietro sì, aveva suo tipo di pensieri, sì, però voleva bene a Gesù. Non voleva creduto che Gesù è figlio di Dio vivente. E per questo che lui dice, sì, signore Simone sposi e dice, da chi noi andremo, tu hai la parola di Dio.
0: Alleluia, bellissima.
1: Bellissima. E noi abbiamo creduto.
0: Anche noi, anche noi.
1: Noi abbiamo creduto. Ho conosciuto che tu sei Cristo,
0: il Santo di Dio,
1: il Figlio di Dio, il Santo di Dio.
0: Alleluia.
1: Sì, e tutti sono 11 discepoli ha creduto che lui è Figlio di Dio vivente.
0: Gloria a Dio.
1: Questo che hanno seguito lui fino alla morte, però noi sappiamo che Giuda lui aveva suoi pensieri per lui, che ha tradito Gesù poi alla fine.
0: Gloria a Dio. Amen.
1: Amen.
0: Grazie Maripol di queste parole che hai letto, che possiamo essere anche noi come Pietro. Signore, da chi andremo? Solo tu hai parole di vita eterna.
1: Sì,
0: e grazie a Dio per Gesù. Grazie a Dio.
1: Abbiamo creduto nel sangue di Gesù.
0: Nel sangue di Gesù.
1: Pare che lui è stato spostato e hanno messo spada nel suo cuore, che è uscita acqua e sangue.
0: Grazie a Dio per Gesù. Gesù ha vinto per noi. Grazie anche a te, Maripol.
1: Grazie a te.
0: Dico grazie anche a te che hai condiviso, volevo dire questo.
1: Va bene, fratello Gino. Pace a tutti.
0: Pace anche a te insieme a Melody, sorella.
1: Pace, grazie.
0: Pace, sorella Maripol, pace.
1: Pace.
0: E dopo la sorella Maripol da Caprie, liberiamo la linea alle ore 10:57. Il prossimo canto ci parla appunto, come ha letto e ha testimoniato fratello Samuele, che c'è un solo nome che è stato dato agli uomini, il nome sopra ogni nome, che è Gesù, ed è anche il titolo del canto.

Era al telefono la nostra sorella Gloria, che saluta tutti gli ascoltatori, tutti quelli che hanno telefonato. Un saluto quindi a tutti dalla sorella Gloria. E certamente noi ricordiamo di pregare anche per lei, per la sua famiglia, che il Signore possa continuare a consolare i loro cuori, a sostenerli tutti i giorni con le difficoltà che si possono incontrare nella vita, che alcuni di noi che sono avanti con gli anni, oppure a volte anche con gli anni di meno, più giovani, purtroppo ci sono delle malattie, delle situazioni, degli impedimenti fisicamente, ed è così purtroppo, ma andiamo avanti, sappiamo che un giorno tutto finirà. Scusate, ho lasciato proprio la linea occupata, perdonatemi involontariamente, così quando ho fermato, però la linea in questo momento è nuovamente libera, quindi 011 28 03 04, chi vuole telefonare lo può fare subito. Continuiamo ad ascoltare questo bellissimo canto, facciamolo finire.

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom, sorella Ethel, ben trovata anche a te.
1: Grazie, grazie.
0: Alleluia. Cosa vuoi dirci oggi, sorella?
1: Volevo condividere Salmo 113.
0: Salmo 113. Sì, eccolo qua.
1: Okay.
0: L'ho preparato anch'io, Salmo 113. Leggi pure, sorella.
1: Alleluia.
0: Alleluia.
1: Lodati o servi del Signore. Lodati il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Dal suo levante fino a ponente sia lodato il nome del Signore.
0: Alleluia.
1: Il Signore è superiore a tutte le nazioni e la sua gloria è al di là sopra dei cieli. Chi è simile al Signore, al nostro Dio, che siede sul trono e nato? Chi si abbassa a guardare nei cieli e sulla terra? Egli rialza il misero dalla polvere e solleva il polvere dalle letame per farlo sedere con i principi, con i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile in famiglia. Quale madre felice tra i suoi figli. Alleluia.
0: Alleluia. Inizia con alleluia questo salmo e finisce con alleluia. Alleluia. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Nessuno è simile come al Signore, al nostro Dio. Nessuno è pari a Lui. Alleluia. Che fa cose buone, Dio è buono. E la sua bontà dura in eterno per i suoi figli.
1: È vero.
0: Amen.
1: Alleluia. Gloria a Dio.
0: Grazie a Dio. Anche per la sorella Ethel. Vuoi dire altro, sorella?
1: Volevo salutare Samuele e Yolanda, che sono gli altri sedicesi. E poi Beppa D'Antonella, la sorella Grazia, Lina Colotti, Lina Fusilli e tutti quelli che sono in ascolto. Anche a te ti saluto.
0: Anch'io ti saluto, sorella, con un abbraccio. Il Signore ti benedica insieme alla tua famiglia.
1: Amen, amen.
0: Pace a voi, sorella, pace.
1: Shalom,
0: shalom, shalom,
1: shalom.
0: Shalom. E dopo la nostra sorella Ethel da Venaria, liberiamo, se vuoi, anche la linea per te. E ascoltiamo questo canto qui. Grazia incredibile è il titolo di questo canto. Arriva.

0: di gloria.
1: Pronto?
2: Pronto. Salve a tutti. La pace del Signore, sono Marli.
1: Marli da Strambino, che sempre mi manda i canti, mi manda quello che chiedono gli ascoltatori. Adesso ti sei decisa a telefonare, non solo messaggi, è vero, ma anche al telefono. Brava Marli.
2: Grazie.
1: Cosa vuoi dirci, Marli?
2: È un piacere essere qui anche oggi, sì. Una volta, mi hai sentito concedito questa bella giornata per noi essere qui a parlare di Dio.
1: Gloria a Dio, sì, è vero.
2: Tu parlava da tua chirurgia, gloria a Dio per aver fatto questo intervento, è andato tutto bene.
1: Grazie a Dio, tutto bene, sì. Sì.
2: Io questa settimana ho avuto alcuna cosa nell'occhio.
1: Ah, anche tu hai avuto qualche problema all'occhio? Abbiamo sentito anche la sorella Enza, era in un ambulatorio appunto, che c'ha qualche problema all'occhio anche lei.
2: Sì, io sono una che sono sempre a curare pianta, no? C'era un vento, mi ha portato qualcosa,
1: ecco.
2: Mi ha portato qualcosa, una spina, mi faceva molto male, male, male.
1: C'era vento a Strambino?
2: Sì.
1: Capito.
2: Poi ho detto, ma Dio mi ha guarito.
1: Alleluia.
2: Quando era al mare morto, no?
1: Sì.
2: Aquela lá com muito salatíssima entrada em meu olho, e agora eu disse, Senhor, cura-me, cura. Graças a Deus, tudo ok. Vou partilhar com o sinto é, poi não vado avanti.
1: Scusa, não ho capito, cosa hai detto?
2: Eu sinto que ele torna. Tu senti bene?
1: Sì, adesso sì, sento.
2: Ok. Allora vorrei condividere con voi, Matteo 6.
1: Matteo.
2: Do versetto 22.
1: Matteo 6, 22. Sì.
2: Che dice? La lampada del corpo è l'occhio.
1: Alleluia.
2: Se dunque o teu occhio è limpido, tutto o teu corpo sarà illuminato. Ma se o teu occhio è malvagio, tutto o teu corpo sarà nella tenebre. Se dunque la luce che è in te è nelle tenebre, quanto grande saranno le tenebre. Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà amato per l'uno e desprezato per l'altro. Voi non potete servire Dio e mamma, che è il Dio del denaro, no?
1: Sì.
2: Allora, eu sou que tem anche persona qua na rádio que não vedo, não vedente, però hanno core. Eu sou que tem o core. Então, o core e o óbvio vedemos tudo que é externo, mas o core se vede aquilo que Deus per noi. Então, esta matina vi invito a tutti di aprire gli occhi del cuore, come abbiamo anche sentito, no?
1: Sì. La
2: canzone che dice apri gli occhi del cuore, perché sì. Noi abbiamo molto bisogno e solo Gesù può dare questa luce, perché lui è la luce.
1: È vero.
2: È la luce del mondo. Então, se una persona che sta sentendo noi questa trasmissione oggi sente triste, è perché manca la luce.
1: Sì.
2: La tristezza sta invadendo la tua anima. Allora, chiedete a Gesù, perché lui può darti questa luce, che è l'allegria, che è la gioia che noi sentiamo.
1: Amen.
2: Di appartenere a lui, no?
1: Sì.
2: E ringraziamo tanto Gesù, perché è lui che ha scelto noi.
1: È vero, è così, cara. Lui che ha scelto noi.
2: Sì, ecco, allora ringrazio.
1: Grazie a Gesù.
2: Divino.
1: Grazie anche a te, sorella Marli.
2: Grazie, un abbraccio a tutti, che Dio vi benedica.
1: Un abbraccio a te insieme a Luca, un grande
2: grazie,
1: abbraccio.
2: Grazie, anche Luca ti saluto.
1: Pace a voi,
2: tutti.
1: Pace.
2: Ciao, ciao, pace.
1: Pace. E dopo la sorella Marli da Strambino, liberiamo la linea alle ore 11:14. Abbiamo ancora del tempo, se vuoi, anche per te. Anche tu puoi dare il tuo contributo, condividere la parola di Dio. È anche una tua testimonianza, se lo vuoi. 011 28 0304. Stavamo ascoltando il canto Grazia incredibile, è proprio così il titolo di questo canto. Quindi sappiamo che noi siamo salvati per grazia e non per meriti. Nessuno merita, ma grazie a quello che ha fatto Gesù sulla croce.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, fratello Beppe, ben trovato anche a te.
1: Ben trovato, è sempre una gioia.
0: Sì, è vero.
1: Un privilegio poter essere qui anche oggi.
0: Sì.
1: E anche oggi, grazie a Dio, abbiamo potuto essere di nuovo nelle carceri insieme appunto ad altri fratelli a portare la testimonianza del suo Signore. E oggi era una giornata particolare perché sono venuti dei missionari dal Canada a portare la loro testimonianza. È stato un momento veramente toccante, un momento in cui questi fratelli hanno potuto testimoniare di come,
0: certo,
1: il Signore ha cambiato la loro vita.
0: Amen.
1: E di come l'amore di Dio li porta a predicare in giro per il mondo ciò che Dio ha fatto per loro.
0: Amen.
1: E ciò che Dio può fare,
0: certo,
1: in uno di noi.
0: Certo.
1: Questa mattina appunto voglio ricordare le parole del Vangelo di Giovanni, dove dice appunto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque, non alcuni privilegiati, ma chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
0: Amen.
1: E questa mattina ce l'hanno ricordato questi cari fratelli che sono venuti dal Canada per dimostrare appunto che non esistono barriere, che non ci sono differenze, non c'è differenza sociale, non c'è, come diceva la parola di Dio, non c'è greco, non c'è giudeo, no? Siamo tutti, nel momento in cui abbracciamo il Signore Gesù Cristo,
0: sì,
1: siamo tutti figli di Dio.
0: Amen.
1: E Dio ci vede tutti uguali, ci vede tutti attraverso il sangue di Gesù, quel sangue sparso su quella croce. E questa mattina è stato veramente molto bello. E l'unica cosa che ci dispiace è che tutte,
0: sì,
1: le volte il nemico deve ostacolare l'opera di Dio in qualunque maniera. Sono stati richiamati nei loro bracci, così, rispettivi bracci, tutti i detenuti mezz'ora prima.
0: Ah, ecco.
1: E quindi c'è stato proprio poco tempo da potergli dedicare, però quel poco tempo è stato un tempo speso bene.
0: Gloria,
1: un tempo speso per l'opera del Signore, per l'avanzamento del suo regno, affinché anche questi ragazzi possano sperimentare,
0: certo,
1: l'amore di Dio nella loro vita.
0: È così, caro Beppe, sì. L'opera di Dio anche nelle carceri continua a portare,
1: amen,
0: appunto il Vangelo a questi, per certi versi tantissimi sono disperati, sono in una situazione,
1: sì,
0: proprio, però Dio è grande, raggiunge.
1: Però guarda, sì, veramente ho parlato con alcuni di loro quando ci siamo salutati e ho notato proprio veramente di quanto è potente la testimonianza e quanto sta operando il Signore nel carcere. Quante vite cambiate, quante vite liberate, quante persone veramente portate alla verità, portate alla luce, riportate a Dio, a Cristo. E io questa mattina mi sento veramente orgoglioso di essere un figlio di Dio.
0: Alleluia. Sì. È un grande privilegio e onore che abbiamo.
1: Privilegiato che il Signore ci ha scelto.
0: Assolutamente.
1: Il Signore,
0: sì,
1: ha bussato la nostra porta e noi gli abbiamo aperto.
0: Amen.
1: Questa mattina voglio ricordare a chiunque all'ascolto che se sente, come dice la parola di Dio, se ancora oggi sentite il richiamo di Dio, sentite questa, la sua voce, non indurite i vostri cuori. Aprite la porta al Signore. Il Signore entrerà nella vostra vita, cambierà la vostra vita.
0: Amen. Amen.
1: E vi libererà. Sarete veramente liberi. La parola di Dio dice che conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi.
0: Amen. Grazie a te.
1: Voglio mandare un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Voglio salutare mio cognato e mia cognata, che so che hanno testimoniato, anche se non li ho sentiti. Però gli mando un grande abbraccio, l'amore del Signore, che il Signore continui a custodirli, che si possa usare di loro anche in vacanza. E voglio salutare anche da parte di mia moglie tutte le persone che ci conoscono, voglio fare nomi anche perché sono alla guida e quindi ne potrei dimenticare qualcuno. Un abbraccio anche a te, fratello caro, che Dio benedica ancora la tua opera, quest'opera del Signore, che è un'opera potente, un'opera di evangelizzazione. Che ci benedica
0: anche l'opera nelle carceri e tutte le opere appunto che sono per l'avanzamento del suo regno. Alleluia. Un abbraccio, saluti anche a Yolanda, fratello. Pace a voi, pace. Sorella Antonella.
1: Avevo capito Yolanda. Pace, fratello.
0: Pace, pace. Liberiamo la linea, carissimi. Siamo arrivati alle ore 11:22. Chi vuole telefonare in questo momento, se vuoi, la linea è libera anche per te. Ascoltiamo ancora questo canto.

Alleluia, alleluia, che bellissimo questo canto. Sì, siamo nella gioia perché ha fatto cose grandi per noi, ci ha fatto suoi figli, e questa gioia veramente nessuno ce la può portare via. E c'è un verso che leggo nella lettera, prima lettera di Pietro, che dice così: perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. Quindi qui ci parla questo verso che c'è gioia oltre la prova, perché dice esultate, perciò voi esultate anche se ora. Queste parole veramente ci portano davanti a una meravigliosa realtà che spesso fatichiamo ad accettare. La gioia e la sofferenza possono coesistere, ce lo dice la parola di Dio. Quindi qui ci dice che non nega la parola di Dio il dolore e neanche lo fa diventare più piccolo, ma parla chiaramente di prove, apertamente di prove, di momenti difficili e di pesi che sembrano molto spesso schiacciare il cuore, il nostro cuore. Eppure nello stesso respiro ci invita a esultare, non perché le prove siano piacevoli, ma perché non sono definitive. No, c'è un per breve tempo che cambia tutto. Le difficoltà che oggi sembrano infinite hanno un limite agli occhi di Dio, non durano per sempre e soprattutto non sono senza uno scopo. Ogni prova, tutte le prove possono rafforzare la nostra fede, purificare il nostro cuore e renderci soprattutto più saldi, più fermi nella parola di Dio. La gioia di cui ci parla appunto qui la parola di Dio in questa lettera di Pietro non è così superficiale o legata alle situazioni, come diciamo sempre, alle circostanze, ma è una gioia profonda ed è radicata nella speranza eterna e la certezza che Dio è all'opera.

0: anche quando non lo vediamo, e che nulla di ciò che attraversiamo è inutile, nulla inutile. C'è sempre uno scopo, anche se a volte non comprendiamo subito, magari lo capiremo dopo un breve tempo, oppure più tempo, o magari lo capiremo in cielo. Ma se oggi ti senti afflitto, ricordati, non sei solo e non sei dimenticato o dimenticata. Dio sta lavorando nella tua vita anche attraverso ciò che magari oggi non comprende. E quella prova che per ora pesa, un giorno diventerà testimonianza di forza e di fede. Quindi noi vogliamo continuare a confidare nel Signore Gesù, a sperare, perché Gesù è anche la nostra speranza eterna. La gioia tornerà a brillare più forte e più vera. Dice ancora un altro verso nel Salmo: molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Quindi coraggio, le prove ci sono nella vita di tutti noi, credenti, non credenti, qualsiasi cosa tu fai, ovunque ti trovi, non importa se hai tanta salute, se hai tanto denaro, se sei capo di una nazione, non importa, le prove ci sono per tutte. Anzi, dice, molte sono le afflizioni, dice qui, del giusto. Quindi ci sono per gli ingiusti e per i giusti. Dio fa piovere su tutti, su tutte le persone della terra. È proprio così. Quindi adesso ascoltiamo un altro canto che ci parla che Dio sa tutto di noi. Appunto, il titolo è Dio lo sa. Sa la prova che stai attraversando. La conosce prima che è arrivata. Se oggi arriva la prova, Dio sapeva che arrivava oggi, in questo momento, perché Lui sa tutto. È onnisciente.
1: Sei freddo, Dio lo sa.

E così lui sa tutto, carissimi, tutto. Le pene che attraversiamo, le prove, le gioie, lui sa tutto. Vi voglio portare i saluti dalla nostra cara sorella Consuelo, che ci saluta dal Venezuela. Saluta me, Gino, la fratellanza, gli ascoltatori. Il Signore ci benedica insieme, dice ancora Consuelo, con saggezza e pace. Ti abbracciamo anche noi, Consuelo. Il Signore ti benedica tanto. Continuiamo ad ascoltare, così io rispondo.

0: Pronto?
1: Pace, Gina, sono Eugenia.
0: Ben trovata, sorella Eugenia da Biella, ben trovata anche a te.
1: Grazie, ho sentito te, solo te ultimamente, perché non potevo accendere la radio prima.
0: Sì.
1: Però voglio leggere questo perché penso che sia per tutti. La sovrana eccellenza dell'amore.
0: E allora è per tutti, ma tutta la parola di Dio è per tutta. Ma
1: questo... Sì, per tutti, ma questa da me mi tocca sempre.
0: Esatto.
1: Tocca tutto, ma questo veramente è favolosa.
0: È vero, sorella.
1: Leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo.
0: Alleluia, leggi pure, sorella.
1: Andante parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo per essere alto, ma non avessi amore, tutto questo niente mi gioverebbe. L'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita e non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita. Perché conosciamo in parte, profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo la faccia a faccia.
0: Alleluia.
1: Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato appieno conosciuto. Ora dunque queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore. Mi fa piangere.
0: L'amore fa piangere.
1: Mi commuove.
0: È così, cari Eugenia.
1: Quello che fai lo fai con l'amore, perché lui è legato a me. Verso tutti, penso a me stessi cose. Niente, ti saluto, Gino. Faccio a tutti, saluto tutti quelli che hanno chiamato, che hanno parlato.
0: Ti abbraccio.
1: E ci benedica veramente tutti.
0: Un grande abbraccio, il Signore ti benedica tanto, Eugenia, per quello che fai in famiglia, nella chiesa e ovunque. Pace a te, pace. E ringraziamo Dio anche per la sorella Eugenia da Biella, come abbiamo sentito, si è commossa leggendo queste parole d'amore, sono parole d'amore che ci portano veramente a comprendere appieno l'amore, a praticare l'amore, a donare amore, perché Dio ci ha donato a noi l'amore più grande, appunto, che è suo figlio Gesù. Bene, carissimi, siamo arrivati quasi alla fine, sì, ancora continuiamo ad ascoltare il canto che stavamo ascoltando. E ricordiamo anche nelle nostre preghiere Giulia, la nostra sorella Giulia, con la figlia Chloe, che il Signore possa continuare a consolare i loro cuori. Abbiamo sentito prima la canzone, appunto, della sigla del fratello Arturo, Signore apri i miei occhi. E così, siccome io sono stato lì stamattina, loro, i medici, mi hanno aperto gli occhi del mio viso, ma chi può aprire gli occhi della fede, del cuore? È Dio, e solo Lui può, Dio, il grande Dio. Questa era la sigla che ascoltavamo sempre all'inizio della diretta di Arturo, e ho sentito proprio anche perché dovevo parlare di occhi anche, testimoniare anche questo piccolo intervento, a volte può essere piccolo, però vi do anche un'altra piccola testimonianza. Proprio ieri c'era una persona lì accanto a me e mi diceva che era stato operato 15 giorni fa all'occhio, 15 giorni fa, ma dopo qualche giorno non ci vedeva più. E che è successo allora? Così è andato subito al pronto soccorso, allora lo hanno messo in lista di attesa per rioperarlo, ma non più di cataratta, perché lui 15 giorni fa aveva fatto la cataratta, ma stavolta c'erano delle cose che erano calate davanti, io non so spiegarlo, quindi hanno dovuto pulire ciò che si era comunque venuto giù, ecco, come un qualcosa che è venuto giù, e lui non ci vedeva proprio da questo occhio. Quindi a volte sì, anche se sono piccole interventi, perché ci sono quelli molto molto più delicati, più pericolosi, che c'è magari il rischio della vita, qui magari si può perdere un occhio, però voglio dire che spesso a volte anche un banale piccolo intervento, anche una piccola anestesia può causare dei gravi problemi. Grazie a Dio per ogni cosa. Io ormai da tanto tempo, qualsiasi cosa faccio, già ho pregato prima di uscire di casa, ho pregato per il medico, per tutti gli infermieri che c'erano, ma anche per le persone che incontravo. Che Dio veramente possa benedire tutti i medici che sono un dono che Dio ha dato. I medici dovrebbero essere tutti dei missionari, dovrebbe essere una missione quella. Purtroppo molto spesso non è così, ma noi sappiamo che la stragrande maggioranza lo è, e quindi noi ringraziamo Dio per la saggezza, per l'intelligenza che ha dato ai medici. E questo è anche un dono, un talento che loro devono praticare, e quando lo fanno appunto con la fede, questo qui diventa una bellissima benedizione per loro, ma anche per quelli che sono così, passano nelle sue mani. Vi porto ancora e vi dico ancora un'ultima cosa. Allora, eccolo qui, fatemelo trovare per favore, che la dottoressa, no? La dottoressa che io sono in cura, ecco, questa oculista. Questa oculista, aspettate che vada a cercare proprio il suo nome. Il suo nome praticamente è completamente biblico. Io penso che non è un caso, e lo voglio dire di nuovo, non è un caso. Questa dottoressa si chiama così. Allora, si chiama dottoressa Maria Eva Cristina Battista. Quindi Maria Eva Cristina sono i tre nomi, Battista è il cognome, e come noi sappiamo Giovanni Battista, Eva, ma anche Cristina, appunto, che viene da Cristo, da Christian o Cristiano, ci sono gli uomini, le donne si chiamano Cristina, e poi Eva, tutte e quattro. Questo è il nome di questa mia oculista, e un giorno quando sono andato la prima volta mi è venuto proprio spontaneo, e gli ho detto: ma lo sa che lei ha un bellissimo nome biblico, mi piace tanto. E lei sapete cosa mi ha risposto? Mi ha un pochettino deluso la sua, più che altro è stata una smorfia. Ha detto: ma non so, lei ha detto, però io so che questo nome ce l'ha. È così. E quindi ringrazio Dio anche per questa dottoressa, che il Signore possa toccare il suo cuore. Abbiamo ancora pochi minuti, faccio finire questo canto, Dio lo sa, e poi mandiamo in onda la sigla.

0: Carissimi, Gino vi saluta. Veramente oggi è stato per me una grande gioia essere stato qui di nuovo insieme a voi. Non era scontato, non era scontato, ma ringrazio Dio per questo. Un abbraccio a tutti, se Dio vuole saremo insieme ancora qui la settimana prossima, sabato prossimo, sabato 26 settembre. Un abbraccio a tutti.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Quello che le altre radio non osano dire.
4: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che è successa molti molti anni fa, perché i figli erano veramente molto piccoli. Abbiamo cercato di inculcare in loro il rispetto per gli insegnanti e per le autorità e le persone a cui si dovrebbe ubbidire. I nostri bambini hanno cominciato ad andare all'asilo all'età di 3 o 4 anni e dal loro primo giorno di scuola abbiamo cominciato a chiedere. Questa è una cosa secondo me molto importante che i genitori facciano. Cosa avete imparato oggi? Cosa vi ha insegnato la maestra o il maestro? A volte arrivavano a casa con racconti pazzeschi. Per esempio, uno mi fa: oggi la maestra ci ha raccontato che un giorno la Madonna teneva Gesù in braccio e che le guardie romane l'hanno fermata. Volevano ammazzare Gesù. Allora la Madonna ha detto: io ho solo un mazzo di fiori sotto il mantello. Fai vedere, ha detto il soldato romano. E il bambino me la raccontava proprio drammaticamente. La Madonna ha aperto il mantello e c'erano tanti bei fiori. Ai bambini sembrava una storia bellissima, a noi ha fatto un po' accaponare la pelle. Era chiaro, bisognava mettere le cose a posto. Non volevamo fare perdere la stima della maestra. Non volevamo neanche dire che quello che aveva detto era una grossa leggenda, perciò abbiamo provato di prenderla un po' alla lontana. Abbiamo detto: la maestra sa molte cose importantissime, sa leggere, sa insegnare a scrivere, vi fa cantare, giocare, ti porta alla ricreazione, è una donna bravissima e la lista la facevamo più lunga possibile. Però, aggiungevamo, non legge la Bibbia. e perciò non sa esattamente come stanno davvero le cose. La storia che gli ha raccontato è solo una favola, non è nella Bibbia, non può essere vera, perché Dio non avrebbe mai fatto un miracolo per aiutare una persona che diceva le bugie. Dobbiamo pregare per la maestra perché impari a conoscere Gesù e allora racconterà le cose vere ai bambini. Così, senza lasciarci prendere dal panico o cominciare crociate, cercavamo di far capire che il mondo era diviso in due grandi categorie di persone: chi conosceva Gesù, Dio e la Bibbia, e chi no, e che bisognava imparare a ascoltare con cura e confrontare quello che si sentiva con la parola di Dio, e se necessario bisognava andare controcorrente. Questo mi fa ricordare un'altra maestra che mia figlia ha avuto. Era una donna eccezionale, era capacissima, teneva la classe in pugno senza mai alzare la voce, insegnava di tutto, anche al di fuori del programma, dalla botanica al lavoro a maglia. Alle ragazze di quinta è riuscita a dare anche qualche elemento di latino per prepararle all'impatto della scuola media. Ma soprattutto era una donna estremamente onesta, con idee molto precise in fatto di religione, ma anche con un profondo rispetto per chi aveva una fede diversa dalla sua. Quando l'andavo a trovare mi diceva sempre: la sua bambina è diversa dalle altre. Poi sorrideva e aggiungeva burbera e birbona allo stesso tempo: ma non mi domandi perché. Qualche tempo fa mi è successo una cosa molto bella e incoraggiante. Ho ricordato che l'ho vista per caso dopo che i figli erano diventati grandi. Lei era andata in pensione, era sempre dritta e energica, e quando ci siamo incontrate ha aperto la borsetta e mi fa: guardi, cosa ha tirato fuori? Una cartolina che mia figlia le aveva scritto almeno 15 anni prima dalle vacanze. È uno dei miei ricordi più cari, mi ha detto. E poi ha soggiunto: come pure la Bibbia che mi avete regalata, me la leggo tutti i giorni.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Uomo avvisato, mezzo salvato, diceva il proverbio, e direi che potremmo trarlo proprio da questa favola che vi propongo oggi. Ascoltiamola subito assieme.
6: Il leone e la volpe. Un leone ormai vecchio, che non era più in grado di procurarsi il cibo con la forza, pensò che avrebbe dovuto ricorrere all'astuzia per sfamarsi. Si ritirò allora in una grotta e fece finta di essere ammalato. Con questo trucco gli riusciva di ghermire tutti gli animali che venivano a fargli visita e di divorarli. Molte bestie finirono vittime di questo inganno, finché un giorno arrivò una volpe, la quale, accortasi di questo abile artificio, si avvicinò alla grotta, ma standosene fuori domandò al leone come stesse di salute.
7: «Male», rispose il leone, «ma tu perché non vieni dentro?»
6: «Io per la verità entrerei», disse la volpe, «se non vedessi in gran numero le impronte di coloro che sono entrati e nessuna di quelli usciti».
7: Anche gli uomini saggi, quando sono preavvertiti, evitano i pericoli.
5: Allora, uomo avvisato, mezzo salvato. Ecco, ma questo, come Esopo aveva capito, è vero solo per gli uomini saggi. Infatti, per fare soltanto qualche esempio banale, quanti sono oggi gli avvertimenti dati contro il pericolo della droga, il pericolo del fumo che porta al cancro, del sesso sregolato che porta a malattie venere, se non addirittura all'AIDS. Eppure molti preferiscono assaporare il sottile piacere di questa presunta libertà e non si rendono conto che in realtà dietro di essa si nascondono le catene del peccato. La parola di Dio nel libro della Genesi, che riporta la storia dell'origine dell'uomo, ci parla di Caino e Abele, i figli di Adamo ed Eva. Essi avevano offerto entrambi un sacrificio all'Eterno, ma mentre Abele, secondo le istruzioni date da Dio, aveva offerto un agnello senza difetto, Caino invece aveva offerto il frutto del suo lavoro, i frutti della terra. Il suo sacrificio, dietro il quale si nascondeva l'orgoglio, non era gradito al Signore, che aveva invece dimostrato di gradire il sacrificio di Abele. Ecco, questo, come sappiamo, irritò molto Caino. L'invidia e l'odio cominciavano a mettere radici nel suo cuore. Il Signore gli disse: «Perché sei irritato e hai il volto abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spianandoti la porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare». Caino non tenne conto dell'avvertimento di Dio. L'odio, trovato nel suo cuore un terreno fertile, produsse il suo frutto di violenza e di morte, e Caino uccise il fratello. Ecco, se ci spostiamo un poco più avanti nel libro della Genesi, troviamo invece un'altra storia, quella di Giuseppe, il penultimo dei 12 figli di Giacobbe, il quale, venduto dai fratelli gelosi di lui, fu condotto schiavo in Egitto e acquistato da Potifar, era l'ufficiale di Faraone, il quale, avendo constatato la fedeltà e la capacità di Giuseppe, lo mise a capo di tutta la casa. A questo punto la storia ci dice che anche per Giuseppe arrivò il momento della tentazione. La moglie di Potifar, infatti, invaghitasi di lui, cercò di costringerlo a diventare suo amante. Giuseppe all'inizio rifiutò fermamente, poi fuggì. La donna, ritenendosi oltraggiata, accusò falsamente Giuseppe presso il marito, il quale, credendosi tradito dall'uomo in cui aveva riposto la sua fiducia, lo fece rinchiudere in prigione, dove rimase per alcuni anni. Ecco, alla fine, avendo svelato il sogno del faraone, come sappiamo, fu liberato e fatto poi viceré d'Egitto. In che cosa consisteva la differenza fra questi due uomini? Come mai uno cedette alla tentazione e divenne un assassino e l'altro invece la superò brillantemente? La differenza sta molto semplicemente in questo. Giuseppe amava Dio, viveva in un costante rapporto di comunione con lui e desiderava fare la sua volontà. E Dio gli dava la forza di adeguarsi alla sua volontà, anche quando il farlo richiedeva sicuramente grandi sacrifici. Caino contava invece sulle sue forze, sulle sue capacità, ed esse non furono sufficienti a preservarlo dalla caduta. Il Signore ancora una volta ci ha lasciato nella sua parola, la Bibbia, gli insegnamenti, le istruzioni, gli avvertimenti necessari per evitare le insidie del peccato. È infatti scritto: poiché l'Eterno dà la sapienza, dalla sua bocca procedono la conoscenza e l'intendimento. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano rettamente, per proteggere i sentieri dell'equità e custodire la via dei suoi santi. Allora intenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Quando la sapienza entrerà nel tuo cuore, la conoscenza sarà gradevole all'anima tua. La riflessione veglierà su di te e l'intendimento ti proteggerà per liberarti dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nelle vie delle tenebre, che godono a fare il male e provano piacere nelle perversità del malvagio, i cui sentieri sono storti e le cui vie sono tortuose. Da parete cadente si discostino quelli che sono savi e prudenti, dice un altro proverbio. Ecco, il male che vediamo nel mondo in cui viviamo dovrebbe farci vedere abbastanza chiaramente, come alla volpe di cui ci parlava Esopo, e cioè che dalla caverna del leone si entra, ma non si esce. Il Signore però è potente da liberare chi si rivolge a Lui. Gesù è morto proprio per questo. Egli ci offre gratuitamente la libertà se siamo pronti a fare di Lui il Signore della nostra vita.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
6: 33esima puntata.
7: Il signorsi, convertitosi a Cristo dopo essere stato schiavo dell'oppio per lungo tempo e dopo aver inutilmente cercato le risposte ai suoi problemi nel confucianesimo, nel taoismo e nel buddismo, dedica la sua vita ad aiutare gli altri a guarire dall'oppio, ma soprattutto a trovare la salvezza eterna in Gesù Cristo. Ha scelto di essere povero per il Signore e a un certo punto si trova in serie difficoltà, ma il Signore ancora una volta lo sostiene, facendogli vincere un premio in denaro in un concorso letterario. All'inizio del 1884 il signor Si si accorse che, senza che egli ci pensasse intenzionalmente, la città di Chaocheng era sempre nella sua mente e nel suo cuore. Più pregava, più cresceva in lui l'angoscia per i suoi abitanti, che vivevano e morivano senza conoscere la via della salvezza. Ma che cosa poteva fare lui per andare incontro ai loro bisogni? Eppure più pregava, più il suo cuore sentiva di dover fare qualcosa per quella città. I suoi abitanti, per lo più amanti dell'oppio, trascurati da tutti i missionari, sembravano tendergli nel buio delle mani supplichevoli. Era vero, non aveva soldi, ma se il Signore permetteva che questo pensiero fosse sempre in lui, evidentemente aveva un suo piano e bastava solo affidarsi alla sua volontà per trovare una via d'azione. Infatti, non appena Si entrò in questo ordine di idee, le difficoltà e le obiezioni svanirono ad una. I soldi? Che c'entravano i soldi quando si trattava di indirizzare i cuori degli uomini verso Dio? Se il Signore voleva che il lavoro si facesse, non avrebbe potuto procurare lui ciò di cui c'era bisogno? Una città era davvero un ostacolo tanto grande? Le mura di Gerico erano cadute per la sola potenza di Dio e Chaocheng non era nemmeno tanto distante. Pensandoci bene, si vedeva che, benché il posto fosse a due soli giorni di viaggio dal suo villaggio, era proprio sulla strada maestra che portava alla capitale e, strana coincidenza, i rifugi aperti fino a quel momento formavano una catena da Fanzun fino a meno di 5 miglia a sud di quella città. Quale mano aveva progettato tutto questo se non la mano di Dio? Ormai convinto che la cosa si potesse e si dovesse fare, si chiamò a raccolta tutti gli abitanti della sua casa per pregare e disse loro le intenzioni che aveva. Disse subito chiaramente che il lavoro sarebbe stato difficile perché la gente era fortemente prevenuta contro quella fede straniera. Inoltre lui non aveva nulla da offrire per l'inizio dell'opera materiale, se non una prima partita di 3.000 pillole e la promessa di una fedele collaborazione nella preghiera. Aggiunse anche che egli era fermamente convinto che l'ispirazione partisse da Dio e che egli avrebbe procurato loro ciò di cui avevano bisogno e avrebbe colmato di benedizioni il lavoro. Non ci volle molto a fare gli ultimi preparativi e nel giro di un giorno o due i fratelli Si e Cheng furono pronti e partirono portando con sé le Bibbie, un paio di coperte, le medicine, un po' di viveri e il minimo indispensabile di capi di vestiario. Nel frattempo il Signore stava operando per loro. Le notizie fanno presto a correre di bocca in bocca e nelle strade, nei negozi di Chao Cheng, la gente già stava parlando della loro venuta. La fama dei rifugi di Si era già sparsa anche da quelle parti e nonostante i pregiudizi, non pochi, degli abitanti che erano dediti all'oppio, erano pronti a dar loro il benvenuto, sperando di poter essere liberati da quella schiavitù. Così Si e Cheng ricevettero una visita inaspettata. Due uomini chiesero di poter avere un colloquio con loro. Sembravano gentili e amichevoli. Erano evidentemente uomini provenienti da quella città e avevano portato con sé dei soldi, una grossa somma in contanti, che deposero ai loro piedi. I due fratelli rimasero confusi finché i cittadini diedero una spiegazione del loro gesto. «Abbiamo appreso con soddisfazione che siete venuti qui con degli intenti benevoli e che state per aprire un rifugio per curare le vittime dell'oppio». «Se i degni cittadini della vostra città lo permetteranno», replicò Si con gentilezza. «Noi infatti vorremmo servirvi». «Allora non dovete preoccuparvi di niente. Noi stessi vogliamo preparare e arredare degli ambienti dove voi possiate svolgere liberamente e tranquillamente il vostro lavoro». Con cuori meravigliati e pieni di gratitudine, Si e Cheng vedevano sparire l'uno dopo l'altro tutti gli ostacoli che sembravano invalicabili. Ben presto essi furono accompagnati dentro la città e accolti con cortesia e simpatia. Avrebbero potuto incontrare la più decisa opposizione, e invece Dio aveva disposto molto diversamente. La benedizione di Dio rimase con larghezza su questa impresa. Presto il rifugio di Chao Cheng divenne il più grande di tutti quelli di cui Si era responsabile. La cura dei primi pazienti fu tanto soddisfacente che da ogni parte venivano i fumatori di oppio a farsi disintossicare e nel giro di 6 mesi un centinaio di pazienti erano stati dimessi completamente guariti. Molti di questi abbandonavano anche l'idolatria e diventavano veri credenti. Cominciarono quindi delle riunioni regolari la domenica e si organizzò una piccola chiesa che ben presto crebbe fino a comprendere 300 membri. Questo avanzamento fu fonte di incoraggiamento e benedizione tutto intorno. Si aperse molti altri rifugi senza aspettare di avere tutti i soldi necessari per farlo e dovunque le anime si convertivano e venivano stabilite delle piccole chiese locali. A Teng Tsun, in collegamento col negozio di medicinali, egli fondò anche un rifugio dove si curò sia di uomini che di donne. Questo era un nuovo gravoso carico sulle sue spalle, ma aveva anche molti aiutanti e poi vedeva bene che mano a mano che cresceva il loro abbandono e la loro fiducia nel Signore aumentavano anche le possibilità pratiche di lavoro. Così, alla fine del 1884, a poco più di 5 anni dalla sua conversione, il signor Si era a capo di un lavoro molto esteso. Una decina di rifugi funzionavano sotto la sua diretta guida e responsabilità e ovunque, nelle province locali, piccoli gruppi di credenti si incontravano regolarmente per adorare il Signore.

Prima Corinzi 11, è un capitolo bello interessante, bello denso, probabilmente non lo faremo tutto quanto questa sera, perché tratta due argomenti principali e quindi vediamo come riusciamo a muoverci. Vi ricordate da dove stiamo venendo? Stiamo venendo dai capitoli da 8 a 10 in cui Paolo fa tutto un discorso. Veniamo dai capitoli 8, 9 e 10 in cui Paolo ha affrontato il tema della libertà cristiana, che però va controbilanciata con l'amore e anche il sacrificio, eventualmente rinunciare ad alcuni nostri diritti per amore del Signore, per amore del ministero, per amore degli altri. E quindi il versetto 1 del capitolo 11, in realtà non so perché sta nel capitolo 11, perché è proprio la conclusione di quello che ha detto al capitolo 10, perché vi ricordate, lui parla spesso del suo esempio di apostolo, come lui ha applicato queste cose a sé, al suo team. E quindi versetto 1: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. In effetti il rinunciare ai propri diritti, anche legittimi, anche leciti, abbassarsi, umiliarsi, sacrificarsi per amore, è un esempio che vediamo in Paolo, ma vediamo prima in Gesù. È vero? Siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. E se Gesù, il Figlio di Dio, è sceso dal cielo, si è spogliato della sua gloria, ha rinunciato alle sue prerogative, si è abbassato al punto di essere uomo e di morire come l'ultimo degli uomini, il più umile degli uomini, allora se questo è l'esempio che abbiamo in Cristo, seguiamo il suo esempio. E se Paolo dice siate i miei imitatori, significa che possiamo farcela, vero? Certe volte noi abbiamo questo approccio, quando iniziate una sfida, una partita, un gioco, con l'idea che non ce la farete mai, vi do un suggerimento: non lo iniziate proprio, perché è molto probabile che non ce la farete, se già avete l'idea che non ce la farete. Ma se avete l'idea che ce la potete fare, che ve la potete giocare, è diverso, giusto? Noi spesso, Gesù, Paolo, Paolo. Però qui Paolo dice, siate miei imitatori, significa che possiamo farcelo, non è lontano dalla nostra portata. Ora nel capitolo 11 cambia argomento e parlerà prima dell'autorità e del contegno delle donne nella Chiesa e poi del modo corretto di fare la cena del Signore. La cena del Signore è uno dei due sacramenti, cioè cose che Gesù stesso ha lasciato alla Chiesa e che sono valide per noi perché sono i due fondamenti biblici del Nuovo Testamento e sono il battesimo e la cena del Signore. E quindi lui parlerà della cena del Signore, questo secondo aspetto, perché evidentemente i corinzi sono disordinati nel modo in cui lo fanno. Ma in realtà, come quello che dice sembra cambiare completamente tema, ma come vedremo è molto attinente a quello che ha appena detto e che vi ho appena riassunto. Or io vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Dice, ora io vi lodo, pur avendo tanti problemi, i corinzi, i credenti, Paolo riesce in qualche modo sempre a trovare un modo per lodarli. Ci avete fatto caso? Una ragione la trova per lodarli. Qui li loda perché? Due motivi. Perché si ricordano delle cose che provengono da lui e perché ritengono i suoi ordinamenti esattamente come lui li ha trasmessi loro. Quindi questa lode, questo potremmo dire complimento da parte di Paolo. Noi spesso non siamo così buoni e pazienti con i nostri fratelli da trovare sempre in loro motivi di lode. Certe volte alcuni di loro sono così pesanti, così insistenti, così problematici che da un po' ci stanchiamo, diciamo ah. E certe volte quando squilla il telefono e leggiamo quel nome, ancora, silenziamo, abbassiamo, non siamo spesso così pazienti
Ma Paolo riusciva ad amare questi credenti, nonostante tutto quello che abbiamo visto fino adesso, e a lodarli addirittura. Comunque adesso parla, dopo questo, parla del fondamento di cosa? Il fondamento dell'autorità, che è qualcosa che è alla base di tutto quello che sta per dire adesso. Avete fatto caso come in questa epistola lui parta da dei problemi specifici che si trovano in quella chiesa, per andare poi a andare più nel generale e a partire da quel problema specifico poi parlare di principi più generali, più fondamentali, più importanti, che vanno oltre il caso particolare del problema in sé. E quindi quello che lui vuole parlare qui è il fondamento che vuole dare, è quello del concetto di autorità. Esiste nella Chiesa una sorta di catena di comando, così come esiste nell'esercito o esiste nell'azienda, no? Quello sopra di quello c'è quell'altro, sopra di quello c'è quell'altro, ognuno risponde non a quello che sta in cima, ma ai vari gradi, cioè, avete capito? Io sono impiegato, rispondo al capo ufficio, il capo ufficio risponde, che ne so, al funzionario, il funzionario risponde al dirigente, eccetera. È una catena, si chiama una catena di comando, non una catena di Sant'Antonio, una catena di comando. E qui dice che il capo di ogni uomo chi è? Cristo. Ogni uomo sarebbe un uomo credente che è sottoposto direttamente all'autorità di Gesù. Poi dice il capo della donna è l'uomo, cioè la donna credente è sottoposta direttamente all'uomo. Quale uomo? Il marito o il padre se non è sposata. E nella chiesa ai leader della chiesa, il pastore, i responsabili, gli anziani. E poi dice il capo di Cristo chi è? Dio, cioè nel suo ruolo di Messia, nel suo ruolo di Salvatore, di sommo sacerdote, Cristo è sottoposto a un'autorità, a colui che lo ha mandato, cioè Dio il Padre. E io credo che questo, proprio questo terzo rapporto, è il rapporto che ci aiuta a definire tutta la questione, perché certe volte il rapporto tra l'uomo e Cristo è un rapporto debole, non per Cristo ma per l'uomo. Certe volte il rapporto tra la donna e l'uomo è debole, parlo di autorità, eh? Il rapporto di Gesù rispetto al Padre è perfetto, perché Gesù era completamente e perfettamente sottomesso alla volontà del Padre, quindi possiamo imparare molto da Lui. E quindi ogni uomo, cioè il capo di Cristo è Dio. Perché dico che questo ci aiuta a definire meglio la questione? Perché definisce proprio il concetto di sottomissione da un punto di vista cristiano.

essendo sottomesso perfettamente al padre, amava il padre, giusto? Gioiva nello stare alla presenza del padre, cercava il padre e il padre faceva altrettanto con il figlio. Era un rapporto meraviglioso, è un rapporto meraviglioso, è un rapporto di sottomissione, ma è un rapporto meraviglioso. Quindi, in altre parole, non era un peso per Gesù essere sottomesso al padre, era un motivo di gioia e quindi era una sottomissione volontaria. E questo è quello che vuole operare lo Spirito Santo nelle nostre vite, insegnarci il concetto di autorità, insegnarci il concetto di sottomissione, ma in un modo tale che lo opera nei nostri cuori e che lo porta a diventare un nostro desiderio, qualcosa che noi riconosciamo e che vogliamo e che cerchiamo e che arrendiamo volontariamente. Ma notate, in questa catena di comando nessuno è senza un'autorità sopra di sé. Cioè la donna non può dire, oh, perché io devo essere sottomessa all'uomo? Perché anche l'uomo è sottomesso a Cristo e anche Cristo è sottomesso al Padre. Quindi il Padre è alla fine. Un attimo su questa parola capo. Il capo. Che vuol dire il capo? La testa, l'idea è la testa. Può essere tradotto anche sorgente, fonte. Ci sono alcuni che preferiscono quest'altra interpretazione perché non vogliono accettare che sia un discorso di capo, di autorità. E quindi dicono, ma si può tradurre anche sorgente, fonte, quindi dice che è da lì che viene quello e da quell'altro viene quell'altro. Però in realtà il concetto è lo stesso, perché provenire da implica sempre nella Bibbia un legame di dipendenza e di ubbidienza. E nel piano di Dio la donna proviene dall'uomo. Sono uguali da un punto di vista di dignità, sono uguali da un punto di vista di valore. Ma il fatto che Dio ha creato prima l'uomo e poi la donna, e soprattutto la donna dall'uomo, non è né casuale e né irrilevante, cioè, perché Dio non fa nulla di casuale o irrilevante. Quindi l'ha fatto e lo ha, come dire, rinforzato nella scrittura. Anche Paolo lo usa quando insegna questo concetto e ricorda che la donna è venuta dall'uomo. Quindi ha un significato e tenete a mente tutto questo. Quindi provenire da o essere capo di è la stessa cosa, perché chi proviene da, come un figlio che proviene dal genitore, proviene e anche soggetto alla sua autorità. Ora parliamo del velo. Ovviamente i versetti che seguono sono oggetto di molta controversia. Era controverso per loro, era un problema, voglio dire, era un problema per loro a Corinto. Quindi non ci deve stupire se è controverso anche per noi. Voglio chiarire alcuni punti. Ci sono in questi versetti che stiamo per leggere degli elementi spirituali, ci sono anche però degli elementi naturali e degli elementi culturali e dobbiamo riuscire a discernere tra queste cose. Dobbiamo comprendere bene. Credo tuttavia che non si tratti di qualcosa che sia essenziale ai fini della salvezza. Che dovrebbe preoccuparci a tal punto da dividere addirittura il corpo. Non credo che la Chiesa di Gesù Cristo si debba dividere su queste questioni. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto, scusate, fa vergogna al suo capo perché è la stessa cosa che se fosse razza. Dice, ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto, ogni uomo ovviamente stiamo parlando di chi? Ogni uomo in generale, tutti gli uomini del mondo? No, sta parlando degli uomini nell'assemblea, nella chiesa. Che prega o profetizza, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire pregare e cosa vuol dire profetizzare? Pregare significa parlare a Dio, profetizzare significa parlare da Dio, da parte di Dio. Quindi sta parlando in qualche modo dell'adorazione, di quello che avviene
nel culto

0: in chiesa, quindi siamo nel contesto della chiesa. E vale lo stesso per la donna, perché dice anche per la donna che prega o profetizza. Ma questa cosa avviene in due modi opposti. Perché l'uomo che prega e profetizza fa vergogna al suo capo. Qual è il capo dell'uomo? Chi è il capo dell'uomo? Cristo. Quindi fa vergogna a Cristo se ha il capo coperto. La donna fa vergogna al suo capo, che è l'uomo, se ha il capo scoperto. Capite?
1: Sì.
0: Sono due opposti, due cose, cioè uno deve avere il capo coperto, l'altro lo deve avere scoperto. Se non lo fanno così, fanno vergogna, cioè mancano di rispetto davanti alla loro autorità, che è per l'uomo Cristo, per la donna l'uomo. In qualche modo c'è questa differenza, è netta. In qualche modo uomo e donna devono mostrare di essere sotto autorità, in due modi diversi, ma entrambi devono dimostrare di essere sotto autorità. Questo secondo me è il principio generale, questo è il principio universale, che è valido anche per noi. Ognuno di noi è sotto autorità e ognuno di noi deve dimostrare di essere sotto autorità, uomini o donne. Il come invece dimostriamo di essere sotto autorità, sempre secondo me, invece ha carattere culturale e naturale e può cambiare il come dimostriamo di essere sotto autorità. Per qualche ragione Paolo vuole che l'uomo mostri la sua sottomissione avendo il capo scoperto e la donna invece il capo coperto. Ma perché? E qui dobbiamo parlare di questioni culturali, per forza. In quella cultura le donne portavano un velo, qualcosa che le copriva. Non è il velo delle donne musulmane che copre integralmente e lascia solo gli occhi, era una copertura sul capo e che poteva coprire anche parte della faccia, ma non era una cosa integrale. E questo nella cultura di Paolo e la cultura di quei tempi, anche pagana, era un simbolo della umiltà della donna, della sottomissione della donna, ma della donna cristiana era anche un simbolo di pietà e di castità, di fedeltà. Quindi la donna d'onore, la donna santa, la donna pia, era la donna coperta da un velo. Va bene? Mentre non avere il velo dava esattamente il messaggio opposto, cioè che era una donna ribelle, era una donna indipendente, era una donna anche disponibile da un certo punto di vista, avete capito quale? Quindi una donna dai facili costumi. Le prostitute non portavano il velo, e questo era un chiaro messaggio per gli uomini: ehi, sono disponibile. Ok? E a Corinto c'era forte questo problema, se vi ricordate, della prostituzione, ed era anche molto legata ai culti pagani. C'erano le prostitute del tempio che la notte scendevano, adoravano, avete capito? E quindi questo era il contesto. Che cosa può essere successo nella chiesa di Corinto? Può essere successo che le donne nella chiesa che si sono convertite e hanno scoperto la loro libertà in Cristo, questo ci riporta ai capitoli precedenti, abbiano detto: ma io ho il diritto, sono libera in Cristo, quindi ho il diritto di non portare più questo fastidioso velo, sono libera. Ma facendo così, quindi approfittando della propria libertà in Cristo e dei propri diritti di credenti, facendo così si attiravano cosa? Il biasimo e la condanna delle persone intorno che invece interpretavano questo in un'altra maniera. Ed erano quindi di scandalo e offendevano. Un po' come il discorso dei cibi sacrificati, vi ricordate? Paolo dice: voi potete mangiare quello che vi pare, potete addirittura mangiare nei templi, però se lo fate usando la vostra libertà, perché ognuno di noi può mangiare di tutto, però se lo fate rischiate di scandalizzare le persone. E quindi lui dice: a motivo di coscienza, non della tua ma della sua, evita. E poi dice: se io devo scandalizzare mio fratello perché mangio la carne, io rinuncio completamente alla carne per amore. Quindi il discorso secondo me non è molto distante, sta dicendo: voi avete dei diritti, ma potete rinunciare ai vostri diritti se potrebbe essere interpretato, frainteso dagli altri, anzi dovete farlo. E secondo me questo è molto probabile che fosse così, che le donne di Corinto, le credenti, stessero rischiando questa cosa. O forse, sempre per la loro libertà, volevano essere uguali agli uomini. È possibile che ci fosse anche questo elemento, no? Intendo dire uguali in modo sbagliato. In un certo senso la donna, abbiamo detto, e l'uomo sono uguali, stessa dignità, stesso valore, ma in un altro senso Dio ha stabilito che abbiano ruoli diversi, e quindi questo della sottomissione è un esempio. E in effetti anche questa seconda lettura secondo me è corretta, perché non sembra, Paolo non parla tanto di questioni morali qui, di immoralità, ma parla di questioni di autorità. E io credo che ci possa essere anche questo problema, la donna che vuole essere uguale all'uomo. E ciò spiegherebbe il perché Paolo ci tenga a sottolineare invece la differenza nel dire: lei si deve mettere il velo, lui non se lo deve mettere. Lui sta sottolineando questa differenza. L'uomo e la donna sono diversi, hanno autorità diverse, e questo si manifesta anche in questo frangente. L'uomo quindi non deve portare il velo nell'assemblea, perché se lo facesse, cosa direbbe? Il velo parla di sottomissione all'autorità. Se l'uomo portasse il velo nell'assemblea, cosa direbbe? Qual è il messaggio che direbbe? Che lui non ha autorità lì, è un sottomesso. Mentre, non deve essere così, mentre la donna lo deve portare, perché altrimenti cosa si direbbe? Che lei ha autorità se non porta il velo qui. E ha autorità ovviamente sull'uomo, e questo disonorerebbe l'uomo. Non so se avete capito questo discorso, a me sembra molto chiaro, più avanti forse sarà un pochettino più chiaro. Dice che la donna che non porta il velo è come se fosse rasata, fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasata. Evidentemente una donna che era rasata portava vergogna a suo marito, e in realtà l'essere rasata a quei tempi era un brutto segno, perché in genere significa che erano donne adultere quelle che venivano rasate, che si rasevano il capo. Comunque, versetto 7: poiché quanto l'uomo non deve coprirsi il capo, perché l'immagine è la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Di nuovo, l'uomo è in qualche modo in relazione a chi? A Dio. Mentre la donna è in relazione a chi? All'uomo. Ma qui c'è un elemento diverso, va bene? Qual è l'elemento? Prima l'elemento era sottomesso a capo di, perché proviene da. Ora l'elemento è essere la gloria di. Dice che l'uomo è la gloria di Cristo e la donna è la gloria dell'uomo. Credo in questo senso. La posizione di autorità di Dio sull'uomo, autorità esprime guida, autorità esprime protezione. L'autorità di Dio sull'uomo ha degli effetti benefici, non è un male, è un bene sull'uomo. E quindi gli conferisce gloria, onore. Un uomo onorato agli occhi di Dio è un uomo sottomesso a Dio, e quindi la sua gli dà gloria, bellezza, santità all'essere sottoposto a Dio. Allo stesso modo l'autorità dell'uomo sulla donna dovrebbe avere la stessa valenza di guida, di protezione, e dovrebbe avere degli effetti benefici sulla donna. La dovrebbe abbellire, la dovrebbe pulire, santificare, la dovrebbe rendere una donna pia e onorevole, al punto che ogni moglie dovrebbe essere la gloria del marito. E questo secondo me è molto coerente, per esempio, con quello che Paolo dice in Efesini. Vi ricordate? Quando dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, e poi dice: mariti, amate le vostre mogli. Andiamoci un attimo, Efesini capitolo 5, dice nel versetto 23, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Di nuovo c'è un discorso di capo, giusto? Ci siete? Efesini 5:23. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Per fare cosa? Per dominare su di lei? No, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola. E ancora, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, di nuovo la parola gloria, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Secondo me qui è lo stesso concetto. La Chiesa sotto la guida, la cura, la protezione, l'autorità di Cristo beneficia di tutto questo e sboccia. È più bella, è gloriosa, questa è la sua gloria. E così anche rispetto al proprio marito, perché qui sta facendo questo tipo di analogia tra la Chiesa e Gesù e la moglie e il marito. Quindi, tornando a 1 Corinzi 11, l'uomo è la gloria di Dio, è l'immagine di Dio, e la donna è la gloria dell'uomo. E di nuovo, per questa ragione, l'uomo non si deve coprire e la donna invece si deve coprire. Ci siete? Non vi siete persi? Meno male. Volevo, prima di arrivare al 10, volevo sottolineare anche questo aspetto, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Qui sta di nuovo parlando dell'ordine della creazione, che, come ho detto, non è casuale né irrilevante, e è sempre un altro argomento a sostegno dell'autorità dell'uomo. Versetto 10. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Questo, secondo me, è la sintesi di tutto. La donna deve avere un segno di autorità su di lei. Magari nella nostra cultura un segno di autorità non è il vero, o potrebbe non essere il vero, ma qualcos'altro. In realtà, quando una persona viene da fuori e non è mai stata in una chiesa evangelica ed entra e vede le donne con il velo, non dice, ah, tutto chiaro, dice, ma che significa? Sì. È più perplesso che questo. Che cosa significa? Significa che il velo nella nostra cultura occidentale non trasferisce quel tipo di messaggio che trasferiva qui. Capite quello che sto dicendo?
1: Sì.
0: Qui il principio è che la donna deve avere un segno di autorità su di sé. Ma nella nostra cultura non potrebbe non essere proprio il velo, anzi, potrebbe dare un senso opposto. Mentre a Corinto era chiarissimo, perché un non credente entrava, vedeva le donne coperte e diceva, questo era quello che vuole Paolo da Corinto, perché in realtà non avveniva così, vuole che le persone vengano e dicono, ah, queste sono donne pie, sante, sottomesse ai loro mariti. Quale potrebbe essere invece un segno di autorità della donna oggi rispetto al marito o all'uomo? Potrebbe essere il modo in cui parla, il modo in cui risponde, il modo di porsi. Oggi la donna è molto diversa dalla donna di questo periodo, è molto più emancipata, è molto più libera di parlare, di intervenire. Quindi la donna che comunica direttamente o indirettamente, mio marito è un idiota, stai zitto, non capisci niente, quindi con il modo di parlare manifesta e dice chiaramente che non è sottoposta al suo marito, quella, secondo me, oggi è una donna che sta contravvenendo a questo che sta dicendo Paolo. È una donna irrispettosa che manca verso l'autorità del marito, più che il velo, cose di questo tipo. E poi dice a motivo degli angeli. È interessante questa cosa qua, non dice molto di più, non lo spiega, non lo lascia intendere, ma sottolinea semplicemente che in qualche modo gli angeli che cosa fanno? Ci osservano. Lo sapevate che gli angeli ci osservano?
1: Sì.
0: Ma la scrittura dice anche di più, che gli angeli ministrano e servono ai credenti. Lo sapevate questo? Ci sono gli angeli custodi? Non c'è magari l'angioletto custode come la gente si immagina, ma ci sono gli angeli custodi.
1: Sì.
0: in un certo, nel senso che ministrano verso di noi e quindi ci osservano. Anche adesso probabilmente gli angeli stanno osservando quello che stiamo dicendo, quello che stiamo facendo, come adoriamo, come preghiamo. E loro come angeli comprendono benissimo il concetto di autorità, perché loro sono sottomessi a Dio e conoscono benissimo il concetto di autorità, molto, secondo me molto più, hanno un concetto molto più chiaro rispetto a noi uomini dell'autorità di Dio. Può essere che una donna senza segni di autorità nell'adorazione a Dio, quindi in presenza degli angeli, sia qualcosa di offensivo o di scandaloso per loro, questo a motivo degli angeli, e di conseguenza possono in qualche modo non ministrare come dovrebbero, come potrebbero rispetto a queste donne. Oppure, come credono alcuni, ma questa è un'interpretazione molto, molto forte, che degli angeli evidentemente malvagi potrebbero essere tentati di avere un qualche tipo di contatto o di relazione con donne libere, ribelli, disponibili. Infatti abbiamo parlato prima, è un'interpretazione forte, non manca di elementi che potrebbero validarla. Abbiamo parlato prima della prostituzione pagana, in realtà il culto ai demoni e l'occultismo ha molto a che fare con la sessualità. Sì. Non mi chiedete perché e come, ma c'entra tanto, e quindi l'occultismo, la manifestazione demoniaca c'entra in queste cose, e questi che sostengono questa interpretazione la ricollegano un po' a quello che è successo in Genesi 6, vi ricordate? Sì. Quando si parla di questi figli di Dio che hanno iniziato ad avere rapporti con le figlie degli uomini, da cui ci sono nati i giganti, eccetera. Questa è tutta una lettura molto interessante, affascinante, non ha tantissime basi nella scrittura, ma non, neanche possiamo dire che non sia valida. Quindi queste persone anche leggono questo, danno questo tipo di lettura a questa parola, a motivo degli angeli. Non di meno, versetto 11: né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna e ogni cosa è da Dio. Questo un po' per contrabbilanciare questo discorso. È vero che la donna viene dall'uomo, no? In Genesi questo è l'ordine di Dio, ma anche è vero sempre in Genesi che Dio ha stabilito che l'uomo nasca dalla donna. Quindi anche l'uomo in un certo senso viene dalla donna. E in Efesini, se vi ricordate, quando parla di sottomettersi, prima ha detto: sottomettetevi gli uni agli altri. Ok? Questo un po' per dare un equilibrio a tutto questo discorso. In effetti, secondo me, il problema non è tanto la sottomissione di donne rispetto agli uomini, che per molte donne è un problema. Secondo me è la sottomissione in generale che è un problema per l'uomo, per l'uomo come, inteso come uomo e donna. Noi abbiamo un problema con la sottomissione in generale. E qui Paolo sta parlando proprio di questo. Poi dice: giudicate fra voi stessi. È conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, poiché la chioma è stata data per copertura. Qui dice: giudicate voi stessi. In altre parole, Paolo sta dicendo: io non sto dicendo cose strane, cose che voi non potete comprendere e che in qualche modo non neanche approvate. Non sto dicendo cose assurde, anzi sto dicendo cose che voi comprendete bene, che potete addirittura giudicare voi stessi. È come se vi richiama un pochettino, ma rifletteteci un attimo, cose che loro già sanno, al senso comune. E poi dice: è conveniente o appropriato che la donna preghi senza essere coperta. Ora cambia leggermente argomentazione, o, come ho detto, si riferisce più al senso comune e parla di ciò che è appropriato, ciò che è considerato opportuno, appropriato, conveniente o sconveniente. Di nuovo, anche questo concetto è molto legato all'epoca, alla cultura e alle cose di questo tipo. Poi dice: la natura stessa non insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma. Qui parla di natura, non è chiarissimo cosa intenda per natura, cosa c'entri in questo discorso, ma possiamo dire che generalmente in termini così quasi universali le donne in generale hanno i capelli più lunghi degli uomini e gli uomini i capelli più corti o niente, capelli pure, anche questa è una possibilità. E questo di nuovo sembra essere il tratto distintivo dei due generi, uomini e la donna sono diversi. Tendenzialmente, universalmente, le donne hanno sempre i capelli un po' più lunghi e gli uomini i capelli un po' più corti, e in qualche modo sta dicendo che i capelli lunghi sono per la donna un segno della sua femminilità, e in effetti i capelli sono un segno di femminilità, mentre i capelli corti per gli uomini sono un segno di mascolinità. Va bene? Ora, se qualcuno vuole essere contenzioso, noi non abbiamo una tale usanza, e neppure le chiese di Dio. Anche questo verso è controverso, il verso è controverso. Che vuol dire noi non abbiamo una tale usanza? Quale usanza? Di essere contenziosi o di far mettere il velo alle donne? Questo è un po' l'oggetto della controversia. Lui dice, noi non abbiamo una tale usanza, e neppure le chiese di Dio. Ma prima ha detto, se qualcuno vuole essere contenzioso. Ora, da come lo dice, come lo pone la nostra versione e molte altre versioni che sono scritte da persone che comprendono il greco, sembra che stia parlando della contenzione. Qualcuno vuole essere contenzioso, noi non abbiamo un tale atteggiamento, noi non vogliamo essere contenziosi, né noi né le chiese di Dio. E secondo me è un'interpretazione valida. Ma molti sottolineano anche come la parola usanza non è una parola che parla di atteggiamenti, ma di pratiche. Noi non abbiamo una tale usanza, quella, sempre secondo gli esperti, è una parola che parla di pratiche religiose, di usanze, di modi, e questo invece sosterrebbe di più l'altra interpretazione, che stia parlando del velo, che sta dicendo che è una cosa tipica di Corinto e da altre parti non c'è la stessa usanza. Quindi ci sono elementi per tutte e due le interpretazioni. Se vi interessa, fate ricerca voi, a me non è che mi interessa tanto. Quello che mi interessa di più è la prima parte del versetto, più che la seconda. Qual è la prima parte del versetto? Che non dobbiamo essere contenziosi, giusto? Noi non dobbiamo essere di quelli che litigano, discutono e si fanno sempre prendere, soprattutto da queste cose secondarie. Sinceramente, non ne vale la pena. Io sono nella chiesa da tanti anni, molti di voi sono nella chiesa da tanti anni, e di queste discussioni su queste cose ne abbiamo sentite tante, ognuno c'ha ragione, ognuno c'ha... Il problema sorge quando le persone litigano, discutono e si separano su queste questioni, e è molto molto triste, e fanno di questa, come di altre cose, una cosa assolutamente quasi fosse fondamentale. E io ne ho di storie da raccontare a riguardo. Ci sono quelli che dicono dobbiamo assolutamente farlo mettere, perché se no è un'offesa davanti al Signore, è una cosa che non si può fare, è davvero un peccato terrificante. E altri invece dicono no, io non lo metterò mai, per carità. Io ritengo che per rispetto e amore, cose che stiamo dicendo qua, dovremmo essere semplicemente aperti e eventualmente anche a rinunciare alle nostre convinzioni, ai nostri diritti, per cui io vi suggerisco di essere molto tranquilli su queste cose secondarie. La vostra salvezza non è in dubbio, forse un po' del vostro orgoglio, però anche là, cosa devo fare, cosa dobbiamo fare noi? Nella nostra chiesa, per esempio, non richiediamo che la donna porti il velo, quindi la donna e le donne sono libere di non portare il velo. Se viene una persona abituata, una donna abituata a portare il velo e ha questa convinzione, ed è successo, noi non gliel'abbiamo tolto, non abbiamo detto togliti quel coso, per carità, se no non puoi entrare qui, va bene? E quindi ci sono persone che, avendo questa convinzione, sono venute e l'hanno messo. Ci sono anche persone che sono venute e lo mettono nella loro chiesa, e quando vengono nella nostra chiesa non lo mettono. Anche questo è da condannare? No, perché ognuno agisce secondo coscienza. La prima dice: io lo faccio per il Signore, la mia convinzione è di portarlo, quindi lo metto. La seconda dice: io lo faccio per il Signore perché rispetto le persone che stanno in questa chiesa e quindi non lo metto. Capite quello che voglio dire? Non dobbiamo essere troppo rigidi su queste cose. Io potrei, vi ho detto questo esempio, che io non porto giacca e cravatta e ne sono grato al Signore, ma se sono chiamato a andare o presenziare o predicare in un'altra chiesa dove è richiesta la giacca e cravatta, potrei mettermela, e non sarebbe un problema. Certo, sarei scomodo, però non penso che il Signore mi apprezza di più, non penso che mi apprezza di meno, ma lo faccio per rispetto a loro. Però potrei anche scegliere a un certo punto di voler dare un altro messaggio ed andare senza cravatta dicendo: fratelli, io so che per voi è importante, ma avete mai pensato che uno possa insegnare senza giacca e cravatta? Per... capite quello che voglio dire? L'importante è che non lo facciamo per orgoglio, per superbia o perché non vogliamo rinunciare a... ma che c'è una qualche sottomissione. A me è capitato una volta di predicare, stavo suonando e quindi ho appoggiato la chitarra e dal po' da dove stavo suonando ho iniziato a predicare. E poi mi hanno detto, io non pensavo che... e poi mi hanno detto: è una cosa che non abbiamo mai visto, uno che non predica dall'assù dal pulpito. Sai, io ho detto: davvero? La volta successiva mi hanno fatto predicare e mi hanno chiamato lassù proprio, no? Però voglio dire, certe volte il nostro essere diversi può aiutare le persone a vederla in un modo diverso. Certe volte li può scandalizzare e non vogliamo farlo, certe volte li può aiutare, vogliamo farlo. Quindi quello che sto dicendo, non so se se mi avete capito, perché spesso sono un po' contorto quando dico le cose, è che possiamo essere molto tranquilli su queste cose, va bene? E non avere, magari abbiamo i nostri approcci, magari come donna puoi avere il tuo velo di scorta nella borsa o in macchina, come gli uomini hanno i loro cacciaviti, coltellini, eccetera, eccetera. Non si sa mai. Molto tranquillo, va bene?

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

Cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vangelo, vi auguriamo come sempre un buon ascolto. Senza altri preamboli, vogliamo prendere in esame il contenuto di una telefonata che ci invita a rispondere alla seguente domanda: perché Dio concedeva all'uomo di unirsi con più di una donna, per esempio vedi Abramo? Era forse un Dio di comodo? E ancora, i primi uomini non peccarono di incesto? Chi ci ha rivolto la domanda si riferiva evidentemente al primissimo periodo della storia biblica e dell'esistenza dell'uomo. E prima ancora di parlare del peccato di incesto eventualmente commesso dai primi uomini e perché era concesso agli uomini di unirsi con più di una donna, desideriamo commentare la frase se Dio era un Dio di comodo. Probabilmente si vuol sapere se Dio ha agito in maniera diversa attraverso la storia degli uomini, cioè se ha mutato d'avviso e ha chiesto a noi quello che non ha chiesto ai primi nostri progenitori e ha concesso a loro quello che invece ha negato a noi. A parte il fatto che noi non siamo in grado di giudicare l'operato di Dio, in quanto siamo la cosa creata, e l'argilla, come ci insegna la Bibbia, non potrà mai entrare nel merito di quanto opera il vasellaio, oppure domandargli perché mi hai formato così. Quindi, fatta questa necessaria premessa, è indubbio che Dio ha consentito, per certe particolari condizioni ambientali, che alcuni fatti che oggi ci scandalizzano avessero invece allora veste di normalità. Adamo, per esempio, si accoppiò con Eva, la donna che Dio gli aveva messa accanto e che egli stesso, cioè Adamo, definì ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Era la donna uscita da lui, dalla sua costola. I figli di Adamo e di Eva erano necessariamente fratelli e sorelle, eppure si accoppiarono tra di loro, e se così non fosse avvenuto, la generazione degli uomini si sarebbe arrestata con loro. Questa unione fu possibile in virtù del fatto che non era presente in quei primissimi uomini la repulsione morale che è presente oggi tra consanguinei. Insomma, condizioni ambientali irripetibili imposero a quei primissimi uomini accoppiamenti che oggi, in virtù di una morale acquisita attraverso il corso della storia, chiamiamo giustamente incesto, ma che allora incesto non era, perché non esisteva neppure una morale. Ora, Dio non poteva chiedere in quel tempo il rispetto di una legge morale che gli uomini non conoscevano ancora, legge che, se fosse stata conosciuta ed applicata, non avrebbe consentito il progredire della generazione umana. Veniamo ora alla prima parte della domanda, che ci chiede perché Dio concedeva all'uomo di unirsi con più di una donna. Evidentemente Dio è nel mirino di chi ci ha posto la domanda. Noi spesso addebitiamo a Dio quello che invece dobbiamo addebitare all'uomo e soltanto all'uomo. Dio ha concesso all'uomo una sola donna. Questa è stata in ogni tempo la sua assoluta e sovrana volontà. Ma l'uomo ha giudicato questa volontà troppo rigida e ha seguito il corso della sua volontà e della sua carnalità. Gesù stesso afferma agli interroganti giudei che Mosè permise di mandar via le mogli per la durezza dei loro cuori, ma da principio non era così. Ripetiamo questa affermazione di Gesù: ma da principio non era così. Possiamo dunque dire che gli uomini, essendo stati disubbedienti, hanno preso la mano a Dio e la poligamia è stata più o meno tollerata, più o meno permessa, ma questo naturalmente per un certo tempo.
La Bibbia ci ricorda che il primo uomo a prendere due mogli fu Lamech, che poi era discendente di Caino. È tutto dire, sono i disobbedienti che trasgrediscono la legge di Dio. Coloro invece che amano il Signore si dilettano ad obbedire alla sua sovrana volontà, restano quindi nell'ambito di questa volontà divina. Chi ci ha posto la domanda menziona Abramo come un uomo poligamo. Abramo ha avuto una sola moglie, Sara, e rimase fedele a Sara tutto il tempo della sua vita. L'esperienza che Abramo ebbe con Agar, la donna egiziana da cui ebbe un figlio, Ismaele, da cui nacque poi un popolo, il popolo ismaelita, non fu voluta da Abramo, ma da Sara, sua moglie. Sara aveva per serva Agar e concesse spontaneamente e volutamente questa sua serva al marito, motivando questo suo gesto con le seguenti parole. Parole che ritroviamo scritte nel primo libro della Bibbia, cioè in Genesi, capitolo 16, verso 1. Ecco, l'Eterno mi ha fatta sterile. De, va dalla mia serva, disse ad Abramo, forse avrò una progenie da lei. Ed Abramo dette ascolto alla voce di Sara. Ma crediamo che questa esperienza di Abramo fu unica e irripetuta, perciò non si può parlare di due donne nella vita di questo che fu il più grande patriarca della storia biblica, ma di una sola, cioè Sara. In conclusione, il Dio ha sempre voluto per l'uomo una sola donna, e questa volontà è pienamente ribadita da Gesù e da tutto il Nuovo Testamento. Se nel passato così non è stato, la responsabilità non si può certo far risalire

Un'ascoltatrice cattolica chiede se dobbiamo considerare il Vecchio Testamento anche oggi che abbiamo il Nuovo Testamento. Dobbiamo rilevare che non pochi, come la nostra ascoltatrice, sono quelli che hanno sollevato nel tempo tale quesito, per non parlare addirittura di quanti hanno manifestato nei riguardi dell'Antico Testamento poco apprezzamento, ritenendo che esso fosse stato dato soltanto al popolo ebraico e come se fosse decaduto e si occupasse soltanto di vecchie storie. Pensano che basti solo il nuovo e ritengono inutile cercare un senso spirituale. Ne è derivato così un deprezzamento di esso e la sua lettura è stata giudicata come facoltativa e non essenziale per la fede. I suoi rapporti con il Nuovo Testamento sono stati esaminati di conseguenza con uno spirito critico che né sottolineava le differenze e né dimenticava i profondi vincoli. Va subito precisato che noi non condividiamo tale concetto, in quanto, alla luce della parola di Dio, il Vecchio Testamento viene ritenuto parte integrale della rivelazione divina. Pertanto è importante per una chiara comprensione di esso una lettura che sia scevra da qualsiasi pregiudizio, pronti ad ascoltare quello che veramente ci viene detto senza badare al suo linguaggio, a volte un po' aspro, ma certamente ricco di succo vitale. Crediamo a questo punto, proprio per ribadire l'importanza che esso acquisisce nel suo contesto, sottolinearne la nota principale, il messaggio essenziale che Dio ha voluto trasmetterci attraverso esso. Perché possiamo leggerlo con frutto. L'Antico Testamento annunzia la venuta del Messia. Ed è proprio sotto questo profilo che vanno inquadrati i vari avvenimenti che caratterizzeranno la storia del popolo ebraico. Esso è il libro della testimonianza dei credenti che attendono una grande manifestazione di Dio. Perciò è il documento necessario per la nostra preparazione spirituale per renderci attenti a quello che sta per accadere da parte di Dio. Diceva uno scrittore cristiano che, dato il carattere di attesa di un evento non ancora adempiuto, l'Antico Testamento è ancora pieno di imperfezioni, di titubanze. Vi si riflettono tutte le incertezze di chi, nell'oscurità, vede da lontano una luce, il cui raggio diventerà sempre più luminoso, i cui contorni non sono netti, le immagini ancora oscillanti, i segni ancora oscuri. Non si può dire, continuava questo scrittore, che l'Antico Testamento sia tutto, fin nei dettagli, cristologico, ma la speranza del Cristo, a volte più fulgida, a volte meno nitida, non vi fa mai veramente difetto. L'annuncio del Cristo si può leggere nel patto, nella legge, nel sacerdozio, nella profezia. Esso non fa altro che proclamare che cosa è il Cristo. Di conseguenza, chi vuol leggere il Nuovo Testamento senza l'Antico si espone a non comprendere la rivelazione che vi è annunziata, e chi legge ovviamente l'Antico senza il Nuovo rimane a mezza via e si condanna ad una paralisi spirituale, poiché rifiuta di vedere la luce che ora è apparsa. Poiché se è vero che l'Antico Testamento, come poc'anzi detto, proclama che cosa è il Cristo, è altrettanto vero che il Nuovo dice chi è il Cristo. E noi non vorremmo concludere la nostra risposta senza esserci soffermati, almeno brevemente, su questa meravigliosa armonia tra l'Antico e il Nuovo Patto, che non vuole essere altro che la buona novella di Dio a tutti gli uomini. Gli angeli della notte di Natale annunziavano ai pastori la grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. Così è questo Evangelo di Dio una buona notizia e grido
che ha risuonato per mezzo dei profeti in tutto il mondo. Così tutti i prigionieri del peccato, i colpiti dalla morte, i vinti di Satana, sono da lui, senza loro merito, giustificati, salvati, vivificati, e con ciò riacquistano pace e tornano a Dio. Per questo cantano e lodano il Signore. La novità di cui tutto il Nuovo Testamento è testimone è dunque che le antiche promesse si sono compiute in Gesù di Nazaret. L'Antico Testamento, che Gesù e gli Apostoli chiamano la Sacra Scrittura, palesa la sua verità. Dalla nascita fino alla morte e fino alla resurrezione, la vita di Gesù è tutta intessuta dalla realizzazione di passi che vengono volta per volta citati a chiarimento e a prova. Per questo stesso motivo, gli evangelisti e gli apostoli leggono l'Antico Testamento tipologicamente, interpretano i principali eventi come tipi di fatti che dovevano palesarsi nel futuro, e le principali persone dell'Antico Testamento come figure che attendono la loro realizzazione. Così l'uscita dal paese di Egitto come il tipo della salvezza dalla schiavitù del peccato, Abramo come la figura dei credenti, Davide come una delle figure di Gesù Cristo. Speriamo che la nostra ascoltatrice sia rimasta soddisfatta di questa nostra risposta, e il nostro auspicio è che possa comprenderne finalmente l'importanza che tutta la parola di Dio assume alla luce della volontà del Signore. E noi crediamo che questa indissolubilità fra i due testamenti quale condizione prima per comprenderne la lettura.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Vogliamo Barabba. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 18, versi 38 a 40. E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo colpa in lui, ma voi avete l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Allora gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Ora Barabba era un ladrone. Pilato aveva compreso che Gesù non costituiva una minaccia per Roma. Gesù parlava di cose che andavano oltre la comprensione di Pilato. Probabilmente la sua dottrina gli sembrava assurda, ma certamente non aveva trovato nulla in Gesù che lo rendesse degno di morte. Per Pilato quello era un caso spinoso. Il Vangelo di Luca ci informa del fatto che Pilato tentò addirittura di passare il caso ad Erode per liberarsene. Luca 23, 6 a 12. Ma Erode glielo aveva rimandato indietro. Pilato non voleva accontentare coloro che glielo avevano consegnato, ma non voleva neanche farseli nemici per evitare una rivolta. Egli pensò che probabilmente c'era un modo per liberarlo facendo anche bella figura. Siccome era usanza che egli liberasse un prigioniero in occasione della festa di Pasqua, credette di poter liberare Gesù in quel modo. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Riferendosi a Gesù con quel nome, Pilato si stava prendendo gioco dei giudei che glielo avevano consegnato e allo stesso tempo faceva leva su un sentimento popolare che avrebbe potuto portare la folla a schierarsi dalla parte di Gesù, come Pilato avrebbe voluto. Ma Pilato non aveva fatto i conti con le aspettative messianiche dei giudei. Pochi giorni prima Gesù era stato accolto come re Messia al suo arrivo in Gerusalemme. Lo leggiamo in Giovanni 12, versi da 12 a 14. Ma ora non doveva essere incoraggiante vederlo legato nelle mani dei romani. Inoltre Gesù stesso in pubblico aveva parlato della sua morte, mentre i giudei si aspettavano un Messia che vivesse per sempre. Giovanni 12, 31 a 34. Poteva davvero essere quello il Messia? Così quella folla di giudei, incitati e manipolati dai loro capi, come leggiamo in Matteo 27:20, non diede la risposta che Pilato si auspicava. I giudei preferivano infatti liberare Barabba. Barabba aveva partecipato ad una rivolta, come leggiamo in Marco 15:7. Era un ladrone, ribelle e omicida. Quindi almeno era un combattente, uno che sapeva farsi valere, non come quel Gesù, che stava lì, docile e silenzioso, mentre lo maltrattavano. Quella piccola folla di giudei quel giorno fece la sua scelta. Essi non compresero che quell'uomo docile che si lasciava maltrattare dalle guardie era davvero il loro re, anche se non era il re che loro si aspettavano. Inconsapevolmente, gridando di liberare Barabba, essi stavano attuando il piano di Dio. Gesù infatti era un re venuto per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per le loro vite. Non dobbiamo avere troppa fretta nel condannare quei giudei. Probabilmente se ci fossimo trovati al loro posto, anche noi avremmo gridato «Vogliamo Barabba!». I Barabba di questo mondo attirano molto di più i nostri sguardi e la nostra ammirazione. Sembrano rispondere di più ai nostri standard per un re, un condottiero. Tuttavia Dio ha scelto la pazzia della croce per redimere ognuno di noi. Ricordiamoci, come leggiamo in 1 Corinzi 1:25, che la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini.

0: programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo.

cari amici in ascolto, bentornati all'ascolto di questa trasmissione che ha lo scopo di diffondere la conoscenza della parola di Dio mediante uno studio biblico accessibile a tutti. Oggi desidero iniziare questo studio leggendo nel Vangelo di Marco il versetto 45 del capitolo 10, dove è scritto: «Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti». Come vedete, nel Vangelo di Marco Gesù è presentato come servo di Dio, e questo realizza la profezia di Isaia, capitolo 42, versetto 1 e 2, che dice: «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade». Oggi abbiamo spesso notizie di azioni di protesta, di marce di protesta. Tutti ci dicono che cosa si dovrebbe fare per migliorare la situazione, ma in realtà spesso non fanno altro che andare qua e là senza concludere niente. Il Signore Gesù invece venne con l'amabilità della sua natura umana e con la pienezza della sua divinità per fare del bene. Ma questo è solo l'inizio del Vangelo, perché Gesù morì e risuscitò. Poi disse ai suoi discepoli: «Andate». Solo così il Vangelo fu completo. E tale è oggi il Vangelo. Lo stile dell'evangelista Marco, dato che stiamo facendo un piccolo riassunto prima di entrare nel Vangelo vero e proprio, lo stile dell'evangelista Marco è conciso, un po' brusco, ma efficace, e non è per niente rozzo. Marco non è mai prolisso, ma va subito al cuore della questione. Ne segue che questo è il Vangelo dell'azione e della realizzazione. Qui la figura di Gesù non si adorna di belle frasi e interessanti racconti, ma è quella di un uomo sempre pronto ad agire. Lo stile di Marco dunque è semplice, adatto a persone comuni. In particolare è interessante notare che la congiunzione «è» ricorre in questo Vangelo più di qualsiasi altra parola. Dicono gli studiosi ben 1331 volte. Io non le ho contate, ma se avete qualche dubbio potete farlo voi stessi. Ora, non sembra, ma quella è una parola molto significativa, se viene usata nella giusta maniera. Infatti è una parola che fa pensare all'azione. Io penso che Marco scrisse il Vangelo a Roma e soprattutto per i romani, che di solito erano piuttosto attivi e stimavano molto la potenza e l'azione. Perciò questo Vangelo è tanto breve che anche una persona attiva e molto occupata può leggerlo facilmente.

sono poche citazioni dall'Antico Testamento e gli usi e costumi ebraici vengono di solito spiegati, e questo conferma che il Vangelo fu scritto principalmente per dei non ebrei. Inoltre c'è da notare che mentre nel Vangelo di Matteo abbiamo una genealogia di Gesù, perché un re deve avere una genealogia, nel Vangelo di Marco non c'è nessuna genealogia, perché un servo non ha bisogno di una genealogia, ma ha bisogno di referenze. Un servo, infatti, deve svolgere i compiti assegnatigli e basta. Vedremo tutto questo dettagliatamente studiando questo Vangelo. Suggerisco perciò a questo punto di aprire la Bibbia esattamente al Vangelo di Marco e al capitolo 1 di detto Evangelo. Questo capitolo 1 è probabilmente il più denso di contenuto di qualsiasi altro capitolo della Bibbia, se si eccettua il

primo capitolo della Genesi. Questo capitolo, infatti, Marco capitolo 1, tratta infatti dell'attività di Giovanni Battista, dopo essersi rifatto alle profezie di Isaia e Malachia, parla poi del primo anno dell'attività pubblica di Gesù e segue ancora Gesù durante un operoso giorno di sabato. Il capitolo termina con lo strepitoso miracolo della guarigione di un lebbroso. Infine, nonostante tutto quello che aveva da fare, vediamo ancora in questo capitolo 1 del Vangelo di Marco, vediamo che Gesù si dedicò alla preghiera. Ciò che particolarmente colpisce in questo capitolo 1 del Vangelo di Marco è l'assenza della genealogia di Gesù, che, come sappiamo, occupa un posto notevole invece del Vangelo di Matteo. E abbiamo anche già detto il perché. Un re ha bisogno di una genealogia, un servo ha bisogno di referenze e non di un certificato di nascita. Ciò che veramente importa in questo Vangelo di Marco non sono quindi i suoi antenati, ma le sue azioni, cioè le azioni di Gesù. Perciò quello che qui si mette in rilievo sono le realizzazioni del servo dell'Eterno. Ora però, mentre ci accingiamo a studiare questo Vangelo, chiediamo a Dio di farci avere sempre un'intima comunione con Lui. Cominciamo dunque con leggere i primi tre versetti del capitolo 1 del Vangelo di Marco. Io spero che voi abbiate una Bibbia in modo che possiate seguirmi in questa lettura. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio, come è scritto nel profeta Isaia. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. V'è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo non è l'inizio dell'attività né di Giovanni né di Gesù. Si tratta solo dell'inizio del Vangelo, quando il Signore Gesù venne su questa terra, morì sulla croce e risuscitò per la salvezza di chi crede in Lui. Questo è il Vangelo, miei cari amici. Vi sono dunque tre inizi registrati nella Bibbia. Li citiamo qui in ordine cronologico. Il primo inizio si può così esprimere secondo il Vangelo di Giovanni: in principio era la parola. Ci si riferisce a un inizio qui senza tempo, prima che esistesse il tempo. E qui la mente umana può solo procedere a tastoni. Si tratta infatti di un inizio logico più che cronologico, perché secondo il nostro modo di pensare dobbiamo avere un qualche punto di riferimento quando parliamo del passato. Ad esempio, se io vedo un aereo in cielo, suppongo che vi debba essere un aeroporto da qualche parte. Posso anche non sapere dove sta, ma so che quell'aereo deve essersi levato in volo da qualche pista. Così, quando io contemplo l'universo, so che ebbe inizio e che deve esserci Dio, ma non so niente di quell'inizio.

Dio infatti esce dall'eternità per farsi incontro a noi. Ed è proprio questo il nostro punto di riferimento, lì dove Dio si incontra con noi. Risalendo poi nel passato, per quanto sia possibile, ci rendiamo conto che Dio esisteva già prima. Abbiamo poi nella Bibbia un secondo inizio, espresso dalle prime parole della Bibbia. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Qui si esce dall'eternità e si entra nel tempo vero e proprio. E sebbene tanti abbiano cercato di fissare la data di nascita dell'universo, in realtà nessuno ne sa niente. Le ipotesi al riguardo vanno da 6.000 anni a 3 miliardi di anni. Ora quindi noi sappiamo ben poco, ma quando saremo alla presenza del Signore e cominceremo a conoscere come Egli stesso ci conosce, allora ci renderemo conto che sulla Terra abbiamo visto soltanto come in un antico specchio di rame, cioè in maniera molto vaga e imprecisa. Abbiamo poi un terzo inizio, quello del Vangelo, come leggiamo appunto nel primo versetto di Marco, principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio. Questa frase è fondamentalmente la stessa di quella che troviamo all'inizio della prima lettera di Giovanni. Lui infatti così scriveva nella sua prima lettera quello che era dal principio. Abbiamo qui una data, cioè il momento in cui il Figlio di Dio si è incarnato. Gesù Cristo stesso, dunque, è il Vangelo, la buona notizia della salvezza. Poi Marco, che cita poco l'Antico Testamento, riporta due profezie. A dire il vero, i romani ne sapevano poco di profezie, ma Marco qui vuole dimostrare che colui del quale sta parlando non ha bisogno di una genealogia, ma solo di referenze. E tali referenze, nel caso di Gesù, risalgono ad Isaia e Malachia. Giovanni e Marco, quindi, affermano entrambi che la venuta di Giovanni Battista realizzava le profezie relative a colui che sarebbe stato il precursore del Cristo. Ed ecco dunque il versetto 4 di questo Evangelo. Apparve Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. In questo versetto c'è una sfumatura di significato che credo sia importante cogliere. Infatti la preposizione greca eis indica scopo, fine. Ne segue che il battesimo di Giovanni era amministrato non semplicemente per la remissione dei peccati, ma piuttosto in vista della remissione dei peccati. Perciò il ministero di Giovanni Battista preparava quello di Gesù. E solo Gesù Cristo è colui che rimette i peccati. Quindi al di fuori di Gesù non c'è né salvatore né salvezza. Questo deve farci riflettere, per vedere in chi abbiamo posto la nostra fede, in Cristo o in qualcun altro.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Salmo 32, versetti 1 e 2. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Il titolo della meditazione di oggi è Essere o sembrare? Quando chiesero a Gesù: chi sei tu? Egli rispose: sono per l'appunto quel che vi dico. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 25. Infatti, in lui non c'era nessuno scarto, nessuna contraddizione tra le sue parole e quello che egli era veramente. L'apostolo Pietro ha scritto che nella sua bocca non si è trovato inganno. Queste parole le troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 22. Di tutti noi la Bibbia dice invece, nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 13, con le loro lingue hanno tramato frode. Quante volte non voglio farmi vedere come sono realmente, o pretendo di essere quello che non sono. Quante volte dico delle belle parole nascondendo i miei pensieri profondi. Posso ingannare gli altri, ma non potrò mai ingannare Dio, che vede tutto. Dov'è allora il rimedio? Riconoscere il mio vero stato e andare a Dio così come sono, confessando la mia miseria. Davide dice a Dio nel Salmo 32, versetto 5: davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Dio mi conosce perfettamente e mi può dichiarare perfettamente giusto in virtù dell'opera di Cristo. Se l'ho ricevuto come mio Salvatore, il suo sangue cancella tutti i miei peccati. E se Dio mi considera giusto, nessuno mi può più condannare, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 33. Da quel momento il mio più grande desiderio sarà di vivere seguendo le orme di Cristo per la gloria di Dio e il bene del mio prossimo.

Benvenuti amici al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci vengono sottoposte da voi, cari ascoltatori. Quest'oggi abbiamo diverse domande e cominceremo con quelle basate nel Vecchio Testamento, poi passeremo alle altre che hanno a che fare col Nuovo Testamento. Vi suggeriamo di seguirci con la Bibbia aperta ai passaggi citati, così potete meglio ricordare le domande e le risposte. Passiamo quindi al Vecchio Testamento. Apritelo al primo libro delle Cronache. Si chiede che scopo abbiano i primi 9 capitoli, se essi costituiscono solo un elenco di nomi oppure portano anche un messaggio per noi. Senza dubbio, lo scopo principale di questa sezione è di dimostrare, secondo le diverse genealogie, i diritti alle promesse fatte da Dio agli ebrei, eppure di dimostrare come tante delle profezie fatte si siano avverate nei loro discendenti. Ma anche questi elenchi sono parte della parola di Dio e anche qui si trova qualche cosa per cui il Signore può parlarci. Io non posso per certo ora mettermi qui a leggere questi 9 capitoli, ma posso fare 2 esempi, uno dal primo capitolo e uno dal nono. Nel primo capitolo della prima cronache leggiamo: il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi tempi la terra fu divisa. Ecco che questa frase ci dice diverse cose sull'età della terra e fin dal principio ci dice come la terra venne divisa. Certo, se voi guardate le vostre mappe vi accorgerete come l'Africa e il Brasile abbiano certe curvature e infatti una volta erano attaccati assieme, e qui ecco che la Bibbia ci dice questo prima ancora che queste mappe fossero state fatte. Poi passiamo al nono capitolo e troviamo scritto questo nel versetto 28: alcuni di essi dovevano prendere cura degli arredi del culto che essi contavano quando si portavano nel tempio e quando si portavano fuori. Certo, qui in questo versetto c'è un bel paragone con la Chiesa: se noi siamo gli attrezzi, gli arredi di Dio, coloro che Dio usa per portare il regno sulla terra, ecco, allora troviamo qui una bella illustrazione che ci dice diverse cose. Prima, che siamo contati; secondo, che quando siamo fuori possiamo smarrirci e qualcuno deve saperlo per venirci a riprenderci. In altre parole, impariamo che Dio veglia su di noi, che ci guarda, che ci numera, che ci pesa. E ci sono tanti altri passaggi come questi che possano essere usati dallo Spirito Santo per parlarci. Passiamo ora a Primo Cronache, capitolo 3, e si chiede chi di loro sia l'ecclesiaste. Ebbene, qui abbiamo la lista dei discendenti di Davide. Naturalmente l'ecclesiaste è Salomone. Poi si passa al primo libro delle Cronache 21 e si chiede quali tempi erano quelli in cui si faceva la guerra. E spesso nel Vecchio Testamento troviamo questa frase: quando i re sogliono andare alla guerra. Ebbene, questo nostro ascoltatore giustamente richiede qual era quel tempo. Il passaggio parallelo in 2 Samuele 11:1 ci dice che era durante la primavera. Tale frase dovrebbe infatti essere letta quando i re potevano riprendere la guerra. In quei tempi il compito di un re era quello di far guerre o di difendersi dalle guerre che qualcuno faceva a lui. Ed ora andiamo al libro dei Proverbi. Proverbi, capitolo 1, versetto 7. Dice così: il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. E si domanda: in che senso è il principio? E questa è una bella domanda. È in questo senso che prima di imparare altro, l'uomo che cerca sapienza deve imparare a temere il Dio.
Se non teme il Dio, se non crede alla sua parola, tutta la scienza che potrà imparare gli servirà molto poco, anzi lo porterà a conclusioni sbagliate e pericolose. Purtroppo questo è quello che si vede oggigiorno, dove gli uomini preferiscono credere di derivare da una scimmia piuttosto che accettare la parola di Dio. Ed ora passiamo al Nuovo Testamento, Vangelo di Marco, sesto capitolo, l'ottavo versetto legge, e qui è Gesù che parla, e comandò loro di non prendere nulla per viaggio, se non che un bastone soltanto. Il nostro interlocutore domanda perché il bastone. Ebbene, la cosa strana di questo versetto è che qui Marco menziona questa eccezione, mentre Matteo 10:10 come Luca 10:4 vietano anche il bastone, chiedendo che i discepoli vadino dipendendo totalmente dalla divina provvidenza di Dio. Alcuni commentatori dicono che Marco, nello scrivere il suo Vangelo, fece l'eccezione del bastone perché lui scriveva il suo Vangelo per i gentili in Occidente, dove si viaggiava con l'aiuto di un bastone. Per chi viaggia a piedi, un bastone serve per camminare, per difendersi dai cani randagi, per portare roba sulla spalla, eccetera, eccetera. Ancora, Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 21. Il versetto legge così: e costrinsero a portare la croce di lui un certo Simon Cireneo, il padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava da lì tornando dai campi. E si chiede perché proprio lui e perché fu costretto. Ebbene, Gesù era esausto, non poteva più portare la sua croce, un altro doveva aiutarlo. I romani potevano chiedere servizi come questi a chiunque. In questo caso lo chiedono fra tutti a Simone, perché non era un giudeo ma proveniva dalla Cirenaica. Per un giudeo sarebbe stato impuro portare la croce di un condannato, in più specie se questa era macchiata di sangue. Lo costrinsero perché naturalmente non lo voleva fare volontariamente, come il resto di tutti quegli uomini che erano là presenti non volevano farlo, come del resto neppure oggi nessuno vuol portare la croce di Gesù. Chi ci costringe a portare la croce di Gesù? L'amore che noi abbiamo per lui. Gli unici che la prendono e la portano sono coloro che ci sono costretti da questo amore, un amore che li porta a fare qualsiasi cosa per l'amato Maestro. Ed ora andiamo al Vangelo di Luca, Luca capitolo 5:8. Qui troviamo Simon Pietro che, dopo aver ubbidito Gesù, fa una pesca miracolosa, come risultato della quale questo versetto ci dice che si gettò in ginocchio davanti a Gesù dicendo: Signore, dipartiti da me perché io sono un uomo peccatore. Si chiede chi pensava Pietro che Gesù fosse. Ebbene, il miracolo operato da lui induce Pietro a vedere in Gesù non soltanto un maestro, un rabbino, ma il Signore, e così lo chiama, riconoscendo la sua divinità. Andiamo ora a Luca capitolo 6:34. Il versetto legge: e se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto. E si domanda: prestare senza aspettarsi un rimborso non nasconde forse un velo di menzogna? Eh sì, al giorno d'oggi così sembrerebbe, perché nessuno oggi vuol fare qualche cosa per niente. Se uno fa o presta, ci deve essere sempre un tornaconto personale. Ora ricordiamoci che qui si tratta di prestare, non di dare. E quello che si aspettava di ricevere era un tasso di interesse più o meno alto. La differenza che Gesù vuol far notare ai credenti sta appunto che il prestare ad un bisognoso per ricevere interesse non è affatto una cosa singolare, è fatta costantemente dalle persone del mondo. E poi veniamo a Luca 12:1 e di nuovo leggiamo il versetto:
guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. E si chiede perché si fa il paragone con il lievito e come esisteva il parallelo. Ebbene, noi tutti sappiamo l'effetto del lievito, basta un granellino di esso nella pasta che fa lievitare tutta quanta la pasta. Gesù si riferisce spesso all'esempio del lievito per dimostrare che sono le piccole cose, quelle a cui spesso noi non prestiamo neppure attenzione, che producono poi dei guai nella nostra vita. Infatti i farisei erano persone religiose, amavano Dio, ma ecco che si erano fatti prendere dall'ipocrisia. Loro ora esercitavano la loro religiosità non tanto per piacere a Dio, ma per essere visti e considerati dal popolo come persone buone e religiose, mentre invece il Dio che vede al di dentro sa che erano delle persone di peccato come tutte le altre. Ognuno ha un tipo di lievito da cui si deve guardare. Il nostro popolo ha il lievito delle tradizioni che li tiene via dalla verità della salvezza. Preghiamo che se ne guardino e lo eliminino dalla loro vita. Ed ecco, il tempo ci è sfuggito e dobbiamo terminare. Cari amici, vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture. Leggetele attentamente e quando trovate qualche cosa che vi risulta difficile, che non capite o che desiderate avere spiegato maggiormente, marcatelo. Poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, mandateci l'elenco dei vostri versetti con le domande. Noi li useremo qui in questa rubrica e così non solo ne profitterete voi, ma ne profitteranno anche gli altri che ci stanno ad ascoltare. Grazie amici per il vostro cortese ascolto. Qui Eros Bacocina che implora la benedizione di Cristo su ognuno di voi.

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Come al solito anche oggi ti do il benvenuto all'ascolto di questa trasmissione che per i prossimi tre quarti d'ora, 45 minuti, 15 minuti per tre, un'ora meno un quarto, e mettici tutti i sinonimi che vuoi, ti terrà compagnia su questa stazione. È un programma che oltre alle rubriche porta in casa tua tanta musica.

molto forte e particolare che vale la pena di trasmettere a tutti. Dunque, se anche oggi sei pronto a circumnavigare insieme a me questo oceano radiofonico, allora rimani su questa emittente perché qui comincia il bastimento.

0: per il nostro tempo.
1: Adam Thompson nel 1842 a Cincinnati, nello stato dell'Ohio, riempì per la prima volta una vasca da bagno negli Stati Uniti. I dottori pronosticarono reumatismi e problemi per tutti coloro che ne avrebbero fatto uso. A Filadelfia addirittura si fece una legge che proibiva l'uso delle vasche da bagno dal 1 novembre al 1 di marzo. Nello stato di Rhode Island si aumentarono le tasse sull'acqua per scoraggiare l'uso della nuova invenzione. Tutti questi fatti, che si trovano nelle cronache dei giornali dell'epoca,

dell'epoca dimostrano che la maggioranza non aveva ragione. Oggi l'uso di vasche da bagno è non solo comune, ma anche raccomandato. Nel 1896, in Inghilterra, una legge proibiva a qualsiasi veicolo motore di procedere sulle strade carrozzabili ad una velocità che superasse gli 8 km orari. Come se non bastasse, un uomo con una bandiera rossa doveva mettere in guardia i passanti. Una velocità così vertiginosa era considerata dalla maggioranza un grosso pericolo, ma è evidente che la maggioranza non aveva ragione. Antonio Meucci fu considerato pazzo dalla maggioranza quando presentò i suoi primi telefoni. Oggi la sua invenzione serve a collegare fra loro i continenti in tempo reale. La prima falciatrice fu derisa in tutta America. Sembra un incrocio fra una carrozza, una carriola, una macchina volante, si diceva. Oggi tutti la usano. Jenner, che scoprì il principio della vaccinazione, fu addirittura insultato dai colleghi. Alcuni studiosi arrivarono a predire che tutte le malattie degli animali si sarebbero abbattute sugli uomini e si affermò che le corna sarebbero spuntate sulla fronte di vittime innocenti. Moltissimi ne erano convinti, ma la maggioranza non aveva ragione. Quando Westinghouse propose di arrestare i treni con l'aria, fu considerato folle. Oggi i freni ad aria compressa sono una realtà. Madame Curie esaminò tonnellate di materiali da rifiuto, fu disprezzata nelle sue ricerche sul radium, eppure diede origine alla grande battaglia contro il cancro. Quando Gesù Cristo cominciò ad annunciare il suo messaggio di salvezza, persino sua madre e i suoi fratelli lo considerarono pazzo. Egli annunciava che l'uomo è perduto e che ha bisogno della salvezza, offrendo se stesso come oggetto di fede. Ma la maggioranza non lo seguì. Ed ebbe torto. Oggi si dice che tutte le religioni vanno bene, purché chi le pratica sia sincero e convinto. Si afferma che la verità non esiste, che ognuno ha il diritto alla sua verità. Guai ad affermare che la verità è unica e che si può conoscere. Si è tacciati di bigottismo e intransigenza. La gente preferisce immaginarsi un Dio a misura d'uomo, bonaccione, al servizio di tutte le nostre esigenze. Ma il Signore ha detto: «Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Piuttosto restrittivo, no? La Bibbia dice che tu hai peccato e tu sai che è vero. Dice che il peccato merita un castigo e tu sai che ciò è giusto. Dice anche che Gesù è venuto per espiare questo peccato e che è morto al tuo posto ed è risuscitato vittorioso dalla morte. E allora? Allora è tempo che tu la finisca di preoccuparti di quello che pensa la gente e di seguire la corrente. Comincia a pensare per conto tuo, a usare la tua testa. La tua salvezza dipende dalla tua relazione personale con Dio e da quello che la Bibbia dice che devi fare e da quello che tu farai.

Il programma che stai ascoltando si intitola Il Bastimento e in questa trasmissione, lo sai, abbiamo tanta buona musica che anche adesso riempirà un segmento di questa trasmissione. Dalla Svezia, Per Erik Hallin con il pezzo Gospel Train, cioè il treno del Vangelo.

0: Dunque, questo era Per Eric Allen con Gospel Train, cioè il treno del Vangelo. Pensa che bello se esistessero davvero dei trenini che andando in giro per il mondo ad ogni fermata, ad ogni stazione portassero il Vangelo di Cristo. Ci sono delle navi che fanno questo, la Doulos, la Logos e tante altre, ad ogni porto dove si fermano, oltre in genere a portare anche aiuti pratici proprio alle popolazioni del luogo, soprattutto nei paesi del terzo mondo. Sono navi che portano questo messaggio di speranza che non può discostarsi dalla misericordia e dall'aiuto pratico. Ecco, però, ripeto, se ci fosse un trenino, magari lo costituiamo io e te, Mario, se vuoi possiamo... Io non lo so guidare, tu? Un pochino ci proviamo, va bene, con un po' di fede ci proviamo, anche un po' con molta fede, dice, anche con un po' di incoscienza. D'accordo, adesso c'è la rubrica dedicata alla corrispondenza.
1: Favole alla radio.
0: Non c'è la rubrica dedicata alla corrispondenza, ma c'è invece la rubrica dedicata alle favole. La favola di oggi, chiedo subito al nostro tecnico di mandarla in onda, è una favola che vede come protagonista un apicultore e i suoi cani. Poi ci risentiremo per le consuete considerazioni sull'insegnamento che questa favola vuole dare.
2: L'apicultore e i cani. Un apicultore, sorpreso dall'inverno nella sua capanna, poiché non poteva uscire fuori e procurarsi il cibo, dapprima mangiò le pecore e dopo, perdurando l'inverno, finì col mangiarsi anche le capre. Allora i cani, vedendo ciò che stava accadendo, si dissero l'un l'altro: «Dobbiamo andarcene via di qui. Il padrone, infatti, non si è astenuto dall'uccidere i buoi, che pure sono i suoi collaboratori. Perché mai dovrebbe risparmiare proprio noi?» La favola insegna che bisogna stare in guardia soprattutto da coloro che non esitano a commettere ingiustizie anche nei confronti dei loro stessi familiari.
0: Esopo era una persona umile, era uno schiavo, quindi era particolarmente esposto al disprezzo della gente. Ma era un uomo saggio e dobbiamo riconoscerlo anche noi, anche se sono trascorsi tanti secoli da quando ha raccontato le sue fiabe. La morale della favola dell'apicultore e dei cani che abbiamo appena ascoltato mi ha fatto pensare ad un episodio che la radio ha riferito. Mustafa, un bimbo di 8 anni, con un braccio semiparalizzato, era stato ridotto in schiavitù da uno zio e da un complice. Era costretto, con i maltrattamenti, a lavare i finestrini delle auto negli incroci. Lo zio ed il complice sono stati arrestati. Il bimbo è stato dato in affidamento al comune. Nello stesso giorno ho preso in mano un giornale ed ecco alcuni stralci di quel che vi ho trovato. La figlia di 3 anni in auto e lei al ristorante, denunciata per abbandono di minore. Fatima, 5 anni, abbandonata sull'autobus, ustionata, sporca, gli abiti stracciati, non mangiava da giorni. Adesso attende che qualcuno la adotti. Natasha, 3 mesi, è in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Niguarda. La madre, dopo una lite con il convivente, padre della bimba, l'ha lanciata giù dal terzo piano. Elisa, 3 anni, è stata liberata dai carabinieri. I militari l'hanno trovata fra sporcizie e siringhe durante una perquisizione. I genitori in carcere, la piccola era stata adottata da alcuni tossicodipendenti che non la nutrivano e la maltrattavano. Davanti a certe cose, chi abbia conservato un po' di senso comune non può che inorridire. È vero, la fame e la miseria possono indurre a comportamenti che in tempi normali non sarebbero neppure pensabili. Nella parola di Dio si parla di periodi di carestia e di bisogni tali durante i quali la gente giungeva a mangiare i propri figli. Ma purtroppo, molto spesso, i maltrattamenti e gli abusi contro i minori non avvengono soltanto nelle famiglie povere, sono all'ordine del giorno anche nei ceti medio-alti. Il grande problema è dunque lo stato di degradazione morale dell'uomo. Certo, fa ancora molta sensazione un episodio come quello del piccolo Daniele, seviziato da un bruto e trovato morente su una spiaggia. Ma chi si meraviglia più nel sentir parlare di aborto? In una nazione come la nostra, esso è legalizzato e viene ormai praticato come regola senza neppure pensare che in realtà si tratta di un omicidio perpetrato ai danni di chi non ha alcuna possibilità di difendersi. Dio, infatti, non aspetta il momento in cui un bambino si muove o è completamente pronto per la vita fuori dal ventre materno per conoscerlo, amarlo, riconoscerlo come essere umano. Perché allora dovremmo aspettare noi? Molte donne, negli stati dove ancora non c'è questa libertà, lottano per ottenerla, la considerano un diritto. Ci si batte per avere il diritto di uccidere gli innocenti, insomma. Che cosa spinge l'essere umano a infierire sui propri figli, a torturare la propria carne, come è scritto nel libro dei Proverbi biblici? L'apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Roma, quasi 2000 anni fa, diceva che sarebbe venuto un tempo in cui gli uomini sarebbero stati ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, insolenti, superbi, vanagloriosi, senza affetti naturali, spietati. Non è forse questo un ritratto dei nostri tempi, in cui la trasgressione è ormai diventata una moda e non passa giorno in cui non si senta parlare di abusi ai minori, di omicidi, di tangenti, di guerre, di torture, di spaccio di droga, di sequestri di persona, di abbandono d'anziani, figli che uccidono i genitori o viceversa? Qual è, secondo la Bibbia, la causa di tutto questo sfacelo? La risposta la troviamo nella stessa lettera di Paolo. Pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore. L'uomo pensa di sapersi gestire da solo, di poter fare a meno del suo Creatore. Ma la situazione di disordine morale, di caos in cui ci troviamo, ci dimostra che non si può escludere Dio dalla propria vita senza incorrere in tragiche conseguenze. Infatti, Dio lascia che l'uomo raccolga quello che semina e, per dirla con la Bibbia, se si semina vento, non si può che raccogliere tempesta. E tu, cosa hai seminato fino ad ora? Hai dato posto a Dio nella tua vita o stai procedendo egoisticamente per la tua strada senza curarti di Lui? Ricordati che verrà anche per te il giorno della mietitura, perché Dio dice che l'uomo non può farsi beffe di Lui impunemente.

0: Questo è Luca con il suo gruppo, il pezzo intitolato Dammi di avere e il motivo che abbiamo ascoltato insieme.
1: Curiosando qua e là.
0: Ogni giorno si preparano milioni di tazze di tè usando le bustine filtro. La carta speciale, simile ad una rete di cui sono fatte, ha buchi abbastanza grandi per permettere l'ingresso dell'acqua bollente, ma anche sufficientemente piccoli da non lasciar passare alcuna fogliolina. È anche tanto resistente da non strapparsi nella macchina impacchettatrice o durante l'uso. Nessun tipo di carta comune potrebbe soddisfare tutti questi requisiti. La carta dei filtri si ottiene da due fibre robuste, la canapa di Manila, una lunga fibra naturale usata per le corde, e fibre termoplastiche per sigillare. Esse vengono sovrapposte allo stato di un miscuglio acquoso in due strati separati. Eliminata l'acqua, si forma la carta e il tessuto umido rimasto viene asciugato per compressione, facendolo passare attraverso rulli. Così si ottiene una struttura irregolare, simile a tessuto, con pori di varie dimensioni. La carta viene fatta passare su due file parallele attraverso la macchina confezionatrice, che pone su quella sottostante, a intervalli regolari, le dosi di tè occorrenti per una tazzina. Poi si sigillano termicamente i bordi delle bustine. Le fibre termoplastiche fondono, formando il legante, che una volta raffreddato diventa molto resistente. Il suo punto di fusione è ad una temperatura superiore a 100 gradi, cosicché il sacchetto non si aprirà quando sarà immerso in acqua bollente.

0: Il gruppo La Promessa, il motivo si intitola A modo mio.
1: Fatti e parole.
0: Oggi a Fatti e Parole parliamo dei granelli di polline, del polline in genere. I granelli di polline rappresentano le cellule germinali maschili. Senza di essi non avremmo né frutti né semi. Il polline delle variopinte entomofile è stupendo. Rappresenta una vera e propria opera d'arte all'interno della formazione di per sé artistica del fiore. Mentre il polline delle piante fecondate tramite il vento è liscio e secco, il polline delle entomofile spesso è coperto di bulbi, ganci e spine appiccicose. A seconda della specie, i granelli di polline hanno una grandezza che va dai 5 ai 100 micrometri, 500 millesimi di millimetro, equivale questo tipo di misura. In base alla sua forma e misura, l'esperto riesce ad identificare il fiore da cui il polline proviene. Persino il miele può essere classificato in base al tipo e all'origine del polline che contiene. Viene dalla zona del Mediterraneo o dal Sud America? Si tratta di miele di montagna, di bosco o di campo? L'involucro del granello di polline è particolarmente spesso ed è formato da due membrane. Quella interna, l'endina, è molto delicata, mentre quella esterna, l'esina, è molto resistente. Nemmeno l'acido solforico concentrato riesce ad intaccarla e persino se la si cuoce in potassa caustica, essa non viene distrutta. La sua robustezza spiega perché nelle paludi e in fondo ai laghi sia possibile trovare del polline di migliaia di anni fa che si è conservato in assenza di aria. In ogni granulo pollinico si trovano tutte le informazioni che determineranno le caratteristiche formali e cromatiche del fiore e che faranno del narciso un narciso e della palma una palma. Nel polline si trova, come avverrà in seguito per ogni seme, il piano dettagliato per la crescita ed il comportamento della pianta. Si tratta insomma di un DNA per le piante. La formazione del frutto e del seme inizia non appena i cromosomi del polline maschile e quelli della cellula uovo femminile si fondono nell'attimo della fecondazione. Con il polline vengono quindi trasportati dall'aria migliaia di banche dati. Ognuna è più potente di uno dei più moderni computers. Su una superficie inimitabilmente limitata sono contenute tutte le indicazioni per la neoformazione delle strutture interne ed esterne della futura pianta. Un'unica cellula di una pianta ha in sé la totalità di queste informazioni, come una stazione ricevente e trasmittente con relative istruzioni per l'uso, inclusi i piani relativi alla cellula stessa e quelli relativi a tutta la pianta. Se qualcuno ha conoscenza di tutti i dati della biologia e dell'informatica volesse, dopo breve tempo, si arrenderebbe disperato perché la programmazione delle caratteristiche della pianta è impossibile. Le informazioni contenute in una singola cellula coincidono con le conoscenze contenute in una biblioteca piena di libri. Ripeto, stiamo parlando di una singola cellula. Per realizzare il programma iniziale sarebbero però necessarie le informazioni di ogni cellula della pianta. Inoltre sarebbe necessario registrare i dati riguardanti tutte le interazioni fra le varie cellule. Le varie sfumature di colore, la costruzione e la forma delle radici, dei rami, delle foglie, dei fiori, dei frutti e del tronco, le forme geometriche delle singole parti, la struttura interna dei tessuti, la forma, la grandezza, la costituzione e lo sviluppo delle cellule, le caratteristiche chimiche del liquido cellulare, le leggi della crescita e del comportamento nel corso delle stagioni, il calendario interno che regola il tempo della crescita, della fioritura, della fruttificazione, del riposo. Sono tutti dati contenuti in un singolo granello di polline o in un singolo seme. Quale meraviglia del creato! L'intelligenza e la tecnica umana non riusciranno mai a costruire dei mini computers potenti quanto un granello di polline. E se anche ciò fosse possibile, nessun computer al mondo sarà mai in grado di produrre quello che soltanto il polline e i semi sono in grado di produrre, cioè la vita. Senza fiori, il mondo sarebbe povero e privo di calore. Il loro essere è caratterizzato dalla vita e dalla bellezza. I fiori sono una idea di Dio materializzata, un miracolo del suo creato. Per semplice che possa essere il progetto che ne è alla base, le forme e i colori dei fiori sono innumerevoli e preziosi. Le parole del Creatore, produca la terra, della verdura, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi, continuano ad essere efficaci ancora oggi. Gesù Cristo, il Creatore di tutte le cose, invita ogni persona ad osservare i fiori e a riflettere su di essi, quando dice: «Guardate come crescono i gigli nella campagna, eppure io vi dico che neppure Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro». Seguiamo dunque questo invito, ma non limitiamoci ad una osservazione superficiale. Il nostro programma si conclude qui. Ti ringrazio per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao, un forte abbraccio.

Cari ascoltatori di Radio Evangelo, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica completiamo il discorso sugli apologisti, cominciato con la lettera a Diogeneto. Prenderemo in esame, seppure brevemente, l'opera più famosa di Tertulliano, Apologia del Cristianesimo. Prima di parlarvi dell'opera, spenderemo poche parole sull'autore. Tertulliano nasce a Cartagine e studia nelle scuole di grammatica e di retorica. Probabilmente esercitò per qualche tempo la professione di avvocato. Ne sarebbe la prova la sapiente organizzazione di quella autentica arringa che è l'apologia del cristianesimo di cui parleremo. Nato in famiglia pagana, non è da pensare che la sua conversione al cristianesimo avvenisse in troppo giovane età, poiché ciò non gli avrebbe consentito di acquistare una così larga cultura classica. D'altra parte, quando scrisse l'Apologia, che deve essere datata intorno al 197, Tertulliano doveva avere da tempo abbracciata la fede cristiana, dimostrando di possedere già una vasta cultura biblica. L'Apologia del Cristianesimo è un'opera esplicitamente diretta a dei magistrati e quindi vi si parla più di diritto o di giustizia umana che non di teologia. Soprattutto si bada più a sgretolare la religione pagana che non a convincere della bontà della religione cristiana, il che del resto è un poco la tattica di tutti i primi scrittori cristiani. Ma veniamo alla lettura di alcuni brani dell'opera. Cominceremo a leggere l'Apologia dal capitolo Non condannare senza indagare. Se, dopo tutto, è certo che noi siamo dei grandi delinquenti, perché mai veniamo trattati da voi stessi diversamente dai nostri simili, mentre per una stessa colpa dovrebbe esservi trattamento uguale? Quando gli altri sono accusati di tutte le cose che a noi vengono imputate, essi possono con la propria voce o per mezzo di una voce pagata provare la propria innocenza. Essi hanno facoltà di risposta, di contraddittorio, perché non è affatto lecito condannare qualcuno senza che sia stato difeso ed ascoltato. Ai cristiani non è invece permesso di dire ciò che li discolperebbe dall'accusa, farebbe rifulgere la verità dei fatti, impedirebbe al giudice di commettere un'ingiustizia. Si desidera solo ciò che serve ad aizzare l'odio pubblico, la confessione di un nome, non l'indagine su una colpa. Tertulliano prosegue la sua appassionata difesa dei cristiani, accusando quindi le autorità di illegalità procedurali. Nel portare però avanti la sua apologia, arriva ad una conclusione. Il motivo di tanta persecuzione altro non è che l'odio per un nome. Ecco cosa dice. E che dire dei molti che si danno ad occhi chiusi ad un tal odio verso quel nome che anche quando recano a qualche cristiano una favorevole testimonianza vi mescolano l'obbrobrio per quel nome? Brava persona, Caio Seio, peccato che sia cristiano. E ad un altro: mi meraviglio che Lucio Tito, uomo così saggio, sia ad un tratto divenuto cristiano. Nessuno si pone il problema se Caio sia una brava persona e Lucio una persona assennata perché cristiano, oppure sia cristiano perché brava persona ed assennata. Non pochi poi vengono a patti per questo odio anche con i propri interessi, rassegnandosi a subire un danno pur di non ricevere presso di sé coloro che odiano. Il marito non più geloso ripudia la moglie divenuta pudica. Il padre, che sopportava tutto, disereda il figlio fattosi docile.
Il padrone, un tempo indulgente, punisce lo schiavo divenuto fedele. Appena uno, assumendo quel nome, si redime, diventa odioso. Non si calcola il bene che ne è derivato, quanto l'odio per i cristiani. Dunque, se l'odio è per il nome, qual è mai la colpa di un nome? Quale accusa potete recare a dei nomi, se non che un tal vocabolo ha un suono forestiero e di cattivo augurio, ingiurioso o sconveniente? Ma il vocabolo cristiano, secondo l'etimologia stessa della parola, deriva da unzione. Anche quando voi lo pronunciate, cristiano, perché voi non avete una cognizione esatta neppure del nome, risulta composto da dolcezza e bontà. Si odia dunque in uomini innocenti anche l'innocente nome.

Tertulliano però, nella sua perorazione a favore del cristianesimo, si preoccupa anche di parlare del Dio dei cristiani. Quello che noi adoriamo è un Dio unico, con la parola che comanda, la mente che dispone, la virtù che tutto può. Dal nulla egli trasse, per servire di ornamento alla propria maestà, questa gigantesca mole, con tutto il contorno degli elementi, dei corpi, degli spiriti, in virtù del quale fu dato al mondo il nome greco di cosmo, cioè ornamento. Egli è invisibile, anche se lo si vede, inafferrabile, anche se presente attraverso la grazia, inconcepibile, anche se i sensi umani lo possono concepire, perciò vero e grande. Le altre cose che si possono vedere, afferrare, concepire, sono minori di quanto appaiono agli occhi che le invidiano e alle mani che le toccano e ai sensi che le scoprono, ma ciò che è infinito è conosciuto appieno solo da se stesso. Ciò che ci fa comprendere Dio è proprio il non poterlo comprendere. Così la potenza della sua grandezza lo rende palese ed ascoso agli uomini. Ed è questa la maggiore colpa di coloro che non lo vogliono riconoscere, che non lo possono ignorare. Volete voi che proviamo l'esistenza di Dio dalle opere sue, così grandi e belle, dalle quali siamo conservati, sostenuti ed anche atterriti, e volete che lo proviamo dalla testimonianza dell'anima stessa? Essa, benché stretta nella prigione del corpo, benché circonvenuta da una cattiva educazione, benché snervata dalle passioni e dalla concupiscenza, benché sottomessa ai falsi dei, quando però torna in sé, come uscendo dall'ebbrezza, dal sonno o da qualche malattia, e ritrova il proprio senno, chiama Dio questo solo nome, perché quello è proprio al vero Dio. Gran Dio, buon Dio, e come Dio vuole, è il grido di tutti, e lo invoca anche come giudice. Dio lo vede, e ancora mi raccomando a Dio, e Dio me lo restituirà. O testimonianza dell'anima naturalmente cristiana. Infine, pronunciando tali frasi, non si rivolge al Campidoglio, ma al cielo. Essa conosce infatti la vera fede del Dio vivente. Da lui e di là, infatti, discende.

L'Apologia di Tertulliano è un'opera ampia e meriterebbe di essere letta per intero, per essere valutata nella sua grandezza. Noi però siamo costretti a leggere solo alcuni brani presi qua e là. Vediamo per esempio cosa dice sul tema «Il cristiano non odia e non si vendica». Se ci è ordinato di amare i nemici, chi mai potremmo noi odiare? D'altra parte, se ci è proibito di rendere la pariglia a chi ci ha oppresso, per non divenire di fatto pari suo, a chi mai potremmo fare del male? Potete giudicare infatti voi stessi su tale argomento. Quante volte avete incrudelito contro i cristiani? Vuoi in ossequio delle vostre leggi, vuoi per i vostri personali risentimenti. Quante volte anche, al di là del vostro pensiero, il popolo a noi nemico di propria iniziativa ci assalì con pietre e con le fiamme. Ma lungi da noi il pensiero che la nostra religione divina possa vendicarsi con il fuoco degli uomini, lamentarsi di sofferenze nelle quali essa viene provata. Se infatti noi volessimo agire, non dico da vendicatori segreti, ma da nemici dichiarati, mancheremmo forse della forza dei reparti e delle schiere? I Mauri, i Marcomanni, gli stessi parti, o un altro popolo, per quanto numeroso essa sia, pur sempre però di un solo paese, e racchiuso entro i propri confini, saranno essi forse più potenti di una gente sparsa per tutto il mondo? Siamo di ieri, ma abbiamo già riempito il mondo e tutti i vostri territori, le città, le isole, le fortezze, i municipi, le borgate, gli stessi accampamenti, le tribù, le ducerie, la reggia, il senato, il foro. Abbiamo lasciato a voi solo i templi. Noi possiamo contare i vostri eserciti. In una sola provincia saremmo in maggior numero. Di quale guerra non saremmo capaci? Non avremmo il coraggio necessario, anche se fossimo impari di numero noi che tanto volentieri ci lasciamo trucidare, se di fronte alla nostra dottrina non ci fosse imposto di lasciarci uccidere piuttosto che di uccidere.

Avviandoci alla conclusione della lettura di quest'opera di Tertulliano, vogliamo leggervi il capitolo finale che va sotto il titolo Il martirio. Dunque voi dite, perché vi lamentate se vi perseguitiamo, dato che desiderate la sofferenza? Non dovreste piuttosto amare coloro che vi consentono di soffrire come voi volete? Certo, lo vogliamo, ma allo stesso modo della guerra che nessuno sopporta volentieri, per i terrori e per i pericoli che reca con sé. Tuttavia, si combatte con tutte le proprie forze, e chi si lamentava del combattimento, una volta raggiunta la vittoria, ne gode per la gloria ed il bottino che ha conquistati. Il combattimento è per noi l'essere tratti davanti ai tribunali, dove col pericolo della nostra testa combattiamo per il trionfo della libertà. Orbene, è una vittoria ottenere ciò per cui si è combattuto, e questa vittoria ha per effetto la gloria di piacere a Dio e il bottino.

giro di sarmenti allo scopo di bruciarci. Questo è il genere della nostra vittoria. Questa è la nostra tunica palmata. Su tale cocchio celebriamo il nostro trionfo. Questa stessa testardaggine che voi ci rinfacciate è un insegnamento. Chi infatti alla vista di tale ostinazione non si sente turbato e non ricerca che cosa vi sia al fondo di questo mistero? Chi quando l'ha scoperto non si accosta e quando si è accostato non desidera di soffrire per acquistarsi intera la grazia di Dio, per ottenere il perdono completo in cambio del proprio sangue? Ogni colpa, infatti, con quel sacrificio è perdonata. Ed ecco perché vi ringraziamo per le vostre sentenze. La differenza tra le cose divine e le umane è che mentre noi siamo da voi condannati, siamo assolti da Dio. E con queste parole Tertulliano chiude la sua opera sull'apologia del cristianesimo e chiudiamo ancora noi questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. E Dio vi benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Quando qualcuno per la prima volta mi mostrò questo versetto in ospedale, molti anni fa, pensai: fantastico, che cosa fa la Bibbia? Mi dice che la mia paralisi è un problema insignificante? Sulle prime pensai che l'autore stesse dando poca importanza alla mia sofferenza e mi volesse dire: coraggio, su con la vita. Pensai che questo verso ignorasse i miei problemi e che il mio peso, da un punto di vista biblico, dovesse essere considerato una cosa da nulla. Invece di esserne consolata, mi sentii piena di risentimento. Questo è il modo in cui un'adolescente ostinata ha compreso quel versetto. Ma la Bibbia non parla in modo avventato o con superficialità quando afferma che le sofferenze presenti non sono neppure paragonabili alla gloria futura. E nemmeno cerca di fare apparire minuscoli i nostri giganteschi problemi. Cosa ci potrebbe essere di più crudele che sottovalutare l'angoscia di qualcuno? Le delusioni e le sofferenze che a volte sperimentiamo sono dolorosamente reali ed è di

poco conforto chi ci dice: di cosa ti lamenti? Tirati su, si sistemerà tutto. Ma la parola di Dio non è di poco conforto. Per aiutarci ad avere la giusta visione di questo versetto, Martin Lloyd Jones ha portato una semplice illustrazione. Immagina di vedere un uomo seduto ad un tavolo con una bilancia davanti a sé. Su un piatto della bilancia ci sono le sue sofferenze. L'uomo le guarda e vede che sono molto pesanti. Poi però guarda l'altro piatto della bilancia, compiacendosi del ben maggiore peso di gloria che sarà manifestato. Ciò che prima sembrava così pesante appare ora leggero come una piuma. Le sue sofferenze non sono lievi di per sé, ma diventano leggere se paragonate all'immenso peso di gloria posto sull'altro piatto della bilancia. Tutto ciò mi sembrava una bella teoria mentre mi trovavo sul letto d'ospedale. La meraviglia di Romani 8:18 divenne tale solamente dopo che costrinsi me stessa ad essere realista e a guardare i miei problemi così com'erano, nella loro completa tragicità. Poi, quando non riuscii più a sopportarne il peso, guardai l'altro piatto. Fissai lungamente, anche se con difficoltà, lo sguardo alla gloria futura. Cosa sarà questa gloria? Lewis probabilmente riuscì ad avvicinarsi più di ogni altro nella descrizione. Splenderemo come il sole, ci sarà data la stella del mattino. In un certo senso Dio ce l'ha già data. Puoi gustare questo dono guardando l'alba, se ti alzi abbastanza presto. Cosa possiamo volere di più, potresti chiederti? Vogliamo qualcos'altro, qualcosa che difficilmente possa essere descritto. Essere uniti alla bellezza che vediamo, passare attraverso di essa, riceverla in noi, esserne immersi, divenirne parte. Ora siamo ancora estranei a questa realtà, ci troviamo dall'altra parte della porta. Distinguiamo la freschezza e la purezza dell'alba, ma essa non ci rende freschi e puri. Non possiamo fonderci con lo splendore che vediamo. Ma tutte le pagine del Nuovo Testamento ci sussurrano che non sarà sempre così. Un giorno, quando Dio vorrà, noi entreremo da quella porta. Quando saremo diventati perfetti in volontaria ubbidienza, saremo rivestiti di gloria, di quella gloria più grande della quale la natura è solo il primo abbozzo. La natura è mortale, noi sopravvivremo ad essa. Quando tutti i soli e le nebulose saranno passati, ognuno di noi sarà ancora vivente. La natura è solamente l'immagine, il simbolo, ma è il simbolo che la scrittura ci invita ad usare. Siamo chiamati ad entrare nello splendore che la natura riflette solo a tratti. Per me, in qualità di artista che ama tramonti, albe e cieli stellati nelle pinete di montagna, questa descrizione rappresenta uno sguardo fuggente al peso eterno di gloria che sorpasserà di gran lunga i dolori di oggi. Nel versetto seguente, Paolo sembra parlare di un modo di sbirciare alle meraviglie future attraverso la foschia, quasi allungando il collo e alzandosi in punta di piedi. La creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Ciò che di meglio possiamo sperare in questa vita è soltanto un'occhiata dal buco della serratura alla realtà gloriosa che ci attende. Tuttavia, uno sguardo è sufficiente. È sufficiente a convincerci che qualunque siano le sofferenze che ci assalgono al momento, non sono neppure da paragonare a ciò che ci aspetta al di là dell'orizzonte. Sì, ci sono occasioni in cui non puoi fare a meno di considerare le circostanze in cui ti trovi, momenti nei quali, sospirando, ti scopri a guardare il pesante carico sul tuo piatto della bilancia. Guarda pure, ma non lasciare i tuoi occhi fermi lì per molto. C'è un altro piatto della bilancia. Sazia lo sguardo del tuo cuore con ciò che ci attende dall'altra parte dell'eternità. Scoprirai che non c'è paragone.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Quindi in 2 Corinzi capitolo 4 Paolo ci parlerà del ministero, cosa significa essere un servo di Dio e cosa è che ha dato lui la forza per continuare a servire Dio in mezzo a tante afflizioni e tante difficoltà. Cominceremo a leggere in capitolo 3 perché voi sapete che nel testo originale della parola di Dio non ci sono né capitoli né versetti, sono stati aggiunti dopo per comodità, per avere un modo di fare referenza a scritture. Ma nella lettera originale era scritto come una lettera che tu scrivi a tuo zio. Cominciava e continuava. E quindi il discorso che Paolo fa in capitolo 4 comincia veramente in versetto 17 di capitolo 3. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, lì vi è libertà. E quindi due settimane fa abbiamo parlato il patto della legge, il patto della grazia. Noi come cristiani non abbiamo un elenco di regole da seguire, perché abbiamo visto anche, no? Ricordate i 10 comandamenti? Quanti avete superato quella prova? Nessuno. Quindi l'unica speranza è la grazia di Dio. E dove c'è lo Spirito Santo c'è libertà. Tante persone non credenti, se divento credente poi è una vita noiosa, una vita ristretta, una vita, una barba totale, no? Essere un cristiano. Al contrario, solo i figli di Dio hanno conosciuto la vera libertà. Io non devo andare in discoteca, ubriacarmi e drogarmi per avere la felicità. Io ho la felicità perché Gesù è dentro la mia vita. No? Non devo andare da un psicologo a mettermi sul divano a raccontare tutti i miei problemi. Ho il Padre Celeste, posso raccontare tutto a Lui. E non solo, ma Lui è capace anche di guarirmi. Invece gli uomini si aggrappano oltre gli uomini fallace, come che loro potrebbero avere una risposta per la loro vita. Ma dove c'è lo Spirito Santo c'è vera libertà. Vera libertà, vera gioia, vera pace. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in un specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. E abbiamo visto nello studio precedente come contempliamo Gesù. Contempliamo Gesù nella sua parola, contempliamo Lui nella preghiera. No, parlando con Lui, trascorrendo tempo con Gesù, e contempliamo il Signore nel volto anche dei nostri fratelli e sorelle, vivendo in comunità, servendo il Signore insieme. Viene rivelata la gloria di Dio. E in capitolo 4, perciò, quindi sempre quando c'è la parola perciò, collega quello che è stato detto prima a quello che sta per dire. Quindi visto che noi abbiamo la libertà in Cristo, visto che non siamo più sotto la legge ma siamo sotto la grazia, visto che lo Spirito Santo, mentre noi contempliamo Cristo, sta trasformando la nostra vita da gloria in gloria, perciò avendo questo ministero per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo di animo. Allora Paolo userà due volte questa frase, e qui in versetto 1 e in versetto 16. Versetto 16, perciò noi non ci perdiamo di animo. Perché sapete che ognuno di noi come credenti in questo cammino con Cristo, ci saranno momenti quando noi saremo tentati di perderci di animo. Amen. E io, essendo pastore, tante volte direi, sono stato tentato di perdermi di animo. Tante delusioni, tante afflizioni, però vedremo che queste cose hanno un scopo nel piano di Dio per la vita di ognuno di noi. La cosa che voglio farvi notare qui, in versetto 1, quando Paolo parla di ministero, che è solo la parola servizio, ok? Tante volte nel mondo cristiano noi pensiamo al pastore e alla chiamata al ministero, giusto? O un altro che lì guida la lode, o quello diacono con l'anziano, con l'evangelista, lui ha la chiamata al ministero. Però notate qui che Paolo, cosa dice qui? Perciò avendo questo ministero, per la misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo di animo. Ci, chi è ci? Tutti i credenti. Ogni credente è chiamato e ognuno di voi avete un ministero. Sapete? Non è solo il pastore che è chiamato al ministero. Ogni credente nato di nuovo. Voi avete un ministero che Dio vuole usarvi per la sua gloria. Dio vuole usare la vostra vita per rivelare la faccia di Gesù. Vuole che i tuoi colleghi, i tuoi parenti, i tuoi vicini di casa guardino la tua vita, vedono in te la gloria di Dio e sono attirati alla gloria di Dio e vengono e dicono: ma c'è qualcosa di diverso in te, non riesco a mettere a capire, ma c'è qualcosa nella tua vita che è diverso. E quindi Paolo ha avuto tanti combattimenti, tante difficoltà, tante afflizioni, ma lui ha detto, ricordando questo fatto, no? Versetto 18 in capitolo 3, che Cristo, lo Spirito Santo, ci sta trasformando da gloria in gloria. Noi non stiamo andando indietro come credenti, noi stiamo andando avanti, da una gloria minore a una gloria maggiore, che sarà completato in quel giorno che vedremo la faccia di Dio veramente. Come abbiamo cantato, che bel giorno sarà quando quella tromba suonerà e lo Spirito Santo dirà: sposa mia, sale qui sopra con me. E vedremo, Giovanni dice, chi dice che noi vedremo il Signore come Egli è e saremo come Lui, saremo trasformati. Paolo dice in 1 Corinzi 15, un attimo, un batter d'occhio, ci spoglieremo di questo corruttibile e ci investiremo dell'immortalità. E quindi Paolo, anche in mezzo alle afflizioni, le difficoltà nel servire Dio, lui ha potuto tenere sempre il suo sguardo verso l'eternità. E anche noi dobbiamo fare così. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandiamo noi stessi alla conoscenza di ogni uomo davanti a Dio. Ma se il nostro Vangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. Avete mai notato quando cerca di evangelizzare la gente e sembrano ciechi? Ma come non puoi vedere? Perché sono ciechi. Loro sono legati spiritualmente, come eravamo tutti noi. E anche parlando questa mattina con Marina, perché sapete, i bambini sono, anche se sono grandi, sono sempre i tuoi figli. E lei è tanto afflitto perché suo figlio sta attraversando questo momento. Ma io ho detto, guarda, se può darsi che il Signore userà questo per la sua salvezza. Perché io penso che la maggior parte di noi abbiamo conosciuto il Signore in un momento di difficoltà. Non quando tutto andava perfetto. Perché quella difficoltà ci ha fatto rendere conto, qui non c'è da aggrapparsi. Qui non c'è speranza, ho provato questo, ho provato quello, ho provato l'altro. Forse dovrei provare Dio. E quindi il mondo è cieco, è una cosa spirituale. Infatti Paolo dice che nei quali quelli che non credono, il Dio, piccolo Dio, di questo mondo ha accecato la mente, affinché non risplende loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Ricordate quando Filippo ha chiesto a Gesù, rivelaci il Padre, mostraci il Padre. Cosa ha detto il Signore? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Chi ha visto me, ha visto Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore. E noi stessi siamo vostri servi per l'amore di Gesù. Quindi Paolo non predicava se stesso, lui non predicava che lui aveva frequentato la scuola di Gamaliel a Gerusalemme, non predicava la Calvary Chapel, o l'Assemblea di Dio, o la Chiesa Battista, lui predicava Cristo. Tante volte, purtroppo, fratelli, noi non predichiamo Cristo, predichiamo la nostra Chiesa, la nostra dottrina, predichiamo noi stessi, io ho fatto questo, io ho fatto quello, ma Paolo dice, io non predico me stesso, io predico Cristo crocifisso. E questo è il nostro messaggio. Gesù ha detto, se io sarò innalzato, io attirerò tutti gli uomini a me stesso. Nostro compito come credente è sempre di metterci indietro e innalzare Cristo davanti alla gente, di dire, guarda il Salvatore del mondo, guarda Gesù cosa ha fatto per te. La gloria che noi abbiamo credente è come la gloria della luna, è una gloria riflessa. Ma Gesù è il sole, è colui che è il fonte della luce. Perché il Dio che disse splende la luce delle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Allora qui Paolo ci porta alla creazione. Ricordate Genesi capitolo 1? Dio disse sia la luce e la luce fu. Dio ha creato in un attimo il spettro elettromagnetico, che oggi sappiamo, perché gli antichi pensavano che la luce era solo una cosa brillante, e ora sappiamo che è energia. Non solo la luce visibile, ma i fotoni del sole, no? È un'energia che viaggia attraverso lo spazio, tutte le radioonde. E quindi come Dio da nulla ha creato la luce, così anche nella nostra vita. È bello qui perché... Cioè, noi pensiamo quando Dio ha creato la luce, quando Dio ha creato l'universo. Mamma mia, che opera potente! Siete d'accordo? E Paolo dice che quando siamo nati di nuovo non è stato un miracolo meno potente. Quando Dio ha aperto i nostri occhi, quando lo Spirito Santo si è rivelato in noi, è una potenza. Dio ha fatto un miracolo in noi. E magari noi non conosciamo tutti i termini teologici o non conosciamo neanche tutti i libri della Bibbia, ma possiamo raccontare alle persone come quell'uomo, no, che era malato, e quando hanno chiesto chi ti ha fatto, lui ha detto, io non so chi è questo Gesù, so solo che io prima ero così e adesso sono cambiato. E quindi ognuno di noi abbiamo vissuto il Vangelo, se siamo nati di nuovo, e possiamo dire alla gente, guardi, io non conosco tutte le cose della Bibbia, però so che la mia vita è così e ora è così. Io ho sperimentato la potenza di Dio, Dio ha cambiato la mia vita e può cambiare la tua vita. Io ero in questi problemi e ho gridato al Signore e il Signore mi ha soccorso. Perché a volte pensiamo, devo fare la scuola biblica, devo fare questo, no, prima di annunziare il Vangelo. No, non è così per niente. Noi dobbiamo solo raccontare quello che Cristo ha fatto per noi. che io ero nel buio e Dio accese la luce. E la gloria di Dio risplende nel mio cuore. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. E quindi Paolo usa il paragone di un vaso di terracotta per farci comprendere veramente l'importanza del nostro ruolo nel rilevare la gloria di Dio. Now, questo tesoro, la gloria di Dio, Cristo in noi, la speranza dell'eternità, Dio ha deciso di mettere in questi vasi di terra. E io sono una testimonianza vivente di questo. No? Io non volevo essere mai un pastore, un predicatore. Avevo paura di parlare con la gente. E anche tante volte io chiedo al mio Signore, perché mi hai chiamato di fare pastore? Non sono proprio tagliato per fare il pastore. E questa è la risposta, perché l'eccellenza non sia di te. Che nessuno può dire, ah, vedi com'è bravo a parlare, vedi com'è... No, dicono, mamma mia, è veramente la grazia di Dio. Anche nel nostro movimento, al contrario di tanti movimenti negli Stati Uniti, la maggior parte dei nostri pastori non hanno mai frequentato una scuola biblica. Questo non è normale, perché in tutte le denominazioni negli Stati Uniti tutti hanno frequentato il seminario o la scuola biblica, hanno una laurea come ministro di culto. Invece il nostro movimento è nato in questo risveglio dei hippie negli anni 70. Chuck Smith ha frequentato la scuola biblica, era un pastore, diciamo, ha fatto la strada normale. Ma poi tanti drogati, tanti disadattati, tanti alcolizzati, tanta gente con tanti problemi, Dio li ha trasformato. Hanno cominciato a servire nella chiesa, c'era questo risveglio. Poi gente cominciava a chiamare da altre parti lì nella California, manda qualcuno qui. E magari c'ha questi giovani che servivano la chiesa e ha detto, fratello, perché non vai te? E adesso alcuni di questi giovani sono pastori di chiesa anche di 10.000 membri. Ma non hanno mai frequentato la scuola biblica. E magari tanti altri movimenti guardano un po' noi, siamo un po' un enigma. E io, ma come, tu non hai neanche frequentato la scuola biblica? Perché l'eccellenza non sia di noi, ma sia di Dio. Che la gloria va a Dio. Se tu pensi di un vaso di terracotta, cosa ci vuole per fare un vaso di terracotta? Pensate un attimo. Cosa ci vuole? Ci vuole la terra? Acqua? Fuoco? Sì, ci vuole terra, acqua, sole, fuoco, cosa hai detto? Terra, acqua, fuoco, l'artigiano, bravo. E Paolo usa questo paragone per farci comprendere veramente quanto siamo importanti noi, no? Noi cosa siamo in questi quattro ingredienti? C'è l'artigiano, c'è il fuoco, c'è l'acqua. Noi cosa siamo? Siamo la terra. La terra quanto vale? Se io vengo un sacchetto di terra di mio giardino, quanto mi darete? Niente, bravo. Che non vale niente. È solo terra. Se mi metto fuori dalla chiesa, no? Anche sulla tavola dei libri, no? Sacchetti di terra del mio giardino, 50 centesimi, quanti li comprerete? Neanche uno. Dice, ma perché devo comprarlo? Vado a casa mia a prendere un po' di terra. Non vale niente. Non vale niente, vale zero. E Paolo sta dicendo che noi, perché noi siamo questi vasi di terra, la terra può formarsi in quel vaso? No. Cosa può fare la terra? Niente. Niente, è terra. È morta. Non vale niente, non può fare niente. Ma nelle mani del Maestro che lui mette la sua acqua. E l'acqua nella parola di Dio cos'è? È lo Spirito Santo, acqua viva, ma anche la parola di Dio. Efesini dice che Gesù ha lavato la sua chiesa con la parola, il fuoco dello Spirito Santo. Cioè, per fare un vaso ci vuole, la terra fa in pratica niente. Cosa fa la terra? Si rende disponibile. È l'unica cosa che può fare, essere lì. E questo è l'unico che dobbiamo fare noi. Essere disposti ad essere modellati, essere disposti che Cristo versa la sua acqua in noi, essere disposti che Cristo ci mette nel suo fuoco. Siamo disposti? Paolo era un uomo disposto. E Paolo dice: io sono un vaso di terra, ma l'eccellenza è di Dio. Il tesoro è Dio. Io sono niente. Noi siamo stati afflitti in ogni maniera, ma non ridotti a estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti, ma non distrutti, portando di continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù sia manifesta nei nostri corpi. Noi che viviamo, infatti, siamo di continuo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, così che in noi opera la morte, ma in voi la vita. Quindi c'è un processo. Se noi vogliamo essere vasi per contenere la gloria di Dio, dobbiamo essere disposti a morire. Paolo qui non sta parlando che lui in qualche modo sta completando il sacrificio di Cristo, come alcuni fraintendono questi passi, perché l'opera di Cristo è compiuta, è perfetta. Nessuno di noi credenti moriamo per procurare la salvezza di un'altra anima, però è anche vero che se vogliamo vedere la vita di Cristo manifestato in noi, noi dobbiamo essere disposti a morire. Vi do un esempio. Diciamo che la settimana prossima io vengo qui in chiesa e dico: fratelli, guarda che c'è un'isola in Asia, in qualche parte, ci sono 10.000 persone che abitano su questa isola e nessuno è andato mai a proclamare il Vangelo di Cristo. C'è qualcuno qui nella chiesa di Montebellone che è disposto a rinunciare alla sua vita qui in Italia, a rinunciare al suo lavoro, a rinunciare alla sua famiglia, a rinunciare la pasta al forno, per andare lì a portare la buona novella a questa gente? Comprendete? Qualcuno dovrà morire in un certo senso, magari non fisicamente, ma devo morire a me stesso. Magari devo morire i miei sogni, che io avevo il sogno di restare qui in Italia e mangiare pasta al forno ogni domenica e fare un sacco di soldi. Ma lo Spirito Santo dice: ma quella gente ha bisogno di sentire la mia parola. Sei disposto? Disponi la tua terra nelle mie mani, che posso modellarlo per la mia gloria. È questo che Paolo sta dicendo. Io sto morendo, io sto sacrificando la mia vita in modo che voi potete ricevere la vita di Dio. Comprendete, no, il concetto? Noi credenti dobbiamo morire. Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 24, ha dichiarato: in verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Quindi se vogliamo noi come credenti produrre frutto per la gloria di Dio, dobbiamo morire. Ma se noi siamo, no, io non voglio morire. Quanti di voi volete morire? Io no. Io confesso, io non voglio morire. È contro la mia natura di morire. Voglio preservare la mia vita. Io non voglio andare in quell'isola. E che ne so che tipo di cibi mangiano là. Magari dovrò vivere in una baracca, al freddo, nella pioggia. Lasciamoli là. Ma questo sarebbe il cuore di Dio per quella gente. Comprendete che la Chiesa oggi, noi siamo le mani, i piedi, la bocca di Cristo. E Dio sta cercando terra, che non vale niente, non serve niente, ma terra disposta. E dice, ok Signore, io sono terra, non ho grandi doni, non so parlare, non so suonare la chitarra o il violino, ma quello che ho do a te. Quello che io offro a te, usala per la tua gloria, modella la mia vita come un vaso che può contenere la tua gloria. E Paolo dichiara che attraverso le sue afflizioni veniva operato questa morte di se stesso e la vita di Cristo. Ma è una cosa che accade per fede. Versetto 13, ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo. Sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produce il ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Quando Paolo ha conosciuto il Signore sulla strada di Damasco, ricordate cosa ha detto il Signore? Prima ha chiesto chi era, poi lui ha chiesto cosa devo fare. E il Signore dice, vai a Damasco, un uomo verrà da te, eccetera, eccetera. Lui era ubbidiente, dice, Signore, adesso... Lui poteva dire, ok, ho accettato Gesù nella mia vita, adesso torno a Gerusalemme a insegnare nel seminario di Gamaliele. Ma Paolo era un uomo che è stato talmente toccato dallo Spirito Santo e da Gesù. Lui ha detto, Signore, io sono disposto a sacrificare la mia vita per altre persone. Io sono disposto a viaggiare come missionario, andare nelle terre pagane, mangiare cibo che non mi piace, vivere sotto la pioggia, in modo che loro possano avere la vita eterna. Ma c'è un costo per noi. È un passo di fede. Noi possiamo rinchiudere, no, io non voglio morire. E il Signore dice, va bene, non puoi contenere neanche la mia gloria. Perché per sperimentare la gloria di Dio, la potenza di Dio, dobbiamo sperimentare prima la morte. Morire noi stessi non è facile, la carne combatte. Perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Allora, magari voi che siete più giovani ancora non potete comprendere cosa vuol dire questo passo, ma dopo 45 anni, penso che tutti quelli che abbiamo più di 45 anni comprendiamo, no? Io a 45 anni gli occhi cominciavano ad andare via e vanno sempre peggio. E non è tanto fastidioso che devo mettere gli occhiali per leggere la Bibbia, no? Perché quello che mi dà fastidio, perché come io sono un operaio, No, voi sapete, io costruivo le case in America, sempre sai, falegname, idraulico, elettricista. Quello che veramente mi dà fastidio è quando io sono in un angolo che è un po' buio, non c'è tanta luce, non riesco a vedere tipo una vita. Ed è molto frustrante perché tutta la mia vita ho fatto questo. Ho vissuto, ho mangiato da questo. Ed è molto, dico, mamma mia, sono rimbambito, non sono... Cioè, una cosa che per me qualche anno fa era facilissimo. E adesso io sono lì quasi cieco, no? Signore, fammi vedere dove è la testa di quella vita, no? Mi sembra ridicolo, come un... Signore, aiutami, metti un po' di luce. Non riesco a fare queste cose più, perché l'uomo esteriore va... E Paolo usa proprio, va in rovina, va letteralmente in deprimento, cioè va a scemare, a marcire, ma quello interiore no. Paolo dice, io gloria nella mia debolezza perché nella mia debolezza si manifesta la sua forza. E quindi per noi credenti l'afflizione non è una cosa di cui noi dobbiamo correre via, ma dobbiamo per fede abbracciarla. Ed è questa è una cosa che adopererà la vita in me, mi renderà più simile a Gesù. E possiamo fare una di due cose, possiamo indurre il nostro cuore e dire no, io non accetto questo, io non voglio questo. Però avremo anche gravi conseguenze, che il Signore ci metterà su una mensola. Va bene? Non vedrai la gloria. Non vedrai le mie potenti operazioni nella tua vita né nella tua famiglia. Ora possiamo per fede dire, Signore, non capisco questa cosa, ma lo abbraccio. Signore, fai la tua opera in me. Fai quell'opera profonda in me. Perché io voglio essere un vaso ripieno della tua gloria. Io voglio che quando guardo il mio vaso di terra dicono, mamma mia, vedi la gloria di Dio? Solo Dio può fare questo. No? Come Paolo dice nella prima lettera, diranno Dio è in mezzo a voi. Infatti, versetto 17, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi un smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Questo versetto è bellissimo, si potrebbe fare un messaggio solo su questo versetto. Perché Paolo fa un paragone. Vedete tutti gli aggettivi in questo versetto? No? Lui parla di afflizione. Quali sono gli aggettivi che sono attaccati all'afflizione? Leggera? È nostra, esatto. C'è un altro? È solo per un momento. Guardiamo un secondo, sempre in Secondo Corinzi capitolo 11, vediamo la leggera afflizione di Paolo. Capitolo 11, versetto 23. Sono essi ministri di Cristo, parla da stolto. Io lo sono più di loro. Nelle fatiche molto di più, nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigioni, spesso in pericolo di morte. Quindi questo è tipo la, come si dice, le medaglie, se vogliamo chiamarle, no? Di Paolo, servendo Cristo. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferate meno uno. Voi comprendete di cos'è, no? Una frustra a diverse code intrecciato con pezzi di metallo e vetro e ceramica. con la schiena nuda, 39 colpi da un uomo forte e atletico, con tutta la sua forza. Quindi vuol dire che tutta la tua schiena era un carne lacerata. 5 volte, non una volta, 5 volte lui è stato frustrato in questo modo. E di solito quando venivano fatti queste cose, 39 colpi, sapete perché fermavano 39 e non continuavano? Perché di solito superando 40 colpi la persona moriva, era fatale, e perciò fermavano a 39, quindi lo portavano quasi a morire e poi lo lasciavano così. 3 volte sono state battute con le verghe. 1 volta sono stato lapidato. Lapidato, pietre in testa. A Iconia, lui è stato gettato fuori dalla città perché pensavano che era morto. Quindi immaginate che i tuoi vicini di casa ti trascinano in mezzo alla strada e con le pietre cercano di ammazzarti con le pietre, e ti colpiscono talmente tante volte con le pietre che loro sembra che sei morto. Poi alzano il tuo corpo tutto come una bambola e ti gettano fuori la città. 3 volte ho fatto un naufragio. Quindi 3 volte lui è stato sulla nave, finiti male. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Quindi un giorno e una notte nel Mediterraneo aggrappato un pezzo di legno. Tutto per Gesù. Lui poteva stare a Gerusalemme e dire, ah, no, per me no, grazie. Ho la mia vita comoda qua. Sono stato spesso volte in viaggio fra pericolo di fiume, pericolo di ladroni, pericolo da parte dei miei connazionali, pericolo da parte dei gentili, pericolo in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli. Nella fatica, nel travaglio, sovente, nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuno, nel freddo, nella nudità. Oltre a queste cose esterne, quindi questa è solo la sofferenza fisica che ho subito per il Vangelo, oltre a queste cose esterne, ciò che mi assila quotidianamente la solitudine per tutte le chiese. Quindi anche l'angoscia mentale che magari lui sentiva, sai, una chiesa ci sono i eretici e quel fratello si è sviato dalla verità. Sapete, pesano, no? Quella persona si è allontanata, quella persona ha rinnegato Cristo. A voi sembra che lui ha avuto leggere afflizione? A me non mi sembra leggeri. Allora, come poteva Paolo dire che erano leggeri? Lui poteva affermare che erano leggeri perché lui li paragonava a un'altra cosa. Lui li paragonava alla gloria eterna che lo stava aspettando. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi un smisurato. Quindi l'afflizione che noi soffriamo sulla terra è leggera, ma la gloria è smisurata. Smisurata, eccellente peso eterno di gloria. Quindi Paolo poteva vedere queste afflizioni che abbiamo letto come leggeri perché lui capiva quale gloria lo aspettava. Noi come credenti soffriremo tutte le afflizioni, quindi non pensare, ah, mi spaventi fratello, non voglio soffrire. Nessuno vuole soffrire, però nelle afflizioni possiamo avere 2 atteggiamenti: un atteggiamento di fede, dire Signore, ok, fai la tua opera in me, Transformami, Signore, da gloria in gloria nell'immagine di tuo figlio Gesù. Or possiamo non aver fede e dire, no, io non accetto questo, arrabbiarci con Dio, arrabbiarci con gli altri. Ma poi Dio non userà la nostra vita. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Quindi questo capannone, questo pulpito, le sedie in cui siete seduti, sono temporanee. Ma guardate le anime intorno a voi, quelle sono eterne. Noi non porteremo né il Porsche né il Ferrari in cielo con noi. Non ci sono posteggi auto. Ma possiamo portare le altre anime. E Paolo avrà portato tante. Immaginate quante persone. E Paolo parla ai Corinzi e dice: il mio più grande desiderio è di presentare voi come una sposa immacolata davanti tuo sposo. Immaginate che gioia sarà per noi di presentarci davanti a dire: Signore, guarda tutti quelli che ho portato con me. Non sarà tanto bello che arriveremo solo. Ehi, io non ci voglio arrivare solo. Voglio arrivare con tanti e dire: Signore, eccoli qua.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

cari amici, fratelli e sorelle, stiamo parlando del periodo durante il quale Cristo regnerà. È il millennio. E durante questo regno di Cristo l'uomo sarà di nuovo messo in una condizione ideale, come nel giardino dell'Eden, per offrirgli ancora una volta una occasione di provare se egli preferisce servire Dio o Satana. Durante i mille anni Satana rimarrà sempre legato nell'abisso e non potrà tentare nessuno. Tutti i nemici di Cristo saranno distrutti. La terra produrrà cose buone in abbondanza. Il Figlio di Dio regnerà con giustizia e santità. Nessuna malvagità sarà commessa pubblicamente. Gli uomini saranno liberi di adorare Dio o di non adorarlo. L'adorazione non sarà forzata. Molti uomini offriranno con gioia il loro cuore e la loro fedeltà a Dio, ma altri cuori non si piegheranno interamente dinanzi all'Eterno e lo serviranno piuttosto per convenienza che per propria spontanea volontà. E per distinguere esattamente quali di essi sono rigenerati e quali no, Dio permetterà che gli uomini vissuti in questo tempo siano messi ancora una volta alla prova, poiché egli non vorrà che nella nuova creazione si ripeta la storia della ribellione degli angeli e non permetterà assolutamente che la disobbedienza alla sua volontà si infiltri anche nel cielo. Così, alla fine del regno messianico, Satana sarà sciolto per brevissimo tempo e sarà lasciato libero di agire come vuole, ed egli tenterà e guiderà gli uomini a ribellarsi ancora a Dio. Potrebbe sembrare più naturale e plausibile che tutti quelli che saranno vissuti in questo regno ed avranno goduto le benedizioni di Dio non vogliano più rivoltarsi contro di lui. Ma la onniscienza di Dio rivela che anche in quel tempo molti uomini si ribelleranno. Ma gli uomini dal cuore rigenerato non cadranno sotto la tentazione del maligno, ma quelli che non hanno voluto purificare interamente il loro cuore saluteranno con gioia l'apparizione di Satana. Questi saranno numerosi come l'arena del mare e muoveranno guerra contro il Signore e dei suoi santi. Questa sarà la rivolta più grande che sia mai stata organizzata e molte nazioni vi prenderanno parte. Cristo la permetterà in un primo tempo. Poi, quando questi uomini avranno rivelato appieno il contenuto ed i sentimenti del loro cuore non rigenerato e crederanno di aver quasi raggiunto lo scopo della loro ribellione, dal cielo scenderà il castigo di Dio che distruggerà i malvagi. L'Eterno colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi. Gli occhi si distruggeranno loro nelle orbite. La loro lingua si consumerà nella loro bocca. Dal cielo discese del fuoco e le divorò, e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia ed il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Riflettiamo su questo mentre ascoltiamo un brano musicale.

naturalmente amici in ascolto e fratelli e sorelle, quello che stiamo dicendo lo troviamo scritto nella parola del Signore. L'Apostolo Giovanni continua il racconto delle sue visioni e afferma: «Poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, non fu più trovato posto per loro». Dio nella sua infinita maestà e nella sua onnipotenza si presenterà allora per la resa finale dei conti, e in quel giorno nulla di immondo e di corrotto potrà resistere nella presenza della sua santità. Perciò anche la terra ed il firmamento, contaminati dalla presenza del peccato, dalla presenza di Satana, spariranno e non saranno più trovati. Pietro, nella sua seconda epistola al capitolo 3, nei versi 10 e 12, ci racconta come ciò avverrà. Leggiamo esattamente queste parole: gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse, poiché tutte queste cose hanno da dissolversi. I cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, poiché, essendoci stata l'ultima risurrezione, quella di tutti i miscredenti e di tutti i malvagi, i ribelli alla volontà di Dio, tutti questi compariranno davanti al trono per il giudizio e saranno giudicati secondo le loro opere. Infatti, dei libri saranno aperti nei quali tutte le loro opere vi si troveranno scritte. Poi sarà aperto un altro libro. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Soltanto coloro che avranno il loro nome scritto in questo libro saranno salvati. Notiamo la differenza nel contenuto dei libri e del libro della vita. Nei primi vi saranno scritte le opere fatte nella vita, e queste, perché imperfette, non daranno diritto alla vita eterna, ma piuttosto risulteranno in condanna per tutti quelli che saranno giudicati. Mentre il libro della vita contiene soltanto i nomi di coloro che avranno accettato l'opera di redenzione di Gesù, e questo darà diritto di godere le benedizioni di Dio nella nuova creazione. Questo libro servirà anche a mostrare la follia degli increduli. Chi lo avesse voluto avrebbe potuto essere salvato per grazia. Perciò non vi sarà scusa alcuna per nessuno. Anche oggi chi vuole accettare Gesù come Salvatore, come Redentore, è ancora nel tempo per poterlo fare. Quindi in quel giorno non ci saranno scuse per nessuno, perché l'opportunità l'hanno avuta tutti di accettare liberamente Gesù. Una precisazione si rende necessaria a questo punto. Se i salvati avranno già ricevuto prima del millennio la vita eterna, un corpo immortale e glorioso, chi saranno coloro che riceveranno la salvezza in questa occasione? Il versetto non lo spiega, ma possiamo pensare che forse qui si accenna a quegli uomini vissuti nel millennio, i quali avranno

hanno accettato la salvezza in Cristo, tutti gli altri saranno condannati. I malvagi, gli increduli e tutti gli altri, dopo un severo giudizio, saranno gettati nello stagno di fuoco. Qui vi troveranno l'anticristo, il falso profeta, Satana e gli angeli ribelli. Così coloro che li hanno serviti e seguiti nella loro vita sulla terra li raggiungeranno anche nella punizione eterna. La morte e l'Hades saranno anch'esse gettate quivi, e questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. La prima morte è la semplice separazione dello spirito dal corpo. La seconda morte sarà invece la eterna separazione dello spirito dalla presenza di Dio, fonte di vita, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli, poiché da questo luogo non vi sarà più speranza di uscita o speranza di redenzione. Quindi in questo periodo, ancora una volta, Gesù darà la possibilità all'umanità rimasta di poter scegliere se servire lui oppure il male. Come vediamo, Gesù tenta continuamente di riacquistare gli uomini a sé e fare in modo che possano diventare nuovamente delle creature redente, salvate, che possono comunicare liberamente col suo Dio e col suo Signore. Per oggi abbiamo terminato. Ci rendiamo conto che è un argomento abbastanza complesso, soprattutto se dato in puntate e dato a brevi tratti, ma speriamo che chi è interessato a questi argomenti possa personalmente prendere la parola di Dio e approfondire questi argomenti in modo da trarne un vantaggio spirituale per l'anima sua. Il Signore ci benedica.

0: Vita abbondante. Samuele e Vittoria Negri al microfono di questa rubrica. Gentilissimi ascoltatori, siamo Samuele e Vittoria Negri e vi porgiamo un caloroso saluto nell'amore del Signore Gesù Cristo. Vogliamo presentarvi un'altra puntata di Vita abbondante, con l'augurio che quanto diremo porti un'atmosfera di serenità nelle vostre case e soprattutto vi dia la possibilità di trovare ed sperimentare quella pace che soltanto il Figlio di Dio può darci. È sufficiente guardarsi intorno per capire che il timore di Dio è sempre più assente. Gli uomini e le donne del nostro tempo vivono sempre di più nell'indifferenza e senza preoccuparsi del bisogno più intimo del loro cuore e della loro anima.
1: Forse vivono così perché immaginano di non poter avere una risposta. Forse sono stati delusi dalla religione e preferiscono non pensare ad essa. Eppure non possiamo ignorare che Gesù Cristo è venuto in questo mondo per fare un'opera grandiosa. Egli è stato presentato come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
0: Che lo vogliamo riconoscere oppure no, questo è il problema che assilla tutti quanti, il peccato. È per questo motivo che ci sono le guerre, le ingiustizie, la violenza, l'immoralità, la miseria e il degrado. Allora non dovremmo desiderare di conoscere colui che ci può liberare da tutto questo?
1: Vi invitiamo quindi ad ascoltarci e a farci ascoltare dai vostri amici. Vi diciamo buon ascolto e vi ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione per rispondere ai vostri quesiti spirituali.

Mentre il regno di Israele a nord sprofondava sempre più nell'idolatria e i suoi re si distinguevano per malvagità e ingiustizia, il regno di Giuda a sud aveva invece anche dei re ubbidienti a Dio. Quando Acab era diventato re, regnava su Giuda Asa. Abbiamo già detto che aveva combattuto l'idolatria, ma il libro delle cronache ci riporta del suo regno un episodio che non si trova nel libro dei re. Asa aveva costruito città fortificate in Giuda, aveva anche preparato un esercito di un po' più di 500.000 di soldati e, approfittando del momento di pace, il suo regno prosperava. Ed ecco che Zera, l'etiope, marciò contro il paese di Giuda. Aveva un esercito di 1.000.000 di uomini e 300 carri. Asa uscì contro di lui con il suo esercito, ma si rendeva perfettamente conto della disparità di numero e di forze. Umanamente parlando, non aveva molte possibilità di resistere. Ma Asa aveva fiducia nel Signore e cercò il suo aiuto. La sua preghiera è molto bella. Signore, per te non c'è differenza fra il dare soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, Signore nostro Dio, perché su te ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Tu sei il Signore nostro Dio, non vinca l'uomo contro di te. Il Signore rispose a questa preghiera fiduciosa e contro tutte le aspettative l'esercito più piccolo di Asa vinse. Ma la Bibbia dice che fu il Signore a sconfiggere gli etiopi davanti ad Asa. Il re di Giuda e la sua gente li inseguirono, presero la città di Gerar e tornarono con un gran bottino. Nella preghiera di Asa troviamo espressa una grande verità. Per Dio non fa differenza che noi siamo forti o deboli. La sua potenza è tale che può intervenire in nostro favore e darci la vittoria, quale che sia la nostra situazione. Anzi, se riconosciamo la nostra debolezza e ci affidiamo a Lui, può intervenire in modo più completo che se cerchiamo di aiutarlo con le nostre forze. Quello che ha fatto Asa in un altro momento, quando ha comprato l'alleanza della Siria. Questo gesto dispiacque al Signore perché era un atto di sfiducia nei suoi confronti. I due diversi comportamenti di Asa ci dicono che una vittoria spirituale non è una garanzia che non cadremo in un altro momento se non siamo vigilanti e se non nutriamo la nostra fede con un rapporto costante con Dio. Asa aveva confidato nel Signore in un grande pericolo. Davanti a un pericolo più piccolo ha voluto fare da solo. Stiamo attenti a non fare altrettanto.

0: Vi presentiamo ora la rubrica dedicata a Fiumi di acqua viva di Ruth Paxson.
1: La purificazione si deve estendere tanto a ciò che contamina la carne come a ciò che danneggia lo spirito. La volontà di Dio è che ci separiamo da tutto ciò che può rendere impuro. Poiché dunque abbiamo queste promesse di letti, purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. E Dio domanda una purificazione che raggiunga il più profondo pensiero ed il minimo atteggiamento, che si estenda a tutti i minuti particolari della nostra vita. Egli richiede che noi consideriamo il peccato come egli stesso lo considera, non facendo cioè alcuna differenza fra un desiderio peccaminoso e un peccato realmente commesso, e considerando assassino un uomo che nutra in cuor suo dei sentimenti di odio come colui che tenga in mano un pugnale insanguinato. Vogliamo forse rassomigliare ai farisei di un tempo, che erano simili a sepolcri imbiancati, che apparivano belli esternamente, ma che all'interno erano pieni di marciume? E Dio ci domanda di nettare sia l'interno che l'esterno della coppa. E se nella nostra vita vi è forse da anni una radice di peccato, pensiamo che le radici si ingrandiscono e germogliano. Se forse vi è in voi del fango che insudicia la vostra strada, toglietelo via e siate purificati da ogni peccato.
0: La storia di Acan e del popolo di Israele ci rivela che Dio rifiuta di dare il suo appoggio ai suoi figli finché il peccato non sia stato confessato e tolto di mezzo. Dio aveva infatti ordinato che, una volta presa Gerico, nessuno prendesse per sé qualche cosa del bottino. Ma Acan, bramando l'oro, l'argento e un abito di foggia babilonese, se ne impadronì e celò ogni cosa nella sua tenda. Nessun occhio all'infuori di quello di Dio lo aveva veduto, e subito dopo Israele patì una grande sconfitta da Ai. Giosuè si gettò sulla sua faccia in preghiera, accusando Dio di averli umiliati di fronte ai loro nemici. Ma Dio ordinò a Giosuè di interrompere la sua preghiera, dicendo che non avrebbe accordato alcun aiuto finché l'interdetto fosse rimasto in mezzo al popolo. L'individuo che aveva desiderato ciò che non gli apparteneva, che aveva rubato e mentito, fu riconosciuto ed il peccato fu confessato.
1: Vi è forse nella vostra chiesa un qualche Acan che impedisce alla potenza di Dio di manifestarsi? Forse siete voi stessi un Acan? Forse avete pregato con fervore di ottenere la pienezza dello Spirito Santo, mentre in realtà avete continuato ad essere indulgenti verso qualche peccato di cui avete piena coscienza. Forse avete continuato a disubbidire deliberatamente ad un comandamento ben noto o continuate a resistere di proposito alla volontà di Dio che vi si rivela chiaramente. Perciò Dio vi dice, levati, perché sei tu così prostrato con la faccia a terra? Tu hai peccato e io non sarò più con voi finché non avrai tolto di mezzo l'interdetto. Levati, santificati. Tu non potrai stare a fronte dei tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi. Finché continuerete a vivere con lo Spirito Santo, contristato o spento in voi, non potrete raggiungere in alcun modo la pienezza. Per essere riempiti bisogna essere purificati.
0: Quando Dio diede al mondo il duplice dono di suo Figlio e dello Spirito Santo, ci diede tutto ciò che ci mancava per vivere su un piano elevato. Dandoci suo Figlio e lo suo Spirito, egli ci diede tutto ciò che poteva dare. Dio ha provveduto a tutto, ma noi dobbiamo decidere se vogliamo essere o no riempiti di Spirito Santo. La volontà dell'uomo è la linea di demarcazione che Dio decise di non oltrepassare.
1: Dio ha preparato un banchetto per voi, ma non può obbligarvi a mangiare. Ha aperto la porta che introduce alla vita abbondante, ma non obbliga ad entrarvi. Ha per voi un tesoro, ma non vi obbliga ad attingervi. Dio ha fatto la sua parte, sta a noi ora di fare la nostra. La responsabilità di essere o no ripieni di Spirito Santo è ora nelle nostre mani. Dio è impedito solo da una cosa, il posto che gli date da occupare. Noi tutti abbiamo una chiara e definita parte da compiere per divenire spirituali, ed è proprio questa parte quella che esamineremo.

Carissimi amici che ci state ascoltando, avete mai sentito di qualcuno che si è spogliato di tutti i suoi beni per farne dono a qualcuno che lo disprezza e che non si interessa di lui? Quasi certamente una persona così non esiste, e sarebbe inutile cercarla senza che la cosa possa o debba scandalizzarci. Quando si cerca di fare del bene, non si va a vedere se la persona predestinata ad essere oggetto di questo bene lo merita più o meno. Ma quello che apparirebbe incomprensibile sarebbe il voler fare del bene ad un nemico. Eppure dobbiamo dire che una persona così esiste. Si tratta dell'Eterno Figlio di Dio che è venuto su questa terra proprio per farci del bene e donarci delle ricchezze che dureranno per sempre. Nella Bibbia sta scritto: «Voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi». Queste parole naturalmente sono state scritte a dei cristiani, cioè a persone che effettivamente avevano una conoscenza diretta di Gesù Cristo. Però dobbiamo riconoscere che in generale, pur vivendo in una cultura che si dice cristiana, non sappiamo quanti potrebbero dire di conoscere veramente Gesù Cristo. Forse qualcuno, pensando alla trascendenza di Gesù, al fatto cioè che egli sia anche Dio, potrebbe chiedersi in che modo egli si sia fatto povero. Egli si è fatto povero in tante maniere. Anzitutto egli si è fatto povero materialmente. Se pensiamo che lui era ed è il Figlio Eterno di Dio, allora non ci è difficile ricordare che egli possiede ogni ricchezza essendo insieme al Padre, il Creatore dell'universo. Eppure, per venire incontro a noi e per comprendere la nostra situazione, è niente meno che nato in una stalla. Credo che a nessuno di noi piacerebbe far nascere il proprio figlio in una stalla. Oggi, con tutti i principi di igiene che conosciamo e che cerchiamo di adottare, a volte in maniera quasi maniacale, troveremmo che far nascere un bimbo in una stalla è un fatto inconcepibile. Eppure non possiamo dimenticare che pur vivendo in una società abbastanza ricca, ci sono ancora molti emarginati, bambini che nascono in situazioni disagiate, precarie, di vera miseria. Basti pensare a quello che succede nel terzo mondo. Non vi è dubbio che queste persone, nel momento in cui udranno l'invito di Gesù Cristo, non si sentiranno a disagio, perché l'invito viene da qualcuno che ha conosciuto e conosce perfettamente e completamente la loro situazione. Poi egli è continuato su questa strada. Egli ha lavorato come un artigiano durante i primi 30 anni della sua vita. Il Signore Gesù Cristo non è vissuto di rendita, ma ha guadagnato il pane con il sudore della sua fronte. In questo modo egli può parlare con qualsiasi operaio o manovale senza che questi si sentano a disagio, perché egli sa che cosa voglia dire sporcarsi le mani ed arrivare al termine della giornata stanco per la fatica sopportata. Tutto questo è importante perché, quando Gesù iniziò il suo ministero pubblico, nessuno poteva tacciarlo di essere un teorico ignorante delle fatiche e delle lotte per la sopravvivenza quotidiana. Inoltre bisogna aggiungere che quando ha iniziato il suo ministero pubblico di predicazione non ebbe alle spalle un qualche magnate che lo sponsorizzasse, ma viveva molto sobriamente, sostenuto dai beni degli amici e di tutti quelli che traevano beneficio dalla sua predicazione. E in questo contesto egli si è accontentato del minimo indispensabile. A quelli che avrebbero voluto seguirlo con leggerezza, senza riflettere, egli dovette dire: «Le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». Non ha accumulato beni immobiliari, ma ha usufruito essenzialmente dell'ospitalità di coloro che si mostravano disponibili nei suoi confronti. Così possiamo ben dire che il re del cielo e della terra rinunciò ad ogni possibile ricchezza. Questo lo ha fatto, come dice la parola di Dio, per scelta, perché non ci fossero barriere fra lui e la stragrande maggioranza delle persone. Ma vi è qualcosa di molto più importante. Pur restando Dio nella sua natura, e questo possiamo vederlo e constatarlo
nei numerosi miracoli che egli ha compiuto, il Signore Gesù ha rinunciato volontariamente a molte delle sue prerogative divine. Per esempio, ha accettato di soffrire la fame, la sete, ad essere stanco. Avete mai pensato a tutto questo? Rifletteteci un istante mentre ci fermiamo per la nostra consueta pausa musicale.

Il nostro Signore Gesù Cristo, nella sua incarnazione, non ha solo accettato l'impoverimento economico, pur essendo il possessore di ogni cosa, ma ha pure accettato l'incomprensione umana. Lui che avrebbe potuto imporsi ha rinunciato agli onori che gli erano dovuti fino ad abbassarsi alla morte di uno schiavo. Infatti non possiamo dimenticare che secondo la legislazione romana sotto cui patì il Signore Gesù Cristo, la croce era riservato all'applicazione della pena capitale degli schiavi e dei ribelli. Era uno dei supplizi più infamanti, tanto è vero che secondo la legislazione mosaica il cadavere appeso è maledetto da Dio. Ma questo non è avvenuto per caso, perché Gesù venendo in questo mondo ha accettato di prendere forma di servo, divenendo simile agli uomini. Ma più di tutto questo, per poter espiare il nostro peccato, ha dovuto rinunciare alla sua condizione di perfetta santità, per caricarsi di tutti i nostri peccati e subire il castigo al nostro posto. La Scrittura ci dice che il Padre lo ha fatto essere peccato per noi. Si tratta di una realtà talmente profonda che sfugge alla comprensione della mente umana, perché mentre noi siamo abituati al peccato, il Signore Gesù non ha mai conosciuto peccato. E tutto questo lo ha fatto non mentre noi stavamo mostrando apprezzamento e comprensione per la sua opera, ma mentre noi eravamo ancora nemici. Un fatto che mette in evidenza l'ampiezza dell'amore di Dio. Perciò l'Apostolo scrive: Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Poi qualche frase dopo aggiunge: mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo. Dopo queste affermazioni dobbiamo riconoscere che non c'è nessuno come Gesù Cristo. Egli è veramente degno di amore, di riconoscenza, della nostra fiducia. Avete creduto in Lui per essere salvati? Dopo quello che abbiamo detto, è realmente venuto il momento di porre tutta la fiducia in Colui che è morto per noi. Che Egli stesso crei in voi questa fede. Adesso proseguiamo leggendo un testo della Scrittura che ci narra ancora della chiamata da parte di Gesù dei suoi discepoli. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: seguimi. Ascoltando i brani evangelici che raccontano la chiamata dei primi discepoli, non possiamo fare a meno di sentirci interpellati. Ma quando ci troviamo con i nostri amici, i nostri simili, i nostri colleghi di lavoro, i nostri vicini di casa, di che cosa parliamo? Aspettiamo di organizzare una conferenza speciale per poterle evangelizzare. Essere pescatori di uomini vuol dire cercare il pesce dove si trova, non aspettare che salti nella rete. Paolo diceva a Timoteo non aver vergogna della testimonianza del nostro Signore, ma soffri anche tu per il Vangelo sorretto dalla potenza di Dio. Ed ancora, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole o no, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Oggi più che mai le persone hanno bisogno di conoscere la verità e per soddisfare queste esigenze il Signore vuole formare dei pescatori d'uomini. Perciò dobbiamo rivedere i nostri concetti di testimonianza. Di fronte al preciso ed autorevole insegnamento di Gesù, l'Evangelista non ci dice quale sia stata la reazione dei presenti. In ogni caso dubito che Gesù abbia fatto un appello con alzata di mano, penso piuttosto che abbia lasciato riflettere quelle persone. Ci saranno stati quelli che erano contenti di ascoltare, forse altri che avranno detto dentro di loro: le parole sono belle, ma con le parole non si mangia. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Forse ci siamo sentiti un po' frustrati perché non riusciamo a far capire che l'Evangelo non è solo teoria. Forse noi stessi abbiamo qualche dubbio.
E allora Gesù ci mostra che per essere pescatori bisogna cambiare il nostro modo di pensare. Bisogna capire che Egli è veramente il Signore, non solo della nostra vita spirituale, ma di ogni aspetto dell'esistenza. Non v'è nulla che si sottragga al suo controllo. Probabilmente questi erano i dubbi di Pietro. Avrà pensato che Gesù andava bene per il sabato, ma per pescare ci voleva ben altro. Ma come ci narra il Vangelo di Luca, ecco che questo rabbino osa dirgli: prendi il largo e getta le reti per pescare. Ci vuole un bel coraggio. Gesù pretende di prendere l'iniziativa e fare il capobarca. Diciamo la verità, non troviamo un po' strano tutto questo? Va bene Gesù come centro e oggetto unico della nostra adorazione, ma sul posto di lavoro ci sono altri criteri. Non è forse questo il nostro errore? Che Egli stesso ci aiuti a riconoscerlo realmente come il Signore di tutti gli aspetti della nostra esistenza. Se lo faremo, saremo realmente utili per la sua causa e per la salvezza delle persone.

Cari amiche e cari amici, prima di salutarvi e di darvi il nostro arrivederci ad un prossimo incontro, vi ricordiamo che siamo sempre a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande e richieste di spiegazioni. Il nostro obiettivo non è stato quello di fare della propaganda religiosa, ma semplicemente di annunciare Gesù Cristo perché Egli è l'unico che possa essere chiamato il Salvatore del mondo. Viviamo in tempi calamitosi a tutti i livelli, per cui non è difficile ammettere che si ha bisogno di aiuto e di interventi drastici per addrizzare la situazione. Soltanto è lecito nutrire qualche dubbio sulle proposte che ci vengono fatte dai grandi di questo mondo. Gli stessi che fanno le proposte hanno dei dubbi sul funzionamento di quello che propongono. Ecco perché riteniamo molto più saggio attenerci esclusivamente alla parola di Dio, che ci ricorda appunto che senza il Signore non possiamo fare assolutamente nulla. Del resto, tutti quelli che hanno posto la loro fiducia in Gesù Cristo sanno quanto il suo aiuto sia valido ed importante. Affidatevi a Lui, permettete che Egli entri nella vostra vita e divenga il Signore di essa. In questo modo avrete come l'ingresso di un raggio di sole in una camera buia che puzza di muffa, perché non vi è mai entrata la luce. Scriveteci. Vi diamo appuntamento per la settimana prossima, stessa lunghezza d'onda, e che il Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Epistola ai Romani, capitolo 4. Che diremo dunque? Che l'antenato nostro Abramo ebbe ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la Scrittura? Or Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or a chi opera la mercede non è messa in conto di grazia, ma di debito, mentre a chi non opera, ma crede, in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato». Questa beatitudine è ella soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto la giustizia, e il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso. Poiché la promessa d'essere erede al mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se quelli che son della legge sono eredi, la fede resta vana e la promessa è annullata, poiché la legge genera ira, ma dov'è non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto: «Io t'ho costituito padre di molte nazioni», dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto: così sarà la tua progenie. E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado d'essere madre. Ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio, ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso egli era potente di effettuarlo. Onde è che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, benvenuti a Contrappunti. È già qui in studio con me oggi Ellero Balzani, nostro ospite, al quale diamo subito il nostro benvenuto.
2: Ciao a tutti.
1: Ecco, sicuramente molti di voi lo conoscono già, infatti Ellero è già stato ospite di alcuni nostri programmi. Oggi però lo conosceremo in una veste diversa. Ecco, spesso voi sentite parlare qui alla radio questa o quella persona dei soggetti più disparati, ma a volte conosciamo poco di loro proprio come persone. Ecco, io e Ellero ormai ci conosciamo già da qualche anno, però tanti di voi sicuramente non sanno quello che è stato il, chiamiamolo, percorso di fede che Ellero ha fatto. E oggi appunto ascolterete questa sua testimonianza, la sua storia. Ecco, se sei d'accordo, allora Ellero, lasciamo subito spazio adesso ad una canzone e poi dopo cominceremo. Cosa dici?
2: Ottimo.
3: I don't mind if you got something nice to say about me. I enjoy an accolade like the rest.

0: Legacy vuol dire retaggio, eredità. Ecco, con questa canzone Nicole ha voluto lasciare qualche cosa di più che semplicemente una bella canzone oppure un bel disco che ha anche venduto bene, ma piuttosto un'eredità, un retaggio d'amore che porti a fare delle scelte precise verso Dio, verso il creatore. Ecco, questo è un po' il succo, la motivazione che ha spinto l'autrice a fare questo brano. Allora, come dicevo, è qui in studio con noi Ellero Balzani, al quale lascio subito la parola. Sentiamo quello che è stato questo suo percorso, questa ricerca che, perché lo so, è iniziata fin da quando proprio Ellero era molto molto giovane, vero?
1: Sì, infatti il desiderio di Dio di cercarlo è sempre stato vivo nella mia vita. E ricordo molto bene che quando ero in Colonia, in un collegio, perché mio papà è morto che avevo 13 mesi, mia mamma quindi mi ha messo in un collegio, ricordo molto bene che sentivo il bisogno di parlare con Dio. E uscivo fuori dal recinto di questa colonia, andavo in un prato, mi inginocchiavo e lì parlavo con Dio. Volevo sapere chi era. Mi rendevo conto che c'era qualcuno, questo è un istinto che Dio ha dato a tutti, però non lo conoscevo, volevo sapere chi era, com'era la vita, e così mi inginocchiavo e pregavo.
0: Quindi questa tua ricerca di Dio è cominciata molto molto presto?
1: Sì, sì, penso fin dall'adolescenza, circa dai 12 anni in poi, ecco. E ogni tanto mi appartavo, mentre si giocava, io partivo, sentivo questo impulso. Mi allontanavo da questo punto, da questo posto, andavo in questo luogo che ricordo ancora molto bene dov'è, e poi dopo pregavo lui. Poi dopo, quando ho conseguito la licenza di terza media, che avevo già finito il mio periodo lì in questo collegio, sono tornato a casa mia. Devo dire che ero un po' complessato, perché vivere in un collegio vuol dire non vivere con la realtà di tutti i giorni. I miei amici erano più svelti, più svegli, e io invece dovevo affrontare tutta una vita nuova. Per me era nuova, perché rimanere in collegio fino a 16 anni protetto e guidato, tu puoi capire benissimo.
0: Certo.
1: E quindi ho impiegato tutte le mie forze per poter essere uguale agli altri, e così ho cercato di parlare come parlavano gli altri, di fare quello che facevano gli altri per essere accettato dai miei amici.
0: E poi com'è proseguita la tua adolescenza?
1: Beh, io sono, diciamo, a 16 anni sono tornato appunto alla casa materna, e poi dai 16 fino ai 21, quindi praticamente circa 5 anni, quindi ho vissuto come tutti gli altri e andavo spesso al cinema, ricordo. E una volta, mentre tornavo a casa, appunto da uno spettacolo cinematografico, ricordo che proprio lungo la strada, era circa mezzanotte, ho alzato una preghiera al Signore. Ho detto: Signore, se tu in questo momento mi chiedessi una qualsiasi cosa, io ti chiedo di darmi sapienza. Ti chiedo di farmi capire chi sei e ti chiedo di farmi capire la vita. Non ti chiedo nient'altro. Ricordo questa preghiera. Ma saliva dal profondo del mio essere. Poi ogni tanto leggevo un Vangelo che avevo ricevuto appunto dal sacerdote, che me l'ha dato dopo tanta insistenza, perché non me la voleva dare. Allora non si poteva leggere la Bibbia, allora era proibita, ma mi diede un piccolo Vangelo, erano i quattro Evangeli.
0: E facevi fatica a capire?
1: Sì, sì, leggevo sempre, però non riuscivo a capire. C'erano delle cose che non mi quadravano, specialmente una frase di Gesù, il quale diceva: a chi ha sarà dato e chi non ha sarà tolto quello che ha.
0: Cosa voleva dire?
1: Proprio, non solo cosa voleva dire, ma vi trovavo anche dell'ingiustizia. Perché se ci pensi bene, dare a chi ha e togliere a chi non ha, dicevo: no, qui c'è qualcosa che non quadra. Però avevo, per la grazia di Dio, il giusto atteggiamento. Ho detto: Signore, sono io che non capisco. Ecco, ecco, non ho mai giudicato le parole di Cristo o di Dio, no? Ho detto, sono io che non capisco. Mi dirai, prima o poi mi dirai, o mi spiegherai il perché. Ecco, avevo questo atteggiamento, che è stato molto salutare, direi. E infatti poi continuavo a leggere, anche se non capivo. Mentre invece mi stupisco di tante persone che leggono la Bibbia, non la capiscono e la buttano via. Invece io leggevo perché sapevo che, tra l'altro, era una cosa buona dal lato morale, e poi sapevo che era la parola di Dio, sai com'è? Allora, in qualche modo, la nostra cultura è la parola di Dio, la Bibbia, e quindi la leggevo.
0: Certo.
1: Alla sera, specialmente, pensa a te, quando venivo a casa da ballare.
0: Ecco, ti piaceva anche molto andare a ballare?
1: Io ero un mezzo ballerino. È vero questo. Mi divertivo tutta sera. Io andavo a ballare per ballare. Proprio non facevo come i miei amici che andavano là per sedurre le ragazze. No, io andavo a ballare
0: perché ti piaceva ballare.
1: Proprio per ballare. Solo che c'era una cosa strana. Venivo a casa la sera, quindi arrivavo a casa che era mezzanotte circa. Ero vuoto. Avevo un bisogno di Dio tremendo. Sembrava che più mi divertivo, più sentivo il vuoto di Dio. Evidentemente andavo a ballare per cercare qualcosa, che non sapevo neanche io che cosa stavo cercando, e leggevo la Bibbia anche per cercare qualcosa che non sapevo neanche io cosa stavo cercando. Ero inquieto, ero un'anima inquieta, pure ero giovane, non ero brutto, insomma, ero un ragazzo normale, sapevo ballare. Con le ragazze, insomma, ci sapevo fare, stavo bene, scherzavo con tutte, insomma, avevo tutte le qualità che poteva avere, insomma, un normale ragazzo. Eppure avevo un vuoto di dentro che era incolmabile, non riuscivo a colmarlo con nessuna cosa. Così un giorno, mentre ero come al solito a ballare sul loggione, io a un mio amico ho espresso la mia confusione. Dico, guarda un po', dico, leggo la Bibbia ma ci sono delle cose, ma sai che non capisco. E lui mi fa, guarda, io, mio fratello, dice, frequenta delle riunioni dove leggo la Bibbia, ci vuoi andare? Dico io,
0: è contento.
1: E come ci voglio andare? Accidenti, non aspettavo altro. Dico, però, mi raccomando, non adesso, perché era il periodo della Quaresima.
0: Quindi volevi...
1: No, perché per la Quaresima non si ballava. I balli erano chiusi.
0: Quindi volevi andare alle riunioni durante la Quaresima, quando tu eri libero dal ballare, diciamo.
1: Hai capito la mia passione per il ballo? Era talmente forte che durante la Quaresima non andavo a ballare.
0: Quindi eri libero per fare altre cose?
1: È così. Okay. Pensa a te come ero fissato. E infatti questo ragazzo, con la sua lambretta, una sera mi viene a prendere, ricordo che abbiamo fatto tante scale per andare su, tante scale, che siamo arrivati in casa di una famiglia povera che abitava proprio...
0: Nel sottotetto?
1: Sì, nel sottotetto. E c'erano 3-4 persone e hanno cominciato a leggere la Bibbia, mi hanno dato il benvenuto e poi hanno cominciato a parlare fra di loro della Bibbia. E io ascoltavo. Non ho capito niente. Capivo che stavano parlando di Bibbia, di cose, ma non capivo una parola. Pensa a te, non capivo una parola. Era un linguaggio estraneo. Avevo lo stesso atteggiamento di quando leggevo la Bibbia. Stessa cosa. Leggevo la Bibbia, non la capivo, parlavano di Bibbia e non capivo. Però, ecco, quando sono tornato a casa avevo una strana sensazione. Queste persone avevano qualcosa di diverso. Capivo che avevano qualcosa che andava bene per me. Capito? C'era un'atmosfera, un clima. Ho detto, beh, queste sono le persone che vanno bene per me. Poi non sapevo chi erano, no? A me andava bene che leggessero la Bibbia. E così le ho frequentate. Le ho frequentate per un po' di tempo, perché il contatto con l'Evangelo l'ho avuto nel mese di marzo. Fino al mese di maggio, praticamente, ho frequentato queste persone.
0: Queste riunioni. Cioè,
1: queste riunioni. Andavo là e frequentavo anche la domenica, perché tra l'altro poi sentivo predicare la Bibbia, sentivo che leggevano, insomma, non c'era nulla di grave. Tu capisci che c'è sempre un po' di sospetto, no? Perché si avvicina al Vangelo. Ma vedevo che erano brave persone e quindi andavo con loro.
0: E nel frattempo andavi anche ancora a messa, non so che cosa.
1: Sì, sì, esatto. Nel frattempo, guarda, ti devo dire una cosa, che no, non è che io andassi a messa. A messa non ci andavo più, sai perché? Perché avevo capito la falsità della religione. Così avevo deciso nel mio cuore di andare sempre in una chiesa cattolica, però non facevano più la messa in quella chiesa e non ci andava nessuno. Allora io andavo là da solo e parlavo con Dio con le mie parole.
0: Un rapporto a tu per tu.
1: A tu per tu. Andavo là, praticamente facevo la stessa cosa che facevo quando ero giovane.
0: Quando ti appartavi.
1: Esatto, quando appartavo là, uguale. Andavo là e parlavo con lui. E poi praticamente andavo a ballare ancora, perché andavo a ballare, era la mia grande passione, e quindi frequentavo anche, quindi, diciamo, queste persone che non sapevo che erano poi evangelici.
0: Quindi c'erano queste tre attività.
1: Esatto, le attività.
0: Senti, allora facciamo di nuovo un'altra pausa musicale, poi dopo riprendiamo da questo punto.
1: Perfetto.
0: È il gruppo Gospel Sound Singers, quelli che vi propongo adesso. Il brano si intitola Correrò da te.

Il gruppo Gospel Sound Correrò da te, se ci sarà tempo ne ascolteremo ancora un brano al termine del programma. Allora, per chi ci avesse raggiunti da poco, vi ricordo siamo qui in studio assieme a Ellero quest'oggi, il programma I Contrappunti. Ecco, Ellero ci sta raccontando un po' della sua vita, di questo suo percorso di fede. Ci ha appena detto che in quel momento particolare della sua vita viveva questi tre particolari aspetti. C'era il momento del ballo, il momento in cui Ellero si appartava per parlare personalmente con Dio e il momento in cui frequentava un gruppo di credenti. Ecco, eravamo rimasti qui, no, Ellero?

0: Dice, una cosa che mi ha sempre dato fastidio è proprio l'ipocrita. E dire di l'ipocrita a me era dire la cosa peggiore che io potessi pensare. E dicevo io, ma perché sono ipocrita? Era comunque l'occhio intimo tra me e questa voce. E lo Spirito Santo mi diceva, perché tu vivi a modo tuo e poi dai uno spazio a Dio, cioè hai il piede, quello che si dice oggi, no? In due staffe. E allora dicevo, è vero. Dico, allora, o vivi per Dio, diceva, o vivi in modo tuo. Insomma, mi metteva out, mi diceva, o fai così, o fai così.
1: C'era una scelta da fare.
0: Esatto. Devo dire che la cosa mi turbava. All'inizio cercavo di mettere da parte questa voce, sai, la vita, lavori, fai qui, fai là. Ma veramente era insistente, proprio veramente era insistente, specialmente... nel mese di maggio, siamo già arrivati al periodo, all'inizio di maggio non mi lasciavo in pace. E così, dopo essere tornato a casa da lavorare, sono andato nella mia camera, l'ho chiusa a chiave, mi sono messo in ginocchio e ho cominciato a pregare. Ho cominciato a pregare e dire, Signore, io sono disposto a credere in Te, però sono giovane. Ecco, il primo punto era questo, sono giovane. E vorrei aspettare ancora un po', perché avevo 21 anni e quindi avevo tutta una vita davanti a me. E volevo credere, ma nello stesso tempo non volevo perdere di godermi la mia gioventù. E lo Spirito mi parlava e mi diceva, no, dici, devi credere ora, devi credere adesso. E non ti dico quanto pianto, ho pianto. Il giorno dopo vado a lavorare, torno a casa di nuovo, vado nella mia camera, mi chiudo dentro di nuovo per non farmi vedere da mia mamma, che ovviamente avevo vergogna, e mi sono messo a piangere. Signore, io voglio credere in Te, ma ci sono tante cose che io non capisco. C'erano tante, infatti leggevo la Bibbia, che non capivo la vita, non capivo Dio, non capivo.
1: Certo.
0: E sta voce mi diceva, credi, poi capirai. E io dicevo, no Signore, fammi capire prima, poi io credo veramente. No, diceva, tu credi prima, poi capirai. Niente, era una lotta tremenda. Il terzo giorno, alla sera, torno a casa, vado nella mia camera, mi chiudo dentro chiave, mi metto in ginocchio a piangere. E gli ho detto le stesse cose. In più ho detto, Signore, ma che ne sarà di me? Ecco, il punto era questo. E il futuro? Com'è? Capivo che stavo dando la mia vita a un altro. Capivo che stavo perdendo la mia volontà. Era un dramma, veramente. È stato un dramma, perché piangevo come un bambino. Non è che sono uno dalle lacrime facili. Comunque, veramente ho pianto tanto. È solo che sta voce mi diceva, no, devi credere ora, basta, devi credere, mi devi dare la tua intelligenza, la tua volontà, devi affidare a me il tuo futuro, tutto quanto. È stata una lotta, ma veramente stavo per impazzire. Poi finalmente, per la grazia di Dio, mi sono arreso. Ho detto, Signore, prendi la mia vita, sono giovane, ti affido anche la mia gioventù, prendi la mia volontà, il mio sapere, la mia intelligenza, ti offro tutto me stesso. Ho ceduto questa lotta impari, ho ceduto, prendi la mia vita. Tutto un tratto il mio cuore ha trovato riposo, è scesa una pace dentro di me, in tutto il mio essere, avvolto anche il mio corpo, tutto quanto. È stato qualcosa di miracoloso proprio. E così, poi sono uscito fuori dalla mia cameretta e ho continuato a vivere normalmente.
1: Ecco, allora c'è un po' questo pensiero, penso in modo particolare ai giovani adesso. Ecco, arrendersi a Cristo vuol dire anche il dover rinunciare a chissà quali e quante cose che la vita, che il mondo ci offre.
0: Sì.
1: Ed è anche vero questo.
0: Sì.
1: Ecco, tu che hai fatto questo passo da giovane, che cosa hai lasciato, o meglio, che cosa hai trovato?
0: Guarda, voglio dire prima di tutto, così voglio chiarire un particolare. Quella sera lì, chi è diventato un figlio di Dio

0: ero un ateo. Voglio chiarire questo per incoraggiare i giovani che hanno già una certa fede in Dio, no? Io non ero ateo. Il punto è questo: io ero un credente. Io credevo veramente, ma nonostante tutto questo, io ero ancora perduto. Quindi voglio incoraggiare proprio chi ha una certa fede in Dio, vero, di far comprendere che non è sufficiente avere fede in un vago Dio, in un Dio che ha creato il cielo e la terra. Io avevo questa fede, capito? Ma non era la fede che salva. Era una fede, ma non quella che salva.
1: Certo.
0: Ecco, voglio premettere questo, che è importante. Cosa ho trovato di diverso? Beh, guarda, prima di tutto la necessità di leggere la parola di Dio. Io passavo delle ore a leggere la Bibbia. E poi mi sentivo il bisogno di parlare con Dio come prima, ma ora lo conoscevo. Era diverso. La relazione non era più religiosa, non era più di un uomo che aveva una vaga idea di Dio. Ora Gesù Cristo era il mio Salvatore, c'era un rapporto diverso. Quindi dalla richiesta sono passato alla lode, ho sentito il bisogno di ringraziarlo, capito? Poi sentivo un bisogno di incontrarmi con quelli che avevano fatto la mia esperienza.
1: Stessa fede.
0: Esatto, non sapevo che erano evangelici, l'ho saputo dopo. Ho trovato il mio posto, se così posso esprimermi, il mio luogo, in mezzo ai figli di Dio. Poi c'era un'altra ultima sensazione, fondamentale ovviamente, ne avevo tante, ma era quella proprio di odiare il peccato. Ecco, non ciò che era sbagliato, ciò che Dio diceva che non andava bene. Sentivo proprio una ripulsa. Ciò che era sbagliato io non lo facevo. Dio non mi chiedeva di vivere come un eremita, capito? Non mi ha chiesto delle cose impossibili, perché i comandamenti di Dio sono accettevoli, buoni e santi. Quindi, se devo dire una parola ai giovani, devo dire che io non ho perso nulla, o meglio, ho perso tutto quello che i giovani oggi danno valore, vero? Quello che danno valore di negativo. Non è una perdita, è un guadagno, però la si vede perdita quando la tua vita non è affidata a Dio, ovviamente.
1: Certo.
0: Non avevo più il bisogno, non sentivo più l'inclinazione, mentre sentivo tutta un'altra inclinazione, quella appunto di cercare le cose buone, le cose sagge, le cose amabili, le cose che sono buone in questa vita, perché la vita offre anche degli aspetti buoni. Quindi la saggezza del cristiano sta a scegliere ciò che è buono e rifiutare ciò che è sbagliato, ovviamente.
1: Quindi, in conclusione, tutto di guadagnato.
0: L'hai detto, tutto di guadagnato. Il Dio, almeno io ho visto il Dio della Scrittura, che ci dà delle regole per la nostra salute fisica e mentale.
1: Certo.
0: E questo io l'ho capito subito. E adeguando la mia vita alle regole di Dio, io oggi mi trovo molto, ma molto bene. Molto bene.
1: Bene, Ellero, siamo in fondo. Come concludere?
0: Guarda, la mia conclusione è molto semplice. Io ho conosciuto l'amore di Dio. Ogni giorno sperimento il suo amore e questo fatto dà alla vita un sapore tutto nuovo. Sapere di essere amati ogni giorno è una cosa veramente straordinaria. Ecco, quello che mi ha colpito, ti posso dare la mia testimonianza ultima, è che leggendo nel Vangelo di Giovanni il capitolo 17 e versetto 23 dice che Dio mi ama come ha amato suo figlio. Ora io chiedo, si può fare un paragone più grande di questo?
1: È vero.
0: Allora, se Dio mi ama come ha amato suo figlio, io credo che non poteva fare di più. E a me questo basta.
1: Ellero, ti ringrazio.
0: Ciao a tutti e che Dio sia con voi.
1: Grazie per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti. Al prossimo numero.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari ascoltatori, ci rallegriamo di essere nuovamente insieme per meditare la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, Patrizia ci leggerà i versetti 25 e 26.

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?»

Quando Gesù giunse a Betania, Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. La morte, che la Scrittura Santa definisce l'ultimo nemico, aveva inferto il suo colpo definitivo. Aveva ghermito una giovane vita e l'aveva spezzata. Quando riflettiamo seriamente sulla nostra vita, siamo costretti a riconoscere che non è altro che un cammino verso la morte, che ne costituisce il tragico epilogo. Karl Barth si chiese e risponde: quale significato ha la vita umana? Ha il significato di un affrettarsi verso il sepolcro. L'uomo cammina lesto incontro al suo passato. Tale passato, nel quale non esiste più un futuro, sarà per noi l'ultimo. Tutto ciò che siamo passerà e verrà distrutto. Ogni uomo conosce bene questa realtà. Della morte nessuno può parlare per esperienza. Chi parla della morte parla di qualcosa di cui non potrebbe parlare. Certamente la morte incombe all'uomo come qualcosa di sicuro, ma non come una certezza che rende certi, bensì al contrario, come sorgente di incertezza. Dal momento in cui uno inizia ad esistere, tutto lo avvicina alla morte. E in questa corsa che siamo costretti a fare, non è possibile fermarsi e neppure rallentare. L'impronta della morte è su di noi, che giorno dopo giorno ne portiamo i segni, tanto che non è possibile, e non sarebbe neppure intelligente, tentare di non pensarci o cercare di ignorare questa realtà incombente, attuale e minacciosa. Davanti ad essa possiamo solo avvertire un senso di smarrimento, di impotenza, come quando si è al cospetto di qualcosa di grande, di solenne, che ci supera e ci sovrasta con la sua potenza ostile. È il grande no che incombe come una pesante, oscura ombra sulla nostra vita. L'affermazione del Signore Gesù: io sono la resurrezione e la vita, costituisce l'unica risposta, la sola speranza che ci viene offerta dall'incombere del Re degli spaventi. Alla luce di questa sublime affermazione, sappiamo che la morte è una nemica che è stata vinta dal Signore Gesù Cristo risorto, ma non è stata ancora distrutta, è ancora presente e ancora colpisce le persone. Le parole di Gesù ci infondono coraggio, ci infondono speranza, fornendoci la visione di una realtà che oltrepassa l'orizzonte di questa vita. Siamo chiamati a riflettere sopra questa realtà.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
4: Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E gli disse: portatemeli qua. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetti 17 e 18.
5: A volte, dopo aver letto il giornale o visto le notizie alla televisione, ci sentiamo penosamente consci di quanto immensi siano i problemi del mondo e di quanto miseramente inadeguate le risorse disponibili per risolverli. Nel corso della guarigione dai nostri problemi, sperimentiamo spesso a livello personale questi stessi sentimenti di impotenza e di inadeguatezza. Le difficoltà personali sembrano enormi, le risorse incredibilmente limitate. Parte della ragione per cui cerchiamo a volte di occultare le nostre sofferenze, anche a noi stessi, è il volere evitare di riconoscere che per noi personalmente i problemi sono più grandi delle risorse a disposizione, perché i nostri tentativi di curarci e guarire possano fare un qualsiasi progresso, avremo bisogno di risorse più consistenti di quelle che abbiamo. Fortunatamente Dio ha una lunga storia di costanti rapporti con persone le cui risorse sono limitate. L'abbondanza che trae da pochi pani e pochi pesci è un chiaro segno di quanto sorprendentemente ricche siano le sue risorse. Dio non ama stabilire la sua dimora fra i ben nutriti, i ben provvisti di risorse, i ben protetti contro le necessità della vita. Contrariamente alle nostre aspettative, Dio va dai bisognosi e dai poco provvisti di risorse, come siamo noi, e ci invita a far parte del suo regno. Quando vediamo quanto siano pochi i pani e i pesci in nostro possesso, ne ricaviamo la conclusione che non saranno sufficienti a nutrirci e certamente non rimarrà nulla da poter condividere con gli altri. Ma la irreparabile limitatezza delle nostre risorse si tramuta in qualche modo in abbondanza quando queste risorse sono offerte a Dio. Quando gliele portiamo, Egli non solo ci dà quello di cui abbiamo bisogno, ma benedice le nostre risorse limitate, così che ne abbiamo anche da poter dare ad altri. Sono spesso proprio le nostre limitazioni che Dio usa in modo sorprendente. Ci darà abbastanza per noi e abbastanza per gli altri. Ogni giorno, un giorno dopo l'altro, Dio accetta le nostre risorse limitate e ci sorprende con quanto può esserne fatto.
4: Sono affamata, Signore. Non sono riuscita ad avere il nutrimento di cui ho bisogno. E quello che ho è così limitato. Non credo che sia sufficiente. Come potrei dividerlo con altri? Pochi pani, pochi pesci. Non sembrano affatto bastare. Non so immaginarmi che cosa se ne potrà fare, ma li metto a tua disposizione. Accetta le mie risorse limitate, Signore. Te le porto perché tu le benedica.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Eccoci qua con voi, cari amici, con la buona novella. 30 preziosi minuti da spendere assieme per meditare sui sacri scritti. Nel Vangelo leggiamo che Gesù un giorno disse ai suoi discepoli: «Venite qui con me e riposatevi un poco». Ebbene, questa è la nostra odierna esortazione. Lasciate tutte le cose da fare e venite per pochi minuti qui con noi. Riposatevi un poco al sereno ascolto della parola di Dio e vi farà tanto, tanto bene. E infatti, tanto per cominciare, per preparare un'atmosfera di calma e di pace, date ascolto con noi a questo bell'inno che ci è giunto poco tempo fa da Roma.

La nostra meditazione quest'oggi ha per titolo Abbiamo trovato. L'inno che è appena finito ha per titolo Cercate prima il regno di Dio. Cercare. La vita è una ricerca. Tommaso Kempis, il grande mistico, ha questo da dire nel soggetto della nostra ricerca. Quando Gesù è presente, tutto va bene e nulla sembra difficile, ma quando Gesù è assente, tutto è gravoso. Quando Gesù non parla dentro di noi, ogni consolazione è di poca importanza, ma se Gesù pronuncia una sola parola, si sente un gran conforto. Non è forse vero che Maria Maddalena si levò tosto dal luogo ove piangeva quando Marta le disse «Il Maestro è qui e ti chiama?» Felice quell'ora in cui Gesù ci chiama dalle lacrime al gaudio dello Spirito. Quanto sei arido e insensibile senza Gesù? Quanto sei stolto e vano se brami qualche cosa fuori di Gesù? Non ti sembra questo maggior danno che se perdessi il mondo intero? E che ti può dare il mondo senza Gesù? Essere senza Gesù è un insopportabile inferno. Essere invece con Gesù è un paradiso delizioso. Se Gesù è con te, nessun nemico ti potrà nuocere. Chi trova Gesù trova un prezioso tesoro. Anzi, un bene che è sopra ogni bene. E chi perde Gesù fa una perdita enorme, molto più grave che se perdesse tutto il mondo. Estremamente povero è colui che vive senza Gesù, ma chi è con Gesù possiede ricchezze incalcolabili. Questa è la grande arte, saper conversare con Gesù. Ed è grande prudenza saper trattenere Gesù con noi. È stolta dunque la tua condotta se in qualche altro confidi o cerchi conforto. È meglio aver contrario tutto il mondo che offendere Gesù. Dunque, fra tutti i tuoi cari, sia Gesù solo l'oggetto di speciale amore. Possa il Signore aiutare ognuno di noi ad avere costantemente questa sete e questa ricerca del Signor Gesù Cristo. Ed ora eccovi un altro inno che ci parla di Lui.

Per la nostra meditazione apriremo ora le Sacre Scritture al Vangelo di Giovanni e al primo capitolo leggeremo il passaggio che è compreso fra il 35esimo e il 41esimo versetto. Chiediamo ad ogni nostro ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio e, se possibile, seguirla con noi. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, avendo fissato lo sguardo su Gesù che stava passando, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?» Ed essi gli dissero: «Rabbì», che interpretato vuol dire maestro, «dove dimori?» Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono e videro ove dimorava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, il fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni ed aveva seguito Gesù. Egli per primo trovò il proprio fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che interpretato vuol dire il Cristo, e lo condusse da Gesù. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola ed aiutarci ora a meditare su questo passaggio. Abbiamo trovato. Quanta gioia portano queste parole, dalle cose più banali alle cose più serie. Qui in California James Marshall a Sawmill gridò: «Ho trovato!» E tale grido echeggiò ovunque, portando in quell'anno, nel 1848, migliaia di persone in California spinte dalla febbre dell'oro. E quel suo grido, nel greco Eureka, divenne il motto di questo stato. Questo naturalmente ci ricorda l'autore originale di tale frase, Archimede, quando trovò la formula del peso specifico e corse via per le strade di Siracusa gridando appunto «Eureka! Ho trovato!». Nelle pagine della Bibbia pure questo grido giunge a noi festoso. «Ho trovato!», disse la donna che aveva perduto la dramma. «Questo, mio figlio, era morto ed ora io l'ho ritrovato!», disse il padre del figliuol prodigo. Ma fra tutte le persone del mondo che emisero tale esclamazione di gioia, io non credo che noi possiamo trovare alcuno che lo disse con così tanta gioia e con così tanta validità come Andrea e l'altro discepolo che l'accompagnava. Abbiamo trovato il Messia! Per secoli, dal momento della caduta, Dio aveva promesso la salvezza in un Messia. Il popolo ebreo lo aveva cercato per secoli e lo attendeva ad ogni momento. Ogni ragazza sognava ad essere lei la benedetta che avrebbe avuto il privilegio di poterlo concepire nel suo seno. Ogni vecchio, sentendo avvicinarsi l'ombra della morte, scrutava ogni volto cercando di vederlo. Ed ecco che questi due corrono e dicono a Simone: «Abbiamo trovato il Messia!». Può darsi? E come? Dove lo trovarono? Nel Tempio di Gerusalemme, dove il clero lo aspettava? Lo trovarono forse là fra il clero dotto, ben nutrito e ricco, splendidamente adornato nei loro paramenti sacerdotali? Lo trovarono fra la classe aristocratica colta e raffinata, orgogliosa e gelosa delle proprie tradizioni tramandategli dai padri? No! Lo trovarono nella solitudine del deserto fra un piccolo gruppo di poveri e semplici artigiani uniti attorno ad uno vestito di pelle d'animali che predicava non la supremazia della Chiesa, non la supremazia della legge, ma un totale ravvedimento e una completa conversione da tutto il passato. Non l'avevano trovato fra la dottrina della maggioranza, non l'avevano trovato restandosene comodi come erano col resto della gente, no, essi avevano voluto vedere di là
dal proprio naso, avevano voluto aprire la loro mente, avevano osato mettere in dubbio la propria religione, la propria chiesa, il proprio clero, i loro antenati, avevano separato Dio dalla chiesa e avevano deciso di credere solo alla sua parola. Questi, insomma, avevano cercato ed ecco ora avevano trovato. Amici ascoltatori, può darsi che si trovi qualche cosa senza che la si cerchi? Impossibile. E così è della salvezza. È una buona cosa credere che ne abbiamo bisogno. È una cosa buona credere che c'è Dio e che dobbiamo essere riconciliati con Lui, salvati dalle conseguenze dei nostri falli. Ma amici, dobbiamo darci da fare, e se per anni e anni siamo stati membri di una chiesa e mai abbiamo trovato quivi la salvezza, mai siamo stati liberati dal peccato, ma anzi ci siamo trovati legati più che mai dai peccati e dalle leggi, facciamo come questi due. Usciamo fuori, apriamo la nostra mente, osiamo darci da noi alla ricerca di questo promesso Messia. Sì, è vero, Andrea e il suo compagno rischiarono di essere presi per creduloni, per visionari, di essere considerati scismatici, ma loro cercavano la salvezza della loro anima, cercavano una relazione con questo Dio che è onnipotente e onnipresente e volevano trovarlo e volevano sperimentarne la comunione e il perdono. E così uscirono fuori, aprirono i loro occhi e i loro orecchi, cercarono e trovarono. Oggi, come al tempo di Andrea, ci sono pure tante persone religiose che vanno regolarmente in chiesa, gente brava, onesta, sincera, che crede fermamente in Dio, che vuole la sua salvezza. Ma dove trovarla? In una chiesa? No, amici, non è nella chiesa, è in un Salvatore. La salvezza è in una persona. È in questo Gesù che Andrea e il suo compagno trovarono vivente sulle rive del Giordano. Ora, per loro fu un'esperienza del tutto nuova, perché era vero sì che il Messia era atteso, ma fino a quel giorno nessuno lo aveva trovato. Ma con noi, o amici, non è così. Noi sappiamo chi è il Messia, noi sappiamo che è venuto, noi sappiamo che la salvezza appartiene a Lui. Così che fare? Ebbene, tutt'oggi, 2000 anni dopo la sua venuta, il Messia è ancora trovato da tante persone. Noi abbiamo la gioia di vedere nella nostra chiesa ogni anno persone adulte venire e testificare con un battesimo che sì, pure loro hanno trovato il Messia. Ma di nuovo ecco che queste lo hanno trovato perché lo hanno cercato nello stesso modo di Andrea e del suo compagno, nel modo di Pietro, di Giovanni e di tutto il resto dei discepoli. Anche queste non l'hanno trovato nelle tradizioni in cui erano nate, né nell'uso né nella ricchezza della chiesa stabilita, ma l'hanno invece trovato nella semplicità di un piccolo povero gruppo di credenti che pure porta il nome del Battista. Anche loro hanno capito che la potenza, la verità, non è in chi dà il messaggio, ma è nel messaggio stesso. E così l'hanno accettato, hanno creduto, ed un tratto si sono accorte che fra noi c'era un altro più grande di noi, uno di cui nessuno poteva essere degno di sciogliergli i calzari dei piedi. E noi li abbiamo diretti a questo, che pure oggi additiamo a voi, dicendovi: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E queste lo hanno seguito e lo hanno obbedito e sono venute fra noi e si sono lasciate immergere nell'acqua per testimoniare a tutte che per loro la vecchia vita era passata ed una nuova stava cominciando assieme a questo vivente Salvatore che venne per cercarci, morì per redimerci, risorse per star sempre, sempre con ognuno che in Lui crede. Che gioia nel loro cuore, che gioia nel nostro. Abbiamo trovato colui che ci ha salvato dai nostri peccati, che ci ha fatto liberi, che ci ha redento da tutte le nostre iniquità, e noi ci siamo dati a seguirlo. Ora, amici in ascolto, tutti voi siete stati esposti
allo stesso messaggio che Andrea udì sulle rive del Giordano. Messaggio che non richiede bontà, virtù o ricchezza, ma che esige ravvedimento, contrizione e conversione. Anche voi, io sono certo, siete convinti che il Vangelo ci indica l'unica via di salvezza in Cristo Gesù. E così, ascoltatori, se mai l'avete fatto, eccovi oggi l'opportunità di lasciar tutto e di imitare questi discepoli che non solo trovarono il Messia, ma che divennero colonne nella sua Chiesa. E qui vogliamo fare una breve osservazione. Vedete, non occorre essere pronti o capire tutto, sentirsi bravi o meritevoli. Andrea e il suo compagno, come il resto dei discepoli, non sapevano nulla di Gesù, solo avevano capito che egli aveva parole di vita eterna, e quello che loro fecero fu di mettersi a sua completa disposizione. Volevano unirsi a lui, credendo ciecamente alla sua parola, anche se essa contrastò con gli insegnamenti ricevuti dalla loro chiesa o dai loro padri, e così, come erano semplici pescatori analfabeti, si dietro a seguire il maestro che li chiamò a sé. Eppure meritevole notare che Andrea e il resto dei discepoli potevano dire: siamo ancora troppo giovani e vogliamo divertirci. Potevano dire: se veniamo con te ci metteremo in contrasto con le nostre famiglie, trascureremo gli affari, il nostro lavoro. Potevano, ma non lo fecero, perché sentirono in loro una forza che li chiamava alla vita, ad una nuova vita, e così lasciarono tutto e si misero a seguire questo maestro a loro additato da Giovanni, e lo ubbidirono e si lasciarono seppellire nel battesimo per risorgere in una nuova vita con il loro maestro. E qui pure dobbiamo dire due parole su Giovanni. Questi due erano suoi discepoli, e quando il maestro Gesù apparve, Giovanni non si ingelosì, non volle tenere a sé i suoi discepoli, anzi fu proprio lui che li indirizzò a Gesù. Vedete, amici, Giovanni aveva pienamente compreso la missione della Chiesa, cioè quella di portare le anime a Cristo. I credenti non appartengono alla Chiesa, non appartengono a una denominazione, non sono suoi da sfruttare o da tenere, ma sono suoi per istruire nelle vie del Maestro e per mandarli a Lui. La Chiesa oggigiorno deve fare quello che Giovanni disse e fece. Bisogna che diminuisca affinché Lui, Cristo, ingrandisca. L'enfasi non deve essere sulla Chiesa, sul clero, sulla denominazione, ma su Cristo Gesù, perché è Lui l'agnello che salva, non la Chiesa, è Lui che ci perdona da tutti i nostri peccati e non il clero, è Lui che deve ricevere gloria e onore e non una denominazione o gli uomini che ne sono a capo. Giovanni non esaltò se stesso, non cercò un seguito, né fama, né credito, né onore. Additò ai suoi e a tutti quelli che andavano a lui Cristo, quale unica via di salvezza. E così, amici, noi facciamo oggi. Al principio di questa meditazione abbiamo detto che l'esclamazione più gioiosa, il miglior "ho trovato", fu quello di Andrea e del suo compagno. Ma ora mi accorgo che non è vero. Il miglior grido, la più gioiosa esclamazione sarà quella, o amici, che uscirà dal vostro cuore, ora o più tardi, quando voi mediterete su questa verità e diverrete convinti da essa, e avendo sentito nel cuore la strana ma continua incontestabile voce di Cristo che vi chiama, voi pure, volendo riconoscerlo per il Messia, vi darete a Lui. Amici, se lo fate, io vi dico che pure voi, oggi come quei due discepoli tanti anni fa, pure voi troverete nel cuore una convinzione che vi farà dire: abbiamo trovato il Messia. Oh, amici, sì, questo è possibile. Noi che vi parliamo, così lo abbiamo trovato. Egli non è lontano, egli si fa trovare se lo cercate. Lo volete sentire parlare nel vostro cuore? Ebbene, in silenzio, chinate il vostro capo,
Togliete via dal vostro cuore il frastuono del mondo, le preoccupazioni della vita e qualsiasi altra voce, qualsiasi altro richiamo. Spingete fuori la voce di Satana che ora con insistenza vi dà mille ragioni per cui non dovreste neppure pensare a Cristo. Per cui vi dice che non dovreste nemmeno pensare alla vostra anima né ascoltare l'Evangelo. E poi, da voi, chiedete a Cristo che vi parli e lo sentirete che vi inviterà e che vi spingerà fuori dal passato come ha spinto noi tutti ad una nuova vita, ricca, abbondante, eterna. E allora pure voi sarete contenti e pure voi sarete gioiosi, non perché avrete trovato oro, fama, amicizia e posizione, ma perché avrete trovato il Messia e avrete sperimentato la sua trasformatrice salvezza. O Signore, noi ti preghiamo in questo momento per questi cari amici che ci hanno ascoltato. Fa sì che per mezzo del tuo Spirito anche loro vogliono riconoscere Cristo Gesù quale loro unico e totale e completo Salvatore. Fa che vedano in Lui il Messia, il Salvatore del mondo, l'agnello che è abile di togliere i loro peccati. E poi fa, o Signore, che si arrendano a Lui e che siano in questo momento da Lui salvati. Te lo chiediamo nel suo santo nome e per la loro salvezza. Amen.

Amici in ascolto, se noi continuiamo a leggere il resto del nostro testo, noteremo come questi discepoli, dopo aver trovato il Messia, fecero tre cose. Prima lo seguirono, poi testimoniarono ad altri di lui e infine portarono altre persone a lui. Amici, questo è essenziale per ogni vero discepolo, per ogni credente. E se voi oggi avete trovato questo Gesù vivo e reale, anche voi vorrete seguirlo, anche voi vorrete dire ad altri di ciò che è successo in voi quando gli avete dato il controllo della vostra vita, ed anche voi vorrete portare altre anime a lui, alla stessa vostra esperienza di salvezza. Non vorreste far questo? E quale miglior modo per cominciare se non di scrivere due righe a noi e dirci della vostra decisione? Questo vi aiuterà a mettervi decisivamente dalla sua parte, vi aiuterà a crescere nella fede e in più ci farà gioire pure noi e ci darà anche l'opportunità di mandarvi una copia della sua parola e di conoscervi almeno per posta. Se poi c'è qualche cosa che non avete capito, volete maggior spiegazioni, allora di nuovo scriveteci e noi vi risponderemo personalmente. Amici, dipendiamo interamente da voi. Voi siete i nostri sponsors e siccome tanti di voi vi siete espressi favorevolmente verso questi nostri programmi, siamo certi che vorrete aiutarci a tenerli in onda qui su questa stazione.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed eccoci di nuovo insieme, Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto? Felice di essere in tua compagnia e grato che tu ancora una volta abbia scelto di tornare, di accompagnarci in un'altra passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Eh sì, siamo alle prese con questo Vangelo, breve ma pieno zeppo di cose interessanti, un Vangelo pieno di emozioni, di dinamicità, di azione, insomma tante cose accadono in breve tempo. Benvenuto, grazie delle lettere che continuano ad arrivare, folte e belle lunghe, grazie anche delle cartoline e dei biglietti, anche se brevi. Importante è mantenersi in contatto.

senza dilungarmi oltremodo, vie più, direi di passare subito alla lettura della prossima parte del capitolo 4. Perché prossima parte? Beh, perché fino adesso abbiamo esaminato soltanto la prima metà. Ci rimane la seconda metà. Negli incontri precedenti ricorderai, se sei mio fedele compagno di viaggio, che abbiamo esaminato la parabola del seminatore, come viene di solito

di attenzione appunto i diversi tipi di terreni sui quali cade il seme. Bene, ma non voglio ripetermi, non vorrei tornare su quanto abbiamo già detto, direi invece di procedere, di andare avanti. Gesù racconta altre parabole, altre storie. Perché storie e parabole? Per illustrare delle verità molto importanti, molto profonde, in termini che i suoi contemporanei, i suoi ascoltatori potevano comprendere, se volevano. Lo stesso, ovviamente, è vero anche per te e per me. Se vogliamo, possiamo comprendere, possiamo capire e far nostre le lezioni, gli insegnamenti di Gesù. Se non vogliamo, possono essere le cose più chiare di questa terra, ma rimarranno lì e non porteranno i frutti che invece possono portare.

sempre Gesù che parla e dice: non si accende una lampada per nasconderla sotto una scatola o sotto il letto. Anzi, la si mette in alto dove può risplendere. Così tutto ciò che ora è nascosto, un giorno verrà alla luce. Badate a quello che dico e mettete anche in pratica ciò che udite. Più lo fate, più capirete ciò che vi dico. Perché a chi ha sarà dato, mentre a chi non ha sarà tolto anche quel poco che possiede. Poi disse ancora: il regno di Dio è come un contadino che semina nel suo campo. Man mano che i giorni passano, i semi germogliano e crescono, senza che si sappia come, perché è la terra che da sola fa crescere il raccolto. Prima spunta una foglia, poi si forma la spiga e infine il grano. Quando il grano è maturo, il contadino si affretta a mieterlo con la falce, perché è giunto il momento del raccolto. Gesù aggiunse: come posso descrivere il regno di Dio? Che paragone potrei usare per illustrarvelo? Il regno di Dio è come il più piccolo dei semi che voi seminate, la senape. Benché sia uno dei semi più piccoli, crescendo diventa uno degli arbusti più grandi, con lunghi rami all'ombra dei quali gli uccelli vanno a ripararsi. Gesù si serviva di molte di queste parabole per insegnare alla gente, in modo che capisse facilmente. Infatti alla folla parlava soltanto in parabole. Quando poi rimaneva solo con i discepoli, spiegava loro ogni cosa. Quella sera Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva del lago. Quelli allora, lasciata la folla, lo fecero salire in barca, così com'era, e partirono insieme ad altre barche. Ben presto si levò una terribile burrasca. Grosse onde cominciarono ad infrangersi contro la barca, che in breve si riempì d'acqua e stava per affondare. Nel frattempo, Gesù stava dormendo, a poppa su un cuscino. I discepoli lo svegliarono, gridando: «Maestro, non ti importa che stiamo tutti per affogare?» Gesù si svegliò, rimproverò il vento e disse al lago: «Silenzio, calmati». Il vento cessò e subito ci fu una gran calma. Poi disse ai discepoli: «Perché eravate così spaventati? Non avete ancora fiducia in me?» E i discepoli furono presi da una grande paura e si dicevano l'un l'altro: «Chi sarà mai quest'uomo? Perfino il vento e il mare gli ubbidiscono».

ricordo che, se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro di Marco, o per meglio dire il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, Maurizio, felice della tua compagnia e grato della tua scelta.

La parabola che abbiamo letto poc'anzi e l'evento della calma della tempesta si inseriscono molto bene nel Vangelo di Marco, che, come abbiamo detto, è il Vangelo dell'azione, il Vangelo dinamico. Cominciamo con la parabola, con la storia della lampada o del candeliere. Gesù comincia con una domanda, come spesso fa. Si porta forse la lampada per metterla sotto il vaso o sotto il letto? E qui mi immagino i sorrisi degli astanti. Certo che no, è una domanda retorica. Chi è quella persona così sprovveduta che accende una lampada per nasconderla? Si accende la lampada perché ha bisogno della luce, quindi la metterà in un luogo dove farà luce, dove per esempio su uno scaffale, insomma, ecco, è talmente ovvia la cosa che neanche mi vengono le parole, non c'è bisogno di spiegarlo. Quindi con questa domanda retorica Gesù vuol farci capire che non vi è nulla che sia nascosto che un giorno non sarà manifestato, non è nulla che è stato tenuto segreto se non per essere messo in luce. Cosa significa tutto questo? Possiamo riassumere tutto il concetto con una breve frase: la luce comporta responsabilità. La luce comporta responsabilità. Vedi, una volta conosciuta la luce, una volta che siamo stati inondati dalla luce del sole, una volta che sappiamo com'è muoversi nella luce, trovarsi al buio non è piacevole. Trovarsi nelle tenebre più assolute è una sensazione, come dire, strana, non è naturale. Il nostro istinto ci porta verso la luce, ma la luce comporta responsabilità. Nella luce dobbiamo comportarci in un certo modo, nella luce noi portiamo avanti le nostre attività quotidiane. Lo stesso è vero nella sfera spirituale. Essere venuti a conoscenza della luce, essere stati trasportati, come ci dice la Bibbia, dal regno di tenebre al regno della luce, comporta delle responsabilità. Io devo comportarmi di conseguenza. Se sono figlio della luce, cioè se sono un discepolo di Cristo, devo comportarmi di conseguenza. Perché? Perché prima o poi tutto ciò che dico, tutto ciò che faccio, sarà esaminato. Dovrò rendere conto del mio operato. Ciascuno di noi è responsabile davanti a Dio nella misura in cui è stato illuminato. La luce della parola di Dio, la luce del libro più letto, la luce del suo messaggio splende, risplende. E sta a noi decidere se vogliamo essere sotto il raggio di questa luce o meno. Il fatto è, mia gentile amica, mio caro amico, che tu ed io stavamo nelle tenebre finché non abbiamo ricevuto la luce dell'Evangelo, cioè della buona notizia. Ma attenzione, ho usato la parola ricevuto. In un bel giorno assolato, se io me ne sto nella mia cameretta con le persiane chiuse, la finestra tappata, le tende belle tirate, il sole a me non fa né caldo né freddo. Non mi tange, per così dire. Perché? Perché ho scelto di rimanere al buio. Quindi la presenza della luce di per sé non è sufficiente. È importante, certo che è importante, ma io devo avvalermi di questa presenza. È lo stesso con la luce dell'Evangelo, la luce del messaggio di Dio. La luce c'è, il messaggio è presente. Ma sta a me
decidere se voglio essere sotto il fascio di questa luce o meno. Ora, si può avere l'impressione che l'uomo, che il genere umano e l'uomo come individuo, ovviamente anche la donna, quando parlo di uomo lo intendo in senso lato, si può avere l'impressione che l'uomo sia peccatore per debolezza o per ignoranza. L'Apostolo Paolo invece ci dice il contrario. Nel primo capitolo della sua lettera ai cristiani di Roma afferma che gli uomini hanno avuto la possibilità di conoscere Dio, ma non lo hanno onorato come tale. L'uomo quindi è peccatore perché sceglie e decide di esserlo e di rimanere tale. E questo è valido per ogni essere umano, non solo per alcuni. Dunque, noi siamo tutti perduti se non accettiamo la luce, se non accettiamo di essere, di venire sotto il fascio della luce con la L maiuscola, se non riceviamo Gesù quale Signore, quale Salvatore. Ecco perché Gesù aveva detto a chi l'ascoltava: se uno ha orecchi da udire, oda. In altre parole, se hai orecchie con le quali ascoltare, ascolta e comprendi.

Dio desidera che io reagisca alla sua luce. Dio desidera che tu reagisca alla sua luce. Cioè Dio vuole che noi abbiamo fede. Una fede che porti all'azione. Un'altra parola per fede, se questo termine ti spaventa, è fiducia. Riporre la nostra fiducia in Dio come persona e riporre la nostra fiducia sulle sue affermazioni. Infatti, aver fede significa agire in base a ciò che Dio ha detto.

Gesù diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getta il seme in terra e dorma e si alzi la notte ed il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce. La terra da se stessa dà il suo frutto. Prima l'erba o il germoglio, poi la spiga, e poi nella spiga il grano ben formato. Quando il frutto è maturo, il contadino con la falce miete. È arrivato il momento della mietitura. Questa parabola particolare si trova solo in questo Vangelo di Marco. Anch'essa è una parabola che, nonostante le apparenze, potremmo definire drammatica. Drammatica perché c'è azione. C'è azione e ha a che fare con il regno di Dio. Qui Gesù si serve di un esempio proprio terra a terra, nel vero senso della parola: la crescita del seme. A dire il vero, anche oggi sappiamo ben poco della crescita di una pianta e della produzione dei frutti. Dopo tanti anni di progresso scientifico, di ricerche, di scoperte, non ne sappiamo molto più dei nostri antenati. Certo, si conoscono meglio le piante, ma non come da piccoli semi vengano fuori alberi immensi. Esiste infatti in natura una potenza, una forza tale che, se Dio permettesse che si manifestasse improvvisamente tutti insieme, la bomba all'idrogeno al suo confronto sarebbe solo un banale petardo. Questa parabola quindi mette allegoricamente in rilievo la potenza della parola di Dio che opera nel nostro cuore e nella nostra vita. E come opera? Si diceva nella parabola che il contadino procede con la sua vita, con la sua esistenza, si alza, va a letto, poi si rialza, poi ritorna a letto, e nel frattempo il seme germoglia e fa tutto da sé. L'energia vitale in esso contenuto non ha bisogno dell'intervento del contadino. L'energia vitale, quella scintilla di vita, ha bisogno solo del terreno giusto, della temperatura giusta, delle condizioni giuste per poter germogliare. Un seme che muore per dare vita ad un'altra pianta. E se ricordi, Gesù stesso ha fatto questa bellissima analogia. Lui, il seme che ha dato la propria vita per dare una nuova vita a te e a me. Nel caso poi a qualcuno venissero smanie di grandezza, solo perché magari, appunto, ritenendosi cristiano, si pensasse migliore di altri, Gesù ci racconta un'altra parabola. La parabola del seme di senape. Il seme di senape è il più piccolo, o è fra i più piccoli. Nonostante questo, quando germoglia, poi matura, diventa un bel arbusto. Attenzione a non crederci meglio di ciò che siamo. Il granello di senape cresce e diventa arbusto sempre e solo grazie all'intervento di Dio, a quelle leggi divine che Dio ha stabilito nell'ordine delle cose, nell'ordine della natura. E lo stesso discorso è vero in campo spirituale. Tu ed io non siamo altro che un piccolo granello di senape. Con l'aiuto di Dio possiamo crescere, possiamo dare frutto. Ma attenzione a non ritenerci migliori o più importanti o più grandi di quanto non siamo.

0: Come senti, questa è la sigla di chiusura che ci avverte, ci informa che il tempo a nostra disposizione termina qui. Ancora una volta grazie, grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. Ovviamente ci risentiremo alla prossima passeggiata, al prossimo appuntamento. Ancora grazie della tua compagnia, del tuo cortese ascolto. Grazie di essere tornato, fedele, puntuale, e grazie per averci scelti. A presto. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Vogliamo continuare la serie di conversazioni iniziata la volta precedente. Stiamo parlando delle esperienze cristiane, naturalmente di esperienze cristiane che possiamo considerare di carattere fondamentale. E infatti nella precedente conversazione abbiamo parlato della realtà della presenza del Signore nella vita del credente, e in questa vogliamo parlare della nuova nascita.

0: Di questa esperienza abbiamo molte volte già parlato, ma sappiamo che gli argomenti cristiani, gli argomenti spirituali sono inesauribili, quindi possiamo continuare a parlarne, e parlarne proprio per affermare che stiamo intrattenendoci intorno ad un'esperienza che può essere definita veramente fondamentale. Infatti noi non crediamo ad un cristianesimo teorico, un cristianesimo che si riduce semplicemente ad accettare determinati postulati, determinati articoli di fede, ma crediamo a un cristianesimo che trasforma la vita del credente. Quando noi parliamo di nuova nascita, noi parliamo di un'opera di rigenerazione, di totale rigenerazione, quell'opera che mette il credente in una nuova posizione rispetto a Dio, rispetto alla società, rispetto a se stesso, particolarmente rispetto a Dio, perché il credente, come figlio di Dio, proprio perché è nato di nuovo, nato da Dio, entra in diretto contatto con Dio ed entra in diretto contatto con le realtà della vita dello Spirito del Regno dei Cieli. Di conseguenza tutto cambia per lui, non è soltanto il cambiamento del suo carattere o il cambiamento del suo pensiero, ma il totale cambiamento della sua personalità. Noi possiamo riferirci a un cambiamento che include contemporaneamente la sua vita sociale, la sua vita morale, la sua vita spirituale, e tutto è cambiato in un senso sostanziale, appunto perché egli è rigenerato, è nato di nuovo.
1: Ma perché c'è bisogno di questa nuova nascita? Cioè, è possibile che l'uomo si guasti durante il corso della propria vita? Perché io so che ci sono moltissime persone che non accettano questa dottrina della nuova nascita. Per loro sono nati una volta e basta così, insomma.
0: Ma forse non possiamo esprimerci in questi termini, perché noi non siamo chiamati a dire perché c'è bisogno della nuova nascita, in quanto che noi affermiamo che l'opera della salvezza, l'opera della grazia di Dio produce la nuova nascita. Allora bisognerebbe piuttosto chiedersi se c'è bisogno di essere salvati. Quando noi abbiamo accettato il principio, il concetto che l'individuo che riconosce il bisogno di essere salvato invoca il Signore ed ottiene salvezza, noi automaticamente abbiamo affermato che l'uomo nell'invocare il Signore, nel cercare la salvezza, accetta la nuova nascita. Infatti noi crediamo che la nuova nascita è la più eloquente delle evidenze, delle dimostrazioni della salvezza. Colui che dice di essere salvato ma non è nato di nuovo, non ha sperimentato quest'opera di rigenerazione, o cerca di ingannare gli altri o cerca di illudere se stesso, perché Gesù ha detto in una maniera assolutamente inequivocabile che se un uomo non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio, non può entrare nel regno di Dio. E quando noi parliamo di regno di Dio, parliamo appunto di quella condizione che il credente realizza quando, passando da un mondo e da un modo di vivere vissuto lontano da Dio, entra in un mondo e in un modo di vivere che lo mette in comunione con Dio e che stabilisce questa relazione con Dio. E questa è la rigenerazione, questa è la nuova nascita.
1: Cioè, io quando ti ho fatto questa domanda pensavo a questo, cioè molte persone, no, non accettano l'idea della nuova nascita perché per loro la nuova nascita è qualcosa che non c'è nessun bisogno, perché per esempio quando un bambino nasce dicono che è una, non solo una creatura di Dio, ma è un figliuolo di Dio, per cui non si vede il motivo, insomma, il perché di questa nuova nascita, insomma.
0: Io non so se sia necessario fare delle precisazioni anche di carattere filosofico. Quando noi parliamo di nuova nascita non parliamo di metempsicosi, non parliamo di reincarnazioni, questo deve essere estremamente chiaro. Noi parliamo di una nuova nascita che si realizza nella vita sempre del credente, insistendo stiamo su questo punto che è centrale. Che cosa vuol dire nuova nascita? Vuol dire che un individuo che ha vissuto una vita, indipendentemente dal numero degli anni ai quali possiamo riferirci, perché questo si può verificare per il giovane, si può verificare per l'uomo di mezza età e si può verificare anche per il vecchio, un uomo che ha vissuto già la sua vita lontano da Dio, separato da Dio, nel vizio, nel peccato, schiavo del male, raggiunto dalla potenza della grazia di Dio, viene rigenerato. Che cosa vuol dire rigenerato? È un termine che noi conosciamo, è entrato anche nel nostro linguaggio, particolarmente nel nostro linguaggio industriale. Rigenerato, cioè costruire di nuovo qualche cosa con della materia preesistente. L'uomo già esiste e la sua persona dal punto di vista fisico non cambia, non ha nessun mutamento, ma quell'involucro realizzerà questa benedetta esperienza, una nuova persona. In quell'involucro ci sarà un nuovo spirito, in quell'involucro ci sarà una nuova anima, non nel senso che Dio immetta una seconda anima, un secondo spirito, ma nel senso che la potenza della grazia di Dio rigenera l'anima, rigenera lo spirito e fa di quell'uomo un uomo nuovo, nuovo a tutti gli effetti.
2: E qualcuno potrebbe, diciamo, osare di affermare che per una cosa del genere al limite non c'è bisogno della potenza di Dio, perché molte sono quelle persone che a un dato momento della propria vita decidono di cambiare, cioè se si accorgono di essere in un determinato modo che insomma provoca loro delle conseguenze negative, decidono di cambiare personalità, si sforzano di cambiare comportamento, non so, magari di diventare buoni o cose del genere, ma a queste persone si può rispondere appunto che la nuova nascita è qualcosa di diciamo di più profondo, ma forse proprio di completamente diverso da quelle che possono essere le decisioni umane di una persona di cambiare modo di vita.
0: Noi sappiamo, e questo lo sappiamo anche per esperienza umana, per esperienza sociale, che un individuo può correggersi, un individuo può modificare certi comportamenti, un individuo può, tentando di compiere degli sforzi qualche volta sovrumani, modificare il suo carattere, ma non può mai cambiare totalmente se stesso. Il rinnovamento totale è un'opera che può essere compiuta solo dalla potenza della grazia di Dio. Quella grazia che qualche volta in maniera addirittura istantanea fa di un uomo nuovo, come stavo dicendo poco fa. Sembra addirittura incredibile che un vecchio criminale, che un uomo incallito nel male, che una persona dedita al vizio, e noi qui possiamo riferirci a tante manifestazioni, a tanti fenomeni che sono comunissimi oggi nel seno della società, nelle sfere della sessualità, nelle sfere della droga, nelle sfere della violenza, sembra quasi incredibile che un individuo in un istante solo, da un attimo all'altro, possa essere un individuo nuovo. Il criminale che diventa un santo, il violente che diventa un mansueto, dolcissimo, cortesissimo, il frodolente, l'iniquo, il vizioso che diventa un uomo desideroso di operare solo il bene e di camminare solo nella purità. Eppure questi fenomeni sono i fenomeni ricorrenti che si manifestano nel seno della cristianità, di una vera cristianità, là dove l'Evangelo è predicato in una maniera completa e quindi in maniera che coloro che lo odono possono avere una visione chiara di quello che può la grazia di Dio nella vita di tutti coloro che si schiudono per realizzarla e per riceverla.
1: Scusa, parlando proprio, cioè per ritornare a un ragionamento che ormai c'ho, diciamo, un'idea un po' davanti agli occhi, io penso che quando avviene la prima nascita, appunto come tu hai detto già, è perché c'è qualche cosa che si è deteriorato, che è andato male, e qualche cosa che lo aggiusta, e questa possiamo definirla la nuova nascita. Ma non può succedere che nel corso del tempo, dopo la nuova nascita, cioè c'è ancora una volta un deterioramento, c'è bisogno quindi di una seconda nuova nascita?
0: No. noi dobbiamo saper distinguere. Noi non è che escludiamo che anche il credente rigenerato possa cadere, possa peccare, possa anche definitivamente allontanarsi da Dio. Abbiamo delle dolorose testimonianze nella scrittura, abbiamo delle dolorose testimonianze nella storia, ma forse questi sono i casi limiti e non vogliamo riferirci a questi casi limiti, vogliamo riferirci ai casi comuni, ai casi che rappresentano la generalità. Colui che è nato di nuovo non è perfetto in maniera completa, in assoluto, ma è un figliuolo di Dio. La sua vita è stata totalmente trasformata, i suoi sentimenti, i suoi pensieri, i suoi programmi, l'indirizzo completo di quella che è la sua persona, tutto è stato cambiato secondo la parola che amiamo ripetere abbastanza frequentemente: se alcuno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono fatte di nuovo. Egli può fallire, può cadere, ma egli è un figliuolo di Dio, è un rigenerato, e quindi in questa nuova posizione anche il suo fallo e la sua caduta possono essere immediatamente ovviati con un pronto ritorno a Dio, alla fonte della benedizione, alla fonte della salute, nella richiesta del perdono, soprattutto nell'accettare la disciplina, la luce che viene dal cielo. Ma egli è un figliuolo di Dio proprio perché è stato rigenerato, perché è nato di nuovo. Sì.
1: Quindi volevo, possiamo diciamo concludere almeno per questo, che il cristiano che ha fatto la nuova nascita, cioè che ha realizzato proprio la presenza di Dio dentro il suo cuore, quindi è nato di nuovo, possiamo dire che durante il corso della sua vita è in continuo come posso dire,
0: perfezionamento.
1: È perfezionamento, quindi anche se cade può ritornare.

0: Forse possiamo approfondire ancora di più l'argomento, ritornando su quello che in fondo abbiamo già detto. Quando un bambino nasce, quella è la sua vita, la sua prima vita, parlando moralmente, parlando spiritualmente, e noi sappiamo che è una creatura di Dio, ma sappiamo che non è un figlio di Dio. Questa affermazione può forse sembrare audace, severa all'orecchio di qualcuno, ma noi ci esprimiamo alla luce della scrittura, senza giudicare nessuno e senza condannare nessuno, tanto più che quando ci riferiamo al neonato, ai piccoli bambini, noi ravvisiamo in questi neonati, in questi piccoli bambini, delle creature di Dio in uno stato di innocenza. Perciò noi sappiamo che di loro è il regno dei cieli. Noi crediamo assolutamente che se un bambino muore in tenera età, un bambino muore nei primi giorni di vita, non ha bisogno di nessun atto sacramentale, perché di tali è il regno dei cieli, lo ha detto Gesù, lo ha affermato Gesù. Ma sono creature di Dio, perché figli di Dio sono soltanto coloro che nascono da Dio, non che sono stati creati da Dio. E vorrei citare un passo biblico. Noi dobbiamo sempre affermare le nostre verità alla luce della scrittura. Nell'Evangelo secondo Giovanni, proprio nel primo capitolo, è scritto in riferimento a Gesù che egli è venuto in casa sua, ma i suoi non lo hanno voluto ricevere. Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto e i quali credono nel suo nome, sto citando proprio il verso, i quali credono nel suo nome, egli ha dato questo diritto di essere chiamati fatti figli di Dio, i quali nati non di carne o di sangue, ma sono nati da Dio. E qui noi proprio possiamo ravvisare quest'opera di rigenerazione sperimentata, realizzata da coloro che hanno accettato Gesù. La potenza della grazia di Dio compie quest'opera meravigliosa di trasformazione. L'individuo è un altro individuo rispetto alla prima nascita, la vita è un'altra vita rispetto alla prima nascita, tanto è vero che ci sono stati molti cristiani che hanno affermato, forse con un'espressione alquanto sentimentale, che loro hanno due certificati di nascita, perché se uno è il certificato di nascita relativo all'epoca che sono venuti alla luce, che sono venuti in questo mondo, il secondo è un atto di nascita ancora più valido, più importante, perché stabilisce la data nella quale loro hanno fatto il loro ingresso nel regno di Dio come figliuoli di Dio.
1: Abbiamo ricordato anche altre volte che la nuova nascita è l'esperienza di fondo, diciamo la base da dove poi il cristiano parte per progredire nelle vie dello spirito. Ma tante volte assistiamo a dei fenomeni un po' strani, direi anormali, perché la nuova nascita è la base e poi bisognerebbe progredire e crescere nelle vie dello spirito, ma ci assistiamo tante volte a dei fenomeni in cui alcuni cristiani, alcuni credenti, sì, almeno sembra, nascono di nuovo, vengono rigenerati e subito dopo ricadono diciamo nella stessa vita di prima e non progrediscono spiritualmente, ritornano indietro, oppure alcuni nascono di nuovo e lì rimangono, insomma non crescono. Appunto ti volevo chiedere, ma ci potrebbe essere una differenziazione tra esperienze ed esperienze? La nuova nascita dovrebbe essere uguale in tutti, forse qui c'è un difetto di carattere umano.
0: Ma noi possiamo dire per questa esperienza quello che possiamo dire per tante altre esperienze e che abbiamo detto per tante altre esperienze. Purtroppo qualche volta c'è la falsificazione, cioè viene individuata una manifestazione e quella manifestazione viene definita in una certa maniera, mentre in realtà non doveva essere definita in quella maniera. E mi chiarisco proprio in relazione alla nuova nascita. Qualche volta noi abbiamo incontrato delle persone che di fronte al messaggio della parola di Dio si sono arrese, si sono convinte, e questa convinzione l'hanno espressa anche con un certo entusiasmo, con un certo calore, e noi abbiamo confuso quella convinzione per conversione e abbiamo pensato che quegli individui erano nati di nuovo, perché il loro entusiasmo era un segno, era un'evidenza dal nostro punto di vista che testimoniava di questa esperienza, ma in realtà l'esperienza non c'era stata. Quindi se l'individuo, passato il momento dell'entusiasmo, è tornato a vivere la sua vita, è tornato a vivere la sua vita semplicemente perché quella vita non era mai stata modificata, era rimasta la loro vita, e questo è un caso. Poi ci sono dei casi, e questo l'abbiamo anche detto poco fa, che noi dobbiamo considerare tragici, casi di credenti che hanno accettato il Signore, lo hanno anche accettato con entusiasmo e con gioia, sperimentando la potenza della nuova nascita, ma non sono rimasti fermi e fedeli di fronte al Signore, è mancata la perseveranza, sono caduti, sono venuti meno, e sappiamo che costoro purtroppo sono caduti sotto un giudizio, quello che colpisce coloro che, avendo conosciuta la verità e avendo sperimentato la potenza di Dio, hanno calpestato il sacrificio di Cristo e il sangue del Calvario. E ci sono anche quelli, e questo forse è ancora un altro caso, che pur avendo sperimentato la nuova nascita non assecondano l'opera della grazia, perché questa nuova nascita si sviluppa in ulteriori esperienze nella loro vita. L'apostolo Pietro in una delle sue epistole scrive: come fanciulli pur ora nati, appetite il latte puro della parola affinché per esso cresciate. L'apostolo Paolo nell'epistola agli Efesini esorta i cristiani a seguitare verità in carità per crescere in ogni cosa verso colui che è il capo. La nuova nascita è il principio, è l'esperienza fondamentale, come giustamente hai ricordato anche tu, ma quell'esperienza, se è un'esperienza fondamentale, su quel fondamento bisogna costruire la propria vita e le proprie esperienze.
1: Possiamo appunto dire che, per quanto profonda possa essere la conversione e per quanto adesso non mi viene il termine preciso,
0: abbondante,
1: cercavo un altro termine che mi è sfuggito, comunque è così sentita, così profonda la conversione, c'è sempre un periodo in cui il credente deve poppare, deve cominciare dal latte, cioè il cristiano appena convertito non diventa subito adulto, penso che nessuno allora diventa adulto.
0: No, però bisogna anche ricordare un'altra cosa, e anche di questo abbiamo parlato molte volte, che nella vita dello spirito il tempo perde la misura che invece ha nelle realtà umane, e anche qui forse ho bisogno di spiegarmi meglio. Nelle realtà umane c'è del tempo che è imposto a tutti in misura uguale, ci stanno delle cose che richiedono un determinato tempo e lo richiedono per il piccolo, per il grande, lo richiedono per colui che possiede una cultura, per colui che è incolto, mentre nelle realtà dello spirito il tempo è sempre in relazione alla disposizione che noi manifestiamo davanti a Dio, talché un credente che si arrende in una maniera totale all'azione dello Spirito Santo può raggiungere un risultato che un altro credente che stenta ad arrendersi all'azione dello Spirito Santo invece realizza in un arco di tempo molto più lungo. E infatti, sempre rimanendo sul soggetto, noi possiamo ricordare testimonianze di uomini come Saulo da Tarso, che è convertito e diventato immediatamente un predicatore dell'Evangelo, di fronte ad altri che, pur camminando insieme con Gesù per anni, sono rimasti in uno stato di immaturità, non riuscivano a comprendere il maestro e non riuscivano a manifestare quel carattere spirituale che avrebbero dovuto manifestare. Anche oggi noi ci troviamo di fronte alle medesime realtà, ci stanno alcuni che si schiudono totalmente all'azione dello spirito, perché lo spirito, quello che produce la nuova nascita, e non soltanto nascono di nuovo in un attimo, ma immediatamente crescono. Noi possiamo definirli dei credenti precoci, dei bambini precoci che immediatamente imparano a parlare, imparano a camminare, mentre degli altri anche dopo anni hanno bisogno del poppatoio. E noi possiamo ricordare proprio quello che è scritto nell'epistola agli Ebrei a questo riguardo: voi che rispetto al tempo dovreste essere uomini maturi, avete ancora bisogno del latte, avete ancora bisogno dei primi elementi. E in fondo Paolo dice le stesse parole anche indirizzandosi ai Corinti, quando ricorda che da principio non ha potuto dare loro del cibo sodo ma del latte, ma poi aggiunge: voi non potevate portare il cibo sodo e non lo potete portare neanche adesso, erano ancora rimasti immaturi, nonostante che avessero sperimentato la nuova nascita, nonostante che fossero stati rigenerati, però erano rimasti dei poppanti in Cristo.
1: Non so se si può usare anche un altro termine, cioè che tante volte quel latte che un cristiano deve beve non lo assimila. Forse succede così umanamente, certo, fisicamente, ma sembra di vedere tanti cristiani che vivono nella benedizione oppure ricevono delle autentiche benedizioni, credo, anche in un culto, ma non l'assimilano, ricevono la parola di Dio e non gli rimane dentro. Se viene dispersa, penso che loro rimangono sempre, come prima tu hai accennato, a livello di bambini, certo, non possono prendere altro cibo più sostanzioso perché non riescono ad assimilare il primo.
0: Vedi, mi viene in mente una parabola che è conforme a quanto stiamo dicendo, quella del fico sterile, il padrone della vigna che si presentò insieme al vignaiuolo per dire: questo albero non produce frutto, sono già 3 anni che vengo cercandovi del frutto e non ne trovo, taglialo perché renderebbe anche inutile la terra. E il vignaiuolo che risponde: lascialo ancora un anno, io lo scalzerò, ci metterò del letame, se fa frutto bene, altrimenti lo taglierai. Le parole del vignaiuolo vanno proprio considerate in conformità a quello che tu dicevi. Non è che egli è assolutamente sicuro che scalzando l'albero e mettendo del fertilizzante l'albero sarebbe diventato fruttifero. Era un esperimento, una prova. Quindi, pronunciando questa frase, parlando in questi termini, egli accettava, metteva l'ipotesi che anche il fertilizzante avrebbe lasciato l'albero sterile. Ed è proprio così. Ci sono dei credenti benedetti da Dio, illuminati, ammaestrati a mezzo della sua parola, raggiunti in tutti i modi dalla benignità del Signore, ma come, proprio per usare la parola che tu hai detto, come tu hai detto, non assimilano quel bene che viene dal cielo, e quindi la loro condizione è una condizione anormale, possiamo dire è una condizione patologica, perché un organismo che non assimila le sostanze indispensabili per la propria crescita è un organismo malato, è un organismo affetto da qualche infermità.
2: Solo che in questo caso però l'organismo affetto da infermità, che noi per esempio possiamo vedere appunto nella malattia di un malato, è il suo malgrado che si tiene questa infermità, no? Invece nel caso del cristiano è un'infermità voluta proprio, no? Cioè non vuole assimilare, insomma.
0: Il cristiano ha la salute di Dio, nasce sano e può crescere sano. La parola di Dio ce lo dichiara apertamente, perché è l'opera della rigenerazione, un'opera della grazia, quindi è un'opera perfettissima. Quando interviene la malattia, lo stato patologico, noi dobbiamo ravvisare l'infedeltà di colui che invece di aprire totalmente se stesso di fronte al Signore oppone delle resistenze. Quali sono queste resistenze? Da che cosa vengono queste resistenze? Bisognerebbe entrare nei dettagli, perché naturalmente ci sarebbe da diversificare da caso a caso, ma una cosa è certa, che tutti coloro che hanno sperimentato l'opera della rigenerazione

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che è successa molti molti anni fa, perché i figli erano veramente molto piccoli. Abbiamo cercato di inculcare in loro il rispetto per gli insegnanti e per le autorità e le persone a cui si dovrebbe ubbidire. I nostri bambini hanno cominciato ad andare all'asilo all'età di 3 o 4 anni e dal loro primo giorno di scuola abbiamo cominciato a chiedere. Questa è una cosa secondo me molto importante che i genitori facciano. Cosa avete imparato oggi? Cosa vi ha insegnato la maestra o il maestro? A volte arrivavano a casa con racconti pazzeschi. Per esempio, uno mi fa: oggi la maestra ci ha raccontato che un giorno la Madonna teneva Gesù in braccio e che le guardie romane l'hanno fermata. Volevano ammazzare Gesù. Allora la Madonna ha detto: io ho solo un mazzo di fiori sotto il mantello. Fai vedere, ha detto il soldato romano. E il bambino me la raccontava proprio drammaticamente. La Madonna ha aperto il mantello e c'erano tanti bei fiori. Ai bambini sembrava una storia bellissima, a noi ha fatto un po' accaponare la pelle. Era chiaro, bisognava mettere le cose a posto. Non volevamo fare perdere la stima della maestra, non volevamo neanche dire che quello che aveva detto era una grossa leggenda, perciò abbiamo provato di prenderla un po' alla lontana. Abbiamo detto: la maestra sa molte cose importantissime, sa leggere, sa insegnare a scrivere, vi fa cantare, giocare, vi porta alla ricreazione, è una donna bravissima e la lista la facevamo più lunga possibile. Però, aggiungevamo, non legge la Bibbia e perciò non sa esattamente come stanno davvero le cose. La storia che vi ha raccontato è solo una favola, non è nella Bibbia, non può essere vera, perché Dio non avrebbe mai fatto un miracolo per aiutare una persona che diceva le bugie. Dobbiamo pregare per la maestra perché impari a conoscere Gesù.

Bisognava imparare a ascoltare con cura e confrontare quello che si sentiva con la parola di Dio. E se necessario, bisognava andare controcorrente. Questo mi fa ricordare un'altra maestra che mia figlia ha avuto. Era una donna eccezionale. Era capacissima, teneva la classe in pugno senza mai alzare la voce, insegnava di tutto, anche al di fuori del programma, dalla botanica al lavoro a maglia. Alle ragazze di quinta è riuscita a dare anche qualche elemento di latino per prepararle all'impatto della scuola media. Ma soprattutto era una donna estremamente onesta, con idee molto precise in fatto di religione, ma anche con un profondo rispetto per chi aveva una fede diversa dalla sua. Quando l'andavo a trovare mi diceva sempre: la sua bambina è diversa dalle altre. Poi sorrideva e aggiungeva burbera e birbona allo stesso tempo: ma non mi domandi perché. Qualche tempo fa mi è successo una cosa molto bella e incoraggiante. Ho ricordato che l'ho vista per caso dopo che i figli erano diventati grandi. Lei era andata in pensione, era sempre dritta e energica, e quando ci siamo incontrate ha aperto la borsetta e mi fa: guardi, cosa ha tirato fuori? Una cartolina che mia figlia le aveva scritto almeno 15 anni prima dalle vacanze. È uno dei miei ricordi più cari, mi ha detto. E poi ha soggiunto: come pure la Bibbia che mi avete regalata. Me la leggo tutti i giorni.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Salmo 32, versetti 1 e 2. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Il titolo della meditazione di oggi è Essere o sembrare? Quando chiesero a Gesù: chi sei tu? Egli rispose: sono per l'appunto quel che vi dico. Queste parole le troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 25. Infatti, in lui non c'era nessuno scarto, nessuna contraddizione tra le sue parole e quello che egli era veramente. L'apostolo Pietro ha scritto che nella sua bocca non si è trovato inganno. Queste parole le troviamo nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 22. Di tutti noi la Bibbia dice invece, nella lettera ai Romani, capitolo 3, versetto 13, con le loro lingue hanno tramato frode. Quante volte non voglio farmi vedere come sono realmente, o pretendo di essere quello che non sono. Quante volte dico delle belle parole nascondendo i miei pensieri profondi. Posso ingannare gli altri, ma non potrò mai ingannare Dio, che vede tutto. Dov'è allora il rimedio? Riconoscere il mio vero stato e andare a Dio così come sono, confessando la mia miseria. Davide dice a Dio nel Salmo 32, versetto 5: davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Dio mi conosce perfettamente e mi può dichiarare perfettamente giusto in virtù dell'opera di Cristo. Se l'ho ricevuto come mio Salvatore, il suo sangue cancella tutti i miei peccati. E se Dio mi considera giusto, nessuno mi può più condannare, come troviamo nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 33. Da quel momento il mio più grande desiderio sarà di vivere seguendo le orme di Cristo per la gloria di Dio e il bene del mio prossimo.

0: Prima Corinzi 11, è un capitolo bello interessante, bello denso, probabilmente non lo faremo tutto quanto questa sera, perché tratta due argomenti principali e quindi vediamo come riusciamo a muoverci. Vi ricordate da dove stiamo venendo? Stiamo venendo dai capitoli da 8 a 10 in cui Paolo fa tutto un discorso. Veniamo dai capitoli 8, 9 e 10 in cui Paolo ha affrontato il tema della libertà cristiana, che però va controbilanciata con l'amore e anche il sacrificio, eventualmente rinunciare ad alcuni nostri diritti per amore del Signore, per amore del ministero, per amore degli altri. E quindi il versetto 1 del capitolo 11, in realtà non so perché sta nel capitolo 11, perché è proprio la conclusione di quello che ha detto al capitolo 10, perché vi ricordate, lui parla spesso del suo esempio di apostolo, come lui ha applicato queste cose a sé, al suo team. E quindi versetto 1: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. In effetti il rinunciare ai propri diritti, anche legittimi, anche leciti, abbassarsi, umiliarsi, sacrificarsi per amore, è un esempio che vediamo in Paolo, ma vediamo prima in Gesù. È vero? Siate i miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. E se Gesù, il Figlio di Dio, è sceso dal cielo, si è spogliato della sua gloria, ha rinunciato alle sue prerogative, si è abbassato al punto di essere uomo e di morire come l'ultimo degli uomini, il più umile degli uomini, allora se questo è l'esempio che abbiamo in Cristo, seguiamo il suo esempio. E se Paolo dice siate i miei imitatori, significa che possiamo farcela, vero? Certe volte noi abbiamo questo approccio, quando iniziate una sfida, una partita, un gioco, con l'idea che non ce la farete mai, vi do un suggerimento: non lo iniziate proprio, perché è molto probabile che non ce la farete, se già avete l'idea che non ce la farete. Ma se avete l'idea che ce la potete fare, che ve la potete giocare, è diverso, giusto? Noi spesso, Gesù, Paolo, Paolo. Però qui Paolo dice, siate miei imitatori, significa che possiamo farcelo, non è lontano dalla nostra portata. Ora nel capitolo 11 cambia argomento e parlerà prima dell'autorità e del contegno delle donne nella Chiesa e poi del modo corretto di fare la cena del Signore. La cena del Signore è uno dei due sacramenti, cioè cose che Gesù stesso ha lasciato alla Chiesa e che sono valide per noi perché sono i due fondamenti biblici del Nuovo Testamento e sono il battesimo e la cena del Signore. E quindi lui parlerà della cena del Signore, questo secondo aspetto, perché evidentemente i corinzi sono disordinati nel modo in cui lo fanno. Ma in realtà, come quello che dice, sembra cambiare completamente tema, ma come vedremo è molto attinente a quello che ha appena detto e che vi ho appena riassunto. Or io vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Dice, ora io vi lodo, pur avendo tanti problemi, i corinzi, i credenti, Paolo riesce in qualche modo sempre a trovare un modo per lodarli. Ci avete fatto caso? Una ragione la trova per lodarli. Qui li loda perché? Due motivi. Perché si ricordano delle cose che provengono da lui e perché ritengono i suoi ordinamenti esattamente come lui li ha trasmessi loro. Quindi questa lode, questo potremmo dire complimento da parte di Paolo. Noi spesso non siamo così buoni e pazienti con i nostri fratelli da trovare sempre in loro motivi di lode. Certe volte alcuni di loro sono così pesanti, così insistenti, così problematici che da un po' ci stanchiamo, diciamo ah. E certe volte quando squilla il telefono e leggiamo quel nome, ancora silenziamo e abbassiamo. Non siamo spesso così pazienti Ma Paolo riusciva ad amare questi credenti, nonostante tutto quello che abbiamo visto fino adesso, e a lodarli addirittura. Comunque adesso parla, dopo questo, parla del fondamento di cosa? Il fondamento dell'autorità, che è qualcosa che è alla base di tutto quello che sta per dire adesso. Avete fatto caso come in questa epistola lui parta da dei problemi specifici che si trovano in quella chiesa, per andare poi a andare più nel generale e a partire da quel problema specifico poi parlare di principi più generali, più fondamentali, più importanti, che vanno oltre il caso particolare del problema in sé. E quindi quello che lui vuole parlare qui è il fondamento che vuole dare, è quello del concetto di autorità. Esiste nella Chiesa una sorta di catena di comando, così come esiste nell'esercito, o esiste nell'azienda, no? Quello, sopra di quello c'è quell'altro, sopra di quello c'è quell'altro, ognuno risponde non a quello che sta in cima, ma ai vari gradi, cioè, avete capito? Io sono impiegato, rispondo al capo ufficio, il capo ufficio risponde, che ne so, al funzionario, il funzionario risponde al dirigente, eccetera. È una catena, si chiama una catena di comando, non una catena di Sant'Antonio, una catena di comando. E qui dice che il capo di ogni uomo chi è? Cristo. Ogni uomo sarebbe un uomo credente, che è sottoposto direttamente all'autorità di Gesù. Poi dice il capo della donna è l'uomo, cioè la donna credente, è sottoposta direttamente all'uomo. Quale uomo? Il marito o il padre, se non è sposata. E nella chiesa ai leader della chiesa, il pastore, i responsabili, gli anziani. E poi dice il capo di Cristo chi è? Dio, cioè nel suo ruolo di Messia, nel suo ruolo di Salvatore, di sommo sacerdote, Cristo è sottoposto a un'autorità, a colui che lo ha mandato, cioè Dio il Padre. E io credo che questo, proprio questo terzo rapporto, è il rapporto che ci aiuta a definire tutta la questione, perché certe volte il rapporto tra l'uomo e Cristo è un rapporto debole, non per Cristo ma per l'uomo. Certe volte il rapporto tra la donna e l'uomo è debole, parlo di autorità, eh? Il rapporto di Gesù rispetto al Padre è perfetto, perché Gesù era completamente e perfettamente sottomesso alla volontà del Padre, quindi possiamo imparare molto da Lui. E quindi ogni uomo, cioè il capo di Cristo è Dio. Perché dico che questo ci aiuta a definire meglio la questione? Perché definisce proprio il concetto di sottomissione. Da un punto di vista cristiano, non sempre leadership e sottomissione sono termini che nel mondo cristiano equivalgono a quello che è nel mondo pagano, anzi, in realtà direi che sono quasi opposti, perché il concetto di leadership spirituale è molto diverso, è opposto a quello del mondo. Allora, Gesù, essendo sottomesso perfettamente al Padre, amava il Padre, giusto? Gioiva nello stare alla presenza del Padre, cercava il Padre, e il Padre faceva altrettanto con il Figlio. Era un rapporto meraviglioso, è un rapporto meraviglioso, è un rapporto di sottomissione, ma è un rapporto meraviglioso. Quindi, in altre parole, non era un peso per Gesù essere sottomesso al Padre, era un motivo di gioia, e quindi era una sottomissione volontaria. E questo è quello che vuole operare lo Spirito Santo nelle nostre vite, insegnarci il concetto di autorità, insegnarci il concetto di sottomissione, ma in un modo tale che lo opera nei nostri cuori e che lo porta a diventare un nostro desiderio, qualcosa che noi riconosciamo e che vogliamo e che cerchiamo e che arrendiamo volontariamente. Ma notate, in questa catena di comando nessuno è senza un'autorità sopra di sé. Cioè la donna non può dire, oh, ma perché io devo essere sottomessa all'uomo? Perché anche l'uomo è sottomesso a Cristo e anche Cristo è sottomesso al Padre. quindi il padre è alla fine. Un attimo su questa parola capo, il capo, che vuol dire il capo? La testa, l'idea è la testa, può essere tradotto anche sorgente, fonte. Ci sono alcuni che vogliono, preferiscono quest'altra interpretazione perché non vogliono accettare che sia un discorso di capo, di autorità. E quindi dicono, ma si può tradurre anche sorgente, fonte, quindi dice che è da lì che viene quello e da quell'altro viene quell'altro. Però in realtà il concetto è lo stesso, perché provenire da implica sempre nella Bibbia un legame di dipendenza e di ubbidienza. E nel piano di Dio la donna proviene dall'uomo, sono uguali da un punto di vista di dignità, sono uguali da un punto di vista di valore, ma il fatto che Dio ha creato prima l'uomo e poi la donna, e soprattutto la donna dall'uomo, non è né casuale e né irrilevante, cioè, perché Dio non fa nulla di casuale o irrilevante. Quindi l'ha fatto e lo ha, come dire, rinforzato nella scrittura. Anche Paolo lo usa quando insegna questo concetto e ricorda che la donna è venuta dall'uomo, quindi ha un significato, e tenete a mente tutto questo. Quindi provenire da o essere capo di è la stessa cosa, perché chi proviene da, come un figlio che proviene dal genitore, proviene e anche soggetto alla sua autorità. Ora parliamo del velo. Ovviamente i versetti che seguono sono oggetto di molta controversia. Era controverso per loro, era un problema per loro a Corinto, quindi non ci deve stupire se è controverso anche per noi. Voglio chiarire alcuni punti. Ci sono in questi versetti che stiamo per leggere degli elementi spirituali, ci sono anche però degli elementi naturali e degli elementi culturali, e dobbiamo riuscire a discernere tra queste cose, dobbiamo comprendere bene. Credo tuttavia che non si tratti di qualcosa che sia essenziale ai fini della salvezza, che dovrebbe preoccuparci a tal punto da dividere addirittura il corpo. Non credo che la Chiesa di Gesù Cristo si debba dividere su queste questioni. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto, fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse razza. Dice, ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto. Ogni uomo, ovviamente stiamo parlando di chi? Ogni uomo in generale, tutti gli uomini del mondo? No, sta parlando degli uomini nell'assemblea, sì, nella chiesa. Che prega o profetizza, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire pregare e cosa vuol dire profetizzare? Pregare significa parlare a Dio, profetizzare significa parlare da Dio, da parte di Dio. Quindi sta parlando in qualche modo dell'adorazione, di quello che avviene nel culto, in chiesa. Quindi siamo nel contesto della Chiesa. E vale lo stesso per la donna, perché dice anche per la donna che prega o profetizza. Ma questa cosa avviene in due modi opposti. Perché? L'uomo che prega e profetizza fa vergogna al suo capo. Qual è il capo dell'uomo? Chi è il capo dell'uomo? Cristo. Quindi fa vergogna a Cristo se ha il capo coperto. La donna fa vergogna al suo capo, che è l'uomo, se ha il capo scoperto. Capite?
1: Sì.
0: Sono due opposti, due cose. Cioè, uno deve avere il capo coperto, l'altro lo deve avere scoperto. Se non lo fanno così, fanno vergogna, cioè mancano di rispetto davanti alla loro autorità, che è per l'uomo Cristo, per la donna l'uomo. In qualche modo, cioè, questa differenza è netta. In qualche modo uomo e donna devono mostrare di essere sotto autorità, in due modi diversi, ma entrambi devono dimostrare di essere sotto autorità. Questo secondo me è il principio generale, questo è il principio universale che è valido anche per noi. Ognuno di noi è sotto autorità e ognuno di noi deve dimostrare di essere sotto autorità, uomini o donne. Il come invece dimostriamo di essere sotto autorità, sempre secondo me, invece ha carattere culturale e naturale e può cambiare il come dimostriamo di essere sotto autorità. Per qualche ragione Paolo vuole che l'uomo mostri la sua sottomissione avendo il capo scoperto e la donna invece il capo coperto. Ma perché? E qui dobbiamo parlare di questioni culturali, per forza. In quella cultura le donne portavano un velo, qualcosa che le copriva. Non è il velo delle donne musulmane che copre integralmente e lascia solo gli occhi. Era una copertura sul capo e che poteva coprire anche parte della faccia, ma non era una cosa integrale. E questo nella cultura di Paolo e la cultura di quei tempi, anche pagana, era un simbolo della umiltà della donna, della sottomissione della donna, ma della donna cristiana era anche un simbolo di pietà e di castità, di fedeltà. Quindi la donna d'onore, la donna santa, la donna pia, era la donna coperta da un velo. Va bene? Mentre non avere il velo dava esattamente il messaggio opposto, cioè che era una donna ribelle, era una donna indipendente, era una donna anche disponibile da un certo punto di vista, avete capito quale? Quindi una donna dai facili costumi. Le prostitute non portavano il velo e questo era un chiaro messaggio per gli uomini: ehi, sono disponibile. Ok? E a Corinto c'era forte questo problema, se vi ricordate, della prostituzione, ed era anche molto legata ai culti pagani. C'erano le prostitute del tempio che la notte scendevano, adoravano, avete capito? E quindi questo era il contesto. Che cosa può essere successo nella chiesa di Corinto? Può essere successo che le donne nella chiesa che si sono convertite e hanno scoperto la loro libertà in Cristo, questo ci riporta ai capitoli precedenti, abbiano detto: ma io ho il diritto, sono libera in Cristo, quindi ho il diritto di non portare più questo fastidioso velo, sono libera. Ma facendo così, quindi approfittando della propria libertà in Cristo e dei propri diritti di credenti, facendo così si attiravano cosa? Il biasimo e la condanna delle persone intorno che invece interpretavano questo in un'altra maniera. Ed erano quindi di scandalo e offendevano. Un po' come il discorso dei cibi sacrificati, vi ricordate? Paolo dice: voi potete mangiare quello che vi pare, potete addirittura mangiare nei templi, però se lo fate usando la vostra libertà, perché ognuno di noi può mangiare di tutto, però se lo fate rischiate di scandalizzare le persone. E quindi lui dice: a motivo di coscienza, non della tua ma della sua, evita. E poi dice: se io devo scandalizzare mio fratello perché mangio la carne, io rinuncio completamente alla carne per amore. Quindi il discorso secondo me non è molto distante, sta dicendo: voi avete dei diritti, ma potete rinunciare ai vostri diritti se potrebbe essere interpretato, frainteso dagli altri, anzi dovete farlo. E secondo me questo è molto probabile che fosse così, che le donne di Corinto, le credenti, stessero rischiando questa cosa. O forse, sempre per la loro libertà, volevano essere uguali agli uomini. È possibile che ci fosse anche questo elemento, no? Intendo dire uguali in modo sbagliato. In un certo senso la donna, abbiamo detto, e l'uomo sono uguali, stessa dignità, stesso valore, ma in un altro senso Dio ha stabilito che abbiano ruoli diversi, e quindi questo della sottomissione è un esempio. E in effetti anche questa seconda lettura secondo me è corretta, perché non sembra, Paolo non parla tanto di questioni morali qui, di immoralità, ma parla di questioni di autorità. E io credo che ci possa essere anche questo problema: la donna che vuole essere uguale all'uomo, E ciò spiegherebbe il perché Paolo ci tenga a sottolineare invece la differenza nel dire lei si deve mettere il velo, lui non se lo deve mettere. Lui sta sottolineando questa differenza. L'uomo e la donna sono diversi, hanno autorità diverse e questo si manifesta anche in questo frangente. L'uomo quindi non deve portare il velo nell'assemblea, perché se lo facesse, cosa direbbe? Il velo parla di sottomissione all'autorità. Se l'uomo portasse il velo nell'assemblea, cosa direbbe? Qual è il messaggio che direbbe? Che lui non ha autorità lì, è un sottomesso. Mentre, non deve essere così, mentre la donna lo deve portare, perché altrimenti cosa si direbbe? Che lei ha autorità se non porta il velo qui. E ha autorità ovviamente sull'uomo, e questo disonorerebbe l'uomo. Non so se avete capito questo discorso, a me sembra molto chiaro, più avanti forse sarà un pochettino più chiaro. Dice che la donna che non porta il velo è come se fosse rasata, fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasata. Evidentemente una donna che era rasata portava vergogna a suo marito, e in realtà l'essere rasata a quei tempi era un brutto segno, perché in genere significa che erano donne adultere quelle che venivano rasate, che si radevano il capo. Comunque, versetto 7: poiché quanto l'uomo non deve coprirsi il capo, perché l'immagine è la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo, anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Di nuovo, l'uomo è in qualche modo in relazione a chi? A Dio. Mentre la donna è in relazione a chi? All'uomo. Ma qui c'è un elemento diverso, va bene? Qual è l'elemento? Prima l'elemento era sottomesso a capo di, perché proviene da. Ora l'elemento è essere la gloria di. Dice che l'uomo è la gloria di Cristo e la donna è la gloria dell'uomo. Credo in questo senso. La posizione di autorità di Dio sull'uomo, autorità esprime guida, autorità esprime protezione. L'autorità di Dio sull'uomo ha degli effetti benefici, non è un male, è un bene sull'uomo. E quindi gli conferisce gloria, onore. Un uomo onorato agli occhi di Dio è un uomo sottomesso a Dio, e quindi la sua gli dà gloria, bellezza, santità all'essere sottoposto a Dio. Allo stesso modo, l'autorità dell'uomo sulla donna dovrebbe avere la stessa valenza di guida, di protezione, e dovrebbe avere degli effetti benefici sulla donna. La dovrebbe abbellire, la dovrebbe pulire, santificare, la dovrebbe rendere una donna pia e onorevole, al punto che ogni moglie dovrebbe essere la gloria del marito. E questo, secondo me, è molto coerente, per esempio, con quello che Paolo dice in Efesini. Vi ricordate? Quando dice mogli siate sottomesse ai vostri mariti, e poi dice mariti amate le vostre mogli. Andiamoci un attimo, Efesini capitolo 5. Dice al versetto 23: poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Di nuovo c'è un discorso di capo, giusto? Ci siete? Efesini 5:23. Perciò, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Per fare cosa? Per dominare su di lei? No, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola. E ancora, per farla comparire davanti a sé una chiesa gloriosa, di nuovo la parola gloria, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Secondo me qui è lo stesso concetto. La chiesa sotto la guida, la cura, la protezione, l'autorità di Cristo beneficia di tutto questo e sboccia, è più bella, è gloriosa, questa è la sua gloria. E così anche rispetto al proprio marito, perché qui sta facendo questo tipo di analogia tra la Chiesa e Gesù e la moglie e il marito. Quindi, tornando a 1 Corinzi 11, l'uomo è la gloria di Dio, è l'immagine di Dio, e la donna è la gloria dell'uomo. E di nuovo, per questa ragione, l'uomo non si deve coprire e la donna invece si deve coprire. Ci siete? Non vi siete persi? Meno male. Volevo, prima di arrivare al 10, volevo sottolineare anche questo aspetto, perché l'uomo non è dalla donna, ma la donna dall'uomo. Qui sta di nuovo parlando dell'ordine della creazione, che, come ho detto, non è casuale né irrilevante, e è sempre un altro argomento a sostegno dell'autorità dell'uomo. Versetto 10. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità a motivo degli angeli. Questo, secondo me, è la sintesi di tutto. La donna deve avere un segno di autorità su di lei. Magari nella nostra cultura un segno di autorità non è il vero, o potrebbe non essere il vero, ma qualcos'altro. In realtà, quando una persona viene da fuori e non è mai stata in una chiesa evangelica ed entra e vede le donne con il velo, non dice: ah, tutto chiaro. Dice: ma che significa? Sì. È più perplesso che questo. Che cosa significa? Significa che il velo nella nostra cultura occidentale non trasferisce quel tipo di messaggio che trasferiva qui. Capite quello che sto dicendo?
1: Sì.
0: Qui il principio è che la donna deve avere un segno di autorità su di sé, ma nella nostra cultura non potrebbe non essere proprio il velo, anzi potrebbe dare un senso opposto. Mentre a Corinto era chiarissimo, perché un non credente entrava, vedeva le donne coperte e diceva: questo era quello che vuole Paolo da Corinto, perché in realtà non avveniva così. Vuole che le persone vengano e dicono: ah, queste sono donne pie, sante, sottomesse ai loro mariti. Quale potrebbe essere invece un segno di autorità della donna oggi rispetto al marito o all'uomo? Potrebbe essere il modo in cui parla, il modo in cui risponde, il modo di porsi. Oggi la donna è molto diversa dalla donna di questo periodo, è molto più emancipata, è molto più libera di parlare, di intervenire. Quindi la donna che comunica direttamente o indirettamente: mio marito è un idiota, stai zitto, non capisci niente, quindi con il modo di parlare manifesta e dice chiaramente che non è sottoposta al suo marito, quella, secondo me, oggi è una donna che sta contravvenendo a questo che sta dicendo Paolo. È una donna irrispettosa che manca verso l'autorità del marito, più che il velo, cose di questo tipo. E poi dice: a motivo degli angeli. È interessante questa cosa qua. Non dice molto di più, non lo spiega, non lo lascia intendere, ma sottolinea semplicemente che in qualche modo gli angeli che cosa fanno? Ci osservano. Lo sapevate che gli angeli ci osservano?
1: Sì.
0: Ma la scrittura dice anche di più, che gli angeli ministrano e servono ai credenti. Lo sapevate questo? Ci sono gli angeli custodi? Non c'è magari l'angioletto custode come la gente si immagina, ma ci sono gli angeli custodi,
1: sì.
0: In un certo, nel senso che ministrano verso di noi, e quindi ci osservano. Anche adesso probabilmente gli angeli stanno osservando quello che stiamo dicendo, quello che stiamo facendo, come adoriamo, come preghiamo. E loro, come angeli, comprendono benissimo il concetto di autorità, perché loro sono sottomessi a Dio e conoscono benissimo il concetto di autorità, molto, secondo me, molto più, hanno un concetto molto più chiaro rispetto a noi uomini dell'autorità di Dio. Può essere che una donna senza segni di autorità nell'adorazione a Dio, quindi in presenza degli angeli, sia qualcosa di offensivo o di scandaloso per loro, questo a motivo degli angeli, e di conseguenza possono in qualche modo non ministrare come dovrebbero, come potrebbero, rispetto a queste donne. Oppure, come credono alcuni, ma questa è un'interpretazione molto, molto forte, che degli angeli, evidentemente malvagi, potrebbero essere tentati di avere un qualche tipo di contatto o di relazione con donne libere, ribelli, disponibili. Infatti abbiamo parlato prima, è un'interpretazione forte, non manca di elementi che potrebbero validarla. Abbiamo parlato prima della prostituzione pagana, in realtà il culto ai demoni e l'occultismo ha molto a che fare con la sessualità. Sì. Non mi chiedete perché e come, ma c'entra tanto, e quindi l'occultismo, la manifestazione demoniaca c'entra in queste cose, e questi che sostengono questa interpretazione la ricollegano un po' a quello che è successo in Genesi 6, vi ricordate? Sì. Quando si parla di questi figli di Dio che hanno iniziato ad avere rapporti con le figlie degli uomini, da cui ci sono nati i giganti, eccetera. Questa è tutta una lettura molto interessante, affascinante, non ha tantissime basi nella scrittura, ma non neanche possiamo dire che

la donna e ogni cosa è da Dio. Questo un po' per contrabbilanciare questo discorso. È vero che la donna viene dall'uomo, no? In Genesi questo è l'ordine di Dio, ma anche è vero sempre in Genesi che Dio ha stabilito che l'uomo nasca dalla donna. Quindi anche l'uomo in un certo senso viene dalla donna. E in Efesini, se vi ricordate, quando parla di sottomettersi, prima ha detto sottomettetevi gli uni agli altri. Ok? Questo un po' per dare un equilibrio a tutto questo discorso. In effetti, secondo me, il problema non è tanto la sottomissione di donne rispetto agli uomini, che per molte donne è un problema. Secondo me è la sottomissione in generale che è un problema per l'uomo, per l'uomo come, inteso come uomo e donna. Noi abbiamo un problema con la sottomissione in generale. E qui Paolo sta parlando proprio di questo. Poi dice, giudicate fra voi stessi, è conveniente che la donna preghi Dio senza essere coperta? La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma? Se invece la donna porta la chioma, ciò è per lei un onore, poiché la chioma le è stata data per copertura. Qui dice, giudicate voi stessi. In altre parole, Paolo sta dicendo, io non sto dicendo cose strane, cose che voi non potete comprendere e che in qualche modo non neanche approvate. Non sto dicendo cose assurde, anzi sto dicendo cose che voi comprendete bene, che potete addirittura giudicare voi stessi. È come se vi richiama un pochettino, ma rifletteteci un attimo, cose che loro già sanno, al senso comune. E poi dice, è conveniente o appropriato che la donna preghi senza essere coperta. Ora cambia leggermente argomentazione, come ho detto si riferisce più al senso comune e parla di ciò che è appropriato, ciò che è considerato opportuno, appropriato, conveniente o sconveniente. Di nuovo, anche questo concetto è molto legato all'epoca, alla cultura e alle cose di questo tipo. Poi dice, la natura stessa non insegna che è un disonore per l'uomo portare la chioma. Qui parla di natura. Non è chiarissimo cosa intenda per natura, cosa c'entri in questo discorso, ma possiamo dire che generalmente, in termini così quasi universali, le donne in generale hanno i capelli più lunghi degli uomini e gli uomini i capelli più corti o niente, i capelli pure, anche questa è una possibilità. E questo di nuovo sembra essere il tratto distintivo dei due generi. Uomini e la donna sono diversi. Tendenzialmente, universalmente, le donne hanno sempre i capelli un po' più lunghi e gli uomini i capelli un po' più corti. E in qualche modo sta dicendo che i capelli lunghi sono per la donna un segno della sua femminilità, e in effetti i capelli sono un segno di femminilità, mentre i capelli corti per gli uomini sono un segno di mascolinità. Va bene? Ora, se qualcuno vuole essere contenzioso, noi non abbiamo una tale usanza e neppure le chiese di Dio. Anche questo verso è controverso. Il verso è controverso. Che vuol dire noi non abbiamo una tale usanza? Quale usanza? Di essere contenziosi o di far mettere il velo alle donne? Questo è un po' l'oggetto della controversia. Lui dice, noi non abbiamo una tale usanza e neppure le chiese di Dio. Ma prima ha detto, se qualcuno vuole essere contenzioso. Ora, da come lo dice, come lo pone la nostra versione e molte altre versioni che sono scritte da persone che comprendono il greco, sembra che stia parlando della contenzione. Qualcuno vuole essere contenzioso, noi non abbiamo un tale atteggiamento, noi non vogliamo essere contenziosi, né noi né le chiese di Dio. E secondo me è un'interpretazione valida. Ma molti sottolineano anche come la parola usanza non è una parola che parla di atteggiamenti, ma di pratiche. Noi non abbiamo una tale usanza, quella, sempre secondo gli esperti, è una parola che parla di pratiche religiose, di usanze, di modi, e questo invece sosterrebbe di più l'altra interpretazione, che stia parlando del velo, che sta dicendo che è una cosa tipica di Corinto e da altre parti
non c'è

0: stessa usanza. Quindi ci sono elementi per tutte e due le interpretazioni. Se vi interessa, fate ricerca voi, a me non è che mi interessa tanto. Quello che mi interessa di più è la prima parte del versetto, più che la seconda. Qual è la prima parte del versetto? Che non dobbiamo essere contenziosi, giusto?
1: Sì.
0: Noi non dobbiamo essere di quelli che litigano, discutono e si fanno sempre prendere, soprattutto da queste cose secondarie. Sinceramente, non ne vale la pena. Io sono nella chiesa da tanti anni, molti di voi sono nella chiesa da tanti anni, e di queste discussioni su queste cose ne abbiamo sentite tante, ognuno c'ha ragione, ognuno c'ha... Il problema quando sorge quando le persone litigano, discutono e si separano su queste questioni, e è molto molto triste, e fanno di questa, come di altre cose, una cosa assolutamente quasi fosse fondamentale. E io ne ho di storie da raccontare a riguardo. Ci sono quelli che dicono: dobbiamo assolutamente farlo mettere, perché se no è un'offesa davanti al Signore, è una cosa che non si può fare, è davvero un peccato terrificante. E altri invece dicono: no, io non lo metterò mai, per carità. Io ritengo che per rispetto e amore, cose che stiamo dicendo qua, dovremmo essere semplicemente aperti e eventualmente anche a rinunciare alle nostre convinzioni, ai nostri diritti. Per cui io vi suggerisco di essere molto tranquilli su queste cose secondarie. La vostra salvezza non è in dubbio, forse un po' del vostro orgoglio, però anche là, cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare noi? Nella nostra chiesa, per esempio, non richiediamo che la donna porti il velo, quindi la donna e le donne sono libere di non portare il velo. Se viene una persona abituata, una donna abituata a portare il velo e ha questa convinzione, ed è successo, noi gliel'abbiamo tolto, non abbiamo detto togliti quel coso, per carità, se no non puoi entrare qui, va bene? E quindi ci sono persone che, avendo questa convinzione, sono venute e l'hanno messo. Ci sono anche persone che sono venute e lo mettono nella loro chiesa, e quando vengono nella nostra chiesa non lo mettono. Anche questo è da condannare? No, perché ognuno agisce secondo coscienza. La prima dice: io lo faccio per il Signore, la mia convinzione è di portarlo, quindi lo metto. La seconda dice: io lo faccio per il Signore perché rispetto le persone che stanno in questa chiesa e quindi non lo metto. Capite quello che voglio dire? Non dobbiamo essere troppo rigidi su queste cose. Io potrei, vi ho detto questo esempio, che io non porto giacca e cravatta, e ne sono grato al Signore. Ma se sono chiamato a andare o presenziare o predicare in un'altra chiesa dove è richiesta la giacca e cravatta, potrei mettermela, e non sarebbe un problema. Certo, sarei scomodo, però non penso che il Signore mi apprezza di più, non penso che mi apprezza di meno, ma lo faccio per rispetto a loro. Però potrei anche scegliere a un certo punto di voler dare un altro messaggio ed andare senza cravatta, dicendo: fratelli, io so che per voi è importante, ma avete mai pensato che uno possa insegnare senza giacca e cravatta? Capite quello che voglio dire? L'importante è che non lo facciamo per orgoglio, per superbia o perché non vogliamo rinunciare a... ma che c'è una qualche sottomissione. A me è capitato una volta di predicare, stavo suonando, e quindi ho appoggiato la chitarra e da dove stavo suonando ho iniziato a predicare. E poi mi hanno detto, io non pensavo che, e poi mi hanno detto: è una cosa che non abbiamo mai visto, uno che non predica da lassù dal pulpito. Sai, io ho detto: davvero? La volta successiva mi hanno fatto predicare e mi hanno chiamato lassù proprio, no? Però voglio dire, certe volte il nostro essere diversi può aiutare le persone a vederla in modo diverso. Certe volte li può scandalizzare, non vogliamo farlo, certe volte li può aiutare, vogliamo farlo. Quindi quello che sto dicendo, non so se mi avete capito, perché spesso sono un po' contorto quando dico le cose, è che possiamo essere molto tranquilli su queste cose, va bene? E non avere, magari abbiamo i nostri approcci, magari come donna puoi avere il tuo velo di scorta nella borsa o in macchina, come gli uomini hanno i loro cacciaviti, coltellini, eccetera, eccetera. Non si sa mai. Molto tranquillo, va bene?

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

cari amici in ascolto, bentornati all'ascolto di questa trasmissione che ha lo scopo di diffondere la conoscenza della parola di Dio mediante uno studio biblico accessibile a tutti. Oggi desidero iniziare questo studio leggendo nel Vangelo di Marco il versetto 45 del capitolo 10, dove è scritto: «Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la vita sua come prezzo di riscatto per molti». Come vedete, nel Vangelo di Marco Gesù è presentato come servo di Dio, e questo realizza la profezia di Isaia, capitolo 42, versetto 1 e 2, che dice: «Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade». Oggi abbiamo spesso notizie di azioni di protesta, di marce di protesta. Tutti ci dicono che cosa si dovrebbe fare per migliorare la situazione, ma in realtà spesso non fanno altro che andare qua e là senza concludere niente. Il Signore Gesù invece venne con l'amabilità della sua natura umana e con la pienezza della sua divinità per fare del bene. Ma questo è solo l'inizio del Vangelo, perché Gesù morì e risuscitò. Poi disse ai suoi discepoli: «Andate». Solo così il Vangelo fu completo. E tale è oggi il Vangelo. Lo stile dell'evangelista Marco, dato che stiamo facendo un piccolo riassunto prima di entrare nel Vangelo vero e proprio, lo stile dell'evangelista Marco è conciso, un po' brusco, ma efficace, e non è per niente rozzo. Marco non è mai prolisso, ma va subito al cuore della questione. Ne segue che questo è il Vangelo dell'azione e della realizzazione. Qui la figura di Gesù non si adorna di belle frasi e interessanti racconti, ma è quella di un uomo sempre pronto ad agire. Lo stile di Marco dunque è semplice, adatto a persone comuni. In particolare è interessante notare che la congiunzione «è» ricorre in questo Vangelo più di qualsiasi altra parola. Dicono gli studiosi ben 1331 volte. Io non le ho contate, ma se avete qualche dubbio potete farlo voi stessi. Ora, non sembra, ma quella è una parola molto significativa, se viene usata nella giusta maniera. Infatti è una parola che fa pensare all'azione. Io penso che Marco scrisse il Vangelo a Roma e soprattutto per i romani, che di solito erano piuttosto attivi e stimavano molto la potenza e l'azione. Perciò questo Vangelo è tanto breve che anche una persona attiva e molto occupata può leggerlo facilmente.

sono poche citazioni dall'Antico Testamento e gli usi e costumi ebraici vengono di solito spiegati, e questo conferma che il Vangelo fu scritto principalmente per dei non ebrei. Inoltre c'è da notare che mentre nel Vangelo di Matteo abbiamo una genealogia di Gesù, perché un re deve avere una genealogia, nel Vangelo di Marco non c'è nessuna genealogia, perché un servo non ha bisogno di una genealogia, ma ha bisogno di referenze. Un servo, infatti, deve svolgere i compiti assegnatigli e basta. Vedremo tutto questo dettagliatamente studiando questo Vangelo. Suggerisco perciò a questo punto di aprire la Bibbia esattamente al Vangelo di Marco e al capitolo 1 di detto Evangelo. Questo capitolo 1 è probabilmente il più denso di contenuto di qualsiasi altro capitolo della Bibbia, se si eccettua il primo capitolo della Genesi. Questo capitolo, infatti, Marco capitolo 1, tratta infatti dell'attività di Giovanni Battista, dopo essersi rifatto alle profezie di Isaia e Malachia, parla poi del primo anno dell'attività pubblica di Gesù e segue ancora Gesù durante un operoso giorno di sabato. Il capitolo termina con lo strepitoso miracolo della guarigione di un lebbroso. Infine, nonostante tutto quello che aveva da fare, vediamo ancora in questo capitolo 1 del Vangelo di Marco, vediamo che Gesù si dedicò alla preghiera. Ciò che particolarmente colpisce in questo capitolo 1 del Vangelo di Marco è l'assenza della genealogia di Gesù, che, come sappiamo, occupa un posto notevole invece nel Vangelo di Matteo. E abbiamo anche già detto il perché. Un re ha bisogno di una genealogia, un servo ha bisogno di referenze e non di un certificato di nascita. Ciò che veramente importa in questo Vangelo di Marco non sono quindi i suoi antenati, ma le sue azioni, cioè le azioni di Gesù. Perciò quello che qui si mette in rilievo sono le realizzazioni del servo dell'Eterno. Ora però, mentre ci accingiamo a studiare questo Vangelo, chiediamo a Dio di farci avere sempre un'intima comunione con Lui. Cominciamo dunque con leggere i primi tre versetti del capitolo 1 del Vangelo di Marco. Io spero che voi abbiate una Bibbia in modo che possiate seguirmi in questa lettura. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio, come è scritto nel profeta Isaia. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. V'è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo non è l'inizio dell'attività né di Giovanni né di Gesù. Si tratta solo dell'inizio del Vangelo, quando il Signore Gesù venne su questa terra, morì sulla croce e risuscitò per la salvezza di chi crede in Lui. Questo è il Vangelo, miei cari amici. Vi sono dunque tre inizi registrati nella Bibbia. Li citiamo qui in ordine cronologico. Il primo inizio si può così esprimere secondo il Vangelo di Giovanni: in principio era la parola. Ci si riferisce a un inizio qui senza tempo, prima che esistesse il tempo. E qui la mente umana può solo procedere a tastoni. Si tratta infatti di un inizio logico più che cronologico, perché secondo il nostro modo di pensare dobbiamo avere un qualche punto di riferimento quando parliamo del passato. Ad esempio, se io vedo un aereo in cielo, suppongo che vi debba essere un aeroporto da qualche parte. Posso anche non sapere dove sta, ma so che quell'aereo deve essersi levato in volo da qualche pista. Così, quando io contemplo l'universo, so che ebbe inizio e che deve esserci Dio, ma non so niente di quell'inizio.

Dio infatti esce dall'eternità per farsi incontro a noi. Ed è proprio questo il nostro punto di riferimento, lì dove Dio si incontra con noi. Risalendo poi nel passato, per quanto sia possibile, ci rendiamo conto che Dio esisteva già prima. Abbiamo poi nella Bibbia un secondo inizio, espresso dalle prime parole della Bibbia. Nel principio Dio creò il cielo e la terra. Qui ci si riferisce, qui si esce dall'eternità e si entra nel tempo vero e proprio. E sebbene tanti abbiano cercato di fissare la data di nascita dell'universo, in realtà nessuno ne sa niente. Le ipotesi al riguardo vanno da 6.000 anni a 3 miliardi di anni. Ora quindi noi sappiamo ben poco, ma quando saremo alla presenza del Signore e cominceremo a conoscere come Egli stesso ci conosce, allora ci renderemo conto che sulla terra abbiamo visto soltanto come in un antico specchio di rame, cioè in maniera molto vaga e imprecisa. Abbiamo poi un terzo inizio, quello del Vangelo, come leggiamo appunto nel primo versetto di Marco, principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliolo di Dio. Questa frase è fondamentalmente la stessa di quella che troviamo all'inizio della prima lettera di Giovanni. Lui infatti così scriveva nella sua prima lettera quello che era dal principio. Abbiamo qui una data, cioè il momento in cui il Figlio di Dio si è incarnato. Gesù Cristo stesso, dunque, è il Vangelo, la buona notizia della salvezza. Poi Marco, che cita poco l'Antico Testamento, riporta due profezie. A dire il vero, i romani ne sapevano poco di profezie, ma Marco qui vuole dimostrare che colui del quale sta parlando non ha bisogno di una genealogia, ma solo di referenze. E tali referenze, nel caso di Gesù, risalgono ad Isaia e Malachia. Giovanni e Marco, quindi, affermano entrambi che la venuta di Giovanni Battista realizzava le profezie relative a colui che sarebbe stato il precursore del Cristo. Ed ecco dunque il versetto 4 di questo Evangelo. Apparve Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. In questo versetto c'è una sfumatura di significato che credo sia importante cogliere. Infatti la preposizione greca eis indica scopo, fine. Ne segue che il battesimo di Giovanni era amministrato non semplicemente per la remissione dei peccati, ma piuttosto in vista della remissione dei peccati. Perciò il ministero di Giovanni Battista preparava quello di Gesù, e solo Gesù Cristo è colui che rimette i peccati. Quindi al di fuori di Gesù non c'è né salvatore né salvezza. Questo deve farci riflettere per vedere in chi abbiamo posto la nostra fede, in Cristo o in qualcun altro.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Cari ascoltatori di Radio Evangelo, la pace del Signore sia con voi. Questa è la rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. In questo numero della rubrica completiamo il discorso sugli apologisti, cominciato con la lettera a Diogeneto. Prenderemo in esame, seppure brevemente, l'opera più famosa di Tertulliano, Apologia del Cristianesimo. Prima di parlarvi dell'opera, spenderemo poche parole sull'autore. Tertulliano nasce a Cartagine e studia nelle scuole di grammatica e di retorica. Probabilmente esercitò per qualche tempo la professione di avvocato. Ne sarebbe la prova la sapiente organizzazione di quella autentica arringa che è l'Apologia del Cristianesimo di cui parleremo. Nato in famiglia pagana, non è da pensare che la sua conversione al cristianesimo avvenisse in troppo giovane età, poiché ciò non gli avrebbe consentito di acquistare una così larga cultura classica. D'altra parte, quando scrisse l'Apologia, che deve essere datata intorno al 197, Tertulliano doveva avere da tempo abbracciata la fede cristiana, dimostrando di possedere già una vasta cultura biblica. L'Apologia del Cristianesimo è un'opera esplicitamente diretta a dei magistrati e quindi vi si parla più di diritto o di giustizia umana che non di teologia. Soprattutto si bada più a sgretolare la religione pagana che non a convincere della bontà della religione cristiana, il che del resto è un poco la tattica di tutti i primi scrittori cristiani. Ma veniamo alla lettura di alcuni brani dell'opera. Cominceremo a leggere l'Apologia dal capitolo Non condannare senza indagare. Se, dopo tutto, è certo che noi siamo dei grandi delinquenti, perché mai veniamo trattati da voi stessi diversamente dai nostri simili, mentre per una stessa colpa dovrebbe esservi trattamento uguale? Quando gli altri sono accusati di tutte le cose che a noi vengono imputate, essi possono con la propria voce o per mezzo di una voce pagata provare la propria innocenza. Essi hanno facoltà di risposta, di contraddittorio, perché non è affatto lecito condannare qualcuno senza che sia stato difeso ed ascoltato. Ai cristiani non è invece permesso di dire ciò che li discolperebbe dall'accusa, farebbe rifulgere la verità dei fatti, impedirebbe al giudice di commettere un'ingiustizia. Si desidera solo ciò che serve ad aizzare l'odio pubblico, la confessione di un nome, non l'indagine su una colpa. Tertulliano prosegue la sua appassionata difesa dei cristiani, accusando quindi le autorità di illegalità procedurali. Nel portare però avanti la sua apologia, arriva ad una conclusione. Il motivo di tanta persecuzione altro non è che l'odio per un nome. Ecco cosa dice. E che dire dei molti che si danno ad occhi chiusi ad un tal odio verso quel nome che anche quando recano a qualche cristiano una favorevole testimonianza vi mescolano l'obbrobrio per quel nome? Brava persona, Caio Seio, peccato che sia cristiano. E ad un altro: mi meraviglio che Lucio Tito, uomo così saggio, sia ad un tratto divenuto cristiano. Nessuno si pone il problema se Caio sia una brava persona e Lucio una persona assennata perché cristiano, oppure sia cristiano perché brava persona ed assennata. Non pochi poi vengono a patti per questo odio anche con i propri interessi, rassegnandosi a subire un danno pur di non ricevere presso di sé coloro che odiano. Il marito non più geloso ripudia la moglie divenuta pudica. Il padre, che sopportava tutto, disereda il figlio fattosi docile.
Il padrone, un tempo indulgente, punisce lo schiavo divenuto fedele. Appena uno, assumendo quel nome, si redime, diventa odioso. Non si calcola il bene che ne è derivato, quanto l'odio per i cristiani. Dunque, se l'odio è per il nome, qual è mai la colpa di un nome? Quale accusa potete recare a dei nomi, se non che un tal vocabolo ha un suono forestiero e di cattivo augurio, ingiurioso o sconveniente? Ma il vocabolo cristiano, secondo l'etimologia stessa della parola, deriva da unzione. Anche quando voi lo pronunciate, cristiano, perché voi non avete una cognizione esatta neppure del nome, risulta composto da dolcezza e bontà. Si odia dunque in uomini innocenti anche l'innocente nome.

Tertulliano però, nella sua perorazione a favore del cristianesimo, si preoccupa anche di parlare del Dio dei cristiani. Quello che noi adoriamo è un Dio unico, con la parola che comanda, la mente che dispone, la virtù che tutto può. Dal nulla egli trasse, per servire di ornamento alla propria maestà, questa gigantesca mole, con tutto il contorno degli elementi, dei corpi, degli spiriti, in virtù del quale fu dato al mondo il nome greco di cosmo, cioè ornamento. Egli è invisibile, anche se lo si vede, inafferrabile, anche se presente attraverso la grazia, inconcepibile, anche se i sensi umani lo possono concepire, perciò vero e grande. Le altre cose che si possono vedere, afferrare, concepire, sono minori di quanto appaiono agli occhi che le invidiano e alle mani che le toccano e ai sensi che le scoprono, ma ciò che è infinito è conosciuto appieno solo da se stesso. Ciò che ci fa comprendere Dio è proprio il non poterlo comprendere. Così la potenza della sua grandezza lo rende palese ed ascoso agli uomini. Ed è questa la maggiore colpa di coloro che non lo vogliono riconoscere, che non lo possono ignorare. Volete voi che proviamo l'esistenza di Dio dalle opere sue, così grandi e belle, dalle quali siamo conservati, sostenuti ed anche atterriti, e volete che lo proviamo dalla testimonianza dell'anima stessa? Essa, benché stretta nella prigione del corpo, benché circonvenuta da una cattiva educazione, benché snervata dalle passioni e dalla concupiscenza, benché sottomessa ai falsi dei, quando però torna in sé, come uscendo dall'ebbrezza, dal sonno o da qualche malattia, e ritrova il proprio senno, chiama Dio questo solo nome, perché quello è proprio al vero Dio, gran Dio, buon Dio, e come Dio vuole, è il grido di tutti, e lo invoca anche come giudice. Dio lo vede, e ancora mi raccomando a Dio, e Dio me lo restituirà. O testimonianza dell'anima naturalmente cristiana. Infine, pronunciando tali frasi, non si rivolge al Campidoglio, ma al cielo. Essa conosce infatti la vera fede del Dio vivente. Da lui e di là, infatti, discende.

L'Apologia di Tertulliano è un'opera ampia e meriterebbe di essere letta per intero, per essere valutata nella sua grandezza. Noi però siamo costretti a leggere solo alcuni brani presi qua e là. Vediamo per esempio cosa dice sul tema «Il cristiano non odia e non si vendica». Se ci è ordinato di amare i nemici, chi mai potremmo noi odiare? D'altra parte, se ci è proibito di rendere la pariglia a chi ci ha oppresso, per non divenire di fatto pari suo, a chi mai potremmo fare del male? Potete giudicare infatti voi stessi su tale argomento. Quante volte avete incrudelito contro i cristiani? Vuoi in ossequio delle vostre leggi, vuoi per i vostri personali risentimenti. Quante volte anche, al di là del vostro pensiero, il popolo a noi nemico di propria iniziativa ci assalì con pietre e con le fiamme. Ma lungi da noi il pensiero che la nostra religione divina possa vendicarsi con il fuoco degli uomini, lamentarsi di sofferenze nelle quali essa viene provata. Se infatti noi volessimo agire, non dico da vendicatori segreti, ma da nemici dichiarati, mancheremmo forse della forza dei reparti e delle schiere? I Mauri, i Marcomanni, gli stessi parti, o un altro popolo, per quanto numeroso essa sia, pur sempre però di un solo paese, e racchiuso entro i propri confini, saranno essi forse più potenti di una gente sparsa per tutto il mondo? Siamo di ieri, ma abbiamo già riempito il mondo e tutti i vostri territori, le città, le isole, le fortezze, i municipi, le borgate, gli stessi accampamenti, le tribù, le ducerie, la reggia, il senato, il foro. Abbiamo lasciato a voi solo i templi. Noi possiamo contare i vostri eserciti. In una sola provincia saremmo in maggior numero. Di quale guerra non saremmo capaci? Non avremmo il coraggio necessario. Anche se fossimo impari di numero noi che tanto volentieri ci lasciamo trucidare, se di fronte alla nostra dottrina non ci fosse imposto di lasciarci uccidere piuttosto che di uccidere.

Avviandoci alla conclusione della lettura di quest'opera di Tertulliano, vogliamo leggervi il capitolo finale che va sotto il titolo Il martirio. Dunque voi dite, perché vi lamentate se vi perseguitiamo, dato che desiderate la sofferenza? Non dovreste piuttosto amare coloro che vi consentono di soffrire come voi volete? Certo, lo vogliamo, ma allo stesso modo della guerra che nessuno sopporta volentieri, per i terrori e per i pericoli che reca con sé. Tuttavia, si combatte con tutte le proprie forze, e chi si lamentava del combattimento, una volta raggiunta la vittoria, ne gode per la gloria ed il bottino che ha conquistati. Il combattimento è per noi l'essere tratti davanti ai tribunali, dove col pericolo della nostra testa combattiamo per il trionfo della libertà. Orbene, è una vittoria ottenere ciò per cui si è combattuto, e questa vittoria ha per effetto la gloria di piacere a Dio e il bottino della vita eterna. Ma noi soccombiamo, certamente, dopo aver vinto però, perché noi vinciamo quando siamo uccisi, o in altre parole, evadiamo quando soccombiamo. Chiamateci pure gente da sarmenti o da palo, poiché voi ci legate ad un palo formato da una mezza asse con un giro di sarmenti allo scopo di bruciarci. Questo è il genere della nostra vittoria, questa è la nostra tunica palmata. Su tale cocchio celebriamo il nostro trionfo. Questa stessa testardaggine che voi ci rinfacciate è un insegnamento. Chi infatti alla vista di tale ostinazione non si sente turbato e non ricerca che cosa vi sia al fondo di questo mistero? Chi quando l'ha scoperto non si accosta e quando si è accostato non desidera di soffrire per acquistarsi intera la grazia di Dio, per ottenere il perdono completo in cambio del proprio sangue? Ogni colpa, infatti, con quel sacrificio è perdonata. Ed ecco perché vi ringraziamo per le vostre sentenze. La differenza tra le cose divine e le umane è che mentre noi siamo da voi condannati, siamo assolti da Dio. E con queste parole Tertulliano chiude la sua opera sull'apologia del cristianesimo e chiudiamo ancora noi questo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. E Dio vi benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: Come al solito anche oggi ti do il benvenuto all'ascolto di questa trasmissione che per i prossimi tre quarti d'ora, 45 minuti, 15 minuti per tre, un'ora meno un quarto, e mettici tutti i sinonimi che vuoi, ti terrà compagnia su questa stazione. È un programma che oltre alle rubriche porta in casa tua tanta musica, musica tutta musica gospel, cioè musica cristiana che porta la buona notizia di Gesù. È una musica in vero nel nostro paese non molto conosciuta, ma molto bella e soprattutto con un messaggio molto forte e particolare che vale la pena di trasmettere a tutti. Dunque, se anche oggi sei pronto a circumnavigare insieme a me questo oceano radiofonico, allora rimani su questa emittente perché qui comincia il bastimento.

0: per il nostro tempo.
1: Adam Thompson nel 1842 a Cincinnati, nello stato dell'Ohio, riempì per la prima volta una vasca da bagno negli Stati Uniti. I dottori pronosticarono reumatismi e problemi per tutti coloro che ne avrebbero fatto uso. A Filadelfia addirittura si fece una legge che proibiva l'uso delle vasche da bagno dal 1 novembre al 1 di marzo. Nello stato di Rhode Island si aumentarono le tasse sull'acqua per scoraggiare l'uso della nuova invenzione. Tutti questi fatti, che si trovano nelle cronache dei giornali dell'epoca, dimostrano che la maggioranza non aveva ragione. Oggi l'uso di vasche da bagno è non solo comune, ma anche raccomandato. Nel 1896, in Inghilterra, una legge proibiva a qualsiasi veicolo motore di procedere sulle strade carrozzabili ad una velocità che superasse gli 8 km orari. Come se non bastasse, un uomo con una bandiera rossa doveva mettere in guardia i passanti. Una velocità così vertiginosa era considerata dalla maggioranza un grosso pericolo, ma è evidente che la maggioranza non aveva ragione. Antonio Meucci fu considerato pazzo dalla maggioranza quando presentò i suoi primi telefoni. Oggi la sua invenzione serve a collegare fra loro i continenti in tempo reale. La prima falciatrice fu derisa in tutta America. Sembra un incrocio fra una carrozza, una carriola, una macchina volante, si diceva. Oggi tutti la usano. Jenner, che scoprì il principio della vaccinazione, fu addirittura insultato dai colleghi. Alcuni studiosi arrivarono a predire che tutte le malattie degli animali si sarebbero abbattute sugli uomini e si affermò che le corna sarebbero spuntate sulla fronte di vittime innocenti. Moltissimi ne erano convinti, ma la maggioranza non aveva ragione. Quando Westinghouse propose di arrestare i treni con l'aria, fu considerato folle. Oggi i freni ad aria compressa sono una realtà. Madame Curie esaminò tonnellate di materiali da rifiuto, fu disprezzata nelle sue ricerche sul radium, eppure diede origine alla grande battaglia contro il cancro. Quando Gesù Cristo cominciò ad annunciare il suo messaggio di salvezza, persino sua madre e i suoi fratelli lo considerarono pazzo. Egli annunciava che l'uomo è perduto e che ha bisogno della salvezza, offrendo se stesso come oggetto di fede. Ma la maggioranza non lo seguì ed ebbe torto. Oggi si dice che tutte le religioni vanno bene, purché chi le pratica sia sincero e convinto. Si afferma che la verità non esiste, che ognuno ha il diritto alla sua verità. Guai ad affermare che la verità è unica e che si può conoscere. Si è tacciati di bigottismo e intransigenza. La gente preferisce immaginarsi un Dio a misura d'uomo, bonaccione, al servizio di tutte le nostre esigenze. Ma il Signore ha detto: «Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Piuttosto restrittivo, no? La Bibbia dice che tu hai peccato e tu sai che è vero. Dice che il peccato merita un castigo e tu sai che ciò è giusto. Dice anche che Gesù è venuto per espiare questo peccato e che è morto al tuo posto ed è risuscitato vittorioso dalla morte. E allora? Allora è tempo che tu la finisca di preoccuparti di quello che pensa la gente e di seguire la corrente. Comincia a pensare per conto tuo, a usare la tua testa. La tua salvezza dipende dalla tua relazione personale con Dio e da quello che la Bibbia dice che devi fare e da quello che tu farai.

Il programma che stai ascoltando si intitola Il Bastimento e in questa trasmissione, lo sai, abbiamo tanta buona musica che anche adesso riempirà un segmento di questa trasmissione. Dalla Svezia, Per Erik Hallin con il pezzo Gospel Train, cioè il treno del Vangelo.

0: Dunque, questo era Per Eric Allen con Gospel Train, cioè il treno del Vangelo. Pensa che bello se esistessero davvero dei trenini che andando in giro per il mondo ad ogni fermata, ad ogni stazione portassero il Vangelo di Cristo. Ci sono delle navi che fanno questo, la Dulos, la Logos e tante altre, ad ogni porto dove si fermano, oltre in genere a portare anche aiuti pratici proprio alle popolazioni del luogo, soprattutto nei paesi del terzo mondo. Sono navi che portano questo messaggio di speranza che non può discostarsi dalla misericordia e dall'aiuto pratico. Ecco, però, ripeto, se ci fosse un trenino, magari lo costituiamo io e te, Mario, se vuoi possiamo... Io non lo so guidare, tu? Un pochino ci proviamo, va bene, con un po' di fede ci proviamo, anche un po' con molta fede, dice, anche con un po' di incoscienza. D'accordo, adesso c'è la rubrica dedicata alla corrispondenza.
1: Favole alla radio.
0: Non c'è la rubrica dedicata alla corrispondenza, ma c'è invece la rubrica dedicata alle favole. La favola di oggi, chiedo subito al nostro tecnico di mandarla in onda, è una favola che vede come protagonista un apicoltore e i suoi cani. Poi ci risentiremo per le consuete considerazioni sull'insegnamento che questa favola vuole dare.
2: L'apicoltore e i cani. Un apicoltore, sorpreso dall'inverno nella sua capanna, poiché non poteva uscire fuori e procurarsi il cibo, dapprima mangiò le pecore e dopo, perdurando l'inverno, finì col mangiarsi anche le capre. Allora i cani, vedendo ciò che stava accadendo, si dissero l'un l'altro: «Dobbiamo andarcene via di qui. Il padrone, infatti, non si è astenuto dall'uccidere i buoi, che pure sono i suoi collaboratori. Perché mai dovrebbe risparmiare proprio noi?» La favola insegna che bisogna stare in guardia soprattutto da coloro che non esitano a commettere ingiustizie anche nei confronti dei loro stessi familiari.
0: Esopo era una persona umile, era uno schiavo, quindi era particolarmente esposto al disprezzo della gente. Ma era un uomo saggio e dobbiamo riconoscerlo anche noi, anche se sono trascorsi tanti secoli da quando ha raccontato le sue fiabe. La morale della favola dell'apicultore e dei cani che abbiamo appena ascoltato mi ha fatto pensare ad un episodio che la radio ha riferito. Mustafa, un bimbo di 8 anni, con un braccio semiparalizzato, era stato ridotto in schiavitù da uno zio e da un complice. Era costretto, con i maltrattamenti, a lavare i finestrini delle auto negli incroci. Lo zio ed il complice sono stati arrestati. Il bimbo è stato dato in affidamento al comune. Nello stesso giorno ho preso in mano un giornale ed ecco alcuni stralci di quel che vi ho trovato. La figlia di 3 anni in auto e lei al ristorante, denunciata per abbandono di minore. Fatima, 5 anni, abbandonata sull'autobus, ustionata, sporca, gli abiti stracciati, non mangiava da giorni. Adesso attende che qualcuno la adotti. Natasha, 3 mesi, è in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Niguarda. La madre, dopo una lite con il convivente, padre della bimba, l'ha lanciata giù dal terzo piano. Elisa, 3 anni, è stata liberata dai carabinieri. I militari l'hanno trovata fra sporcizia e siringhe durante una perquisizione. I genitori in carcere, la piccola era stata adottata da alcuni tossicodipendenti che non la nutrivano e la maltrattavano. Davanti a certe cose, chi abbia conservato un po' di senso comune non può che inorridire. È vero, la fame e la miseria possono indurre a comportamenti che in tempi normali non sarebbero neppure pensabili. Nella parola di Dio si parla di periodi di carestia e di bisogni tali durante i quali la gente giungeva a mangiare i propri figli. Ma purtroppo, molto spesso, i maltrattamenti e gli abusi contro i minori non avvengono soltanto nelle famiglie povere, sono all'ordine del giorno anche nei ceti medio-alti. Il grande problema è dunque lo stato di degradazione morale dell'uomo. Certo, fa ancora molta sensazione un episodio come quello del piccolo Daniele, seviziato da un bruto e trovato morente su una spiaggia. Ma chi si meraviglia più nel sentir parlare di aborto? In una nazione come la nostra, esso è legalizzato e viene ormai praticato come regola senza neppure pensare che in realtà si tratta di un omicidio perpetrato ai danni di chi non ha alcuna possibilità di difendersi. Dio, infatti, non aspetta il momento in cui un bambino si muove o è completamente pronto per la vita fuori dal ventre materno per conoscerlo, amarlo, riconoscerlo come essere umano. Perché allora dovremmo aspettare noi? Molte donne, negli stati dove ancora non c'è questa libertà, lottano per ottenerla, la considerano un diritto. Ci si batte per avere il diritto di uccidere gli innocenti, insomma. Che cosa spinge l'essere umano a infierire sui propri figli, a torturare la propria carne, come scritto nel libro dei Proverbi biblici? L'apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Roma, quasi 2000 anni fa, diceva che sarebbe venuto un tempo in cui gli uomini sarebbero stati ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, insolenti, superbi, vanagloriosi, senza affetti naturali, spietati. Non è forse questo un ritratto dei nostri tempi, in cui la trasgressione è ormai diventata una moda e non passa giorno in cui non si senta parlare di abusi ai minori, di omicidi, di tangenti, di guerre, di torture, di spaccio di droga, di sequestri di persona, di abbandono d'anziani, figli che uccidono i genitori o viceversa? Qual è, secondo la Bibbia, la causa di tutto questo sfacelo? La risposta la troviamo nella stessa lettera di Paolo. Pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e l'insensato loro cuore si è ottenebrato. Dicendosi savi, sono divenuti stolti. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore. L'uomo pensa di sapersi gestire da solo, di poter fare a meno del suo Creatore. Ma la situazione di disordine morale, di caos in cui ci troviamo, ci dimostra che non si può escludere Dio dalla propria vita senza incorrere in tragiche conseguenze. Infatti, Dio lascia che l'uomo raccolga quello che semina e, per dirla con la Bibbia, se si semina vento, non si può che raccogliere tempesta. E tu, cosa hai seminato fino ad ora? Hai dato posto a Dio nella tua vita o stai procedendo egoisticamente per la tua strada senza curarti di Lui? Ricordati che verrà anche per te il giorno della mietitura, perché Dio dice che l'uomo non può farsi beffe di Lui impunemente.

0: Questo è Luca con il suo gruppo, il pezzo intitolato Dammi di avere e il motivo che abbiamo ascoltato insieme.
1: Curiosando qua e là.
0: Ogni giorno si preparano milioni di tazze di tè usando le bustine filtro. La carta speciale, simile ad una rete di cui sono fatte, ha buchi abbastanza grandi per permettere l'ingresso dell'acqua bollente, ma anche sufficientemente piccoli da non lasciar passare alcuna fogliolina. È anche tanto resistente da non strapparsi nella macchina impacchettatrice o durante l'uso. Nessun tipo di carta comune potrebbe soddisfare tutti questi requisiti. La carta dei filtri si ottiene da due fibre robuste, la canapa di Manila, una lunga fibra naturale usata per le corde, e fibre termoplastiche per sigillare. Esse vengono sovrapposte allo stato di un miscuglio acquoso in due strati separati. Eliminata l'acqua, si forma la carta e il tessuto umido rimasto viene asciugato per compressione, facendolo passare attraverso rulli. Così si ottiene una struttura irregolare, simile a tessuto, con pori di varie dimensioni. La carta viene fatta passare su due file parallele attraverso la macchina confezionatrice, che pone su quella sottostante, a intervalli regolari, le dosi di tè occorrenti per una tazzina. Poi si sigillano termicamente i bordi delle bustine. Le fibre termoplastiche fondono, formando il legante, che una volta raffreddato diventa molto resistente. Il suo punto di fusione è ad una temperatura superiore a 100 gradi, cosicché il sacchetto non si aprirà quando sarà immerso in acqua bollente.

0: Il gruppo La Promessa, il motivo si intitola A modo mio.
1: Fatti e parole.
0: Oggi a Fatti e Parole parliamo dei granelli di polline, del polline in genere. I granelli di polline rappresentano le cellule germinali maschili. Senza di essi non avremmo né frutti né semi. Il polline delle variopinte entomofile è stupendo. Rappresenta una vera e propria opera d'arte all'interno della formazione di per sé artistica del fiore. Mentre il polline delle piante fecondate tramite il vento è liscio e secco, il polline delle entomofile spesso è coperto di bulbi, ganci e spine appiccicose. A seconda della specie, i granelli di polline hanno una grandezza che va dai 5 ai 100 micrometri, 500 millesimi di millimetro, equivale questo tipo di misura. In base alla sua forma e misura, l'esperto riesce ad identificare il fiore da cui il polline proviene. Persino il miele può essere classificato in base al tipo e all'origine del polline che contiene. Viene dalla zona del Mediterraneo o dal Sud America? Si tratta di miele di montagna, di bosco o di campo? L'involucro del granello di polline è particolarmente spesso ed è formato da due membrane. Quella interna, l'endina, è molto delicata, mentre quella esterna, l'esina, è molto resistente. Nemmeno l'acido solforico concentrato riesce ad intaccarla e persino se la si cuoce in potassa caustica, essa non viene distrutta. La sua robustezza spiega perché nelle paludi e in fondo ai laghi sia possibile trovare del polline di migliaia di anni fa che si è conservato in assenza di aria. In ogni granulo pollinico si trovano tutte le informazioni che determineranno le caratteristiche formali e cromatiche del fiore e che faranno del narciso un narciso e della palma una palma. Nel polline si trova, come avverrà in seguito per ogni seme, il piano dettagliato per la crescita ed il comportamento della pianta. Si tratta insomma di un DNA per le piante. La formazione del frutto e del seme inizia non appena i cromosomi del polline maschile e quelli della cellula uovo femminile si fondono nell'attimo della fecondazione. Con il polline vengono quindi trasportati dall'aria migliaia di banche dati. Ognuna è più potente di uno dei più moderni computers. Su una superficie inimitabilmente limitata sono contenute tutte le indicazioni per la neoformazione delle strutture interne ed esterne della futura pianta. Un'unica cellula di una pianta ha in sé la totalità di queste informazioni, come una stazione ricevente e trasmittente con relative istruzioni per l'uso, inclusi i piani relativi alla cellula stessa e quelli relativi a tutta la pianta. Se qualcuno a conoscenza di tutti i dati della biologia e dell'informatica volesse, dopo breve tempo, si arrenderebbe disperato perché la programmazione delle caratteristiche della pianta è impossibile. Le informazioni contenute in una singola cellula coincidono con le conoscenze contenute in una biblioteca piena di libri. Ripeto, stiamo parlando di una singola cellula. Per realizzare il programma iniziale sarebbero però necessarie le informazioni di ogni cellula della pianta. Inoltre sarebbe necessario registrare i dati riguardanti tutte le interazioni fra le varie cellule. Le varie sfumature di colore, la costruzione e la forma delle radici, dei rami, delle foglie, dei fiori, dei frutti e del tronco, le forme geometriche delle singole parti, la struttura interna dei tessuti, la forma, la grandezza, la costituzione e lo sviluppo delle cellule, le caratteristiche chimiche del liquido cellulare, le leggi della crescita e del comportamento nel corso delle stagioni, il calendario interno che regola il tempo della crescita, della fioritura, della fruttificazione, del riposo. Sono tutti dati contenuti in un singolo granello di polline o in un singolo seme. Quale meraviglia del creato! L'intelligenza e la tecnica umana non riusciranno mai a costruire dei mini computers potenti quanto un granello di polline. E se anche ciò fosse possibile, nessun computer al mondo sarà mai in grado di produrre quello che soltanto il polline e i semi sono in grado di produrre, cioè la vita. Senza fiori, il mondo sarebbe povero e privo di calore. Il loro essere è caratterizzato dalla vita e dalla bellezza. I fiori sono una idea di Dio materializzata, un miracolo del suo creato. Per semplice che possa essere il progetto che ne è alla base, le forme e i colori dei fiori sono innumerevoli e preziosi. Le parole del Creatore, produca la terra, della verdura, delle erbe che facciano seme e degli alberi fruttiferi, continuano ad essere efficaci ancora oggi. Gesù Cristo, il Creatore di tutte le cose, invita ogni persona ad osservare i fiori e a riflettere su di essi, quando dice: «Guardate come crescono i gigli nella campagna, eppure io vi dico che neppure Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro». Seguiamo dunque questo invito, ma non limitiamoci ad una osservazione superficiale. Il nostro programma si conclude qui. Ti ringrazio per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao, un forte abbraccio.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Uomo avvisato, mezzo salvato, diceva il proverbio, e direi che potremmo trarlo proprio da questa favola che vi propongo oggi. Ascoltiamola subito assieme.
4: Il leone e la volpe. Un leone ormai vecchio, che non era più in grado di procurarsi il cibo con la forza, pensò che avrebbe dovuto ricorrere all'astuzia per sfamarsi. Si ritirò allora in una grotta e fece finta di essere ammalato. Con questo trucco gli riusciva di ghermire tutti gli animali che venivano a fargli visita e di divorarli. Molte bestie finirono vittime di questo inganno, finché un giorno arrivò una volpe, la quale, accortasi di questo abile artificio, si avvicinò alla grotta, ma standosene fuori domandò al leone come stesse di salute. «Male», rispose il leone, «ma tu perché non vieni dentro?»
5: «Io per la verità entrerei», disse la volpe, «se non vedessi in gran numero le impronte di coloro che sono entrati e nessuna di quelli usciti».
4: Anche gli uomini saggi, quando sono preavvertiti, evitano i pericoli.
3: Allora, uomo avvisato, mezzo salvato. Ecco, ma questo, come Esopo aveva capito, è vero solo per gli uomini saggi. Infatti, per fare soltanto qualche esempio banale, quanti sono oggi gli avvertimenti dati contro il pericolo della droga, il pericolo del fumo che porta al cancro, del sesso sregolato che porta a malattie venere, se non addirittura all'AIDS. Eppure molti preferiscono assaporare il sottile piacere di questa presunta libertà e non si rendono conto che in realtà dietro di essa si nascondono le catene del peccato. La parola di Dio nel libro della Genesi, che riporta la storia dell'origine dell'uomo, ci parla di Caino e Abele, i figli di Adamo ed Eva. Essi avevano offerto entrambi un sacrificio all'Eterno, ma mentre Abele, secondo le istruzioni date da Dio, aveva offerto un agnello senza difetto, Caino invece aveva offerto il frutto del suo lavoro, i frutti della terra. Il suo sacrificio, dietro il quale si nascondeva l'orgoglio, non era gradito al Signore, che aveva invece dimostrato di gradire il sacrificio di Abele. Ecco, questo, come sappiamo, irritò molto Caino. L'invidia e l'odio cominciavano a mettere radici nel suo cuore. Il Signore gli disse: «Perché sei irritato e hai il volto abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spianandoti la porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare». Caino non tenne conto dell'avvertimento di Dio. L'odio, trovato nel suo cuore un terreno fertile, produsse il suo frutto di violenza e di morte, e Caino uccise il fratello. Ecco, se ci spostiamo un poco più avanti nel libro della Genesi, troviamo invece un'altra storia, quella di Giuseppe, il penultimo dei 12 figli di Giacobbe, il quale, venduto dai fratelli gelosi di lui, fu condotto schiavo in Egitto e acquistato da Potifar, era l'ufficiale di Faraone, il quale, avendo constatato la fedeltà e la capacità di Giuseppe, lo mise a capo di tutta la casa. A questo punto la storia ci dice che anche per Giuseppe arrivò il momento della tentazione. La moglie di Potifar, infatti, invaghitasi di lui, cercò di costringerlo a diventare suo amante. Giuseppe all'inizio rifiutò fermamente, poi fuggì. La donna, ritenendosi oltraggiata, accusò falsamente Giuseppe presso il marito, il quale, credendosi tradito dall'uomo in cui aveva riposto la sua fiducia, lo fece rinchiudere in prigione, dove rimase per alcuni anni. Ecco, alla fine, avendo svelato il sogno del faraone, come sappiamo, fu liberato e fatto poi viceré d'Egitto. In che cosa consisteva la differenza fra questi due uomini? Come mai uno cedette alla tentazione e divenne un assassino e l'altro invece la superò brillantemente? La differenza sta molto semplicemente in questo. Giuseppe amava Dio, viveva in un costante rapporto di comunione con Lui e desiderava fare la sua volontà. E Dio gli dava la forza di adeguarsi alla sua volontà, anche quando il farlo richiedeva sicuramente grandi sacrifici. Caino contava invece sulle sue forze, sulle sue capacità, ed esse non furono sufficienti a preservarlo dalla caduta. Il Signore ancora una volta ci ha lasciato nella sua parola, la Bibbia, gli insegnamenti, le istruzioni, gli avvertimenti necessari per evitare le insidie del peccato. È infatti scritto: poiché l'Eterno dà la sapienza, dalla sua bocca procedono la conoscenza e l'intendimento. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano rettamente, per proteggere i sentieri dell'equità e custodire la via dei suoi santi. Allora intenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine e tutte le vie del bene. Quando la sapienza entrerà nel tuo cuore, la conoscenza sarà gradevole all'anima tua. La riflessione veglierà su di te e l'intendimento ti proteggerà per liberarti dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nelle vie delle tenebre, che godono a fare il male e provano piacere nelle perversità del malvagio, i cui sentieri sono storti e le cui vie sono tortuose. Da parete cadente si discostino quelli che sono savi e prudenti, dice un altro proverbio. E quel male che vediamo nel mondo in cui viviamo dovrebbe farci vedere abbastanza chiaramente come alla volpe di cui ci parlava Esopo, e cioè che dalla caverna del leone si entra ma non si esce. Il Signore però è potente da liberare chi si rivolge a Lui. Gesù è morto proprio per questo. Egli ci offre gratuitamente la libertà se siamo pronti a fare di Lui il Signore della nostra vita.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Benvenuti amici al Quesito Biblico, una rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci vengono sottoposte da voi, cari ascoltatori. Quest'oggi abbiamo diverse domande. Cominceremo con quelle basate nel Vecchio Testamento, poi passeremo alle altre che hanno a che fare col Nuovo Testamento. Vi suggeriamo di seguirci con la Bibbia aperta ai passaggi citati, così potete meglio ricordare le domande e le risposte. Passiamo quindi al Vecchio Testamento. Apritelo al primo libro delle Cronache. Si chiede che scopo abbiano i primi 9 capitoli, se essi costituiscono solo un elenco di nomi oppure portano anche un messaggio per noi. Senza dubbio, lo scopo principale di questa sezione è di dimostrare, secondo le diverse genealogie, i diritti alle promesse fatte da Dio agli ebrei, eppure di dimostrare come tante delle profezie fatte si siano avverate nei loro discendenti. Ma anche questi elenchi sono parte della parola di Dio e anche qui si trova qualche cosa per cui il Signore può parlarci. Io non posso per certo ora mettermi qui a leggere questi 9 capitoli, ma posso fare 2 esempi, uno dal primo capitolo e uno dal nono. Nel primo capitolo della prima cronache leggiamo: il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi tempi la terra fu divisa. Ecco che questa frase ci dice diverse cose sull'età della terra e fin dal principio ci dice come la terra venne divisa. Certo, se voi guardate le vostre mappe vi accorgerete come l'Africa e il Brasile abbiano certe curvature e infatti una volta erano attaccati assieme, e qui ecco che la Bibbia ci dice questo prima ancora che queste mappe fossero state fatte. Poi passiamo al nono capitolo e troviamo scritto questo nel versetto 28: alcuni di essi dovevano prendere cura degli arredi del culto che essi contavano quando si portavano nel tempio e quando si portavano fuori. Certo, qui in questo versetto c'è un bel paragone con la Chiesa: se noi siamo gli attrezzi, gli arredi di Dio, coloro che Dio usa per portare il regno sulla terra, ecco, allora troviamo qui una bella illustrazione che ci dice diverse cose. Prima, che siamo contati; secondo, che quando siamo fuori possiamo smarrirci e qualcuno deve saperlo per venirci a riprenderci. In altre parole, impariamo che Dio veglia su di noi, che ci guarda, che ci numera, che ci pesa. E ci sono tanti altri passaggi come questi che possano essere usati dallo Spirito Santo per parlarci. Passiamo ora a Primo Cronache, capitolo 3, e si chiede chi di loro sia l'ecclesiaste. Ebbene, qui abbiamo la lista dei discendenti di Davide. Naturalmente l'ecclesiaste è Salomone. Poi si passa al primo libro delle Cronache 21 e si chiede quali tempi erano quelli in cui si faceva la guerra. E spesso nel Vecchio Testamento troviamo questa frase: quando i re sogliono andare alla guerra. Ebbene, questo nostro ascoltatore giustamente richiede qual era quel tempo. Il passaggio parallelo in 2 Samuele 11:1 ci dice che era durante la primavera. Tale frase dovrebbe infatti essere letta quando i re potevano riprendere la guerra. In quei tempi il compito di un re era quello di far guerre o di difendersi dalle guerre che qualcuno faceva a lui. Ed ora andiamo al libro dei Proverbi. Proverbi, capitolo 1, versetto 7. Dice così: il timore dell'Eterno è il principio d'ogni scienza. E si domanda: in che senso è il principio? E questa è una bella domanda. È in questo senso che prima di imparare altro, l'uomo che cerca sapienza deve imparare a temere il Dio.
Se non teme il Dio, se non crede alla sua parola, tutta la scienza che potrà imparare gli servirà molto poco, anzi lo porterà a conclusioni sbagliate e pericolose. Purtroppo questo è quello che si vede oggigiorno, dove gli uomini preferiscono credere di derivare da una scimmia piuttosto che accettare la parola di Dio. Ed ora passiamo al Nuovo Testamento, Vangelo di Marco, sesto capitolo, l'ottavo versetto legge, e qui è Gesù che parla, e comandò loro di non prendere nulla per viaggio, se non che un bastone soltanto. Il nostro interlocutore domanda perché il bastone. Ebbene, la cosa strana di questo versetto è che qui Marco menziona questa eccezione, mentre Matteo 10:10 come Luca 10:4 vietano anche il bastone, chiedendo che i discepoli vadino dipendendo totalmente dalla divina provvidenza di Dio. Alcuni commentatori dicono che Marco, nello scrivere il suo Vangelo, fece l'eccezione del bastone perché lui scriveva il suo Vangelo per i gentili in Occidente, dove si viaggiava con l'aiuto di un bastone. Per chi viaggia a piedi, un bastone serve per camminare, per difendersi dai cani randagi, per portare roba sulla spalla, eccetera, eccetera. Ancora, Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 21, il versetto legge così: e costrinsero a portare la croce di lui un certo Simon Cireneo, il padre di Alessandro e di Rufo, il quale passava da lì tornando dai campi. E si chiede perché proprio lui e perché fu costretto. Ebbene, Gesù era esausto, non poteva più portare la sua croce, un altro doveva aiutarlo. I romani potevano chiedere servizi come questi a chiunque. In questo caso lo chiedono fra tutti a Simone, perché non era un giudeo ma proveniva dalla Cirenaica. Per un giudeo sarebbe stato impuro portare la croce di un condannato, in più specie se questa era macchiata di sangue. Lo costrinsero perché naturalmente non lo voleva fare volontariamente, come il resto di tutti quegli uomini che erano là presenti non volevano farlo, come del resto neppure oggi nessuno vuol portare la croce di Gesù. Chi ci costringe a portare la croce di Gesù? L'amore che noi abbiamo per lui. Gli unici che la prendono e la portano sono coloro che ci sono costretti da questo amore, un amore che li porta a fare qualsiasi cosa per l'amato Maestro. Ed ora andiamo al Vangelo di Luca, Luca capitolo 5:8. Qui troviamo Simon Pietro che, dopo aver ubbidito Gesù, fa una pesca miracolosa, come risultato della quale questo versetto ci dice che si gettò in ginocchio davanti a Gesù dicendo: Signore, dipartiti da me perché io sono un uomo peccatore. Si chiede chi pensava Pietro che Gesù fosse. Ebbene, il miracolo operato da lui induce Pietro a vedere in Gesù non soltanto un maestro, un rabbino, ma il Signore, e così lo chiama, riconoscendo la sua divinità. Andiamo ora a Luca capitolo 6:34. Il versetto legge: e se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto. E si domanda: prestare senza aspettarsi un rimborso non nasconde forse un velo di menzogna? Eh sì, al giorno d'oggi così sembrerebbe, perché nessuno oggi vuol fare qualche cosa per niente. Se uno fa o presta, ci deve essere sempre un tornaconto personale. Ora ricordiamoci che qui si tratta di prestare, non di dare. E quello che si aspettava di ricevere era un tasso di interesse più o meno alto. La differenza che Gesù vuol far notare ai credenti sta appunto che il prestare ad un bisognoso per ricevere interesse non è affatto una cosa singolare, è fatta costantemente dalle persone del mondo. E poi veniamo a Luca 12:1 e di nuovo leggiamo il versetto:
guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. E si chiede perché si fa il paragone con il lievito e come esisteva il parallelo. Ebbene, noi tutti sappiamo l'effetto del lievito, basta un granellino di esso nella pasta che fa lievitare tutta quanta la pasta. Gesù si riferisce spesso all'esempio del lievito per dimostrare che sono le piccole cose, quelle a cui spesso noi non prestiamo neppure attenzione, che producono poi dei guai nella nostra vita. Infatti i farisei erano persone religiose, amavano Dio, ma ecco che si erano fatti prendere dall'ipocrisia. Loro ora esercitavano la loro religiosità non tanto per piacere a Dio, ma per essere visti e considerati dal popolo come persone buone e religiose, mentre invece il Dio che vede al di dentro sa che erano delle persone di peccato come tutte le altre. Ognuno ha un tipo di lievito da cui si deve guardare. Il nostro popolo ha il lievito delle tradizioni che li tiene via dalla verità della salvezza. Preghiamo che se ne guardino e lo eliminino dalla loro vita. Ed ecco, il tempo ci è sfuggito e dobbiamo terminare. Cari amici, vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture. Leggetele attentamente e quando trovate qualche cosa che vi risulta difficile, che non capite o che desiderate avere spiegato maggiormente, marcatelo. Poi, alla fine della settimana o alla fine del mese, mandateci l'elenco dei vostri versetti con le domande. Noi le useremo qui in questa rubrica e così non solo ne profitterete voi, ma ne profitteranno anche gli altri che ci stanno ad ascoltare. Grazie amici per il vostro cortese ascolto. Qui Eros Bacocina che implora la benedizione di Cristo su ognuno di voi.

cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Vangelo, vi auguriamo come sempre un buon ascolto. Senza altri preamboli, vogliamo prendere in esame il contenuto di una telefonata che ci invita a rispondere alla seguente domanda: perché Dio concedeva all'uomo di unirsi con più di una donna, per esempio vedi Abramo? Era forse un Dio di comodo? E ancora, i primi uomini non peccarono di incesto? Chi ci ha rivolto la domanda si riferiva evidentemente al primissimo periodo della storia biblica e dell'esistenza dell'uomo. E prima ancora di parlare del peccato di incesto eventualmente commesso dai primi uomini e perché era concesso agli uomini di unirsi con più di una donna, desideriamo commentare la frase se Dio era un Dio di comodo. Probabilmente si vuol sapere se Dio ha agito in maniera diversa attraverso la storia degli uomini, cioè se ha mutato d'avviso e ha chiesto a noi quello che non ha chiesto ai primi nostri progenitori e ha concesso a loro quello che invece ha negato a noi. A parte il fatto che noi non siamo in grado di giudicare l'operato di Dio, in quanto siamo la cosa creata, e l'argilla, come ci insegna la Bibbia, non potrà mai entrare nel merito di quanto opera il vasellaio, oppure domandargli perché mi hai formato così. Quindi, fatta questa necessaria premessa, è indubbio che Dio ha consentito, per certe particolari condizioni ambientali, che alcuni fatti che oggi ci scandalizzano avessero invece allora veste di normalità. Adamo, per esempio, si accoppiò con Eva, la donna che Dio gli aveva messa accanto e che egli stesso, cioè Adamo, definì ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Era la donna uscita da lui, dalla sua costola. I figli di Adamo e di Eva erano necessariamente fratelli e sorelle, eppure si accoppiarono tra di loro, e se così non fosse avvenuto, la generazione degli uomini si sarebbe arrestata con loro. Questa unione fu possibile in virtù del fatto che non era presente in quei primissimi uomini la repulsione morale che è presente oggi tra consanguinei. Insomma, condizioni ambientali irripetibili imposero a quei primissimi uomini accoppiamenti che oggi, in virtù di una morale acquisita attraverso il corso della storia, chiamiamo giustamente incesto, ma che allora incesto non era, perché non esisteva neppure una morale. Ora, Dio non poteva chiedere in quel tempo il rispetto di una legge morale che gli uomini non conoscevano ancora, legge che, se fosse stata conosciuta ed applicata, non avrebbe consentito il progredire della generazione umana. Veniamo ora alla prima parte della domanda, che ci chiede perché Dio concedeva all'uomo di unirsi con più di una donna. Evidentemente Dio è nel mirino di chi ci ha posto la domanda. Noi spesso addebitiamo a Dio quello che invece dobbiamo addebitare all'uomo e soltanto all'uomo. Dio ha concesso all'uomo una sola donna. Questa è stata in ogni tempo la sua assoluta e sovrana volontà. Ma l'uomo ha giudicato questa volontà troppo rigida e ha seguito il corso della sua voluttà e della sua carnalità. Gesù stesso afferma agli interroganti giudei che Mosè permise di mandar via le mogli per la durezza dei loro cuori, ma da principio non era così. Ripetiamo questa affermazione di Gesù, ma da principio non era così. Possiamo dunque dire che gli uomini, essendo stati disubbedienti, hanno preso la mano a Dio e la poligamia è stata più o meno tollerata, più o meno permessa, ma questo naturalmente per un certo tempo.
La Bibbia ci ricorda che il primo uomo a prendere due mogli fu Lamech, che poi era discendente di Caino. È tutto dire. Sono i disobbedienti che trasgrediscono la legge di Dio. Coloro invece che amano il Signore si dilettano ad obbedire alla sua sovrana volontà, restano quindi nell'ambito di questa volontà divina. Chi ci ha posto la domanda menziona Abramo come un uomo poligamo. Abramo ha avuto una sola moglie, Sara, e rimase fedele a Sara

disse spontaneamente e volutamente questa sua serva al marito, motivando questo suo gesto con le seguenti parole, parole che ritroviamo scritte nel primo libro della Bibbia, cioè in Genesi, capitolo 16, verso 1. Ecco, l'Eterno mi ha fatta sterile, de va dalla mia serva, disse ad Abramo, forse avrò una progenie da lei. Ed Abramo dette ascolto alla voce di Sara. Ma crediamo che questa esperienza di Abramo fu unica e irripetuta, perciò non si può parlare di due donne nella vita di questo che fu il più grande patriarca della storia biblica, ma di una sola, cioè Sara. In conclusione, il Dio ha sempre voluto per l'uomo una sola donna, e questa volontà è pienamente ribadita da Gesù e da tutto il Nuovo Testamento. Se nel passato così non è stato, la responsabilità non si può certo far risalire

Un'ascoltatrice cattolica chiede se dobbiamo considerare il Vecchio Testamento anche oggi che abbiamo il Nuovo Testamento. Dobbiamo rilevare che non pochi, come la nostra ascoltatrice, sono quelli che hanno sollevato nel tempo tale quesito, per non parlare addirittura di quanti hanno manifestato nei riguardi dell'Antico Testamento poco apprezzamento, ritenendo che esso fosse stato dato soltanto al popolo ebraico e come se fosse decaduto e si occupasse soltanto di vecchie storie. Pensano che basti solo il nuovo e ritengono inutile cercare un senso spirituale. Ne è derivato così un deprezzamento di esso e la sua lettura è stata giudicata come facoltativa e non essenziale per la fede. I suoi rapporti con il Nuovo Testamento sono stati esaminati di conseguenza con uno spirito critico che né sottolineava le differenze e né dimenticava i profondi vincoli. Va subito precisato che noi non condividiamo tale concetto, in quanto, alla luce della parola di Dio, il Vecchio Testamento viene ritenuto parte integrale della rivelazione.

dimensione divina. Pertanto è importante per una chiara comprensione di esso una lettura che sia scevra da qualsiasi pregiudizio, pronti ad ascoltare quello che veramente ci viene detto senza badare al suo linguaggio, a volte un po' aspro, ma certamente ricco di succo vitale. Crediamo a questo punto, proprio per ribadire l'importanza che esso acquisisce nel suo contesto, sottolinearne la nota principale, il messaggio essenziale che Dio ha voluto trasmetterci attraverso esso. Perché possiamo leggerlo con frutto. L'Antico Testamento annunzia la venuta del Messia. Ed è proprio sotto questo profilo che vanno inquadrati i vari avvenimenti che caratterizzeranno la storia del popolo ebraico. Esso è il libro della testimonianza dei credenti che attendono una grande manifestazione di Dio. Perciò è il documento necessario per la nostra preparazione spirituale per renderci attenti a quello che sta per accadere da parte di Dio. Diceva uno scrittore cristiano che, dato il carattere di attesa di un evento non ancora adempiuto, l'Antico Testamento è ancora pieno di imperfezioni, di titubanze. Vi si riflettono tutte le incertezze di chi, nell'oscurità, vede da lontano una luce, il cui raggio diventerà sempre più luminoso, i cui contorni non sono netti, le immagini ancora oscillanti, i segni ancora oscuri. Non si può dire, continuava questo scrittore, che l'Antico Testamento sia tutto, fin nei dettagli, cristologico, ma la speranza del Cristo, a volte più fulgida, a volte meno nitida, non vi fa mai veramente difetto. L'annuncio del Cristo si può leggere nel patto, nella legge, nel sacerdozio, nella profezia. Esso non fa altro che proclamare che cosa è il Cristo. Di conseguenza, chi vuol leggere il Nuovo Testamento senza l'Antico si espone a non comprendere la rivelazione che vi è annunziata, e chi legge ovviamente l'Antico senza il Nuovo rimane a mezza via e si condanna ad una paralisi spirituale, poiché rifiuta di vedere la luce che ora è apparsa. Poiché se è vero che l'Antico Testamento, come poc'anzi detto, proclama che cosa è il Cristo, è altrettanto vero che il Nuovo dice chi è il Cristo. E noi non vorremmo concludere la nostra risposta senza esserci soffermati almeno brevemente su questa meravigliosa armonia tra l'Antico e il Nuovo Patto, che non vuole essere altro che la buona novella di Dio a tutti gli uomini. Gli angeli della notte di Natale annunziavano ai pastori la grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. Così è questo Evangelo di Dio una buona notizia e grido che ha risuonato per mezzo dei profeti in tutto il mondo. Così tutti i prigionieri del peccato, i colpiti dalla morte, i vinti di Satana, sono da lui, senza loro merito, giustificati, salvati, vivificati, e con ciò riacquistano pace e tornano a Dio. Per questo cantano e lodano il Signore. La novità di cui tutto il Nuovo Testamento è testimone è dunque che le antiche promesse si sono compiute in Gesù di Nazaret. L'Antico Testamento, che Gesù e gli Apostoli chiamano la Sacra Scrittura, palesa la sua verità. Dalla nascita fino alla morte e fino alla resurrezione, la vita di Gesù è tutta intessuta dalla realizzazione di passi che vengono volta per volta citati a chiarimento e a prova. Per questo stesso motivo, gli evangelisti e gli apostoli leggono l'Antico Testamento tipologicamente, interpretano i principali eventi come tipi di fatti che dovevano palesarsi nel futuro, e le principali persone dell'Antico Testamento come figure che attendono la loro realizzazione. Così l'uscita dal paese di Egitto come il tipo della salvezza dalla schiavitù del peccato, Abramo come la figura dei credenti, Davide come una delle figure di Gesù Cristo.
Speriamo che la nostra ascoltatrice sia rimasta soddisfatta di questa nostra risposta, e il nostro auspicio è che possa comprenderne finalmente l'importanza che tutta la parola di Dio assume alla luce della volontà del Signore. E noi crediamo che questa indissolubilità fra i due testamenti quale condizione prima per comprenderne la lettura.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Andiamo nel secondo libro dei Re al capitolo 5 e leggiamo insieme dal primo verso. Leggiamo insieme dal primo verso, secondo Re capitolo 5. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo forte e coraggioso era lebbroso. Alcune bande di siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Ebbene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio, con il potere di far morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: «Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebbroso. I fiumi di Damasco, Labano e il Parpar non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelle ed essere guarito?» E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarei guarito. Sarai guarito. Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino, egli era guarito». Signore, chiediamo a te che questa parola venga dal cielo e non da un uomo. Ti chiediamo, Signore, che la tua parola stasera venga e scenda nel profondo del nostro cuore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. Avete tutti quanti compreso che la parte su cui stasera mediteremo è proprio questa espressione di questo uomo forte, coraggioso, tenuto in grande stima, generale dell'esercito, capo dell'esercito della Siria, che di fronte a una enorme difficoltà verrebbe, non dico viene, verrebbe di nuovo deluso dalle sue aspettative. Da qui la frase infelice: ma io pensavo, ma io credevo. Fratelli, io credo che un po' tutti quanti siamo Naaman, perché vogliamo o non vogliamo, tutti quanti siamo arrivati al punto da dire: ah, ma io pensavo però diversamente, io credevo diversamente. E non credo che stasera ci sia qualcuno che invece possa dire: no, no, io mi sono sempre fidato di Dio, da quando mi sono convertito so le cose come vanno, il Signore è la mia forza, il Signore guida. Dentro di te c'è questo senso di forse smarrimento, anche se sei un figliolo di Dio, anche se sei una figliola di Dio, avrai più volte detto, come l'ho detto anch'io: ma io pensavo, ma io credevo. E stasera il Signore vuole dirti che il suo piano è diverso da quello che tu stai osando immaginare. Dio ha un piano meraviglioso nella tua vita. Intanto devi comprendere che Dio, se cambia le cose nella tua vita, non lo fa né per farti adirare, né per metterti in difficoltà, né per scoraggiarti, perché Dio, dice un cantico, è saggio e non sbaglia mai. Siete d'accordo, fratelli? Siete d'accordo che Dio è saggio? Siete d'accordo che Dio non sbaglia mai? E nella stragrande maggioranza del nostro percorso, tante volte ci siamo trovati costretti a dire: sono deluso, io pensavo, io credevo. E dobbiamo ammettere che questo è un dato reale, un fatto reale. Ora, da questo locale, dobbiamo uscire con l'idea che, in effetti, quello che per noi è una delusione, in realtà è il piano di Dio. Noi tante volte, dal punto di vista umano, ci siamo rimasti male. Però, nello stesso tempo, abbiamo scoperto che Dio ha usato quelle situazioni per farci crescere. Fratelli, se noi vogliamo entrare nell'eternità in cielo, noi dobbiamo crescere. E se dobbiamo crescere, dobbiamo comprendere che la volontà di Dio è quella che sussiste per sempre. Chi vi parla ve lo può assicurare che tante volte in 20 anni ho detto, non una volta e forse neppure 10 volte, qualcosa di più, avrò detto: ma io credevo, ma io pensavo. Tante volte mi sono ritrovato al limite di certe esperienze, la voglia di fare un passo indietro era tale che non potete immaginare, ma la fede invece era più forte di quella voglia, perché ti diceva: hai fatto 90, con il Signore fai 100, perché se continui a perseverare, allora scoprirai qual è la volontà di Dio nella tua vita. Quello che manca oggi è proprio la volontà di scoprire qual è il piano di Dio nella nostra vita. Spesso ci capita di costruirci una volontà divina come la vogliamo noi. Aronne, facci un Dio che piace a noi. E non ci rendiamo conto che la nostra vita è fatta anche di tanti bei sentimenti, di tanta buona volontà, anche di desideri. E spesso noi in queste sedi dell'animo ci creiamo quello che vorremmo che fosse la volontà di Dio. Ma Dio dimostra poi nel tempo che ha altri piani. Se la nostra anima, la nostra coscienza, la nostra mente è lavorata dalla parola di Dio, allora noi non torneremo indietro, anche quando diremo: ma io pensavo, ma io credevo. Alla fine diremo: vabbè, sia fatta la volontà di Dio, andremo avanti, il Signore ha un piano, ma questo avverrà soltanto se la parola di Dio ha iniziato a lavorare nella nostra vita. Molti vengono meno, e non ci credete quando vi dicono perché delusi, perché la parola di Dio non è riuscita a lavorarli, non è riuscita a prendere possesso della loro vita. La loro vita non si è legata tanto alle promesse della parola quanto a delle promesse che ci siamo creati noi nella nostra mente, anche per effetto dei nostri desideri. E così voglio pensare un po' alla vita di Naaman, e chissà Naaman quante volte deve aver detto: ma io pensavo, ma io credevo, chissà quante volte deve aver fatto un po' la sera il musone, no? Con la moglie, con l'ambito suo familiare, forse anche nel posto di lavoro, insomma era un generale, quindi con le sei, chissà quante volte avrà detto lascia stare, io sono deluso, io pensavo, io lo sentivo dentro, ero sicuro, eppure Dio mi ha parlato, io ero proprio convinto che le cose dovevano andare così, poi sai com'è, guarda, sono un po'... così sto un po' male, non ho più voglia, non sento più, non me la sento. Chissà quante volte, prima di arrivare al verso 11, Naaman nella sua vita deve aver detto così. Proviamo a immaginare un po', non è scritto nella parola, però proviamo a immaginare un po' la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua gioventù. Questo è un generale, fratelli, quindi deve essere stato per forza di cose un ragazzo, un giovane, un adolescente che ha puntato in alto nella sua vita. Non è che si diventa generali così, perché non sai cosa fare, ad un certo punto dici: che stai facendo? Niente, vuoi fare il generale dell'esercito? No, nulla di tutto questo. Nella vita bisogna volerle alcune cose. E non dobbiamo mai, questo è un appello ai giovani, non dobbiamo aspettare, perché alcuni aspettano non so che cosa, ma il cosiddetto colpo di fortuna. Non esiste il colpo di fortuna. Noi siamo responsabili di quello che costruiamo. Se costruiamo con la paglia, non puoi aspettarti il cemento armato nella tua vita. Se costruisci con legno e arriverà un fulmine che incendia la tua vita spirituale e ti abbatterà, non te la puoi prendere con gli altri, perché hai costruito con legno. Se costruirai col cemento armato, e allora dai gloria a Dio, perché la tua vita resisterà. Quello che ha costruito la casa sulla sabbia non se la può prendere con quello che l'ha costruita sulla roccia. Non può dire: la mia casa è caduta perché no? Perché a causa di quello che ha costruito sulla roccia. Di solito nelle disfatte, nelle situazioni difficili, cerchiamo sempre nell'altro il motivo, la giustificazione delle nostre sconfitte, quando sarebbe più facile, più semplice dire: ho costruito male, piuttosto riparto da capo, inizio a costruire, guardatemi, inizio a costruire col materiale giusto, non costruisco più sui sogni, non costruisco più sulle visioni, non costruisco più su quello che mi raccontano, su quello che mi profetizzano gli altri, non costruisco più su quello che viene e ti dice: tu andrai a destra e a sinistra, non ti preoccupare, me l'ha detto Dio. Costruisco sulla parola, è sulla parola che la mia vita rimarrà ferma, sulla roccia. Perché voi non potete immaginare quanti ce ne sono in giro che profetizzano sulle nostre vite, ma non potete immaginare. La mia vita è stata una così, non so quanti sono passati per la mia vita. Io in particolare ricordo uno che, quando lo incontravo, questo parlava da parte di Dio, solo quando lo vedevi io mi mettevo paura di questo qui, ma parlava da parte di Dio. E conosco un altro fratello che ogni tanto ci fa visita qui nella chiesa di Lodi, ma molto ogni tanto, non è della nostra comunità, che ha lo spirito del Signore, Dio gli rivela alcune cose, e quando parla tu già sai, perché nel popolo di Dio ci sono dei profeti, è scritto nella parola, apostoli, missionari, no? Profeti ci sono, ma guai però a quei profeti che vi fanno vedere tutto d'oro, tutto d'argento, tutto di platino, tutto di rubino, tu farai questo, vieni con me, perché sono, state attenti, perché questo significa mettere la vostra vita nelle mani di chi vuole costruire con plastica la vostra vita spirituale. Vi useranno, vi tormenteranno, vi consumeranno e vi abbandoneranno. Quello che non fa invece il Signore per la sua gloria. E Naaman chissà quante volte si è venuto a trovare in una situazione dove avrà detto: ah, ma io pensavo, ma io credevo. un uomo, dice la scrittura, così definito, tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore. Deve essere stato uno che sapeva quello che voleva, che ha costruito un futuro certo, ha costruito un futuro bellissimo anche per la sua famiglia, qualcosa di sicuro, di vittorioso. È entrata nella sua vita anche la gloria, fratelli, la gloria umana, intendiamo, che per certi aspetti non è sbagliato, nel se mi spiego. Un riconoscimento fa anche piacere, o no? Se voi ricevete un riconoscimento al lavoro, non penso che dite no, non lo voglio perché sono un credente, o no? Penso che vi fa piacere dire gloria a Dio, grazie. Se vi dicono che bravo, se vi danno un certificato per dirvi hai superato, non penso che voi dite no, è peccato, non me lo dare, se voglio essere l'ultimo nella corsia, che ne so, non credo. E quest'uomo era tenuto così in grande stima, sapeva quello che voleva, che è entrata la gloria nella sua casa. Per causa sua Dio aveva reso vittorioso la Siria. Quindi immaginate la benedizione, no? Umana anche, se vogliamo, però c'è. E quindi è un uomo che sa quello che vuole avere. La Siria dipende da questo uomo. Tutti in Siria parlano di lui. Meno male che c'è Naaman. Meno male, visto, grazie a Dio, Naaman è riuscito. Meno male. Possiamo immaginare quest'uomo anche il peso politico, militare, forse anche sociale di quel tempo che aveva in quella circostanza. Però deve essere venuto un momento dove lui deve essere stato tremendamente deluso. Ed è stato il momento in cui, quando si è dovuto fare degli esami, e agli esami è risultato qualcosa di positivo nella sua vita: Naaman, tu hai la lebbra. E parlare di lebbra allora significava parlare di qualcosa che non si sarebbe risolto. È come dire: Naaman, hai pochi giorni davanti a te, hai pochi mesi. E io sono sicuro che Naaman, quando è uscito da quell'ufficio medico, fatemi un po' immaginare, portiamolo un po' ai nostri giorni la cosa, avrà detto alla moglie, guardandola: ma io non pensavo, ma io non credevo, ma io non ci posso pensare, avrà detto. E avrà immaginato anche con tutta la sua forza, forse, che la sua vita di lì a poco si sarebbe conclusa, si sarebbe chiusa, si sarebbe, per così dire, tutta quella gloria, tutte quelle conquiste si sarebbero sfumate così come nulla, no? Quindi voi dovete immaginare un uomo che ha vinto per gli altri, ma che non può vincere per se stesso. Un uomo che è voluto bene dagli altri, stimato dagli altri, ma che nel profondo del suo cuore c'è una tremenda e terribile delusione, qualcosa che gli fa dire: io questo non lo volevo, non me l'aspettavo. Ed è quello che è successo nella tua vita. Tu lo sai molto bene. Questo è successo nella tua vita. Hai costruito tanto, ma sembra che quello che stai raccogliendo non sia poi al pari di quanto hai costruito. E allora verrebbe nel tuo cuore la voglia di rinunciare. Verrebbe nel tuo cuore la voglia di dire: lascio perdere tutto. Verrebbe nel tuo cuore il desiderio di dire: sai che c'è di nuovo? Io non ne voglio più sapere. Quando vado al culto faccio il culto e poi me ne vado e poi basta. Io invece voglio dirti un'altra cosa, che Dio sta usando questa situazione per farti vedere qualcosa di molto più grosso. Mentre tu ti sospiri, non voglio dire ti danni, ma ti spazientisci, mentre tu abbassi la testa, mentre stai pensando che oramai non c'è più speranza, non c'è più visibilità nella tua vita, Dio sta, come dice quel cantico, lavorando nella tua vita per un futuro migliore. Alleluia. E questa è l'opera di Dio. Un uomo che aveva costruito sul suo coraggio, uomo coraggioso, un uomo che aveva costruito sulla sua forza. E poi ad un certo punto si rende conto che arrivano delle situazioni dove non serve più né il coraggio né la forza. Fratelli, noi a volte non ci rendiamo conto, ma noi pensiamo che la forza che possediamo sia in grado di portarci dappertutto. La forza che noi abbiamo è meno di niente di fronte a certe situazioni. Ci sono delle cose che io e te con la forza e con il coraggio possiamo gestire come vogliamo e quanto vogliamo, ma ci sono altre situazioni dove non basta né la forza né il coraggio. L'unica cosa che puoi fare è o abbandonare tutto e non risolveresti nulla, o continuare a confidare nell'Iddio degli eserciti. Un imprenditore nel Milanese è andato sempre tutto bene, ha costruito sulla sua non è convertito, ha costruito sulla sua forza e sul suo coraggio. I soldi erano quello che lo facevano sentire al sicuro. Ce l'hai i soldi? Ti fanno sentire al sicuro? Non ce l'avete. E allora sentitevi sicuri, perché sono i soldi che tolgono la sicurezza. Quando tu non ce li hai, tu hai sempre il capo rivolto verso l'alto. È quando ce l'hai che sembra che puoi fare buttare il mondo a terra. Un imprenditore giovane costruisce la sua famiglia nel campo dell'edilizia, stiamo parlando a Milano, non stiamo parlando in Meridione. Arriva una crisi, moglie e tre figli, arriva una crisi che spazza letteralmente via tutto quello, forse ci saranno stati degli errori, tutto quello che volete, che spazza completamente via la sua capanna, come si dice, la capanna con due cuori, il cuore, no, una cosa del genere, che la spazza completamente via. Pensa di poter gestire come la famiglia non trova riscontro nella famiglia. Come deve trovare riscontro? Per l'appello più tardi. Come deve trovare riscontro? Si ricorda che ha un amico lontano da qui, dalla Lombardia, e quindi dice, beh, meno male, hai visto che c'è questo amico. E quindi corre con tutta la sua famiglia da questo amico, non vi dico dove, e corre da questo amico. Ma quando arriva da questo amico è sparito. E lui si ritrova con la famiglia e con tre figli, uno appena poco dopo il neonatismo, e si ritrova in un'altra zona d'Italia, senza l'amico, non sa cosa fare, il tetto è il cielo, sotto non ha nulla dove appoggiarsi, però c'ha tre figli. Lui durante l'edilizia era un uomo tenuto in grande stima, nei momenti in cui le cose andavano bene era un uomo forte e coraggioso. Chissà quanti programmi sui figli, chissà quanti programmi sulla sua famiglia faremo, diremo, costruiremo. Poi d'altronde siamo a Milano, non siamo in una città dove stiamo a Milano. Beh, che facciamo? Facciamo una cosa, per non far capire nulla ai figli, diciamo che siamo in vacanza ai bambini. E così il primo giorno si mettono sulla spiaggia e costruiscono una bella baracchetta. Siamo in vacanza, i bambini sono piccoli, siamo in vacanza. È una vacanza un po' strana, perché dormono sotto l'ombrellone. Le cose si mettono non male, malissimo, quando devono alcune cose, no? Avvenire fuori dal tuo controllo. Questi bambini si ammalano sulla spiaggia, penso un po', quindi oltre al danno anche la beffa, gestire dei bambini malati sulla spiaggia, finché questa persona deve aver detto io non pensavo, io non credevo. E allora ad un certo punto hanno iniziato a piangere e hanno iniziato, forse a rivolgere il loro sguardo, hanno detto ma Dio c'è? Non c'è? Chi lo sa? E così questa notizia arriva a un pastore dell'Assemblea di Dio che si ricorda che forse c'è un'associazione missionaria al nord che si chiama Beth Shalom Onlus che può fare qualcosa per loro. Intanto loro iniziano a frequentare la chiesa, in questa chiesa il Signore inizia a toccarli, perché questa situazione li ha portati in chiesa, sono ospitati all'interno di una chiesa, di un locale di culto, hanno perso tutto. Quest'uomo sicuramente avrà detto, e chi l'avrebbe mai pensato una fine così? Chi avrebbe mai creduto? Bene, nei prossimi giorni saranno accolti dalla nostra associazione, perché forse, anzi non forse, è così, Dio ha per loro qualcosa di meglio. E le cose che Dio fa sono sempre meravigliose, e noi vogliamo dare a Dio tutta la gloria. Fratelli, ancora stasera quest'uomo si deve essere trovato sconsolato, messo in grande difficoltà, piegato dalla incapacità a risolvere questo problema. Non è una malattia come le altre, è la lebbra, e quindi si vedrà consumare ogni giorno nella sua casa. Ma quest'uomo avrà anche pensato, è un generale, avrà anche pensato, beh, ho tanti soldi, mi rivolgerò a qualcuno potente il re mi ha in grande stima. E sapete, queste cose in alto di solito trovano un po' appoggi diversi da quello che possiamo trovare io e te, forse più forti, appoggi che magari e te non avremmo mai potuto pensare, potuto conoscere, no? Diciamo che le loro strade sono un po' più corte rispetto alle nostre. A noi magari non abbiamo delle corsie preferenziali. Questo è il generale della Siria, insomma, sicuramente il re che lo tiene in grande stima avrà pensato di aiutarlo in qualche maniera. Ma Dio fa le cose che noi non immaginiamo. E in casa sua Dio non gli manda uno specialista della pelle, non gli manda un medico, non gli manda un primario, ma gli manda una bambina. E io voglio dirti che il piano di Dio nella tua vita forse non seguirà quello che tu vorresti, ma sarà quello che ti porterà beneficio. Che se ne può fare un ammalato di una bambina? Che cosa può fare? Un ammalato di lebbra che deve morire di fronte ad una bambina che non ha neppure l'esperienza di capire di fronte a che situazione si trova. Fatto sta che questa bambina, quando si ritrova in casa, viene a conoscenza che è malato. Non so se la bambina capisce che cos'è la lebbra, se sa che cos'è, può darsi che lo sa, non lo so, però lei sa una cosa, che lì a Samaria, nel mezzo al popolo di Israele, c'è qualcuno che può liberare il suo Signore da ogni problema. Io non lo so i conti quelli che tu ti stai facendo, non lo so come hai pensato di risolvere questa situazione, non lo so verso cosa stai correndo, ma io voglio dirtelo, te lo dico con tutto il mio cuore, con tutta la mia forza: la soluzione è in mezzo al popolo di Dio. Non andare a cercare fuori, è in mezzo al popolo di Dio. Rimani nella casa di Dio, rimani nel luogo della sua presenza, perché da un momento all'altro colui che cammina in mezzo ai sette candelabri passerà vicino alla tua sedia e ti toccherà e ti libererà e ti toglierà da questo peso, ti proietterà un nuovo futuro. È lui il capo e il vincitore di ogni cosa. Affidati completamente a Gesù e non disdegnare i metodi che lui usa. Non disdegnare i metodi che lui usa. Non li devi disdegnare, i metodi che lui usa. Saranno forse troppo semplici una bambina. Quante volte abbiamo voluto incoraggiare o ci siamo sentiti incoraggiare e abbiamo preso sotto gamba l'incoraggiamento. Fratello, non ti preoccupare che il Signore ti aiuta. Vedrà, sì, lo so, fratello, lo so, no, grazie, io lo so, è sempre nel mio cuore. Poi ci giriamo, piangiamo, siamo ancora in crisi. Oppure magari l'incoraggiamento che ci viene da una predica o anche da una profezia piuttosto che da una preghiera o da una testimonianza, no? Veniamo incoraggiati, il tempo di uscire fuori da lì e combattiamo di nuovo con le stesse situazioni. Abbiamo lasciato in chiesa quello che Dio ci aveva chiesto di portare a casa per la nostra liberazione. Signore, stasera riempici dei tuoi tesori, amen, e fa che questi tesori possano essere la mia liberazione, possano essere il mio bene in questa situazione. Ecco, io pensavo, si sarà trovata una bambina in casa, forse quel giorno non c'era, perché la bambina ha parlato alla moglie, gli ha detto alla moglie, guarda che se mandi tuo marito lì, sarà certamente guarito. Ma non so, fratelli, se voi notate la fede di questa bambina. Questa bambina ci avrà 8 anni, forse 9, magari 7. Con quanta audacia parla la moglie di questo. Non gli dice prova, provate, non lo so, però non sono sicuro, può darsi. Vedete, se non riuscite, no, certamente guarirà. Gloria a Dio. Questa doveva essere una bambina che a 8 anni aveva già sperimentato l'opera di salvezza. Aveva già sentito la presenza di Dio, il suo spirito era nella sua vita, ed è per questo che il Signore l'ha presa e l'ha mandata in casa di Naaman. Quel pomeriggio Naaman deve essere tornato a casa e deve aver ascoltato la moglie, e la moglie gli avrà detto guarda che forse c'è una soluzione alla tua malattia, e Naaman l'avrà guardata negli occhi, si sarà seduto, immaginate, no? In cucina, mentre la moglie gli prepara il caffè, si siede a tavolo, lo guarda e dice: sì, ha chiamato quel medico, è tutto a posto, gli esami nuovi sono usciti bene, ma chi è il re, ti ha mandato qualcuno per me? E la moglie gli avrà detto: la bambina, questa qui che ci fa i servizi in casa, questa qui che spesso bazzica in mezzo alle nostre gambe, che la vediamo da un posto all'altro, da una camera all'altra, stamattina mi ha guardato e ha detto: porta tuo marito dal profeta che sarà guarito. E Naaman probabilmente avrà detto: ah, ma io non pensavo, ah, ma io non credevo. Fratelli, dobbiamo avere un po' di fiducia in più nel Signore e nella sua parola. Dobbiamo avere il coraggio di attuare un po' di più. Atti, capitolo 2, capitolo 4, ci sono delle risorse meravigliose nella parola di Dio. Per esempio, riguardo alla malattia, noi abbiamo una chiave che è straordinaria, è l'unzione dell'olio. Facciano venire gli anziani, chiamino gli anziani e preghino per lui, e la preghiera della fede salverà il malato e il Signore gli ristabilirà i peccati. Io non so se voi sentite la potenza di quei versi, non so se non rimanete bloccati di fronte alla verità che esce da quella parola di Giacomo: e la preghiera del malato salve, la preghiera della fede salverà il malato, non forse salverà, salverà il malato. Signore, aiutaci a realizzare la tua volontà. Non dobbiamo aver paura di ritornare ai vecchi sentieri. Ricordiamoci che in mezzo a noi c'è il profeta, lo Spirito Santo, che intercede per noi presso il trono della grazia di Dio, dal quale trono riceviamo ogni bene. E credo che quando Naaman si è riavuto da questa conversazione con la moglie, ha detto: vabbè, tanto ci provo. È andato dal re. Il re, che lo teneva in grande stima, avrebbe fatto di tutto. Avrà detto il re: guarda, se la bambina ha detto così, io scrivo una lettera, qual è il problema? Ti raccomando, prepara un po' di ricchezze, sai, non si può mai sapere, e vediamo se con i beni che hai riusciamo a prendere quello di cui abbiamo bisogno. E a volte noi pensiamo che il potere delle cose sia in quello che noi abbiamo, e pensiamo che più abbiamo e più abbiamo la possibilità, e pensiamo che più possediamo e più possiamo arrivare chissà dove, e pensiamo, perdonatemi, che più conosciamo, quello conosce a quello, quello conosce a quello, io conosco a quello, guarda, se hai bisogno non ti preoccupare perché io lo conosco, non ci metto niente. E pensiamo che più conosciamo e più la nostra vita abbia un rifugio in più rispetto agli altri. Fratelli, io e voi abbiamo una conoscenza meravigliosa dalla quale possiamo ricevere solo benefici. Io e te siamo raccomandati, lo sai? Lo sai che sei una raccomandata? È brutto dirlo, eh? Lo sai che sei un raccomandato? Lo sai che lo Spirito Santo ci ha raccomandato? Che lo Spirito Santo stasera va da Gesù, va davanti al trono e dice: guarda, questo è mio, io lo sto raccomandando perché questo si è affidato a me, e quindi lui ha bisogno di ricevere quello che sta chiedendo stasera. Ti prego, nel nome di Gesù, concedigli quello che ha bisogno. Siamo dei raccomandati benedetti, grazie a Dio. Nessuno vi può rapire dalla mia mano. Quante volte abbiamo fatto dei colloqui di lavoro e abbiamo detto: ah, ma io pensavo. Quante volte ci siamo ritrovati di fronte a delle situazioni dove abbiamo detto: sono rimasto male, sai, non lo credevo. E quest'uomo presto farà un'esperienza, e mi avvio verso la conclusione, per così dire, dove rimarrà male anche con l'uomo di Dio. E a deluderlo secondo le sue aspettative è proprio l'uomo di Dio. Arriva, e dice il testo che arriva con il suo seguito, cavalli, carri, insomma, sta arrivando il generale della Siria, dobbiamo vedere anche quello che dobbiamo fare, quindi per favore, quando arriverà il generale con i cavalli e con l'esercito, un bel tappeto deve esserci fuori, un bel picchetto d'onore, perché sta arrivando il generale della Siria, e che nessuno se ne occupi. Me ne devo occupare io. Quando esce, chiamatemi che io arrivo subito, mi raccomando, dite il profeta arriva subito. Tutto questo era nella mente di Naaman. Naaman avrà pensato: tutto questo. Adesso che arrivo spareranno i fuochi, i track, i bengale, sapete cosa sono questi? Quelli che si sparano a Capodanno. Festoni, sta arrivando, eccolo qua, le trombe che suoneranno. E invece man mano che si avvicina, Naaman, con il suo esercito, non trova nulla di tutto questo. E forse tu sei deluso un po' dalle tue aspettative umane. Chissà perché avevi immaginato che la fede era in una determinata maniera. Che quando Dio ti salvava, la gente, i fratelli dovevano sparare i tracchi e i bengali. Dicevo, Signore mi ha salvato, quando entrano tutti i fratelli, a partire dal pastore consigliere, hanno a sparare i botto. Perché un po' di centralinismo ci piace. E invece il Signore ti ha salvato e non se ne sono manco accorti gli altri. A me nessuno mi pensa. Ma che te ne importa? A te ti stanno pensando in cielo. Il tuo nome è stato registrato all'anagrafe celeste. Permettetemi di dire questo, i tracchi li hanno sparati sopra. È sopra che hanno fatto una gran festa. E non ti preoccupare, perché se la salvezza nella tua vita è un'opera viva come lo è, se ne accorgeranno anche gli altri. E mercoledì scorso è venuto un ragazzo che ci ha tutti quanti impressionati al culto a San Giuliano. Tu non te l'aspetti, un culto normale, mercoledì, e noto questo ragazzo che si trova lì a San Giuliano e l'ho notato, ho detto boh, sarà un'anima nuova, uno di passaggio. E ad un certo punto questo ragazzo si alza e dice, mi sembrava, sapete quando le donne sono in gravidanza e dicono sono alla terza settimana? Lui dice sono alla quarta settimana, mi sono un po' impressionato, ho detto vedo che con i tempi corriamo qua, sono alla quarta settimana e racconta quello che Dio ha fatto, lui voleva dire alla quarta settimana che Dio mi ha salvato, e racconta quello che lui è, quello che è stato, e poi racconta in maniera così chiara, così, fratelli, così biblica, l'esperienza che lui ha realizzato con la presenza di Dio. È qualcosa di così forte che ce lo trasmette a tutti quanti. Il culto si poteva chiudere anche là, era la quarta settimana. Nulla, sì, di no, ecco, potevamo dire, ma io credevo, no, nulla, il Signore mi ha salvato, quattro, sei, nulla. Lui ha voluto raccontare come ad un certo punto questa presenza è diventata una persona nella sua camera, e nel momento in cui lui ha deciso di aprire il cuore, questa persona è entrata nella sua vita, è lì che è cambiato la sua vita. E lui diceva, perché Dio è vivente, e siccome sono fidanzato da molti anni, era fidanzato da molti anni con questa ragazza, la ragazza si trova il fidanzato alla quarta settimana che non è più quello di prima, e l'ha portato in chiesa perché ha detto tu devi venire in chiesa perché devi vedere che non sto impazzendo, che le cose sono belle. E quindi è venuta questa ragazza e adesso sta iniziando a frequentare, perché lui senza mezzi termini ha detto quello che lui era, quello che faceva, l'uso che faceva di droghe, la sua vita come era. Ma poi ad un certo punto questa persona diceva, io l'ho vista nello spirito, era davanti a me, ho aperto il cuore, è entrato nel mio cuore, Dio mi ha salvato. E poi alla fine del culto diceva, speriamo che Dio salva pure a lei, perché io non sono più quello di prima. Gloria a Dio, alleluia, io credevo. Forse questa ragazza avrà pensato, pure lei, ma io credevo, dopo 6 anni, dopo 7 anni, qualcosa del genere, ma io credevo. Fratelli, Dio ha per noi qualcosa di meglio rispetto a quello che io e te pensiamo. Forse tu credi, forse tu pensi, chissà come immagini la tua vita. Stasera prova a immaginare come Dio invece vede la tua vita, fra non molti giorni, fra non molti anni, quando finalmente avrà preso pieno possesso della tua persona e non ha bisogno delle tue ricchezze. Non ci sentiamo, fratelli, particolarmente autonomi rispetto a quello che noi possiamo realizzare materialmente, perché guardate, fratelli, che le cose materiali sono, dice l'Ecclesiaste, sono l'inganno più grosso che esiste. Oggi ce l'hai e ce l'hai nelle mani, e quando inizieranno a scivolare tu non hai la forza per trattenerle. Sai perché? Perché quelle cose che ritieni essere tue non sono mai state tue. E quando pensi che la vita è nelle tue mani, è il momento che hai, è il momento, quando pensi che la tua vita è nelle tue mani, è il momento che stai realizzando che la stai perdendo, la tua vita. Naaman, io credevo, vittorioso, forte, coraggioso, stimato, una nazione che dipende dai suoi sguardi, ma una vita che gli sta venendo tolta, senza la possibilità di trattenerla. La vita è la cosa più importante che abbiamo, e non è nostra, è del Signore. Nell'anima, ascoltate bene, nell'anima, né il corpo è nostro, né lo spirito. Di tutto quello che noi siamo, nulla è nostro. L'unica cosa che è nostra è il vestito, se non l'hai comprato a rate. Ma questa qui non è tua. Se fosse tua, decideresti di invecchiare? O no? Ditemi voi. Se questa fosse mia, domani anziché fare 40 anni, farei 15 anni. Fai 15 anni domani, ma non è tua, tu la vedi. Vedi, no? Piano piano i capelli. Tu a voglia mettere fiale, fialette, lo stucco antico, i parati, no? Parati, quella che coprivano i muri. Hai voglia, tanto la vita ti sfugge dalle mani e l'eternità si avvicina sempre di più, anche se tu non ci vuoi far caso. Quell'eternità ogni giorno ti dice: eccomi qua. Un altro passo, no? Tu hai voglia di fare così, no? Ehi, un altro passo, e sono un altro po'. Poi fra un mese dici: un mese in meno, no? Tu hai voglia di andare a palestra, tu gonfi i muscoli, poi quando arriva si sgonfia tutte cose in un minuto. Lo dice la scrittura, ce ne voliamo via. E concludo, deluso spiritualmente. Io pensavo, non fondare la tua vita spirituale sugli altri e non la fondare sugli uomini di Dio. E non mi guardate dicendo: hai ragione, perché anche io non la fondo su voi. Perché nel mondo evangelico spesso si è fatta una cosa unilaterale: gli uomini di Dio deludono pure i fedeli. È bilaterale il fatto. Né io né voi siamo chiamati a fondare la nostra esistenza sugli altri. E non pensare di gestire la vita spirituale. Io voglio che sia fatto così, non deve essere fatto così, perché io sono un uomo di principi. I tuoi principi davanti all'eternità cadono. Ciò che conta è la vita eterna nella tua vita. Ciò che conta è il tuo rapporto. Se vuoi essere benedetto, non devi dare condizioni a Dio. Non sei all'altezza per dare condizioni a Dio. Se fai così, io farò. Se Dio farà così, guarda, io sono sicuro, fratello, se Dio mi benedice farò un'offerta. Quando Dio ti ha benedetto, tieni a della. Se Dio mi libera, verrò più spesso in chiesa. Non venire, perché in chiesa si va anche incatenati, in chiesa si va anche ammalati. Se Dio mi dà la possibilità con la macchina, andrò in chiesa. Vieni a piedi, col pullman, con la bicicletta. Vieni, quando io vengo con la bicicletta alcuni ridono. Vieni con la bicicletta. Fai due cose buone, uno risparmia e un altro dimagrisci, e tre vieni benedetto. Non mettiamo a Dio nelle nostre condizioni, il Signore deve fare, lascia stare. Mettiti tu a disposizione delle condizioni che Dio ti dice di fare. Mandò un servo, questo servo esce, chi è il generale Naaman? Ha detto il profeta ti devi tuffare 7 volte, pace, e se n'è andato. È una delusione, No, io me ne vado, non ci sto. Me lo doveva dire il pastore. Il pastore che mi ha dato un compito, non me lo deve dare il Signore. Il pastore che me lo deve dire. E l'uomo di Dio, no, a me le cose vanno in una determinata maniera, no, perché a me così mi hanno insegnato. Rimettiti nelle mani del Signore e fai come Lui ti dice di fare, perché solo così prospererà la tua vita e la mia vita. Non dire a Dio quello che deve fare, perché non siamo proprio all'altezza, fratelli. Ma lascia che Dio faccia quello che ha già stabilito di fare nella tua vita. Concludo, chiudo la Bibbia. Sapete cosa vuol dire quando uno chiude la Bibbia? Niente. Grazie a Dio che Naaman trova un gruppo di persone che lo vogliono bene. Se ne stava andando Naaman nel Giordano. Io ho 3 fiumi casa mia, perché i fiumi non sono la stessa cosa? Devo andare per forza in chiesa. Io prego a casa mia. C'ho la radio, tengo la televisione, i calendari, i biglietti. E qui devo andare per forza lì, al Giordano. Ma che stiamo perdendo tempo? Ma state scherzando sul serio? Un gruppo di quelli che gli sono intorno gli dicono: ma scusami un attimo, siamo arrivati fin qua per perdere tutto? Cosa ti ha chiesto? Una cosa semplicissima, tuffati 7 volte, Lo so, ti sembra strano a te, però tuffati. Ha detto che sarai guarito. Ce l'hai a portata di mano la guarigione. Alcuni di noi hanno perso le più grandi benedizioni della loro vita proprio nel momento in cui le stavano per ricevere. Qualcosa di umano è scattato in loro, che hanno detto no, non ne voglio sapere. Sapete spesso quando è avvenuto questo dramma? Quando al loro fianco non si è trovato chi li ha fermati. E piuttosto che dici no, fai come ti sta venendo detto, gli è stato detto hai ragione, ma sì, ma veramente, ma quando mai, ma fatti rispettare, tu sei un generale, ma che stiamo scherzando, il servo che esce, ma che così si fanno i cose, a Mongim, si sono persi, quelli che hanno seguito questi sentieri si sono persi, hanno perso la gioia, hanno perso la voglia, hanno perso pure la fiducia, perché oramai la loro vita non ha senso, quindi Dio sia lodato per quei consiglieri di Dio che nel momento che vedono che le cose non vanno, no, fermati, la benedizione è a portata di mano, fai quest'altro sacrificio, hai fatto un cammino dall'Ebroso, dalla Siria fino a qua, mo che stai in Giordano, fallo stasera, chiedi a Dio di benedirti, perché le altre volte non sei stato benedetto, ma vuoi vedere che pure stasera sarà così. Adesso è il momento, tuffati, sei venuto, sei voto culto e buttati la settima volta, questa sarà la giornata in cui Dio ti visiterà. Lascia che il Signore ti visiti stasera, lascia che il Signore ti faccia te il bene, lascia che il Signore ti faccia tornare a casa guarito. Ah, ma io pensavo, non conta quello che pensiamo io e te stasera, stasera conta quello che Dio ha preparato per me e per te. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro 3:10. A giudicare da queste parole, l'universo non sembra destinato a fare una bella fine. Ma di cosa sta parlando Pietro? Ciao a tutti, questo è l'ottavo e ultimo episodio della serie Fede sotto attacco basata sulla seconda Pietro. Come abbiamo visto nello scorso episodio, Pietro stava incoraggiando i suoi lettori a resistere a quello che sarebbe stato l'attacco più grande sferrato contro la loro fede in Gesù, quello degli scettici che avrebbero ridicolizzato la fede sostenendo che il tempo passava e le promesse di Gesù continuavano a non realizzarsi. L'espressione il giorno del Signore è molto utilizzata nella Bibbia e indica generalmente un giorno in cui Dio manifesta la sua ira verso tutti i suoi nemici. Pietro, in coerenza con quanto aveva insegnato Gesù, sta ricordando ai suoi lettori che il giorno del Signore, per eccellenza, quello finale, quello in cui Gesù stesso tornerà per sconfiggere una volta per tutti i suoi nemici, arriverà come un ladro, inaspettato. Arriverà quando essi meno se l'aspettano.

di questo linguaggio. La Bibbia ha un filo conduttore dalla Genesi all'Apocalisse. L'obiettivo del Signore è il rinnovamento di tutte le cose, ristabilire un mondo in cui l'uomo possa di nuovo vivere a stretto contatto con Lui, proprio come era nel principio, nel giardino dell'Eden. Non ci stupisce, quindi, che la Bibbia, nel libro dell'Apocalisse, ci mostri il giudizio di Dio su questo mondo, per poi ricominciare con una nuova creazione, una nuova umanità dove il peccato non ci sarà più, dove i nemici di Dio non ci saranno più, dove la morte non ci sarà più e nemmeno il dolore. Insomma, dove ogni cosa funzionerà perfettamente. Ma prima di realizzare tutto questo, prima di entrare nella pienezza della nuova creazione di Dio, Gesù ritornerà non più per dare la sua vita per redimere l'umanità, cosa che ha già fatto una volta per tutte circa 2000 anni fa, ma per giudicare gli esseri umani. Pietro è certo che tutto ciò che appartiene alla vecchia creazione debba in qualche modo dissolversi prima di riapparire completamente rinnovato. Ma allo stesso tempo egli sa che la nuova creazione di Dio è già cominciata quando Gesù è risorto e il seme di questa nuova creazione è stato già piantato nei cuori di coloro che hanno creduto in Gesù, i quali sono proprio i primi frutti di questa nuova creazione. Essi non hanno quindi nulla da temere dal giorno del Signore. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi, per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Seconda Pietro capitolo 3, versetti 11 e 12. Pietro sa che i suoi lettori non hanno nulla da temere dal giorno del Signore, perché non saranno annientati, non saranno giudicati, non saranno dissolti. Anzi, essi attendono quel giorno e desiderano che si realizzi il più presto possibile. Essi attendono e affrettano la venuta di quel giorno, nel senso che tutte le loro azioni sono animate dal desiderio che Gesù ritorni. Essi non vedono l'ora che ciò accada. In vista di quel giorno essi coltivano il loro rapporto con Dio, la loro pietà, ovvero la loro devozione al Signore. Essi manifestano una condotta santa, il che non implica che essi non sbaglino mai. La parola santo ha sempre a che vedere con qualcosa che è messo da parte, in questo caso qualcosa che è riservato, speciale per Dio. Quindi una condotta santa è un comportamento che dimostra l'appartenenza a Dio, dimostra la relazione speciale che i cristiani hanno con Dio. Guardando al giorno del Signore, i discepoli di Gesù non temevano qualcosa di brutto, ma si aspettavano invece qualcosa di meraviglioso. Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. Seconda Pietro capitolo 3, versetti 13 e 14. I discepoli di Gesù aspettano nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Aspettano la manifestazione piena di una nuova creazione, di un'umanità completamente redenta. Nell'attesa di ciò, essi non devono lasciarsi destabilizzare da chi mette in dubbio la loro speranza, ma al contrario, devono continuare ad avere fiducia nel Signore, preparandosi ad incontrarlo, quindi curando la propria condotta con l'obiettivo di farsi trovare immacolati e irreprensibili. Immacolati e irreprensibili. A prima vista sembra un obiettivo troppo ambizioso, vero? Ma dobbiamo considerare che Pietro usa due parole che si contrappongono a quelle che ha usato in precedenza, macchie e vergogne, per definire coloro che si erano infiltrati nella comunità cristiana, ma avevano una condotta morale disdicevole. Sostanzialmente, qui Pietro sta incoraggiando i credenti ad avere una condotta diversa, immacolata, ovvero senza macchia dal punto di vista morale, una condotta che dimostrava la loro appartenenza alla famiglia di Dio come discepoli di Gesù, al contrario di coloro che invece erano macchie e vergogne, in quanto infiltrati nella comunità cristiana senza appartenervi realmente. La parola irreprensibile non implica che i cristiani non commettano mai errori, ma indica comunque una condotta morale coerente che, se sottoposta a inchiesta, non mostri tratti che possano gettare dubbi
sulla

0: loro fede? Com'è possibile avere una condotta immacolata e irreprensibile? È possibile se si tiene conto della premessa che abbiamo visto nei primi capitoli della lettera, attraverso la trasformazione interiore che Dio compie nel cristiano. Vi ricordate ciò che avevamo letto proprio all'inizio della lettera? La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Seconda Pietro 1:3. Se il cristiano può onorare Dio con la sua vita, questo è possibile solo perché Dio stesso ha operato in lui. Considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Seconda Pietro 3, versetti 15 e 16. Quello che sembra essere un ritardo da parte di Dio nell'adempiere le sue promesse è in realtà una manifestazione della sua pazienza. Egli sta lasciando tempo all'umanità per tornare a Lui. Gli scettici possono anche sollevare dubbi, ma i cristiani, forti della presenza di Dio nella loro vita, sono equipaggiati per difendere la propria fede dagli attacchi. Qui Pietro ricorda le lettere di Paolo a supporto della sua tesi. In effetti Paolo nelle sue lettere ha parlato molto della salvezza e del ritorno di Gesù, incoraggiando i credenti ad aspettare il ritorno di Cristo, non lasciandosi ingannare dalle difficoltà del tempo presente. Pietro non si riferisce ad un brano specifico, ma proprio a ciò che Paolo fa in tutte le sue lettere, in cui tratta di questi argomenti. Sono davvero tanti i brani che possono venire in mente. Si pensi ad esempio a brani come questo. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani 8:18. Paolo nelle sue lettere ha davvero gettato le basi per una comprensione dettagliata della salvezza attraverso la persona e l'opera di Gesù. Questo commento di Pietro sulle lettere di Paolo, che contengono temi di non facile comprensione e che quindi possono essere travisati, è un versetto più unico che raro nella Bibbia. E a distanza di circa 20 secoli bisogna riconoscere che ha avuto anche un valore profetico. Infatti già nel primo secolo c'era evidentemente chi manipolava le parole di Paolo, arrivando a conclusioni addirittura contrarie al Vangelo. Anche se, come lo stesso Pietro scrive, tutte le scritture sono in qualche modo soggette a manipolazione e ad un approccio errato, ancora oggi non possiamo negare che le lettere di Paolo siano tra quelle che danno origine alle opinioni più disparate sulla fede cristiana. Quante sette nascono ogni giorno, proprio a partire da interpretazioni di specifici passi, senza tenere conto del modo in cui inserisce queste parole nel contesto più ampio del singolo libro della Bibbia e dell'intera scrittura. Un modo molto ignorante di avvicinarsi alla Bibbia è proprio quello di leggere singoli versetti in maniera totalmente avulsa dal contesto e senza tenere conto della progressione della rivelazione di Dio nel testo biblico. Non dobbiamo essere incerti, instabili, nell'avvicinarci alle scritture, ma dobbiamo avvicinarci avendo gli strumenti giusti, rispettando i testi per quello che sono. Siamo quindi arrivati ai versetti finali di questa lettera. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria ora in eterno. Amen. Seconda Pietro capitolo 3 versetti 17 e 18. La lettera si conclude in un certo senso ricordando gli stessi principi con cui è cominciata. Pietro iniziò la sua seconda epistola evidenziando nei suoi saluti iniziali che la conoscenza di Dio e di Gesù il nostro Signore sono al centro della vita di chi ha ottenuto una fede preziosa in Gesù Cristo. La grazia e la pace saranno moltiplicate ai credenti man mano che crescono nel loro rapporto con Lui. Parallelamente l'epistola si conclude sottolineando la necessità per i credenti di crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Insomma, Dal momento che hai conosciuto Cristo, la tua preoccupazione deve essere quella di crescere sempre di più nella tua relazione con Lui. Questa è la tua priorità. Questo è il segreto per non farti trascinare nell'errore e rimanere fermo nella fede. Dal momento che hai conosciuto la grazia, l'immeritato favore di Dio nei tuoi confronti, ovvero tutto ciò che Egli ti ha donato gratuitamente perché ti ama, devi rimanere saldo sulle sue promesse. Come abbiamo detto più volte in questa serie, conoscere bene la moneta vera è sufficiente per saper riconoscere tutte le monete false. Nessuno può conoscere bene tutte le ideologie di questo mondo, ma se conosciamo bene Gesù e la sua parola, sapremo riconoscere cosa c'è che non va in qualunque ideologia dovessimo incontrare nel nostro cammino. Pietro in questa lettera ha descritto i pericoli che possono sorgere anche all'interno della comunità cristiana e ha messo in guardia sullo scetticismo che può portare a dubitare delle promesse di Dio. A distanza di tanti secoli, possiamo dire che oggi più che mai la fede è sotto attacco non solo dall'esterno, ma anche dall'interno della comunità cristiana. Oggi più che in passato, molti credono che il cristianesimo sia superato, molti pur dicendosi cristiani non manifestano affatto alcun attaccamento reale alla persona di Cristo. Sempre di più i discepoli di Gesù si trovano ad affrontare non solo opposizione esterna, ma anche divisioni profonde all'interno della comunità cristiana, dove c'è sempre più discrepanza tra il dire e il fare. Sempre di più cresce uno scetticismo interno alla comunità, anche nei confronti della Bibbia stessa. Sorgono nuove ideologie, nuove formule di spiritualità fai da te, nuove ricette per una vita cristiana felice che spesso contraddicono il Vangelo. Ciò che fino a poco tempo prima veniva considerato giusto dal punto di vista morale, ora viene messo in dubbio e provoca divisioni anche all'interno della comunità cristiana. Dove stiamo andando? Resisterà la Chiesa? Resisterà la comunità di discepoli di Gesù a tutto questo? E come potrà resistere? Pietro non aveva dubbi. Sì, la Chiesa resisterà e continuerà ad attendere il ritorno di Cristo con fede. Ma per farlo deve continuare a crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Una relazione con una persona si evolve con il passare del tempo. Pensiamo ad esempio alla relazione con il nostro coniuge. Dopo molti anni penso sia ragionevole affermare che conosciamo il nostro coniuge meglio di quando l'abbiamo incontrato per la prima volta molti anni fa, vero? Con il Signore deve avvenire lo stesso. Più passa il tempo e più la nostra relazione con Lui si rinforza, perché impariamo a conoscere meglio le sue caratteristiche, il suo modo di guidarci nelle nostre scelte di ogni giorno, e riconosciamo sempre di più la validità dei suoi programmi per l'uomo. D'altra parte, crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore non si limita ad un fatto teorico, ma si riferisce a qualcosa di pratico, sperimentale. Ecco perché nel secondo episodio di questa serie, dal titolo Il cerchio della fede, avevamo considerato le caratteristiche che un cristiano deve curare e sviluppare nella sua vita, proprio per non diventare pigri o sterili nella conoscenza di Gesù. Più viviamo praticamente ciò che conosciamo in linea teorica, e più si incrementa la nostra conoscenza di Dio. Più si incrementa la conoscenza di Dio e più desideriamo mettere in pratica. Desideriamo pregare, desideriamo conoscere la Bibbia, desideriamo onorare Dio nella nostra vita. Insomma, più approfondiamo la nostra relazione con Dio e più si crea un bel circolo virtuoso in tutti gli aspetti della nostra vita. Alla fine di questa lettera e di questa serie ti incoraggio quindi a spendere bene la tua vita, sviluppando il tuo rapporto con Dio. Questo è il modo migliore per resistere a qualunque attacco venga portato alla fede, dall'esterno o addirittura dall'interno della comunità cristiana. Cresci nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Pensando a Gesù e a tutto ciò che ho ricevuto attraverso la sua persona e la sua opera, mi sembra giusto concludere come Pietro conclude questa sua lettera. A Lui sia gloria, ora e in eterno. Amen. Grazie a tutti per aver seguito questa serie. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Epistola ai Romani, capitolo 4. Che diremo dunque? Che l'antenato nostro Abramo ebbe ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che gloriarsi, ma dinanzi a Dio egli non ha di che gloriarsi. Infatti, che dice la Scrittura? Or Abramo credette a Dio, e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or a chi opera la mercede non è messa in conto di grazia, ma di debito, mentre a chi non opera, ma crede, in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è messa in conto di giustizia. Così pure Davide proclama la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: «Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato». Questa beatitudine è ella soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi? Poiché noi diciamo che la fede fu ad Abramo messa in conto di giustizia. In che modo dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Poi ricevette il segno della circoncisione qual suggello della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso, affinché fosse il padre di tutti quelli che credono essendo incirconcisi, onde anche a loro sia messa in conto la giustizia, e il padre dei circoncisi, di quelli cioè che non solo sono circoncisi, ma seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo, quando era ancora incirconciso. Poiché la promessa d'essere erede al mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Perché se quelli che sono della legge sono eredi, la fede è resa vana e la promessa è annullata, poiché la legge genera ira, ma dov'è non c'è legge, non c'è neppure trasgressione. Perciò l'eredità è per fede, affinché sia per grazia, onde la promessa sia sicura per tutta la progenie, non soltanto per quella che è sotto la legge, ma anche per quella che ha la fede d'Abramo, il quale è padre di noi tutti, secondo che è scritto: «Io t'ho costituito padre di molte nazioni», dinanzi al Dio a cui egli credette, il quale fa rivivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Egli, sperando contro speranza, credette per diventare padre di molte nazioni, secondo quel che gli era stato detto: «Così sarà la tua progenie». E senza venir meno nella fede, egli vide bensì che il suo corpo era svigorito, aveva quasi 100 anni, e che Sara non era più in grado d'essere madre, ma dinanzi alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato per la sua fede, dando gloria a Dio, ed essendo pienamente convinto che ciò che aveva promesso egli era potente di effettuarlo. Onde è che ciò gli fu messo in conto di giustizia. Or, non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto di giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà così messo in conto, per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano affatto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Quando qualcuno per la prima volta mi mostrò questo versetto in ospedale, molti anni fa, pensai: fantastico, che cosa fa la Bibbia? Mi dice che la mia paralisi è un problema insignificante? Sulle prime pensai che l'autore stesse dando poca importanza alla mia sofferenza e mi volesse dire: coraggio, su con la vita. Pensai che questo verso ignorasse i miei problemi e che il mio peso, da un punto di vista biblico, dovesse essere considerato una cosa da nulla. Invece di esserne consolata, mi sentii piena di risentimento. Questo è il modo in cui un'adolescente ostinata ha compreso quel versetto. Ma la Bibbia non parla in modo avventato o con superficialità quando afferma che le sofferenze presenti non sono neppure paragonabili alla gloria futura. E nemmeno cerca di fare apparire minuscoli i nostri giganteschi problemi. Cosa ci potrebbe essere di più crudele che sottovalutare l'angoscia di qualcuno? Le delusioni e le sofferenze che a volte sperimentiamo sono dolorosamente reali ed è di poco conforto chi ci dice: di cosa ti lamenti? Tirati su, si sistemerà tutto. Ma la parola di Dio non è di poco conforto. Per aiutarci ad avere la giusta visione di questo versetto, Martin Lloyd Jones ha portato una semplice illustrazione. Immagina di vedere un uomo seduto ad un tavolo con una bilancia davanti a sé. Su un piatto della bilancia ci sono le sue sofferenze. L'uomo le guarda e vede che sono molto pesanti. Poi però guarda l'altro piatto della bilancia, compiacendosi del ben maggiore peso di gloria che sarà manifestato. Ciò che prima sembrava così pesante appare ora leggero come una piuma. Le sue sofferenze non sono lievi di per sé, ma diventano leggere se paragonate all'immenso peso di gloria posto sull'altro piatto della bilancia. Tutto ciò mi sembrava una bella teoria mentre mi trovavo sul letto d'ospedale. La meraviglia di Romani 8:18 divenne tale solamente dopo che costrinsi me stessa ad essere realista e a guardare i miei problemi così com'erano, nella loro completa tragicità. Poi, quando non riuscii più a sopportarne il peso, guardai l'altro piatto. Fissai lungamente, anche se con difficoltà, lo sguardo alla gloria futura. Cosa sarà questa gloria? Lewis probabilmente riuscì ad avvicinarsi più di ogni altro nella descrizione. Splenderemo come il sole, ci sarà data la stella del mattino. In un certo senso Dio ce l'ha già data. Puoi gustare questo dono guardando l'alba, se ti alzi abbastanza presto. Cosa possiamo volere di più, potresti chiederti? Vogliamo qualcos'altro, qualcosa che difficilmente possa essere descritto. Essere uniti alla bellezza che vediamo, passare attraverso di essa, riceverla in noi, esserne immersi, divenirne parte. Ora siamo ancora estranei a questa realtà, ci troviamo dall'altra parte della porta. Distinguiamo la freschezza e la purezza dell'alba, ma essa non ci rende freschi e puri. Non possiamo fonderci con lo splendore che vediamo. Ma tutte le pagine del Nuovo Testamento ci sussurrano che non sarà sempre così. Un giorno, quando Dio vorrà, noi entreremo da quella porta. Quando saremo diventati perfetti in volontaria obbedienza, saremo rivestiti di gloria, di quella gloria più grande della quale la natura è solo il primo abbozzo. La natura è mortale, noi sopravvivremo ad essa. Quando tutti i soli e le nebulose saranno passati, ognuno di noi sarà ancora vivente. La natura è solamente l'immagine, il simbolo, ma è il simbolo che la scrittura ci invita ad usare. siamo chiamati ad entrare nello splendore che la natura riflette solo a tratti. Per me, in qualità di artista che ama tramonti, albe e cieli stellati nelle pinete di montagna, questa descrizione rappresenta uno sguardo fuggente al peso eterno di gloria che sorpasserà di gran lunga i dolori di oggi. Nel versetto seguente, Paolo sembra parlare di un modo di sbirciare alle meraviglie future attraverso la foschia, quasi allungando il collo e alzandosi in punta di piedi. La creazione, con brama intensa, aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Ciò che di meglio possiamo sperare in questa vita è soltanto un'occhiata dal buco della serratura alla realtà gloriosa che ci attende. Tuttavia, uno sguardo è sufficiente. È sufficiente a convincerci che qualunque siano le sofferenze che ci assalgono al momento, non sono neppure da paragonare a ciò che ci aspetta al di là dell'orizzonte. Sì, ci sono occasioni in cui non puoi fare a meno di considerare le circostanze in cui ti trovi, momenti nei quali, sospirando, ti scopri a guardare il pesante carico sul tuo piatto della bilancia. Guarda pure, ma non lasciare i tuoi occhi fermi lì per molto. C'è un altro piatto della bilancia. Sazia lo sguardo del tuo cuore con ciò che ci attende dall'altra parte dell'eternità. Scoprirai che non c'è paragone.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, benvenuto, bentrovato e ancora una volta grazie per averci raggiunti, fedele e puntuale, come sempre. Ancora una volta grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, a quest'ora, per ascoltare questo programma, per ritrovarci con lo stesso consueto medesimo appuntamento. Benvenuto all'ascolto.

beneficio di chi si fosse messo all'ascolto magari oggi per la primissima volta, ti informo che siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo ancora agli inizi, direi, visto che stiamo esaminando il quarto capitolo. È vero, abbiamo già trascorso un bel po' di tempo insieme con il resto della famiglia. Abbiamo già esaminato tre capitoli, più di tre e mezzo direi, anzi, quasi quattro, va. Però, certo che ne rimane ancora da dire. In fondo, Marco, anche se breve, consta di 16 capitoli, quindi di strada da percorrere ce n'è ancora un bel po'. Benvenuto all'ascolto, quindi, grazie per esserti fermato, magari cercavi qualcos'altro, cercavi una musica, cercavi chissà cosa stavi cercando e hai trovato noi. Io sono contento, spero tu possa rimanere, tu voglia rimanere per il resto di questo nostro incontro e perché no anche per gli incontri futuri.

Dicevo, siamo alle prese con il quarto capitolo, proprio con la fine, con l'evento finale di questo capitolo. E qual è l'evento finale? Gesù che calma la tempesta. Ora, questo evento l'abbiamo già letto la volta scorsa, quindi non vorrei ripetermi, perché non vorrei rischiare di risultare noioso e ripetitivo con chi fedelmente si ritrova attorno al libro più letto. A beneficio, ripeto, di chi invece si fosse messo all'ascolto solo oggi per la prima volta, dico... Oh, è caduto il libro. Chiedo scusa per il rumore. Dico solo questo, che Gesù si trova nella barca con i suoi discepoli. È sera e Gesù aveva detto: andiamo all'altra riva del lago. Avevano trascorso su una riva tutta la giornata. Gesù aveva raccontato loro delle parabole, delle storie per illustrare delle bellissime, profonde verità spirituali. E adesso voleva andare all'altra riva. E fin qui tutto bene. Solo che mentre erano in mezzo al lago, si leva una terribile burrasca. Grosse onde cominciano ad infrangersi contro la barca, e non solo ad infrangersi contro di essa, ma la burrasca era talmente violenta che, in men che non si dica, l'acqua era entrata nella barca. Rischiavano di affondare, quindi. Ovviamente in queste circostanze, tu ed io cosa avremmo fatto? Beh, avremmo avuto fifa. Almeno io avrei avuto molta fifa, tanto per cominciare, perché a malapena so nuotare. Mi reggo appena appena a galla, quando il mare è uno specchio. Poi quando cominciano a esserci un pochino di onde, buonanotte, mi viene veramente la fifa. Quindi mi identifico molto bene con i discepoli che, insomma, vista la situazione, sono lì che veramente hanno paura. Non possiamo dar loro torto. Di primo acchito, è inutile che facciamo gli spirituali, non possiamo dar loro torto. Ma, ripeto, lì per lì. C'è invece un altro elemento che deve farci ripensare, rivedere un po' tutta la situazione. E non si tratta di un elemento esterno, non si tratta di un elemento fisico, non che la burrasca non fosse violenta, non che il mare non fosse mosso, o non che la barca fosse troppo debole o mal costruita, non nulla di tutto questo. L'elemento del quale dobbiamo tenere conto è la presenza di Gesù. La presenza di Gesù. Ora, è vero che ci troviamo ancora solo al quarto capitolo di questo libro. Questo ci lascia presumere che i discepoli e Gesù non avevano ancora trascorso tanto tempo insieme. Dobbiamo quindi concedere loro che non avevano imparato a conoscere Gesù. O forse, per meglio dire, non avevano ancora le idee chiare sulla sua vera identità. E questo forse è la spiegazione più ovvia, più normale, più logica, se andiamo a leggere le ultime parole del quarto capitolo. Sono proprio le riflessioni che i discepoli fanno a voce alta gli uni gli altri. Chi sarà mai quest'uomo che perfino il vento e il mare gli ubbidiscono? È interessante che parlano di Gesù, si riferiscono a Gesù come ad un uomo, semplicemente un uomo. Eppure deve essere un uomo straordinario se gli elementi ubbidiscono ai suoi ordini. E infatti cosa era avvenuto? Era avvenuto che Gesù si era addormentato poco dopo aver lasciato la riva. Era ovviamente molto stanco. Un'ulteriore prova dell'umanità di Gesù, degli aspetti umani della sua persona. Non dimenticare che Gesù si alzava presto la mattina per pregare e poi tutto il giorno era preso dalle folle
che così si stringevano attorno a lui, e poi insegnava, parlava a grandi folle ma anche a singoli individui, poi guariva, liberava indemoniati, eccetera, eccetera. Quindi dalla mattina a sera era impegnato Gesù. Di sera, di notte, ovviamente era stanco. Ecco perché, nonostante la burrasca, Gesù non si sveglia. I discepoli devono scuoterlo per poterlo svegliare. Maestro, non ti importa che stiamo tutti per affogare? Non ti interessa che siamo tutti in punto di morte? Come fai a dormire e noi che siamo qui in procinto di annegare? Maestro, non ti curi che noi periamo? Dicono altre traduzioni. Lo riconoscono come maestro, come qualcuno che ha qualcosa da insegnare, ma ovviamente non hanno ancora afferrato la realtà della sua identità. Ancora non riescono a capacitarsi di chi Gesù veramente sia. Gesù si sveglia, rimprovera il vento e dice all'acqua: silenzio, calmati. La tempesta perde il proprio vigore. Il vento si sgonfia. Il mare si calma.

Sai cosa impaurì tanto i discepoli? Non che Gesù avesse fatto cessare la tempesta, avesse calmato il lago. Credo invece che ebbero paura, ebbero timore, perché si accorsero che tutto questo avvenne immediatamente, ad un suo ordine. Il miracolo fu così grande da incutere loro paura. Prova a metterti nei loro panni. Quale sarebbe stata la tua reazione se ti fossi trovato nella barca insieme a loro? Un attimo in preda al panico, al terrore, perché vedi la morte, la guardi in faccia, e l'attimo dopo tutto è silenzioso e tranquillo.

Approfitto di questa pausa musicale per ricordarti che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto. Al microfono c'è Maurizio, sempre felice di essere in tua compagnia e grato che tu ci abbia scelti.

Stavo pensando a quella storia che abbiamo letto, quella storia vera che abbiamo letto poc'anzi, che abbiamo commentato poc'anzi, quello della la burrasca in mezzo al lago. Non so se anche tu che mi ascolti ti trovi in un periodo burrascoso. Oltre a quello che abbiamo già detto su quanto abbiamo letto nel quarto capitolo di Marco, oltre a quello che abbiamo già detto, mi viene da fare un'altra riflessione. Gesù era nella barca con i suoi discepoli e dormiva perché era stanco, ma era lì, era presente. Al momento giusto agisce. Al momento giusto parla, agisce e le cose ritornano normali. Ora qui momenti, prima che Gesù si svegliasse, devono essere apparsi momenti eterni per quei poveretti che stavano in punto di morte, o così credevano. Magari anche tu, in preda alla burrasca, pensi di essere, non dico in punto di morte, ma quasi. Ti senti in pericolo e senti che Gesù, se c'è, dorme, non si interessa. Bene, quanto abbiamo letto ci conferma tutto l'opposto, ci conferma l'esatto contrario. Non solo Gesù era presente, è vero sì che dormiva, ma era presente. Al momento giusto agisce, né troppo presto, né troppo tardi. E questa è la cosa bella di Gesù. Gesù non arriva né in anticipo né in ritardo. A noi spesso, molto spesso, sembra che Dio non risponda mai o che risponda in ritardo. Noi siamo impazienti, noi vorremmo che le cose venissero fatte ieri. Ma spesso Dio, quando risponde, non se risponde, nota, ma quando risponde, non dice sì e non dice no, ma dice aspetta, non ora, non adesso, aspetta, sii paziente. Vedi, i veri momenti di crescita, i veri momenti di consolidamento, sono i momenti in cui sembra che non stia accadendo nulla.

Sai, sto imparando una lezione. E uso il gerundio perché quando guardo la strada ancora davanti a me non posso fare a meno di vedere quanta ancora ne ho da fare. Ma qualcosina, inaina, l'ho imparata. Di cosa sto parlando? Di questo. Quante volte ti sarei chiesto come ho fatto io, ma perché doveva accadermi proprio questo? L'altro giorno, tornando alla macchina dopo averla lasciata parcheggiata in un cosiddetto parcheggio custodito, mi sono ritrovato una bella ammaccatura che proprio non mi aspettavo, e naturalmente non c'era nessun biglietto da visita col quale potrei poi ricorrere a colui che ha perpetrato l'atto. Una sciocchezza, se vuoi, se paragonata a tanti altri problemi, tante altre situazioni della vita. Ma perché proprio sto mese, insomma, che il bilancio è già ristretto? Perché le tempeste della vita? Perché le onde che sembrano sopraffarmi? Perché la burrasca che non mi lascia in pace? E poi, perché proprio a me? Perché proprio io? E in fondo, proprio nella parte più intima del mio essere, c'è questa risposta. E perché no? E perché no?

Troppo spesso, credo, scambiamo Dio come una di quelle macchinette nelle quali introduci monete per ricevere qualcosa in cambio. Ma Dio non è una macchinetta. Dio non è ai nostri ordini, al nostro servizio. Semmai è il contrario. Ma vedi, troppo spesso abbiamo questa immagine di Dio. Qualcuno al quale ricorrere nel momento del bisogno, quando possiamo sbrigare le nostre faccende per conto nostro, non abbiamo bisogno di Dio. Però quando c'è una disgrazia, una malattia, quando abbiamo bisogno di un miracolo, di una grazia, di un intervento al di là delle nostre forze, delle nostre possibilità, allora ci ricordiamo che qualche tempo fa eravamo andati in chiesa, avevamo detto una sbrigativa preghierina, ci eravamo ricordati l'anno scorso, era Natale o forse Pasqua, ma non mi ricordo. No, questo non è il rapporto con colui che vuole instaurare con noi una relazione di fiducia, una relazione personale, intima, crescente. Questo si chiama egoismo, si chiama egocentrismo, si chiama rivolgersi a Dio quando non abbiamo di meglio o quando non abbiamo più risorse. Il fatto che a volte Dio risponda nonostante questo nostro comportamento non giustifica tale approccio. Ci parla solo dell'amore e della cura di Dio. Ci parla solo della sua pazienza. Ma non certo che egli desidera questo tipo di rapporto, di relazione con noi. Il cristiano, il seguace di Cristo, non ha mai ricevuto l'assicurazione che nulla di male gli sarebbe accaduto. Nessuno gli ha mai detto che non si sarebbe mai più ammalato, che nessuno dei suoi cari sarebbe più morto, che non avrebbe mai perso un lavoro. Questo nella Bibbia non c'è scritto. C'è scritto: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. In altre parole, Dio, nella persona di Cristo, ci assicura della sua presenza. Nonostante le circostanze, nelle burrasche più violente della nostra esistenza, anche negli ultimi momenti della nostra vita terrena, egli vuole starci accanto, vuole camminare insieme a noi, vuole prendere la nostra timida mano fra le sue forti mani e camminare insieme. Tutte queste promesse che io ho parafrasato, ho rimesso a parole mie, le troviamo nella Bibbia, nel libro più letto.

E purtroppo dobbiamo anche salutarci. Un abbraccio dal tuo Maurizio, a risentirci alla prossima passeggiata e scrivi. Siamo qui per te. Un abbraccio, a presto.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Se vi chiedessi che cos'è nella vita che vi fa paura, che vi spaventa, voi cosa mi rispondereste? Ecco, è questa la domanda che ho rivolto ad alcune persone incontrate per strada. Amici, benvenuti a Contrappunti, questo è il programma che sta per iniziare. Sentiamo subito le risposte della gente, le vostre risposte, poi andremo avanti con il nostro programma parlando un pochino proprio di paura e di fede.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Che cos'è che vi fa paura?
3: Ho paura della morte. Non di un domani, della proprio della morte.
4: No, io direi proprio del domani. Per tutto quello che sta succedendo.
5: Sì, il pensiero praticamente di dover restare solo. Pensiero di non avere praticamente niente nella vita che sappia darti la forza di andare avanti. Questa è la paura più grande. C'è la paura di arrivare a 60-70 anni e scoprire che hai vissuto praticamente così, mangiando, bevendo, dormendo, ma senza un ideale, senza un qualche cosa praticamente che ti faccia sentire vivo. Penso che sia praticamente la paura più grande che abbiamo tutti quanti.
6: È la morte. Secondo me è la morte. Anche i delinquenti, il terrorismo.
7: Invecchiare. Quella è una cosa che fa paura a tutti.
1: C'è qualche cosa nella vita che le fa paura?
8: Da paura a me? Per esempio una malattia? Beh, io ho paura, sì.
9: Io non ho paura di niente. Io aspetto che se succede qualcosa, beh, si vede che è destino.
10: A me assolutamente niente, io non ho paura di niente, almeno cioè, secondo le mie idee. Cioè, non. Ma io, per dire la verità, tutte queste cose che sto vedendo così, cioè, credo di. Sì, di pensarla così, non. Cioè, anche se, non so, succedesse qualche cosa, sì, insomma, la penso sempre a questo modo.

E subito la prima canzone in programma quest'oggi, questa bella canzone del gruppo Avalon, ci dice proprio di non avere paura, Don't Be Afraid. La traduzione di questa canzone ve la darò al termine del nostro discorso appunto sulla paura e sulla fede, perché è un po' la conclusione, il succo del discorso, delle nostre considerazioni di oggi.

0: 2000 anni, ma sempre attuali.
1: Iniziamo le nostre considerazioni del programma di oggi facendo questo incontro, un incontro di 2000 anni fa, del quale narrato nel Vangelo di Matteo al capitolo 9 dal versetto 18. Leggiamo insieme questi versetti. Mentre egli diceva loro queste cose, si sta parlando di Gesù, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: «Mia figlia è morta, ma vieni, metti la mano su di lei ed ella vivrà». Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna malata di un flusso di sangue da 12 anni, avvicinatasi da dietro, gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». Gesù, voltatosi e vedutala, disse: «Sta di buon animo, figlia, la tua fede t'ha guarita». Da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: «Ritiratevi, perché la bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui, ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per mano ed ella si alzò. E se ne divulgò la fama per tutto il paese. Ecco questo quanto riporta l'evangelista Matteo. Ecco due storie che si intrecciano in questo incontro. Di quest'uomo ci viene detto anche il nome, questo in un altro Vangelo, quello dell'evangelista Marco. Si tratta infatti di Gairo, mentre invece la donna è anonima, resta anonima. Questo è un po' il rifiuto della società, mentre invece Gairo è un capo di una sinagoga, ha una buona posizione. La donna, come ci racconta la storia, ha speso i suoi averi con le medicine, mentre invece l'uomo è un benestante. Lei va da Gesù di nascosto, lui invece va apertamente. Lei ha sofferto per lunghi 12 anni. Gairo invece in questo medesimo tempo ha conosciuto la gioia di una famiglia allietata, potremmo dire dal vocio di un'unica figlia. Ecco, ovviamente possiamo comprendere il dolore, la disperazione di questo personaggio, appunto per la morte della bambina. Mentre invece la donna viene da Gesù per se stessa, questo dirigente, questo personaggio importante, viene per intercedere per la sua figlia. Da giorni infatti la casa sembra vuota, triste, di fronte a quel piccolo lettino dove giace un viso pallido, sofferente, possiamo pensare. Ecco, la gioia di vivere sembra essere strappata da Gairo, il quale vive continuamente nella paura, nella tristezza, al pensiero che il suo meraviglioso gioiello possa morire. Due persone del tutto diverse, ma che trovano un punto di incontro in Gesù. E mentre Gesù si reca alla casa di Gairo, che appunto succede l'imprevisto della donna con l'emorragia, che fa perdere, possiamo dire, del tempo prezioso a Gesù, ma ovviamente non è così. Infatti ecco che qualcuno arriva con un messaggio: non disturbate oltre il maestro, la figlia di Gairo infatti è morta. Ecco, quindi sgomento, disperazione si leggono sul volto di Gairo, ma Gesù lo rassicura qui: non temere, non avere paura, abbi fede. Ecco, avviatosi con lui, egli riporta in vita la piccola creatura e con lei ovviamente ritorna la gioia nella casa. Ecco, Gesù, possiamo dire, amici, che è più grande dei nostri problemi, quantunque essi possano essere enormi. La gente pensava che Gesù potesse solo guarire, quindi morta la bimba sarebbe stato inutile continuare a dargli fastidio. Ma Gesù è sempre più forte, perfino della morte stessa. E uno dei motivi per cui Gesù permise il ritardo causato dalla donna forse fu appunto quello di poter dare questo insegnamento, l'insegnamento di chi lui fosse in realtà, per non permettere che altri avessero una visione limitata, una visione distorta della sua persona, della sua potenza.
0: Ho paura della morte.
2: Se succede qualcosa, beh, si vede che è destino.
3: Ah, io direi proprio

0: del domani.
1: E la morte, il terrorismo.
2: Invecchiare.
3: Una malattia?
4: Ho paura, sì.
5: Le paure dell'uomo moderno, forse le nostre paure, forse ti sei riconosciuto in qualcuna di queste paure. Ecco, Gesù ci dice: non temere, abbi fede, riponi la tua totale fiducia in Gesù. Gesù è più grande dei nostri problemi. Se abbiamo paura del futuro, Gesù è già stato là, Gesù conosce il futuro. Se abbiamo paura della morte, Gesù l'ha sconfitta. Ecco, chiunque tu sia, come quella donna di cui abbiamo letto, come quell'uomo, Gairo, anche tu puoi trovare in Cristo la risposta alle tue paure. Ma su questo soggetto ritorneremo ancora fra poco. Adesso ancora musica. Con Dio il titolo del brano, è Albino Montisci dall'album Semplicemente Lode.

0: Contrappunti.
1: E Contrappunti prosegue a questo punto ancora sul tema della paura e fede con questo articolo che voglio condividere con voi. È un articolo apparso sul mensile, un mensile che non esiste più, edito da Voce della Bibbia, del 1980, era Verso la vita, e a firma di O.L. Merrow, e dice: il nostro è un mondo molto complicato, pieno di alti e bassi, dove il bene e il male si intrecciano e si confondono. È difficile descrivere la condizione umana nel mondo con una sola parola, ma se proprio dovessi scegliere, mi servirei della parola paura. La paura fa sì che la gente viva molto al di sotto delle proprie reali capacità. Se non stiamo attenti, mille timori ci attaccano fin dal primo risveglio la mattina. Paura dell'ignoto, del futuro, della malattia, della morte, paura delle opinioni degli altri, paura di essere emarginati, di diventare vecchi. E questi sono solamente alcuni esempi, e ne abbiamo sentito parlare anche proprio direttamente dalle persone incontrate per strada nell'intervista di poco fa. Corriamo di qua e di là come se fossimo le persone più felici, ci vantiamo della nostra sicurezza, della nostra fiducia in noi stessi, del nostro coraggio. Ma forse manchiamo di sincerità se non frequentiamo psicologi, psichiatri e consiglieri spirituali. Non è tanto perché siamo fiduciosi, sereni e senza paura, ma perché siamo vigliacchi. E così ci lasciamo sommergere dalle nostre paure e non riusciamo ad affrontare l'oggi e il domani. Ci sono molti modi di affrontare la paura. Migliaia di persone semplicemente la negano. Ridono, saltano, cantano, anche se il loro cuore è pieno di paura. Un poeta si è espresso in questo modo. Si mise una rosa fra i capelli e ridendo gridò: «La vita è bella e felice». Poi la rosa appassì. Lei uscì nella notte perché sapeva di avere mentito. Ecco, se non avessimo paura, perché allora ci preoccuperemmo tanto? Siamo tanto abituati a preoccuparci che sentiamo che il mondo crollerebbe se non fossimo continuamente preoccupati per tutti i problemi. La preoccupazione, scrisse William James, comporta sempre e invariabilmente una perdita del potere affettivo. Ecco allora che le situazioni ci sopraffanno. L'ira è pronta ad esplodere, i nervi sono a fior di pelle, siamo finiti nella stanchezza e nella tensione. La quiete e la fiducia si mettono le ali e scappano dall'altra parte delle montagne. La paura si insedia vittoriosa sul trono perché noi non possiamo controllare niente, né il passato, né il presente, né il futuro. Crediamo poco al Vangelo, lo consideriamo spesso una favola e ignoriamo la realtà delle sue affermazioni. Eppure bisogna ammettere che, se non altro, la figura di Gesù Cristo è per noi un esempio di serenità. Egli ha vissuto in tempi difficili, eppure ha potuto dire: il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa di mio padre ci sono molte dimore. Vado a preparare un luogo per voi. Questo è riportato nel Vangelo di Giovanni. Cristo ha conosciuto la solitudine, l'incomprensione, l'ostilità, il dolore causato dall'allontanarsi dagli amici, eppure non si è mai lamentato ed è riuscito a dominare la paura. Una volta alcuni uomini andarono da lui e gli dissero di nascondersi perché Erode lo avrebbe ucciso. La sua risposta, in sostanza, fu: dite a quella vecchia volpe che io continuerò a fare ciò che ho in programma di fare e lui non potrà ostacolarmi. Il re Davide poi alzò gli occhi ai monti e, convinto dell'amore di Dio, disse: non temeremo anche quando fosse sconvolta la terra, quando i monti fossero smossi in seno ai mari. Se noi riuscissimo a calmarci, a mettere da parte le nostre preoccupazioni, a portare il nostro bagaglio di paure nel tempio di Dio, sentiremmo il Signore dire le stesse cose che disse a Daniele: non temere, la pace sia con te, sii forte. Conoscere Dio significa avere pace, avere forza. Significa avere il coraggio che Dio diede a Giosuè di prendere le decisioni giuste anche di fronte a grandissimi ostacoli. Camminare con Dio vuol dire avere forza, perché è Egli stesso che la mette a nostra disposizione. Questa vita sicuramente non è tutta rose e viole. I cieli non saranno sempre blu, ma Dio, amici, non cambia mai. Nel tempo della paura Egli ci può liberare. Nel tempo della calamità può mantenere in noi la pace. Quando tutto ci crolla intorno, la sua forza ci tiene saldi e l'anima fiduciosa potrà cantare: la tua forza dà forza al mio cuore, il tuo amore aumenta la gioia, il numero dei miei giorni si allunga, perché sei tu, Signore, a darmi la pace. Lo stesso concetto è espresso in altre parole da questo breve motto: la paura ha bussato alla mia porta, la fede è andata ad aprire e non c'era nessuno. La scelta finale, come sempre, è nostra: paura o fede?

Dio non cambia mai. L'abbiamo detto anche prima, nel tempo della paura, egli che rimane lo stesso può liberarci. E di questo canta adesso Giuseppe Cascu in quest'ultima canzone che vi presento, Tu non cambi mai.

E vi avevo detto che, e non l'ho dimenticato, che avrei concluso il programma di oggi con le parole della prima canzone che vi ho proposto quasi una mezz'oretta fa. Don't Be Afraid si chiamava, cioè hanno presentata il gruppo Avalon, e le parole dicevano, innanzitutto il titolo, la traduzione del titolo è "non avere paura". Ecco le parole: so che è difficile crederci quando i tuoi occhi non vedono, perciò appoggiati a me. Io non sono sparito e ti vedo da qui. Le lacrime accecano la verità, ma io sono proprio qui davanti a te. Stendi la mano e prendi la mia. Non avere paura dell'amore. So che troverai la tua forza di nuovo. Non perdere la tua fede. Queste sono domande che dovrai affrontare senza risposte pronte. Credi soltanto, perché domani verrà e con esso anche il sole del mattino. Spero che tu mi farai entrare, perché soltanto allora inizierà la vera guarigione. C'è un muro che ti circonda e soltanto l'amore potrà aiutarti a farcela. Sei preso nel cerchio che tu hai tracciato, e quando il tuo mondo inizia a crollare, io raccoglierò i pezzi da terra e voglio essere là per te. Ecco, vale la pena, amici, come sempre, di pensarci. Abbiamo parlato oggi di fede e di paura. La scelta, come dicevo prima, è nostra. E allora, grazie per aver seguito anche quest'oggi il nostro programma Contrappunti. Vi do appuntamento al prossimo e, come sempre, vi invito a restare ancora con noi. Seguiranno altre interessanti proposte qui sulla nostra frequenza. Buon proseguimento, allora.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Benvenuti a Favole alla radio. Fra pochi istanti ascolteremo insieme un'altra storia riguardante un patto che potremmo definire inutile. La storia, quella con la S maiuscola, è anch'essa piena di alleanze, di accordi, a volte anche infruttuosi se non addirittura dannosi. Ecco, ma prima di continuare questa chiacchierata sentiamo il racconto.
6: Delfino. Un leone che andava a zonzo per una spiaggia, come vide un delfino che lo stava osservando, gli propose un patto di alleanza, dicendogli che sarebbe stata una cosa molto utile se fossero diventati entrambi amici e collaboratori. Lui, infatti, era il re degli animali terrestri, mentre l'altro di quelli marini. Il delfino accettò di buon grado la proposta e quando il leone, non molto tempo dopo, si trovò alle prese con un toro selvatico, chiamò in aiuto il suo socio. Ma nonostante tutta la buona volontà, il delfino non poteva uscire fuori del mare e allora il leone lo tacciò di traditore. Ma quello si giustificò dicendogli: «Tu però non devi rimproverare me, ma la mia natura, la quale, avendomi creato animale marino, non mi permette di uscire sulla terra ferma». Allo stesso modo, anche noi, quando vogliamo stringere un rapporto di amicizia con qualcuno, dobbiamo scegliere alleati che siano in grado di portarci aiuto quando ci troviamo nei pericoli.
5: Ecco, noi potremmo senz'altro sorridere all'idea di un'alleanza fra un animale terrestre e un pesce, proprio per la diversità dei due regni naturali. Ma probabilmente il leone aveva valutato la convenienza di questo patto basandosi semplicemente sulla posizione sociale del suo interlocutore. Il delfino appariva come degno alleato proprio perché, essendo anche lui sovrano nel suo ambiente, secondo il racconto, ecco, si trovava sullo stesso livello del leone, quindi con pari dignità. Ecco, come accennavo prima di ascoltare questa favola, la storia umana è costellata di situazioni analoghe. Evitiamo comunque di andare ad esaminare i nostri libri di storia. Ecco, detto tra noi, non vorrei mettervi in imbarazzo, dato che probabilmente il vostro giace da lungo tempo sotto uno spesso strato di polvere in qualche angolo remoto della vostra soffitta, per non dire poi che io stesso avrei sicuramente qualche problema a ritrovarlo. Ecco, vorrei trarre però qualche esempio dalla Bibbia. La storia biblica ci presenta diverse situazioni nelle quali il popolo di Israele ed altri hanno creduto di concludere ottimi affari stipulando accordi con quelli che essi ritenevano validi alleati. Spesso tuttavia i validi alleati si rivelavano come impotenti, se non addirittura traditori nei momenti del bisogno. Una volta Dio, per bocca del profeta Isaia, rimproverò il suo popolo con queste parole: «Guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di aiuto e fanno affidamento sui cavalli, confidano nei carri perché sono numerosi e nei cavalieri perché molto potenti, ma non guardano al Santo di Israele e non cercano l'Eterno», è scritto nel libro del profeta Isaia. Ecco, questi infatti, per paura del regno di Assiria che li stava minacciando, si erano alleati con una nazione che reputavano potente. A parte il fatto che l'Egitto poi secoli prima aveva tenuto i discendenti di Israele in schiavitù, ecco, anche in questo frangente esso non può portare alcun aiuto agli ebrei, come viene evidenziato nelle parole del comandante dell'esercito assiro che assediava Gerusalemme. E queste parole erano: tu confidi sul sostegno di questa canna rotta che è l'Egitto, che penetra nella mano di chi vi si appoggia e la fora. Tale è appunto il faraone, re d'Egitto, per tutti quelli che confidano in lui. L'esperienza vissuta da questo popolo è la stessa di molte persone ancora oggi. Come esseri umani, coscienti della nostra fragilità, abbiamo il bisogno fondamentale di cercare appoggio negli altri, nelle forme più svariate, dalla semplice approvazione per sentirci incoraggiati all'assicurazione per sentirci così protetti anche da un futuro che ci preoccupa. Molto significativo è il testo di una canzone composta dal cantautore cristiano Dario Costa, che nell'elencare i servizi offerti dalle svariate polizze, frutto dell'intento delle compagnie assicuratrici di fornire al pubblico servizi mirati alle esigenze di sicurezza della gente, ecco, al tempo stesso denuncia la mancanza di una polizza che garantisca nuova vita a coloro che temono la morte. Dario Costa comunque in questa canzone sostiene che una polizza simile, che nessuna compagnia ovviamente può provvedere, viene messa a disposizione degli uomini da Dio stesso in Cristo Gesù. La favola e la vita ci insegnano che non possiamo fare affidamento con sicurezza su niente e su nessuno. Gli amici migliori si tirano indietro, i nostri beni svaniscono come il fumo, niente dura. L'unica vera sicurezza è di affidarci a colui che vive da sempre e per sempre. Lo stesso Dio che è stato un rifugio e una fortezza per Israele può esserlo anche per noi adesso. Egli non sarà mai impossibilitato né troppo lontano per soccorrerci. Quindi andiamo a Lui.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Ed eccoci al nostro programma preferito, il quesito biblico, e cominceremo quest'oggi con le domande che ci sono pervenute da un nostro caro ascoltatore italiano, un giovane che assiduamente legge la parola di Dio e la medita. Noi ve lo mettiamo davanti come esempio e vi esortiamo anche voi a leggere le Sacre Scritture e poi, se trovate delle difficoltà, mettetele da parte, marcate su un foglio di carta il versetto e quindi scriveteci e contribuite così a questa rubrica. Ebbene, questo giovane chiede: è vero che il Pentateuco è stato trasmesso oralmente per secoli prima di essere scritto? E voi sapete che il Pentateuco è formato dai primi cinque libri della Bibbia, cioè Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Si sa per certo che fu scritto da Mosè. La domanda che viene fatta su questo soggetto è: come Mosè sapeva della creazione? Aveva un libro scritto da qualche altro o tutte quelle informazioni gli erano state trasmesse oralmente? Tanto per cominciare, l'unico libro su cui si fa domande sull'autore è la Genesi. Per il resto si sa senza alcun dubbio che Mosè, sotto la guida o la dettatura dello Spirito di Dio, scrisse ed è l'autore. Per la Genesi si dice che Dio stesso rivelò a Mosè il resoconto della creazione e del resto della storia dell'umanità. Dubito che fosse fino ad allora passato oralmente, benché ce ne siano tracce in tutte le civilizzazioni, a prescindere dal resoconto biblico. Si va poi a Giobbe 19:6 e si domanda: un'affermazione di questo genere non è peccaminosa? E leggiamo tale versetto. Qui troviamo Giobbe che si difende e risponde alle insinuazioni dei suoi cosiddetti amici. Chi mi ha fatto torto e mi ha avvolto nelle reti è Dio. Sì, questo è quello che ha detto Giobbe e certo questa è un'affermazione peccaminosa, ma è dovuta a speciali circostanze. Giobbe, di cui si celebra erroneamente la sua pazienza, non era troppo paziente. Si dovrebbe celebrare la sua costanza e non la sua pazienza. Lui sa che è sempre stato integro ed ora Dio lo ha ridotto in miseria e lo ha fatto ammalare. Ha perso la famiglia, ha perso tutto e gli amici gli dicono che questo è dovuto a causa di qualche suo peccato che egli dovrebbe confessare e ammettere. Giobbe risponde in tal maniera: in verità sì, era il Dio che egli irreverentemente qui accusa e da cui poi riceverà duro rimprovero che lo trattava in questo modo. Passiamo ora a Isaia 27:6. Il fatto che Israele esporta frutta in tutto il mondo, si domanda, può avere riscontro proprio in questo versetto? Sì, e infatti vi leggiamo questo versetto. In avvenire Giacobbe metterà radici e Israele fiorirà e germoglierà e copriranno di frutta la faccia del mondo. Ecco, questo versetto scritto 700 anni prima della venuta di Cristo ci porta una profezia che noi vediamo avverarsi proprio sotto i nostri occhi. Naturalmente questo versetto ha pure un significato allegorico in cui Israele è paragonato ad un albero che stenderà i suoi rami e coprirà l'intero mondo cospargendolo dei suoi frutti. Il frutto di Israele è Cristo e il suo Vangelo è quello che sta spargendosi in realtà per tutto il mondo. Poi si passa a Luca 14:23 e si chiede se si tratta dei 144.000 che si trovano nell'Apocalisse. No, questa parabola allude alla completezza della Chiesa, il cui numero è di gran lunga superiore ai 144.000. Questi, come ci dice l'Apocalisse, rappresentano soltanto i salvati delle tribù di Israele. Ed ora Luca 12:57 che dice: perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? E il nostro ascoltatore chiede: come si può giudicare da noi stessi?
Ebbene, bisogna leggere il contesto in cui comincia, in cui si trova questo versetto, che comincia col versetto 54. Gesù ha detto che la gente dai segni del tempo sapeva dire e prevedere come sarebbe stato il tempo, se avesse piovuto o no. E qui dice: voi dovreste dalle profezie che vi dà la scrittura e dai segni dei tempi predire quello che sta per succedere e quello come uno deve giudicare su ciò che è giusto e non è giusto. E così infatti è, il Dio ci ha dato appunto la sua santa parola affinché per mezzo di essa noi possiamo saper giudicare da noi stessi le cose buone, le cose cattive e poi agire secondo tali giudizi. Ed ora passiamo a una domanda che ci è giunta dal Canada. Un ascoltatore ci fa questa domanda: che giova pregare per i poveri, per gli ammalati, gli handicappati, eccetera, se questi non pregano e se ne infischiano di noi, delle nostre preghiere e di Dio? E questa, io penso, è una buona domanda, e questo nostro ascoltatore ha ragione. Viene da scoraggiarsi, perché certe volte sì, le persone si raccomandano alle nostre preghiere, noi preghiamo e poi le vediamo che loro non agiscano da veri cristiani, e allora sembra che in verità è una perdita di tempo, e sarà una perdita di tempo per noi, ma non è però una perdita di tempo per Dio. Il Signore non si infischia delle nostre preghiere, anzi le sente e le risponde. Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, ci narra la parabola del giudice iniquo, col quale illustra la necessità di pregare e di intercedere senza mai fermarsi. Ci fa vedere come un giudice iniquo che risponde alle preghiere della vedova perché questa insisteva, e così Gesù ci dice che anche noi dobbiamo insistere presso Dio e ci promette che risponderà anche alle nostre persistenti preghiere, e lo fa intenerendo l'animo di queste persone, lo fa facendo sì che sentino il messaggio della salvezza, lo fa mandando sul loro cammino qualche credente che sia volenteroso di narrargli la buona novella. Gesù ama tutti, e Gesù ama anche coloro che si infischiano di lui e della santa sua parola. Egli è morto anche per i loro peccati, e in risposta alle preghiere dei credenti farà sì che pure queste persone sentino il messaggio evangelico. Però bisogna notare che Dio si risponde alle preghiere, ma Dio non può salvare o non può perdere nessuno per forza. Il nostro futuro, la nostra eterna dimora, dipende sempre da una nostra deliberata scelta. Sta all'individuo. Come Dio non può salvare o perdere nessuno, neppure noi con le nostre preghiere possiamo portare a salvezza nessuna persona. E Dio ascolta sì le nostre preghiere e risponde, come abbiamo detto, mettendo queste persone sulla via della salvezza, ma poi il resto dipende dalle loro azioni, da quello che fanno del Signore Gesù Cristo. Un'altra domanda è su Giobbe 12:2 e chiede: si tratta di sarcasmo qui, non è vero? E la domanda, per chi non ha una Bibbia portata di mano, dice: voi certo valete quanto un popolo, e con voi muore la sapienza. Sì, grazie a Dio, è sarcasmo. E a questo punto dobbiamo stare attenti nel leggere la parola di Dio. Se noi volessimo leggere e interpretare questo versetto letteralmente, ecco che potremmo dire che la Bibbia insegna che la sapienza è morta con gli amici di Giobbe. Ma benché questo sia scritto letteralmente così, noi sappiamo che questo non è vero, perché Giobbe sta appunto parlando con un linguaggio figurato, sta usando sarcasmo. E la sapienza è ancora viva ed è con tutti coloro che credono in Dio e con coloro che temono
il Signore e seguono la sua santa parola. Cari amici, siamo al termine di questa rubrica. Come vedete è molto interessante perché ci aiuta a capire meglio la parola di Dio. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora su voi, sui vostri cari, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Epistola ai Romani, capitolo 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a quella grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche delle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza e la esperienza speranza. Or la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi, poiché a malapena uno muore per un giusto, ma forse per un uomo da bene qualcuno ardirebbe morire. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Perché se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non soltanto questo, ma anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signor Gesù Cristo, per il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Perciò, siccome per mezzo di un sol uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato v'è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non v'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella d'Adamo, il quale è il tipo di colui che doveva venire. Però la grazia non è come il fallo, perché se per il fallo di quell'uomo i molti son morti, molto più la grazia di Dio e il dono fattoci dalla grazia dell'unico uomo Gesù Cristo hanno abbondato verso i molti. E riguardo al dono, non avviene che quel che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, poiché il giudizio da un unico fallo ha fatto capo alla condanna, mentre la grazia da molti falli ha fatto capo alla giustificazione. Perché se per il fallo di quell'uomo la morte ha regnato mediante quell'uomo, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uomo che è Gesù Cristo. Come dunque, con un sol fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Poiché siccome per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'ubbidienza di un solo i molti saranno costituiti giusti. Ora, la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò nella morte, così anche la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 34esima puntata.

il signor Si sente la necessità di fare qualcosa anche per la città di Chaocheng, che era ancora fuori dall'orbita dei missionari e dei credenti cinesi. Dopo aver pregato e messo ogni cosa nelle mani di Dio, due collaboratori di Si partono per quella città e trovano un'accoglienza inaspettata. Infatti la comunità locale mette a loro disposizione delle stanze e tutto il materiale necessario per istituire un rifugio contro l'oppio. E anche per la testimonianza cristiana, un rifugio che diverrà il più grande di tutti quelli fondati da Si.

nord della città di Chaocheng, a un giorno di viaggio in direzione della capitale, era situata un'altra importante città che stava molto a cuore a Xi. Situata in una zona molto bella, popolosa e accessibile, Ochov era praticamente ancora senza Vangelo. Missionari di passaggio avevano brevemente soggiornato lì durante i loro viaggi, ma i semi così seminati parevano destinati a non dare frutto. Da mesi ormai il signor Xi desiderava aprire lì un rifugio, ma le sue mani erano già piene di lavoro e i suoi fondi più che mai scarsi. Egli pregava molto per Ochov, ma non si sentiva contento perché desiderava anche fare qualcosa di pratico. Ogni mattina, mentre la famiglia si radunava per la preghiera comune, egli ricordava la città di Ochov, chiedendo a Dio di mandare anche là dei suoi operai. Infine la signora Xi un giorno gli si avvicinò e gli disse: «Abbiamo già pregato abbastanza per Ochov. Non è ora di cominciare a fare qualcosa? Perché non mandarvi degli uomini ad aprire un rifugio come è stato fatto a Chaocheng e altrove?» «Oh, sarei contento di farlo», replicò suo marito, «ma non abbiamo un soldo». «Quanti ne occorrerebbero?» «È una somma molto grande». La signora non aggiunse altro e per un po' non parlò più della cosa. Ma non si era dimenticata di Ochov, anzi pensava continuamente alle possibili soluzioni al problema di portare il Vangelo a quella città. Desiderava tanto che quella gente sentisse parlare di Gesù. Sì, continuò a pregare per Ochov, supplicando Dio di provvedere ai suoi bisogni e di permettergli di aprire là un rifugio. Un giorno, terminata la riunione di preghiera, la signora Xi, invece di lasciare la stanza come sempre, si avvicinò alla tavola e depose un piccolo pacchetto accanto al marito, dicendo con voce dolce e calma: «Penso che il Signore abbia esaudito le tue preghiere». Chiedendosi meravigliato che cosa volesse dire, Xi sollevò il pacchetto. Era pesante. Cominciò a svolgere la carta che lo avvolgeva e dentro trovò una serie completa di gioielli tipici che è solita portare una donna cinese: anelli di argento e d'oro, larghi bracciali, spille preziosamente decorate, orecchini, collane e altri oggetti che in genere sono regali di nozze. Con le lacrime agli occhi per la commozione guardò sua moglie e si accorse solo allora che le sue dita non avevano più anelli e che i suoi capelli erano raccolti con semplici fermagli di bambù e non più con le preziose spille che era solita portare. «Ne posso fare a meno», disse, «purché Ochov abbia il Vangelo». Il signor Xi prese quel dono che per lui aveva tanto significato e con il prezzo che ricavò dalla vendita dei gioielli aprì un nuovo rifugio a Ochov, che ben presto divenne un centro di luce e di benedizione per la città e per le zone vicine. Un gran numero di pazienti furono curati là e fu fondata anche una stazione missionaria. Le opportunità di essere utile si moltiplicarono e Xi passò sempre più tempo nella preghiera ed era sempre più impegnato. I rifugi collocati nelle città richiedevano sempre cure particolari, sia dal punto di vista spirituale che da quello finanziario. La situazione era molto impegnativa e stressante e questo spingeva Xi a gettarsi più che mai nel Signore. Non bisogna a questo punto idealizzare troppo la figura di Xi e pensare che egli fosse perfetto. Al contrario, pur con tutta la sua fede e la sua devozione, egli era fino in fondo umano, pieno di carenze e incapace di superarle con le sue sole forze. Egli era nato per essere guida di altri, perché aveva un carattere molto forte e autoritario, ma talvolta si lasciava troppo prendere la mano da questa caratteristica e diventava un po' prepotente e tiranno. Si accorgeva di questa sua mancanza di umiltà e continuamente chiedeva a Dio di cambiare il suo cuore e renderlo più mite e più docile. Ma questi sono processi lunghi, che richiedono una grande pazienza e che forse non giungeranno mai sulla terra a pieno compimento. Il signor Xi era anche troppo indipendente, e questo si dimostrava in particolare nel suo atteggiamento verso i problemi finanziari. Pur di non dipendere dall'aiuto dei missionari stranieri, si buttava anche in imprese un po' rischiose da un punto di vista di prudenza umana. Inoltre a volte era troppo entusiasta, la sua predicazione mancava di sobrietà e correva avanti senza ascoltare gli inviti alla prudenza e i richiami dell'esperienza. Era però meraviglioso vedere come la gente seguisse Xi e lo amasse, pur vedendo bene i suoi grandi difetti. Molti gli dovevano la salute, la salvezza, la vita. E poi tutti sapevano bene che anche quando egli era autoritario e dogmatico non lo faceva mai per cattiveria e li amava al punto che avrebbe sacrificato tutto quello che aveva per il loro benessere. Un breve passo dei suoi manoscritti fa riferimento a questo periodo e mostra che cosa c'era sotto la superficie. Il diavolo, egli scrive, vedendo che Dio si è servito di me in questi ultimi anni, cerca di tentarmi a ricadere nel mio orgoglio e nella mia sicurezza di me.
Fa in modo che degli uomini ignoranti si rivolgono a me come a un maestro, senza che io lo possa impedire. Qualcuno alle mie spalle parla di me perfino come di un Cristo vivente. Io so che tutto questo fa parte di un piano diabolico per tentarmi, col desiderio della gloria, e farmi abbandonare la croce di Cristo. Perciò mi umilio più che posso e cerco di avere in tutte le cose il cuore di uno schiavo, usando tutte le mie energie per cercare di condurre gli uomini al pentimento dei loro peccati e alla rinuncia a Satana. Certo, non sta in me, nelle mie forze, portarli a questo, ma unicamente nel dono della grazia di Dio.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto.